sono Valerio Mastandrea e sto ascoltando Radio Fujiko. Non è vero, però credeteci.

0: GR Cultura dell'Agenzia DIRE.
1: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifè di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo Felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Secondo il Financial Times, Donald Trump starebbe minacciando di bloccare le forniture militari all'Ucraina se le forze di Kiev non smetteranno di colpire le raffinerie russe. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma Zelensky ha dichiarato di non saperne niente e ha sottolineato che l'esercito di Mosca ha preso di mira una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Il presidente ucraino si è detto disponibile a una tregua sull'energia, che però al momento non sarebbe stata accettata dalla Russia, secondo un funzionario della Casa Bianca citato dal sito statunitense Axios.
2: In Arabia Saudita l'autorità per l'aviazione civile ha denunciato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh dopo quello che sabato aveva causato 13 morti. Ieri sera sarebbe stata uccisa un'altra persona e anche venerdì era arrivata notizia di alcune vittime. A bersagliare la struttura sono i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, nella guerra civile in cui invece le forze saudite appoggiano il governo.
1: Al via i ricorsi contro la legge elettorale. Oggi la rete di avvocati e giuristi del gruppo Per un voto libero e uguale deposita gli atti per arrivare alla consulta in 29 distretti di corte d'appello. Si punta ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale.

0: 2, il centro-sinistra, si presentò diviso alle elezioni.
1: In Sudan la ONG Emergency Lawyers, che ha sede nella capitale Khartoum, dice che almeno 72 civili sono morti in bombardamenti sulla zona al confine con l'Egitto. Nessun commento finora dalle autorità dei due paesi. Le vittime sarebbero dei minatori. Il sospetto è che siano stati colpiti dalle forze del Cairo con l'obiettivo di contrastare attività illegali lungo la frontiera. Lo scorso giugno un giornale sudanese aveva parlato di possibili attacchi aerei che anche allora avrebbero causato decine di morti, e in quei giorni l'agenzia doganale egiziana aveva annunciato una campagna militare per combattere fenomeni come l'immigrazione, il traffico di droga e l'estrazione d'oro illegale.
0: Le autorità della Corea del Sud hanno fatto sapere che da quella del Nord sono stati sparati dei missili verso il Mar del Giappone. Una notizia confermata dalla Guardia Costiera di Tokyo, che ha parlato di due proiettili non identificati che sarebbero caduti in mare. Da inizio ottobre il regime nordcoreano ha già eseguito 4 lanci di questo genere, ma anche dal Sud alcuni giorni fa era stato annunciato il collaudo di un nuovo tipo di missile.
1: È morta Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in televisione. Aveva 96 anni, dopo gli esordi nei locali milanesi nel 1959, il suo debutto a Sanremo, a cui partecipò poi ben 9 volte, nel 61 il successo con il brano Patatina, negli anni 70 l'inizio di una lunga carriera da conduttrice a Tele Monte Carlo, senza dimenticare le esperienze nel cinema e nella TV. 6:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Berto, molte trasmissioni cominciano con un fuori onda figo, con qualcosa prima della sigla, fanno finta che stiano
1: iniziando. Cioè, un fuori onda fitto.
0: Cioè, adesso, un fuori onda simpatico.
1: Simpatico. Ma sai cosa mi è venuto l'idea, dottore?
0: Sì.
1: Faccia conto di raccontare a me una delle sue bellissime barzellette che è un po' che non...
0: Metto sulla sigla.
1: Vabbè.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Rieccoci in diretta, a questo punto andiamo direttamente con le rubriche. Abbiamo già fatto un fuori onda, la sigla, possiamo
1: partire. Divertentissimo, il fuori onda, ci sarà la gente a casa che se la sguasta.
0: Sì, perché poi è naturale.
1: Bello, sì, poi soprattutto, mi ricordo il barzelletto, no, cioè, va bene.
0: Forse non tutti sanno che.
1: Dopo questa bellissima...
0: Non voglio più raccontare barzellette, questo non tutti lo sanno ancora.
1: Ah, bello, ha detto proprio, deciso di non raccontare più.
0: No, per un po'.
1: È un anno che non le racconta.
0: Voglio che la

0: Cresca, voglio che la gente mi implori. Dai, raccontacene una.
1: C'è il rischio che la gente si abitui.
0: E dopo potrebbe. Mi sai ferire in molti modi.
1: Va bene, va bene. Allora, dottore, cosa andiamo oggi? Con.
0: Forse non tutti sanno.
1: Forse lo tutti.
0: Cultura, spicciola.
1: Spicciola, proprio spicciola, spicciola da borsella. Sono dei ramini di cultura, sono questi qua. Allora, guardi un po', che adesso la trovo, adesso arriva, eccola qui. Non esiste una via Giuseppe Bazzini a Solarolo.
0: Ma no.
1: E questo è già un bel magone da me laggiù. Nonostante le tradizioni repubblicane di quella parte di Rovano.
0: Com'è che non c'è?
1: Sono tutti repubblicani. Com'è? C'è largo Ugo La Malfa, altro famoso repubblicano, Viale Spadolini. Ma se cercate via Bazzini, niente da fare.
0: Forse è piazza Bazzini.
1: Il navigatore vi dà località inesistente.
0: Ma pensa, ecco, ma pensa.
1: È per quello, dottore, che lei dichiara come residenza via Bazzini 12 Solarolo?
0: No.
1: No? Al bello cercare le forze dell'ordine, creditori e compagnia quella, eh?
0: Non ho tutta questa gente che mi cerca.
2: Aranzanzan, aranzanzan, buli buli buli buli buli aranzanzan, arari, arari, buli buli buli buli.
3: Ogni mattina Buli Buli si sveglia e vuole ascoltare Giuda le Brande. Ogni mattina Arari si sveglia e vuole ascoltare Breakfast Club. Non importa che tu sia Buli Buli o Darari, l'importante è che resti sui 103.100 di Radio Città Fujiko.
0: L'uomo in diretta, il primo ospite è Maria Stella Marulli, la professoressa di latino e greco che insegna al liceo Tambroni e che la nostra, così, la nostra corrispondente dal mondo della scuola, dagli istituti licei, non istituti tecnici, perché noi puntiamo all'eccellenza bolognese. Facciamo
4: faccia
0: le cose.
4: Attenzione!
0: Di, certo. I licei sono una cosa, i tecnici professionali sbagiusto.
4: Ma manca scuola.
0: Non è quella scuola. Sì.
4: Lei è un raccoglitore, è un cassonetto, diciamo così.
0: Ecco, noi combatteremo contro questa visione, però. Ci si cade ogni tanto.
4: E quindi?
0: Cosa ci racconta, prof? Cosa c'è di nuovo al Tambroni?
4: Oh, intanto sono debitrice di un saluto e buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ma sa, subito quando ho sentito queste parole che lei ha proferito.
0: Certo.
4: Il saluto l'ho messo un attimo da parte perché dovevo subito reagire.
0: Certo.
4: Anzi, faccia attenzione.
0: Ho sbagliato io, no? Ma faccio ammenda.
4: Va buono. Abbiamo iniziato un nuovo anno scolastico, quindi,
0: certo.
4: E devo dire in maniera positiva. Quest'anno mi hanno affibbiato pure una prima liceo.
0: Sono
4: creature.
0: Ricordiamo che la prima liceo è la terza degli altri istituti, perché c'è il quarta ginnasio, quinta ginnasio, prima liceo. Per chi non fosse dentro al mondo dei licei classici.
4: Carni morbide. Tenere. Personalità da forgiare.
0: Assolutamente.
4: O da annientare.
0: Assolutamente. Questa è la sua visione.
4: Ma sapete che a volte mi pare di essere un sergente istruttore di ufficiale agent dell'uomo o di Fullmetal the Jacket.
0: Addirittura.
4: Ma io non mi faccio ammazzare come Achille, eh. Sono loro che devono schiattare. È così. Celso Bacchiocchi.
0: Celso perché è uno studente?
4: È arrivato in prima liceo con stampigliato in fronte alla frase vittima sacrificata. Già il nome che uno
0: Bacchiocchi.
4: A questi temi, no, ma Bacchiocchi lo possiamo pure accettare. Celso. Ma cazzo non è?
0: Vabbè, se uno si chiama i genitori, bocciamo i genitori.
4: Bocciamo i genitori, che ci vuole? Bocciamo gli alunni, bocciamo pure i genitori.
0: Certo.
4: Tant'è che già il primo giorno gli dissi, voglio. Tu sei un man that walking a casa, capisci? È accusato.
0: Penso che chiunque sarebbe rimasto un po' male sentirsi dire una cosa del genere.
4: L'ho subito notato dall'alto della mia decennale esperienza. Timido, gentile, con due occhialini da miope.
0: Sì.
4: Parlava pure furbito, ma arrossiva facilmente.
0: Un bravo ragazzo.
4: Insomma, era la vittima perfetta per la mia didattica esclusiva.
0: Dovrebbe essere inclusiva la didattica.
4: Come si può capire, ho come obiettivo l'esclusione.
0: Sì, ecco, pensi che farebbero tanti convegni.
4: Sono in linea con il ministro Valditara.
0: Sì, lo so, però farebbero anche tanti convegni invece per includere. Noi invece andiamo verso
4: il
0: escludere.
4: Quelli tengono tempo da perdere.
0: Sì, sì, okay.
4: A metà della prima settimana ero già riuscito a farlo balbettare e a farlo diventare rosso come un San Marzano.
0: Poveretto.
4: La settimana dopo bastava che mi schiarissi la voce per farlo impallidire e, come dire, scappare con un morto.
0: Il povero Celso Bacchiocchi.
4: Ad inizio ottobre già era svenuto in classe un paio di volte con presenza di forte tachicardia.
0: Vabbè, ma stiamo distruggendo un povero ragazzo.
4: Quindi quando giorni fa il cosiddetto preside,
0: professor Colangeli, che salutiamo
4: con una faccia e Semana Santa, mi ha comunicato che il povero Bacchiocchi doveva ritirarsi per entrare in un istituto di igiene mentale per farsi curare. Beh, pure io, con grande prova d'attrice, ho messo a faccia a Venerdì Santo. E ma dentro di me, scoppiavano mortaretti, trick e track.
0: Ma sti poveri ragazzi, ma c'è un po' di empatia.
4: Sapere che la didattica esclusiva aveva ancora una volta avuto successo e aveva impedito di terminare gli studi ad uno studente caratterialmente inadeguato.
0: Sì, beh, ho capito, ma nessuno è adeguato.
4: Ma mi rende sempre felice.
0: Ma
5: vorresti essere divertente, vero? Ma le tue barzellette fanno ribrezzo, eh?
6: Niente paura! La Gino Bramieri Academy è la risposta ai tuoi problemi!
5: Fai come il dottor Bariselli, frequenti i nostri corsi dove i nostri docenti, comici e barzellettieri esperti, ti insegneranno i tempi comici per trasformare le tue pessime barzellette in opere d'arte.
6: Ricorda, Gino Bramieri Academy, se ce l'ha fatta il dottor Bariselli, ce la fai anche tu, garantito!
5: Gino Bramieri Academy, rideranno con te e non di te.
0: Di nuovo in diretta, dopo la scuola, la poesia. La poesia è da sempre uno dei cavalli di battaglia di Giuda Lebrande. Da sempre abbiamo promosso giovani poeti, poeti bolognesi, poeti dell'Interland, poeti che vogliono innovare la poesia, perché non è vero che la gente non legge più poesia. La gente legge volentieri la buona poesia e noi proponiamo buone poesie. Oggi, per esempio, che autore trattiamo?
1: Buone poesie, dottore, e buoni autori. Oggi trattiamo per la rubrica poesia, sottotitolo poesia bolognese,
0: certo.
1: Gianluca Lucchi Pilù.
0: Ah, cazzo. Che ci Pilù nasce, come viene conosciuto, sì.
1: Sì, è più conosciuto come Pilù. Che ci nasce a Budrio del 2000.
0: Ragazzo giovane.
1: Ed è unanimamente considerato la grande promessa della poesia petroliana. Frequenta il DAMS e collabora con Pucci Vannacci, che sia forse parente del generale, chissà.
0: Pucci, troppo.
1: No, non come Pucci, ma come Vannacci.
0: Può essere.
1: Docente che, questo Pucci qui, è docente di poesia retrattile, prima nella scelta degli aggettivi, poi a tempo pieno anche dei sostantivi.
0: Ah, prima ci collaborava soltanto sugli aggettivi, cioè quindi un marginale, però dopo è cresciuto.
1: Infatti, poesia retrattile è... nel periodo in cui è uscita appunto l'opera Odi a Serramanico, che è retrattile, Serramanico, certo. Insomma, ci sta, insomma. È al suo fianco del Festival del Poeta Bentecatto di Pesaro Urbino e della rassegna Poeti Bicragnosi 2023 a Suzzara. L'incontro con Tadia Bazzoleni e con il gruppo dei poeti dalle tasche bucate lo convince così a lasciare il suo mentore e a cercare una via più personale,
0: cioè la poesia. Poeti delle tasche bucate.
1: Esce così la sua raccolta Bubole in rima, premio Fred Buongusto, al Festival della Poesia.
0: Fred Buongusto, diciamolo, si dilettava di poesia.
1: Sì, molto, molto, molto, effettivamente. Frida, t'aggio voluto bene.
0: Era anche come poesia.
1: Vabbè. Dicevo, al Festival della Poesia di Cattolica nel 24 e poi Frizioni sintattiche e accelerazioni semantiche, titolo il pediativo.
0: Dalle bubole siamo passati.
1: Per i tipi di Frizzolini editore, già vincitore del prestigioso Fagiano di Cristallo 2025. Noi avremo due poesie da presentare, oggi ne presenteremo una, certo. Nelle prossime settimane presenteremo l'altra,
0: okay.
1: Tratte dallo spettacolo Ombre cinesi di Wang Liu, a cui Pilu ha collaborato, e intitolato Cane fa bau bau, e la poesia si chiama Cavoli a Beretta.
0: Ho mangiato un cavolo a merenda, sì, ho voluto strafare, poi sono uscito dalla tenda per l'applauso generale. La mia vita è così, fuori fase, fuori posto. Non posso neanche far pipì, che mi guardano come un mostro. Se sognami dal 2DP che mi manda a scopare il mare, non posso riempirmi di pasticche. Il passato non lo posso cancellare. Per questo mangio cavoli a merenda, per questo lotto contro l'entropia. Ma la realtà è che Sonia non fa ammenda. Questa inutile erezione io la butto via. Ecco. C'è della sofferenza.
1: C'è della sofferenza, c'è anche una nota autobiografica, forse.
0: Chissà.
1: Forse una cosa che tocca anche a lei, come questa cosa dell'inutile erezione.
7: Giuda Lebrande è come il sesso a 50 anni. Dopo 15 minuti è tutto finito.
0: Andiamo in diretta, vediamo di fare qualcosa, usciamo un po' di casa. Io faccio un appello, perché alla fine la gente si sta impigrendo. Usciamo, ci sono tanti eventi culturali, tante occasioni per fare cose divertenti ed economiche qua a Bologna. Adesso buttiamo una casa, stasera cosa c'è?
1: Ma stasera a caso, no?
0: Cosa proponi stasera?
1: Questo suo entusiasmo nel proporre la cosa mi fa pensare che ci sia un particolare interesse da parte sua, dottore.
0: Diciamo che forse, adesso sentiamo cosa proponi tu. Io comunque, volendo, ho un'idea da aggiungere.
1: Forse perché alle 20, al circolo del fax.
0: Ecco, quello che volevo suggerire anch'io.
1: Il giornalista di Radio Cittafusico Massimo Bariselli,
0: esatto,
1: intervista Tiberio De Filippi della compagnia teatrale del Fusillo.
0: Ecco.
1: In vista della prossima tournée nazionale dell'innovativo progetto Teatro delle cabine telefoniche.
0: Quindi è una cosa abbastanza nuova, quindi penso che un po' di cultura faccia piacere a tutti.
1: Si comincia proprio qui da Bologna, con ciò che resta della cabina telefonica, ciò che resta, perché cabine telefoniche che ci sono un po'.
0: Purtroppo sono in calando, noi speriamo con questo spettacolo teatrale di fermare questa perdita culturale.
1: Allora si diceva, si comincia con ciò che resta della cabina telefonica di Largo Trombetti e poi ci si sposterà in 232 cabine sparse per lo stivale.
0: E si può andare a vedere, ovviamente.
1: Molte trasformate in vespasiane oppure sono ammassate dai rotabai.
0: Vabbè, quello è.
1: Ovviamente gli allestimenti saranno minimali, insomma.
0: Certo.
1: E destinati a un pubblico ristretto, ma esigente.
0: Assolutamente.
1: Ma esigente.
0: Quindi venite, perché è interessante questo progetto.
1: Adesso venite ad Oremus con calma, però, perché ogni spettacolo infatti sarà per due spettatori.
0: No, certo, venite stasera che lo presentiamo, poi per gli spettacoli vediamo.
1: Il spettacolo lei non c'è, chi se ne frega, Beh, sarà già la Trombetti.
0: Ma no, cioè, intanto cominciamo intanto a presentarlo.
1: Trombetti, chi è? Allora, Trombetti era quello del Largo, Tiberio De Filippo.
0: Sì, bravissimo.
1: Sarà parente di Peppino?
0: No. Credo che no, però forse un lontano nipote dello zio, vabbè. Un caro saluto, lasciamo spazio all'autor Piana che parlerà di cultura e chissà che non lanci anche lui questa cosa.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
7: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Savage Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

0: Wake up.
1: E ci siamo? Certo che sì, puntuali, quotidiani puntuali, Breakfast Club puntuale, anche ascoltatrici, ascoltatori, mattiniere e mattinieri puntuali. Puntuale anche la voce di William Piana per darvi il buongiorno, per iniziare assieme questa settimana, la seconda settimana del mese di ottobre, oggi lunedì 12 ottobre 2026. Procediamo quindi, iniziamo questa ricca settimana assieme, abbiamo lettura delle prime pagine, due last minute, una dedicata al teatro e una dedicata al jazz, all'interno anche la rassegna stampa culturale dei magazine insieme a Sergio Fanti. Questa notte un po' di pioggia, questa mattina è nuvoloso, procediamo comunque e come, ricordando che la comunicazione, la co-conduzione in diretta è al 333-180-9494 e per quanto riguarda l'estensione di frequenza in DAB e lo streaming, il link è www.radiocittafugico.it. Avete passato un bel weekend? Mi auguro di sì, ovviamente, e con la musica apriamo il brano del buongiorno, la nostra playlist. Il compositore, DJ, produttore Snowboy, insieme alla voce di Noel McCoy, ci ricorda che siamo fortunati alla fine. Lucky Fellow è il brano che apre la playlist e con un buon lunedì, una buona settimana e un buon ascolto procediamo con la prima colazione in diretta. A tra poco.

0: Imminente la partenza del Bologna Jazz Festival. Oggi presenteremo a tal proposito il concerto che sarà allo Sghetto Club per la giornata di giovedì 14 ottobre. Anzi, mi pare mercoledì 14 ottobre. Devo guardare bene perché con tutte le date faccio un po' di confusione. Sarà mia cura, ovviamente, dare indicazioni più precise. Al che la lettura delle prime pagine è qua già pronta. Non abbiamo il manifesto perché al lunedì non è in edicola e con questa apertura odierna per le notizie principali ricordiamo che la lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: È mercoledì 14 ottobre, facciamo chiarezza subito, un refuso per iniziare bene, beh, non guasta mai. Intanto dal Corriere della Sera e Repubblica si parte con la lettura delle prime pagine. È il Papa, ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus. Mi devo operare su consiglio dei medici. Prevost è stato individuato in una fase iniziale, domani il ricovero. Il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. Dentro il Vaticano, il fisico in forma, la fiducia per il recupero, la trasparenza, lo stile di Leone, l'americano, così la salute e i pontefici Massimo Franco, ovviamente un augurio di pronta ripresa. Il cardinal Semeraro ci ha parlato come un padre fa con i figli e varie testimonianze. 5 anni dagli anni 90, l'Italia delle leggi elettorali, Angelo Panebianco è l'editoriale, a centro pagina dagli esteri, tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky risponde noi all'oscuro, Ucraina all'annuncio del tycoon, i russi frenano, data room di Milena Gabanelli, voto USA, ecco cosa c'è in gioco, politica interna, Schlein Conte, il duello e sui veti agli alleati, il campo largo e il programma, il caso Bufera Reggio Emilia sugli educatori da Israele, chissà se fossero stati da Mosca, la trasferta di studi con contestata. È la conclusione del Corriere della Sera. Chiudiamo questa prima parte con Repubblica. Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina, tanto ha messo fuori legge tutte le opposizioni, la Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevamo nulla e l'Unione Europea, il presidente USA e gli altri coccodrilli, Concita De Gregorio, l'occhiello di approfondimento. Conte evoca un veto su Renzi, Lane dice stavolta non ci divideremo, mentre dalla Francia Glucksmann vince le primarie a sinistra dicendo sono l'anti-Le Pen. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, l'annuncio a sorpresa del pontefice arrivato ieri sera al termine dell'Angelus. Il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. A fondo pagina si conclude Reggio Emilia, il caso del questionario per i professori ebrei. La Repubblica conclude la prima parte di lettura per la giornata odierna, lunedì 12 ottobre, sono le 7:09 minuti, stacco musicale dalla Talking Loud e rientriamo tra poco per continuare con Il Fatto Quotidiano e Il Domani. Allora, parte o no questo brano? Eccolo qui che ce l'abbiamo. You've got the move, ti muovi o no? You've got the move, è Omar per Talking Loud, a tra poco.

Oggi sarà esteso il Breakfast Club, facciamo i più cari auguri ad Alfredo Pasquali che è fermo per un attimo, un pit stop per riprendersi, sapete, col cambio di stagione, insomma, può capitare. Quindi porteremo approfondimento anche in rassegna stampa, procedendo dopo Liberi Dentro con la diretta di Radio Città Fujiko per la giornata odierna. Voglio leggere per bene quell'articolo sul caso Reggio Emilia. Per adesso, senza il manifesto, procedo con il Fatto Quotidiano, poi il Domani. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. Tregua forzata annunciata senza avvertire l'ucraino, se no Dio armi. Parla Ranucci, le distanze dalla vitola, lo dice pure l'intelligenza artificiale. Da Formigli niente lezioni, tante offerte, ma resto giornalista. Chat negate alla giunta, il presidente Dori solleva conflitto, Fontana su Del Mastro risponderà alla corte, costituzione violata. A fondo pagina, Salis non federa su Renzi, Conte chiede garanzia a Elli che svicola. Inchiesta Mediapart, la realtà negata, le pene Bardella copiano il tycoon, l'articolo ci porta in Francia, la conclusione del Fatto è sopra la testata. In Francia Glucksmann vince le primarie socialiste col 66%, 120.000 votanti, tutti online, gli hacker russi dormivano o gli allarmi sulle primarie italiane sono falsi. Poi il Fatto economico, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male, la svolta di Philip Morris Watt & Company, il pressing su Bruxelles, molti più clienti, ricavi con i nuovi prodotti e dietro il minor danno ci sono ricerche che sono pagate dai colossi, ovviamente. Il Domani conclude questa seconda parte, Kiev, la tregua energetica di Trump, Zelensky spiazzato ma apre al voto, il presidente USA annuncia sui social il cessate il fuoco contro le infrastrutture strategiche dei paesi, il leader ucraino dice non ne so nulla, chiede 60 giorni di pausa dal conflitto per indire le elezioni, una nuova consapevolezza, il tycoon teme l'Europa, ora l'Unione Europea crede di più in se stessa. Questo è Mario Giro nell'editoriale. Destini elettorali incrociati, il filo invisibile che lega Conte a Vannacci. Lorenzo Castellani a fondo pagina sul Fatto, Renzi è l'alleato che divide Conte, che chiede garanzia a Schlein, e gli studenti francesi incidono, in Italia no, restano inascoltati, la gara milionaria e l'archiviazione, giallo sull'appalto e retensione tra Crosetto e Masiello. Si chiude anche il Domani alle 7:15 minuti, procediamo quindi con un po' di musica, Don't Let It Go To Your Head, i Brand New ci porta verso la conclusione che è composta dal resto del Carlino e dal giornale, poi diamo linea al GR di Popolare Network, a tra poco.

Mentre il Last Minute, rientrando dal GR di Popolare Network tra una decina di minuti, in seguito poi il Last Minute di rientro al Breakfast Club, sarà sempre per mercoledì 14 ottobre, se la conclusione sarà con il jazz, l'apertura è con il teatro, il giro del teatro in 90 anni, Vittorio Franceschi, attore, drammaturgo, poeta, sarà una serata di poesia, teatro e musica, ma soprattutto una serata d'onore per i 90 anni di Vittorio Franceschi. Ne parleremo appunto con lo stesso protagonista grazie all'intervista portata da Sergio Fanta.

Resto del Carlino e Giornale. Chiudiamo quindi. La malattia di Leone, l'annuncio del Papa all'Angelus, ho un nodulo polmonare, mi opero, i messaggi di Mattarella e Meloni. Trump assicura tregua energetica, Ucraina e Russia non confermano dopo l'accordo sul gasolio. Cosa cambia per Zelensky e per Putin? Interviste a Zafesova e Max Strucca all'interno del Carlino. Oggi il pacchetto sul tavolo, l'Europa prepara le maxi sanzioni contro Mosca, bravi. I docenti ebrei, noi schedati, da quel che ho intuito non è esattamente così. McNagy, metodi da Terzo Reich. Non è che sia Schlein e Conte, lotta continua, il campo progressista cerca unità, ma su Renzi sono ancora scintille. Procediamo con il caso di cronaca che troviamo alla città di Rimini. Carabiniera indagata, ha mentito sui figli, sono dell'amante. Direi proprio che dal Carlino non c'è altro da aggiungere, quindi passiamo al Giornale per concludere la parte dedicata alla lettura delle prime pagine. Metodo Salis, insulti agli assistenti il giorno prima dell'udienza, processo civile, bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale, il fronte antiriforme, non sono riusciti a bocciarle in Parlamento, così si affidano alla propaganda, ma il costituzionalista smonta le accuse. Piemonte, spunta un'altra moschea, il mistero su fondi autorizzazioni, la mezzaluna dell'Islam sull'Italia. Ai migranti le case del PC restaurate con i nostri soldi, il trucchetto dei Dem. Questo il Giornale a fondo pagina, Ucraina, Trump sigla la tregua energetica, minacciato lo stop all'invio di armi. Mollare Zelensky è inevitabile, aiutare Kiev non favorisce gli Stati Uniti, dice a fondo pagina Lucio Martino. Svolta vergognosa? No, questo è tradimento senza pudore dell'Occidente. Un coraggio da Leone, l'annuncio all'Angelus del problema di Papa. Prevost sarà operato nei prossimi giorni all'ospedale Gemelli, ma continuerà a governare. In caso di bisogno c'è il neodecano Tagl. Alle 7 quasi 23 minuti abbiamo terminato questa prima parte del Breakfast Club. Un po' di musica ci permetterà il collegamento con il GR di Popolar Network, Hope You Are Feeling Better, il brano che vi propongo, che sto per lanciare, un attimo solo che riesco a intercettarlo, eccolo qui, e poi torniamo subito dopo per continuare la nostra prima colazione in diretta con un last minute che ci porterà al Teatro Arena del Sole. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

0: Popolare Network.
1: Iran e Ucraina. Da oggi Trump inizia una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni di medio termine. Sul voto pesano le conseguenze economiche della guerra nel Golfo Persico, ma il presidente dà la colpa all'Ucraina e si riavvicina a Putin. Ieri l'annuncio della Casa Bianca su una presunta tregua energetica fra Kiev e Mosca. Zelensky dice di non saperne niente e denuncia un attacco su una centrale elettrica. In Arabia Saudita l'aviazione civile parla di una vittima dopo un nuovo attacco sull'aeroporto di Riyadh. I ribelli Houthi dello Yemen continuano a colpire la struttura e ieri avevano causato 13 morti. Al via i ricorsi contro la legge elettorale. Oggi la presentazione degli atti in 29 corti d'appello. Si punta a un rinvio alla Corte Costituzionale già a gennaio. L'obiettivo è evitare la beffa del Porcellum quando la Consulta si pronunciò dopo le elezioni. Nel campo largo tensioni sull'alleanza con Renzi dopo la foto di gruppo tra i leader alla festa del manifesto. Conte torna a reclamare garanzie su Italia Viva. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, replica Schlein. Ex Ilva, oggi sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. L'agitazione dopo l'annuncio dello stop da metà novembre alle attività, anche quelle negli impianti del nord. Il 20 ottobre il verdetto della Cassazione che deciderà il destino dell'acciaieria. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Dall'Ohio al Montana, da oggi a mercoledì Donald Trump sarà impegnato in una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni parlamentari di medio termine. Il contesto internazionale è quello delle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti più o meno direttamente, quella all'Iran scatenata da Washington insieme a Israele con conseguenze economiche che si fanno sentire anche in America, e quella in Ucraina che in questi giorni Trump ha contribuito a riportare al centro dell'attenzione. Sentiamo il servizio da New York.
2: $1 miliardo da spendere per le elezioni di medio termine, ma non è detto che questo basti per vincere. A meno di un mese dal voto, il partito repubblicano e Donald Trump continuano a fare i conti con l'impopolarità del presidente, il caro vita e le conseguenze della guerra in Iran. Gran parte dei soldi a loro disposizione arriva da MAGA Incorporated, il super strumento di raccolta fondi elettorali vicino a Trump, che a fine agosto aveva quasi $416 milioni in cassa. Il gruppo ha cominciato a investire pesantemente in pubblicità solamente lo scorso mese, quando gli spazi televisivi erano ormai più costosi e in alcuni casi i repubblicani stanno ora pagando più di 5 volte rispetto a chi aveva prenotato gli stessi spazi, i democratici, la scorsa primavera. La situazione di conseguenza è particolarmente delicata, soprattutto

0: pressoché chiusa e Trump, animale politico da campagna elettorale, continua a intensificare i comizi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E secondo il Financial Times, Trump starebbe minacciando di bloccare le forniture militari all'Ucraina se le forze di Kiev non smetteranno di colpire le raffinerie russe. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma Zelensky ha dichiarato di non saperne niente e ha sottolineato che l'esercito di Mosca ha preso di mira una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Il presidente ucraino si è detto disponibile a una tregua sull'energia, che però al momento non sarebbe stata accettata dalla Russia, sia secondo un funzionario della Casa Bianca citato dal sito statunitense Axios. Tutto questo dopo che l'amministrazione di Washington si è accordata con il Cremlino per una fornitura di gasolio russo che dovrebbe abbassare i prezzi. Un patto seguito dalle critiche di Zelensky e poi dalla richiesta di Trump di una sostituzione del presidente ucraino, che ha risposto di essere pronto alle elezioni se Putin accetterà una tregua di 2 mesi. Gianluca Pastori insegna storia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
2: Non credo che Donald Trump abbia una visione di politica internazionale e non credo che Donald Trump consideri particolarmente vincolanti gli impegni presi in politica internazionale. La dichiarata posizione americana porta acqua al mulino della Russia. In questo momento, a torto o a ragione, Putin si sente le mani libere, anche perché la palla è nelle mani di una Europa che dovrebbe fornire all'Ucraina una garanzia di sicurezza, ma che è in forte difficoltà a fornirle, perché i paesi europei hanno rapporti molto diversi con l'Ucraina, hanno rapporti molto diversi con la Russia, perché i paesi europei hanno problemi interni. I governi europei devono affrontare un'opinione pubblica che sta soffrendo di quelle che sono le conseguenze della congiuntura internazionale, quindi credo che in pochi vorranno veramente esporsi al di là delle dichiarazioni.
1: In Arabia Saudita l'autorità per l'aviazione civile ha denunciato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh dopo quello che sabato aveva causato 13 morti. Ieri sera sarebbe stata uccisa un'altra persona e anche venerdì era arrivata notizia di alcune vittime. A bersagliare la struttura sono i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran nella guerra civile in cui invece le forze saudite appoggiano il governo. Papa Leone XIV si opererà al Policlinico Gemelli tra martedì e mercoledì. Ieri, durante l'Angelus, il pontefice ha annunciato di avere un nodulo al polmone, allo stato iniziale, ben localizzato, che però deve essere operato. Il Vaticano fa sapere che la degenza durerà circa una settimana. Oggi nell'agenda di Leone c'è comunque un appuntamento, alle 12 riceve in udienza i soci del Circolo San Pietro, confermato per ora anche il viaggio che Papa Leone terrà a novembre in Perù. Auguri e vicinanza nelle scorse ore sono stati espressi al Papa dalle forze politiche e dal Presidente della Repubblica Mattarella. Al via i ricorsi contro la legge elettorale. Oggi gli avvocati e giuristi della rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in 29 distretti di corte d'appello. Si punta così ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale, ha spiegato Roberto Zaccaria, costituzionalista ed ex presidente della RAI che fa parte della rete. L'obiettivo, ha detto Zaccaria, è anche evitare la beffa del Porcellum quando la Corte si pronunciò sull'incostituzionalità della legge elettorale dopo le elezioni. Quali sono gli aspetti allora che potrebbero finire sotto la lente della Consulta? Sentiamo l'avvocato Pietro Adami, coordinatore della rete per un voto libero uguale.
3: Il Senato è eletto a base regionale, dice la Costituzione, e qui noi abbiamo una cosa molto particolare in questa legge, che c'è una specie di listone bloccato che, se scatta il premio di maggioranza, sostituisce sostanzialmente quelli che vengono eletti nei collegi. E chi va a votare vede scritto un nome, Pietro Adami, sulla porta del seggio, poi in realtà, se scatta il premio di maggioranza, questi nomi vengono sostituiti da questo grande listone che è definito a Roma, e dove a un certo punto tutti quelli che vengono eletti nei seggi vengono sostituiti. Questo non credo che potrebbe piacere, ma soprattutto c'è un problema di sostituzione delle persone elette in Lombardia, per esempio, con persone che sono sulla lista nazionale. Questo, secondo me, contrasta con la previsione costituzionale che dice che il Senato è eletto a base regionale. Quello che invece è più brutto politicamente per noi che ci opponiamo a questa riforma è che il capo della coalizione, la lista bloccata, il premio di maggioranza, tutto converge per creare una sorta di premierato mascherato.

0: Nel campo largo intanto ci si confronta non senza qualche tensione sul perimetro della coalizione progressista dopo la foto di gruppo alla festa del manifesto di Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Maggi. Il capo dei 5 Stelle, Conte, ieri è tornato a reclamare garanzia al Partito Democratico su una alleanza con Matteo Renzi. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, ha ribattuto la segretaria del PD Elly Schlein, ricordando che nel 2022 il centro-sinistra si presentò diviso alle elezioni. A destra invece le tensioni sono sul candidato sindaco per Milano, su cui al momento ancora non c'è un accordo. Forza Italia rilancia la candidatura del sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, la Lega invece insiste su Silvia Sardone. Il servizio di Alessandro Braga.
1: È stata ancora una volta Forza Italia ad accelerare, rilanciando la candidatura di Matteo Perego di Cremnago nella sfida per Palazzo Marino. Milano è la città che vogliamo governare, ha detto Antonio Tajani al termine della 3 giorni forzista nel capoluogo lombardo. Gli azzurri ormai hanno scelto a sfidare il centrosinistra a tentare di riconquistare la città, dove il centrodestra è all'opposizione dal 2011, dovrà essere il sottosegretario alla difesa, vicinissimo alla famiglia Berlusconi e gradito anche a Giorgia Meloni. Peccato che tra gli alleati non tutti siano così favorevoli, anzi, se Noi Moderati insiste sul nome del suo leader Maurizio Lupi e la Lega a mettersi di traverso. Il carroccio alla sua candidata, quella Silvia Sardone, incoronata da Matteo Salvini dal palco di Pontida, che ormai da settimane sta portando avanti la sua campagna. Sia Lega sia Forza Italia insistono nel dire che non voglio nominare l'unità del centrodestra, anche se in realtà sabato il coordinatore regionale degli Azzurri ha ipotizzato pure una corsa separata, ma non sono d'accordo su nulla. E il carroccio rilancia pure l'ipotesi di primarie di coalizione, cosa inedita per il centrodestra. Se i partiti non sono in grado di scegliere, lo facciano i cittadini e i gazebo, ha detto il coordinatore milanese della Lega, Samuele Piscina. Una soluzione non verrà trovata sicuramente a breve, almeno non prima del 25 ottobre, quando la Lega proprio a Milano terrà il suo congresso straordinario. Prima di allora, fughe in avanti e litigi potrebbero ripetersi, a meno di un intervento decisivo da parte di Giorgia Meloni.
0: Oggi sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, l'agitazione dopo l'annuncio dell'azienda dello stop alle attività da metà novembre, anche quelle negli impianti del nord. Intanto cresce l'attesa per il verdetto della Cassazione che il 20 ottobre deciderà il destino dell'acciaieria di Taranto. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
2: Lo sciopero di 24 ore è iniziato in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico, come annunciato dai sindacati FIOM, FIM e UILM. I lavoratori rispondono così all'annuncio aziendale di chiusura di tutte le attività, comprese quella dell'area a freddo, a partire da metà novembre. Un blocco inevitabile per Acciaierie d'Italia dopo la sospensione dell'area a caldo di Taranto disposta dalla magistratura milanese e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento. Di fatto si annuncia la chiusura della fabbrica, ha dichiarato Michele De Palma, segretario nazionale FIOM CGIL. A metà novembre rischiano di andare in cassa integrazione tutti i lavoratori, non possiamo permetterlo. Più volte abbiamo chiesto al governo un piano industriale, gli fa eco Ferdinando Uliano della FIOM CISL. Ancora oggi non è garantita nemmeno la continuità produttiva necessaria per la transizione verso la decarbonizzazione, per continuare a produrre a Taranto acciaio primario. La RSU FIOM di Genova contesta le motivazioni dell'azienda e l'accusa di fare il gioco delle 3 tavolette. Secondo il sindacato non ci sono ragioni tecniche o economiche per fermare la laminazione a freddo di Genova, Novi Ligure e Racconigi. Per mantenere gli impianti in funzione e salvare posti di lavoro basterebbe acquistare sul mercato i coils che Taranto non produrrà più. Comprarli all'estero, anche grazie alla svalutazione del dollaro, potrebbe costare meno che produrli internamente dove pesano i fermoimpianti. Lo stesso vale per le bramme semilavorati d'acciaio disponibili sul mercato internazionale, che permetterebbero di mantenere in marcia i treni a caldo dello stabilimento di Taranto. Non si possono fermare gli impianti e mandare migliaia di lavoratori in cassa con queste logiche. Noi non ce la beviamo, chiosa il sindacato.
0: Dopo la morte di Keita M, un operaio agricolo maliano di 38 anni, investito giovedì mattina a Scarnafigi nel Cunese mentre andava al lavoro, i sindacati di categoria hanno proclamato per la giornata di oggi uno sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori agricoli della provincia. Non si tratta di una fatalità, ma dell'ennesima morte violenta di un lavoratore del distretto frutticolo saluzzese, denunciano FAI CISL, FLAI CGL, UILA UIL di Cuneo, le 3 sigle promotrici dello sciopero. Contestualmente ci sarà anche un presidio a partire dalle 14 davanti alla prefettura di Cuneo. Loredana Sassia è la segretaria generale della FLAI CGL di Cuneo.
3: È il quinto lavoratore bracciante agricolo in provincia di Cuneo che è morto per motivi differenti, ma questo investito mentre si recava sul posto di lavoro. Non è una fatalità, ma si tratta di responsabilità, perché c'è un dovere da parte delle istituzioni e anche da parte delle aziende di trovare soluzione anche su questo problema. Sul territorio, nel distretto saluzzese, sono tantissimi ragazzi stagionali, perché sono ragazzi stagionali che scappano dal loro paese dove ci sono le guerre per cercare di trovare delle soluzioni migliori di vita, cercano un futuro migliore nel nostro paese. Quello che noi chiediamo ovviamente è degli interventi strutturali, e che non sono degli interventi dettati solo dalla specifica situazione, ma degli interventi che devono essere seri, che rispondano realmente ai fabbisogni che ci sono sul territorio. I problemi principalmente sono legati al trasporto, sono legati alla casa, sono legati anche al tipo di reclutamento che c'è di questi lavoratori e di queste lavoratrici in provincia di Cuneo. E su quello noi chiediamo delle risposte serie, chiediamo che venga sul convocata la sezione territoriale della rete del lavoro agricolo, perché è anche un luogo dove effettivamente si può intervenire per confrontarsi, per trovare delle soluzioni, perché non si può pensare che ci si rechi al lavoro e ci si debba morire.
0: In Sudan la ONG Emergency Lawyers, che ha sede nella capitale Khartoum, dice che almeno 72 civili sono morti in bombardamenti sulla zona al confine con l'Egitto. Nessun commento finora dalle autorità dei due paesi. Le vittime sarebbero dei minatori e il sospetto è che siano stati colpiti dalle forze del Cairo con l'obiettivo di contrastare attività illegali lungo la frontiera. Lo scorso giugno un giornale sudanese aveva parlato di possibili attacchi aerei che anche allora avrebbero causato decine di morti, e in quei giorni l'agenzia doganale egiziana aveva annunciato una campagna militare per combattere fenomeni come l'immigrazione, il traffico di droga e l'estrazione d'oro illegale. Infine torniamo in Francia per la vittoria di Raphaël Glucksmann alle primarie del centro-sinistra in vista delle presidenziali. Il servizio da Parigi.
4: Raphaël Glucksmann, 47 anni, figlio del filosofo anticomunista André Glucksmann, di formazione anche lui filosofo, ma anche giornalista e documentarista amatoriale. Dal 2018 è entrato in politica e deputato europeo. È da ieri sera, dopo la vittoria schiacciante alle primarie, il candidato ufficiale del Partito Socialista alla prossima elezione presidenziale del 18 aprile. Vittoria larga e incontestabile al primo turno, con il 66% dei voti contro appena il 14% per il secondo arrivato, Olivier Faure, 8 anni, segretario del partito, ormai largamente rimesso in questione e contestato. Candidato ufficiale socialista e più largamente della sinistra moderata alternativa Mélenchon. Per il relativamente giovane e relativamente inesperto Glucksmann, l'incoronazione della primaria dovrà essere il trampolino per pesare a sinistra di fronte ad un Mélenchon per ora attorno al 18% nei sondaggi, che danno lo stesso Glucksmann appena sopra il 10%. Trampolino magari leggero, visto che hanno votato appena 120.000 militanti solo online, con la tessera del partito o pagando addirittura 15 euro. Una primaria ridotta e da salotto, e dunque la critica resta che per la prima volta da più di mezzo secolo il Partito Socialista Francese non avrà un candidato presidente uscito dai suoi ranghi, e che la corsa a gauche è appena cominciata, con netto vantaggio per Mélenchon. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Andrea Monti. Le notizie tornano più tardi alle 8.30. Grazie e una buona giornata.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: E Last Minute ci porta in scena, ci porta a teatro, grazie a Sergio Fanti che è qui con noi oggi, super super mattiniero. Ti hanno cacciato giù dal letto, buongiorno Sergio.
2: Buongiorno.
1: Intanto che partiamo con questa conversazione estremamente affascinante, perché è il giro del teatro in 90 anni. Vittorio Franceschi, attore, drammaturgo, poeta, sarà una serata d'onore per lui, poesia, teatro e musica, mercoledì 14 ottobre alle ore 20:30 al Teatro Arena del Sole. Ho avuto possibilità di ascoltare l'intervista perché ne ero affascinato appunto da questa figura non certo juniores ma assolutamente carica di entusiasmo e anche lucidità. Tu ci hai parlato direttamente, Sergio, e penso che questa mia sintetica presentazione sia attinente a tutto ciò.
2: Sì, è uno di quegli episodi in cui mi sento fortunato a poter fare interviste, perché veramente io mi aspettavo una persona anziana e invece mi sono trovato praticamente un mio coetaneo, ma anche, cioè, brillante anche fisicamente e comunque pieno di progetti e pieno di vitalità, e quindi mi dà anche speranza, chissà, si può arrivare
1: ce la possiamo fare
2: ad arrivare a 90 anni in condizioni non come quelle che spesso si immaginano, ecco,
1: ma che hanno una visione anche di progetto futuro fra teatro, adesso poesia anche,
2: sì, ma,
1: e tanto lavoro anche,
2: come anche anticipato, cioè lui ha sempre fatto teatro fin da ragazzo e quindi ne ha viste di tutti i colori, perché lui ha cominciato col teatro post bellico, lui, infatti, essendo del 36,
1: io ho visto le bombe in testa, dice.
2: Sì, poi mi ha raccontato alcune cose in cui, insomma, fra l'altro lui viene da una famiglia molto povera, si è inventato questo lavoro di attore e l'ha fatto appunto dagli anni 50 e quindi ha visto l'evolversi dell'Italia, del teatro, e ha vissuto moltissime cose, però ha sempre lui voleva fare poesia,
1: infatti
2: ha l'animo del poeta, chiaramente, dice, la poesia
1: con
2: non
1: tutte
2: ha
1: le
2: mercato,
1: difficoltà con tutte le difficoltà possibili, fa una citazione, dice, i poeti sono i cantautori anche nell'intervista.
2: Sì, ma già questo in effetti non l'ho interrotto, ma i poeti sono i cantautori già da una sessantina d'anni, insomma.
1: Ah, certo, quindi, però sai, c'è anche quell'intenzione, quell'intesa di poesia come noi abbiamo in formula canonica, no, quella portata dove c'è solo la parola,
2: sì,
1: solamente la metrica,
2: che secondo me non è assolutamente,
1: è un falso ideologico, ecco.
2: Non è assolutamente tramontata la poesia, andrebbe ripresa a leggere, dovrebbe essere letta, però a volte diventa un po' intellettualoide la poesia degli ultimi decenni, cioè poesia che parla ai poeti, tipo noi siamo.
1: È per quello che dico, la poesia probabilmente è anche da ricercare in ogni cosa fatta con passione.
2: Sì, e alcuni poeti adesso la stanno portando in spettacoli che prevedono, mi viene in mente, il Rito sonoro di Mariangela Gualtieri.
1: Sì.
2: Infatti è un rito sonoro, cioè lei crea un'ambientazione sua, sonora, e declama la poesia, dice le parole, cioè la parola non è solo la pagina scritta che uno legge.
1: Infatti,
2: in solitudine.
1: Anche se io resto convinto che portarsi appresso un libro di poesie è sempre cosa buona e giusta, perché
2: certo,
1: nei momenti vengono in soccorso in maniera molto più concreta di quanto ci si possa pensare, e oltretutto può essere declinata nella musica, nel teatro, nell'arte, in tutte le cose portate con una grande passione, che a quanto pare aiuta anche a star bene, aiuta anche,
2: sì,
1: a una longevità.
2: Se tanto vede tanto, sì, no, veramente è stato un bellissimo incontro.
3: Per il maestro Vittorio Franceschi, mercoledì 14 ottobre all'Arena del Sole verranno festeggiati i suoi primi 90 anni. con una serata speciale che svelerà anche un aspetto non conosciutissimo di Vittorio Franceschi, cioè Vittorio Franceschi quale poeta?
4: Diciamo che la poesia ha accompagnato la mia vita fin da quando ero giovanissimo, ma siccome di poesia non si vive, per guadagnarsi la pagnotta bisogna fare un mestiere e io ho scelto il mestiere dell'attore, che poi è diventato anche un autore perché mi piace scrivere, ma la poesia mi ha sempre accompagnato e ogni tanto mi tirava per la giacchetta e mi diceva: allora a che punto sei? Ho sempre scritto. Questo libro è il libro che riguarda la mia grande maturità, possiamo chiamarla così per non chiamarla vecchiaia. Ecco, ho cercato di riassumere in questo libro tante cose che riguardano il mio percorso, non tanto di attore quanto di persona, di uomo, di essere umano che attraversa tante esperienze, vive tanti momenti storici diversi, perché essendo vecchio ne ho viste tante. Io da bambino ho sentito le bombe sulla testa. Poi da adulto ho vissuto tutte le fasi che ha attraversato il nostro paese, dal boom economico alle stragi fino a oggi. E nella poesia non è che si parla della cronaca, si fa un riassunto di quello che l'anima ha sentito in tutti questi anni e si cerca di restituirlo sperando di raggiungere il cuore e la mente di chi leggerà un giorno questi versi, ammesso che ci sia qualcuno che li legge, perché la poesia oggi non la legge nessuno. Oggi i poeti non sono i poeti, oggi i poeti sono i cantautori. Ai miei tempi i nostri poeti erano Montale, Ungaretti, Quasimodo, García Lorca, Rimbaud, Dylan Thomas e tutti questi qua. Adesso sono i cantautori, quindi chissà se qualcuno leggerà mai questo libro, chissà se qualcuno leggerà mai questi versi. Però intanto li ho scritti, sono stati pubblicati dalla editrice Minerva e questo è un punto d'arrivo importante per me. E ne parliamo anche il 14, quando sarò festeggiato da Emilia Romagna Teatro, dall'Arena del Sole, da tutti gli amici di Earth che hanno voluto questa cosa, dalla carissima amica e direttrice artistica Elena Di Gioia, a Natalia Di Iorio, la direttrice generale, a tutti quelli che ricoprono cariche, fino ai tecnici che sono stati veramente gentilissimi con me.
3: Ecco, vorrei aggiungere, mi scusi.
4: No, ma ero io che la stavo facendo troppo lunga, ma d'altra parte mi
3: lei
4: dispiace.
3: Non ha il dono della sintesi.
4: Non ce l'ho, me ne scuso, ma no, perché ho sempre paura di dimenticare qualcuno.
3: Volevo semplicemente aggiungere che mercoledì 14 ottobre alle 20:30 all'Arena del Sole ci sarà anche la poesia in veste orale, nel senso che lei si è complicato la vita.
4: Sì, esatto. Esatto, c'è un poemetto che si intitola Dimmi dove vai soldato, che è in versi, e che lavorandoci sopra mi sono accorto che poteva, secondo me, diventare anche un monologo teatrale, un monologo in versi. Oggi il teatro in versi non usa, e allora mi sono detto è una sfida, proviamo a vedere se riusciamo a vincerla questa sfida, e quindi reciterò questo monologo, questo poemetto in versi in forma di monologo teatrale. È vero, io non ho il dono della sintesi, ma parlare di poesia o come parlare di teatro apre un ventaglio di riferimenti talmente ampio, diciamo che forse non bisognerebbe mai fare queste domande.
3: Abbiamo sbagliato intervista.
4: No, sto scherzando.
3: Concluderei con una frase
4: molto
3: bella.
4: Vi ringrazio molto.
3: Con una considerazione molto bella che lei ha fatto durante la conferenza e che ben si addice al prossimo 14 ottobre, in cui si parlerà dello spessore del sale.
4: Esatto,
3: che è il libro di poesia. Lei ha detto: io ho passato la vita facendo l'attore e noi attori abbiamo sempre parlato col linguaggio dei grandi.
4: Esatto, questa è la grande fortuna.
3: Quindi la poesia l'ha comunque sempre accompagnata mentre la tirava per la giacchetta.
4: Esatto.
3: Quindi appuntamento il 14 ottobre. Sopra l'Arena del Sole.
4: Venite tutti, grazie.

0: due aspetti curiosi tra i tanti, ma appunto in difficoltà ha dovuto mettere sempre presente ma un po' da parte la poesia, perché con la poesia è poi difficile, e quindi ho dovuto iniziare a lavorare e dico oddio, avrei iniziato come manovale, come garzone da un fornaio, no, ha iniziato a fare l'attore, sempre per mantenersi in linea con un aspetto artistico.
1: Sì, sì,
0: una scelta che ha una coerenza, secondo me.
1: No, in questo sicuramente è stato molto bravo, coraggioso e probabilmente sarà stato anche un po' fortunato, nel senso che sarà riuscito immediatamente a trovare mercato come attore.
0: Nel 1968 fonda con Dario Po e Franca Rame l'associazione Nuova Scena, ne assunse la direzione dopo la scissione del 70 che vide Po e Rame uscirne e creare il collettivo La Comune. Alla guida di Nuova Scena sposta la sede a Bologna, trasformandola in cooperativa, continuando il lavoro nel circuito alternativo creato con l'Arci, riaprendo a Bologna il Teatro San Leonardo, sede che conosciamo molto bene, chiuso da molti anni, quindi si è sempre dato anche tantissimo da fare, naturalmente, e continua a farlo.
1: No, si è dato, sicuramente si è dato da fare moltissimo, e appunto anche durante la conferenza ha parlato di quei tempi, di quando riaprirono il Teatro San Leonardo e c'era la fila per strada agli spettacoli, e ha anche spiegato che sono passati alcuni nomi che poi sarebbero diventati importanti, quali Roberto Benigni e Gabriele Salvatores.
0: E prima di ricordare l'appuntamento con date e ora, sperando di non sbagliare data, ma direi di farcela, anche curioso la nostra conversazione, guarda, sono più di 4 minuti, quindi non dividerla però, perché è un flusso continuo di osservazioni, riflessioni, emozioni personali, sentimento, passione. In effetti stamattina prestissimo l'ho ascoltata e con grande lucidità sua è così.
1: Sua.
0: Giro del teatro in 90 anni, Vittorio Franceschi, attore, drammaturgo, poeta, serata d'onore tra poesia, teatro e musica.
1: E fra l'altro non è una data riciclata, perché compie veramente 90 anni, è nato il 14 ottobre del 36.
0: E invece nel 2026 a teatro per Vittorio Franceschi ci sarà questo motivo di incontro, di festa e di arte alle ore 20:30, mercoledì 14 ottobre, Arena del Sole. A tra poco con i Magazine.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Action!
6: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
7: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
6: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

Ed eccoli qua i nostri magazine, ci tengo in compagnia durante il weekend, un classico la domenica mattina, mettersi a leggere, trovare un momento per sé, per i magazine, cosa che consiglio anche ad ascoltatrici e ascoltatori. Ad esempio, questo weekend, pagina 2 di Robinson, ma anche copertina, dedicata a un vero e proprio supereroe contro tutte le ingiustizie. Sapete chi era e chi è, perché è un tutti i tempi, è Don Chisciotte. Noi ci sentiamo un po' dei Don Chisciotte, Sergio, siamo sempre contro i mulini a vento, sempre contro a delle volte dei nemici immaginari, ma sempre pronti ad avere un cuore nobile, o almeno a tentare questo, a provarci. E pensa che fu proibito fin da subito per i suoi argomenti profani e immorali, ma fin da subito divenuto popolare, classico e universale. Pensa che Cervantes non voleva questo perché non ne poteva più della letteratura cavalleresca, e quindi fa: io creo veramente un personaggio che alla fine è uno spostato, non è esattamente quello che è il cavaliere che ci si immagina e che il pubblico vuole. Io creo un personaggio che è anche un pochettino pazzo, uno che si rende ridicolo. Beh, per sua sfortuna, ma per nostra fortuna, arriva un successo clamoroso, un successo incredibile, tanto più che hanno avuto difficoltà le realtà istituzionali regnanti dell'epoca, perché volevano bloccarlo, ma è stato un successo tale che si diffuse rapidamente. La storia, anche quella, è particolarmente affascinante, perché una persona, a proposito non giovanissima, accanito lettore, si ritrova essere originale, strano, particolare, tanto da attirarsi l'antipatia di alcuni loschi figuri. Cosa fanno? I libri che lui mette da parte perché non legge, glieli bruciano, magari voleva tenerli, e la sua biblioteca di libri importanti gliela murano, praticamente non riesce più a entrare nella sua biblioteca. Lui resta stranito, si ritira per 2 settimane a pensare il perché è capitato questo, e ne esce Don Chisciotte. Non è più con il suo nome Alonso de Cochelle, una cosa del genere, e più tardi vi dico per bene, ma è un nome molto simile a quello che ho appena pronunciato, e diventa il supereroe. In questo vi è anche l'immagine del supereroe come noi la conosciamo, no? Bruce Wayne che subisce una grave ingiustizia, ne esce Batman, per dirti. In questo caso è un super anti-eroe che trova in Sancho Panza un suo vicino di casa, un fido scudiero, gli promette un castello e dei territori se lo seguirà, ovviamente che non riceverà mai. Si ritrova a lottare contro i mulini a vento, ma si ritrova sempre pronto contro ogni ingiustizia, anche a volte contro dei nemici, come ben immaginiamo, assolutamente irreali. Si rivolge al lettore: la vostra fantasia deve abbattere l'arbitrio di nobili e finanzieri, ma la slealtà della gente comune, l'arroganza di scrittori e accademici che lui chiama i cavalieri bianchi, cioè quelli che hanno la possibilità di fare denuncia contro il sistema perché hanno un grande talento, ma non lo fanno, sono assolutamente ignavi da questo punto di vista. Portano i loro eroi stereotipati e banali e non hanno nessuna intenzione invece di fare critica dei poteri forti. Pensa, già all'epoca Cervantes ragionava in questo modo. Alonso Quijano, ecco, adesso l'ho pronunciato perfettamente. O quasi. Cosa significa essere giusti o ingiusti nel mondo di Alonso Quijano? L'ingiustizia si manifesta in ogni aspetto della Spagna del secolo d'oro, così come avviene nella nostra. E durante il regno di Ferdinando e Isabella, la Spagna si era inventata un'identità puramente cristiana, una purezza che si supponeva fosse stata affermata dalle successive espulsioni di ebrei e arabi. Contro questa finzione, Cervantes costruì la finzione di Don Chisciotte,
notte, intanto attribuendo la paternità della sua opera a uno scrittore arabo, Said Ahmed Ben Engeli, e inventando il personaggio di Ricotte, il vicino moro di Sancho che torna segretamente dall'esilio a cui era stato condannato, e dichiara che la Spagna invece è la sua vera patria, uno ius soli ante litteram.

0: La sua impresa più famosa, riconosci un mulino a vento, e la sua impresa più famosa, combattere contro quello che a lui parvero giganti e finire schiantato, mentre pensiamo sorridendo che mai e poi mai a noi potrebbe succedere. Eppure, dalla TV alla politica, quante volte la realtà è finzione e viceversa. Accade che un paese, l'Iraq, venga accusato di produrre armi di distruzione di massa e un generale mostra presunte prove e nessuno lo smentisce. Crediamo di non avere delle immagini e delle visioni, ma di prendere tutto per buono, mentre invece Cervantes e Don Chisciotte ci dicono che non è esattamente così, Ed è stato scritto all'inizio del 1600, preciso anche quest'altra particolarità, insomma. Ho visto che ti eri per un attimo perso a leggere il lavoro, ultimo lavoro, venerdì è uscito, di Pasquale Palmieri, facciamo un salto nel tempo, nel 1977. È un saggio bellissimo, lo presenterà in prima battuta Silvia, che poi lo presenterà anche in sede letteraria, e parlerà il mercoledì del Voltiamo Pagina. Poi lunedì prossimo avremo invece in studio Pasquale Palmieri, perché faremo uno speciale insieme a lui in diretta. 1977, edizioni Il Mulino.
1: Bene. Mi volevo agganciare a quello che tu hai appena detto su Don Chisciotte, praticamente su questi fake comunicativi che poi hanno delle conseguenze, nel senso che chiaramente ci crediamo e quindi diventano verità. Mi è caduto l'occhio su un libro che si chiama La fine della conversazione, la parola in una società spettrale. L'ha scritto David Le Breton ed esce per Armando Editore. L'articolo è di Francesca Nodari e comincia con queste parole: che cosa ne sarà di un mondo in cui la comunicazione avrà preso il sopravvento sulla conversazione?
0: L'ho letto anch'io quell'articolo, è molto bello, quella presentazione è molto bella. Sì.
1: In cui il legame sociale con l'altro si stabilirà a distanza, senza più una presenza reciproca, se non attraverso una sorta di giusta posizione degli individui senza corpo, senza sensorialità, senza sensualità, se non sotto forma di simulazione. Ed è quello chiaramente che stiamo vivendo nel nostro presente. Ovviamente parla anche del ricorso ipnotico allo smartphone, che accresce l'iperindividualizzazione della nostra società ed è una forma di declinazione significativa della scomparsa di sé. Le innumerevoli applicazioni, i siti internet, i tutorial contribuiscono anch'essi all'indebolimento dei legami di prossimità, circuitando le precedenti relazioni. Le conversazioni di vicinato cadono in disuso.
0: Certo.
1: Cioè, noi comunichiamo, non conversiamo più.
0: No.
1: Tanto ti mando un messaggino.
0: È interessante anche l'aspetto che sinceramente non avevo pensato, anche se la fisicità nella conversazione è importante. Dice: guardate che insieme alla parola, nella conversazione la cosa più importante è il viso.
1: Certo, ma è così.
0: Ci pensi ed è così, perché se uno sta parlando e tu fai,
1: è chiaro
0: che
1: si parla non solo della comunicazione non verbale e tantissime cose che passano attraverso.
0: Questo sul tablet o sul telefonino scompare, ecco.
1: Qui c'è una cosa che io ho pensato molte volte, che lo schermo diventa una protezione dall'incertezza del faccia a faccia.
0: Certo.
1: Pur mantenendo il contatto. Il termine è paradossale, perché proprio il contatto, nel senso della prossimità fisica e della sensorialità, li inquieta e preferiscono scambi in cui il corpo è messo tra parentesi.
0: Questo è un fondamentale.
1: Cioè, io non ho il coraggio, ma anche vedo che ci si telefona sempre meno. Io non ho il coraggio di telefonarti.
0: E anche la pigrizia.
1: La pigrizia. Sì, è una forma comunque di. Ci estraniamo, è una cosa strana. E fra l'altro ti volevo dire una cosa, perché sai, una cosa apre una finestra sull'altra. Come sai, adesso molti non solo si appoggiano all'intelligenza artificiale,
0: sì,
1: ma io ti devo scrivere, ti scrivo con l'intelligenza artificiale, dedico all'intelligenza artificiale ciò che devo
0: l'argomento
1: scrivere, tu mi rispondi, cioè alla fine noi non ci siamo mai scritti realmente,
0: no. E tutto questo porta ecco a un'obesità mentale, perché quando non si fa attività
1: sì, è vero,
0: c'è un'atrofia. Io ne sono un esempio, no? Riempiamo praticamente il cervello di questo adipe di ignavia intellettuale che è tremendo,
1: Adesso c'è un problema che in effetti c'è, lo scrive Giuseppe Antonelli sulla lettura in un trafiletto: le parole da non dire per non sembrare intelligenze artificiali.
0: Ah, allora, è un vademecum.
1: Te lo riassumo dicendo che praticamente alcuni costrutti correlativi, come appunto il non ma oppure il tanto quanto, che sono correttissimi in italiano,
0: ma l'intelligenza artificiale non li userebbe mai.
1: No, il problema è che moltissimi li usa l'intelligenza artificiale. Ah, okay. Per cui uno quando scrive ha la preoccupazione di non sembrare una macchina.
0: Ah.
1: Per cui va in qualche modo, l'ha detto lui bene alla fine, ci ritroveremo a dover evitare anche la struttura argomentativa tripartita, i periodi brevi, i connettivi forti a inizio frase, tipo, non so, concludendo,
0: certo,
1: che l'intelligenza artificiale usa molto, la ricerca di sinonimi per evitare ripetizioni, perché sono tutte cose che facendo la macchina le faccio anch'io, ma se le faccio io dice ma mi hai fatto scrivere dall'intelligenza artificiale, invece sono io, allora praticamente mi devo scorreggere
0: volutamente.
1: Hai capito che roba?
0: Volutamente, per avere questa immagine, è una cosa veramente importante, soprattutto nell'approccio che c'è della comunicazione. Il digitale ha portato un allontanamento, una diversificazione, è un'altra cosa, è una, adesso non so, per dire, anche motivi di incontro, per motivi di anche sentimentali online, sono diventati talmente semplici, ma questo è da parecchi anni, che i locali, ad esempio la crisi delle discoteche e le crisi degli locali da incontro, così, guarda che sono nati, secondo me, anche per questo motivo, perché uno sì, andava a ballare, ma c'erano certi locali in cui si proponeva una specificità musicale, in cui si andava ad ascoltare concerto o musica. Altri locali erano, e viva Dio, non sono certo un contrario a questo, si andava tra ragazzi per conoscersi.
1: Certo, certo.
0: Adesso questo compito, c'è chi lo svolge e tutto viene a limitarne un indotto che va dal motivo di aggregazione, l'aspetto del dialogo, e per quanto riguarda l'aspetto economico, andavi là, consumavi, l'ingresso, avevi diverse possibilità che retribuivi a chi portava avanti questo contenitore. Tutto questo è stato praticamente, facci caso, quante discoteche ci sono adesso? Molto, molto meno rispetto agli anni 70.
1: Ah, certamente, anche nel nostro territorio, Bologna e zone limitrofe, quelle classiche, non ci sono più.
0: Non ci sono più.

0: Intanto io ringrazio, ma noi ringraziamo Fabio che scrive: una mia cara amica usa l'intelligenza artificiale per scrivere un messaggio e poi dice di correggerla. Boh, io rimango perplesso. Ti capisco Fabio, in effetti. Grazie, intanto una buona giornata a te. Allora, scrivilo direttamente tu, mi viene da dire, non lo so, ma per me anche tanta pigrizia, si è presi, si vuol velocizzare.
1: Sì, ma
0: tutto.
1: Ieri io pensavo che in effetti se io avessi fatto le scuole ora, probabilmente avrei delegato tantissime cose, tantissimi compitini all'intelligenza artificiale, perché il problema impellente è superare la prova
0: sì,
1: del giorno dopo
0: sei.
1: E prendere sei. Ed è normale che sia così. E noi dovevamo comunque mettere in moto le meningi per organizzare qualcosa.
0: Anche solo come portarsi i bigliettini.
1: Ma certo.
0: Te ne dico una.
1: Ma certo. Sì, ma portare i bigliettini vuol dire portarsi dei frammenti di fonti.
0: Che tu costruivi.
1: Che dopo costruivi.
0: Sì.
1: Però se hai il robottino che ti fa tutto, lo fai fare al
0: sul
1: robottino.
0: Momento.
1: E poi vai a giocare a pallone. Perché
0: sul
1: è normale.
0: Momento. Adesso non vanno neanche a giocare a pallone, pensa un po' Sergio, magari si connettono per fare FIFA football, non so come si chiama.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Comunque, allora, io invece a volte dico, ma è un altro che bestemmia, questo è peggio che una bestemmia. Non ho studiato, quindi appassionandomi alla lettura ho amato tantissimo I Promessi Sposi. A pagina 11, ma anche a pagina 10, sulla lettura del Corriere della Sera, c'è un bellissimo approfondimento sulla figura della monaca di Monza, che è realmente esistita. Si chiamava Virginia Delevia e Lisa Roscioni ricostruisce il processo a Virginia Delevia, che è una figura chiave dei Promessi Sposi. Allora, intanto lei viene destinata alla vita monastica perché è secondogenita, quindi per non dividere l'eredità il figlio maggiore avrà tutto e lei sarà costretta controvoglia a vivere e intraprendere una vita monastica, a prendere i voti. Lei non ne vuole assolutamente sapere, quindi da subito non si taglia i capelli sotto il velo, porta l'abito a modo suo e ovviamente cade tra virgolette in peccato, viene condannata, viene coinvolta tra l'altro anche in un delitto, perché per quanto riguarda questo, diciamo così, tradimento o questo gravissimo peccato, mettono a tacere dei testimoni, quindi viene anche accusata, va a processo, viene condannata a 14 anni in una super clausura. E in questo cuore di tenebra della monaca di Monza è un bel approfondimento che ci riporta poi anche a pagina 11, dove c'è la colonna infame, che l'impresa filologica, carte, minute, autografe, copie, bozze, postille, le varianti, non c'è parola o segno grafico di ogni riga che sia stata risparmiata. L'episodio è dei due untori, uno è un medico, l'altro mi pare sia un barbiere, che vengono accusati di essere gli untori per la peste, vengano torturati, uccisi, massacrati pubblicamente e poi si scopre che non è così. E anche in questo caso mi rifaccio a tante tra virgolette fake news o false accuse. La casa del barbiere viene bruciata, al suo posto però, quando sapranno che tutto ciò insomma è stata una grandissima macchinazione, a ricordare tutto questo costruiranno la famosa colonna infame che va a evidenziare questo aspetto bruttissimo capitato e narrato all'interno dei Promessi Sposi. Quindi Lisa Roscioni, Virginia Delevia, la monaca di Monza, edizioni La Terza, è in libreria da domani. E il venerdì, che mi dimentico sempre di prendere, ma so che tu ce l'hai e vedo che stai sfogliando e quindi magari hai trovato, vedo che hai portato anche dei post-it per appuntarti le pagine.
1: Sì, sì.
0: Bravo Sergio.
2: Ah,
1: Allora, il venerdì faccio una... il venerdì di questa settimana parla di moltissime mostre artistiche, figurative. Vorrei parlare di una che esprime un concetto. Io non so se qualcuno ci sta ascoltando da Firenze, ma a Palazzo Strozzi, fino al 24 gennaio, c'è una mostra che si chiama Il potere del frammento.
0: Bellissima, sì, quella è l'idea del frammento, per me è meravigliosa, ecco, in arte.
1: L'idea che un'opera rotta non sempre sia un'opera diminuita.
0: L'idea del frammento, che è un termine proprio tecnico anche nella scultura, è costruire da questo frammento un'opera d'arte stessa. Il frammento di una scultura può essere opera d'arte, il frammento di un reperto archeologico diventa in sé, anche se non ovviamente in maniera completa, ma già di per sé un aspetto suggestivo, ti fa immaginare, ti porta a un ideare anche la completezza. A me l'idea del frammento piace tantissimo, è proprio la scheggia, è la microsensazione, è l'idea, e tu che diventi protagonista anche in questo. Ecco, scusa, ti ho interrotto,
1: non ho molto altro da dire, nel senso che appunto in questa mostra ci sono sculture incompiute, danneggiate, vandalizzate, censurate. A Firenze, Palazzo Strozzi celebra l'estetica del frammento. Appunto, a volte, argomento un pochino, che a volte la perdita aggiunge significato. Si parla chiaramente dei giapponesi con il loro riparare le ceramiche spezzate evidenziandone le fratture con lacca e polvere d'oro invece di nascondere la rottura.
0: La rottura,
1: per cui praticamente paradossalmente diventa la parte più preziosa, certo, quella della rottura. E insomma, quello che per una generazione è una mutilazione, per quella successiva può diventare testimonianza.
0: Sì, e tesoro.
1: Questa è una cosa che mi ha colpito di questa mostra a Palazzo Strozzi. Per quanto riguarda invece i libri, ho visto una cosa abbastanza interessante, un articolo di Corrado Augias,
0: grande intellettuale,
1: che parla di un libro scritto da Candida Moss per Carocci Editore, I Ghostwriter di Dio. Cioè, e se dietro i Vangeli ci fosse il lavoro degli schiavi copisti? Cioè, il titolo, I Ghostwriter di Dio, Augias ammette, è un titolo di effetto. Perché è ormai largamente accettata l'ipotesi storica che i Vangeli non furono scritti da coloro di cui portano il nome. E la necessità di una loro diffusione su larga scala costrinse gli amanuensi a copiare il testo velocemente. Era una lotta contro il tempo, praticamente, no? Con tutti i possibili errori che da questa frettolosa procedura poterono derivare. Allora non c'era l'intelligenza artificiale che
0: non è stata, la Bibbia non è stata scritta dall'intelligenza artificiale, neanche i Vangeli.
1: La teologa Candida Moss, autrice di questo libro, aggiunge un ulteriore elemento, cioè che il contributo del lavoro era fatto dagli schiavi. Scrivere un libro era nel mondo romano un'impresa che richiedeva il lavoro di molti collaboratori. E insomma si ipotizza che tra questi amanuensi ci fossero molti schiavi che poi si stavano inventando anche con delle sorte di stenografie per adeguarsi alla velocità della dettatura. E poi i testi così annotati dovevano poi essere interpretati e corretti dal punto di vista sintattico. In pratica c'erano i correttori di bozze. E a svolgere questo compito, scrive l'autrice, erano soprattutto schiavi preparati a una simile mansione, che non dovevano soltanto scrivere e leggere perfettamente, ma dovevano anche avere una vasta cultura letteraria, giuridica e storico-culturale che permettesse loro di capire il senso del discorso e delle singole parole. E questo mi fa un po' rabbrividire, perché vedi, persone così preparate e poi alla fine facevano una vita...
0: Gli schiavi.

0: Il frammento, a chi non è capitato distrattamente o anche per voler sperimentare da giovanissimi di rompere un giocattolo. Beh, se questo giocattolo, già io che ne avevo pochi, ma non voglio fare il piccolo fiammiferaio, però pochi ne avevo, e molte volte...
1: Meno di Irma,
0: sicuramente, uno sportello di un'automobilina, il braccio di un Big Jim, che poi era un'imitazione, era l'amico Joe, perché Big Jim era troppo costoso, però se per caso mi capitava, quella parte fratturata per me diventava importantissima. E me lo ricorda John Coltrane, e lo ricorda anche l'articolo che c'è a pagina 17 del Sole 24 Ore, Vita e Musica, il jazz che si fa romanzo, John Coltrane, che stiamo ascoltando. Me lo ricorda perché? Perché questo brano è My Favorite Things, mie cose preferite. Il 23 settembre 2026 John Coltrane avrebbe compiuto 100 anni, eppure la sua musica sembra sottrarsi alle ricorrenze. È vero, non appartiene al tempo immobile delle celebrazioni, perché continua a interrogare chi l'ascolta e anche in questo caso continua a portare emozioni personali, di insieme, totali, spirituali e con grande ispirazione e capacità tecnica incredibile. My Favorite Things ci accompagna alla pubblicità. E siccome si parla di jazz, Bologna Jazz Festival, partenza imminente, abbiamo la presentazione di un disco e di un concerto con Claudio Vignali, pianista. Il suo lavoro è Flow e ne parleremo tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Savage Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Bologna Jazz Festival, Radio Città Fujiko, seguiamo gli appuntamenti quotidianamente, si può dire, e questo Last Minute ci porta a mercoledì 14 ottobre alle ore 21:30. Lo Sghetto Club vedrà sul palcoscenico Claudio Vignali per la presentazione, per il concerto e sicuramente in tal circostanza la presentazione di Flow con il featuring di Devon Miles. Con lui Frank Martino alla chitarra, Marco Frattini alla batteria. Un trio non dico atipico, però con chitarra a 8 corde invece che contrabbasso, che contraddistingue il piano trio più convenzionale. Devon Miles alla voce porta quelle vibrazioni intense che danno alla raffinatezza di scrittura di Claudio, giovane ma talentuoso pianista che sa scrivere nella maniera colta, ma allo stesso tempo con quella forza che grazie alla voce di Devon Miles, all'intensità di

0: Frank Martino e Marco Frattini hanno una completezza in un disco che è appena uscito e che verrà riportato allo Sghetto e ovviamente a vostra disposizione. Ho avuto la possibilità di averne preascolto e anche di avere conversazione con Claudio, e proprio da questo disco siamo partiti. Sentiamo le sue parole.
1: È un mix di tutte le mie esperienze, ecco, che possono essere appunto il sogno, la voglia di astrarsi appunto dalla realtà, che delle volte può essere troppo difficile, la dolcezza e anche la brutalità, ecco, delle volte. E quindi ho voluto un po' condensare tutte queste esperienze che fanno parte della mia vita in questo lavoro.
0: Hai voluto portare anche una voce soul hip hop a questo disco. Ci puoi parlare anche di questa collaborazione?
1: Sì, la collaborazione con Devon Miles è iniziata 5-6 anni fa, ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a lavorare insieme e ho sempre voluto creare un disco che fosse un po' una commistione di generi. Io, diciamo, sono molto aperto alle contaminazioni, e in quel periodo mi piaceva molto appunto pensare a un disco nel quale avrei potuto unire le mie esperienze del jazz e della musica classica con l'elemento dell'hip hop. Lui mi era piaciuto molto come artista, e quindi abbiamo iniziato a collaborare, a lavorare sul disco. Questa collaborazione, come dicevo prima, è iniziata un po' di anni fa, poi è andata avanti e alla fine abbiamo fatto dei live insieme e abbiamo insieme a lui e agli altri musicisti della band, che sono dei cari amici e dei super musicisti con cui collaboro da tantissimi anni.
0: Fuori i nomi a questo punto, chi sono?
1: Allora, la batteria è Marco Frattini, alla chitarra 8 corde c'è Frank Martino, entrambi sono dei amici di vecchia data, come dicevo prima, con i quali abbiamo condiviso tantissime esperienze, palchi, e quindi ci conosciamo veramente da tanto e abbiamo una bellissima sinergia musicale e non solo.
0: Il titolo del disco ha anche in maniera sintetica un racchiudere quello che tu hai voluto comunicare, che è Flow, Let It Flow, nome di un famoso brano di Grover Washington Jr., cioè lascia trascorrere, lascia fluire. È una sorta anche di realtà che porti in musica tutto questo?
1: Sì. Quella del flow è un po', come diciamo, una mia caratteristica quando suono, anche quando compongo. Voglio dare molta importanza appunto al flow, al flusso spontaneo delle cose che si possono dire, che si possono immaginare e che si possono creare sul momento. Ecco.

0: like, yeah.
1: Direzione artistica di Francesco Bettini, che mantiene all'interno del circuito del Bologna Jazz Festival locali che non sono satellite, ma si può così definirli in maniera rapida, veloce, primaria, ma mantengono la loro realtà di programmazione senza storpiarla, anche questo termine tra virgolette, o adattarla. Mantengono la propria programmazione, certo sottolineando l'aspetto del jazz, del modern jazz, ma portandola sempre con le caratteristiche legate al locale, in questo caso lo Sghetto Club in via Zago alle ore 21:30 mercoledì 14 ottobre. Claudio Vignali Flow con il featuring di Devon Miles, di cui abbiamo ascoltato la voce. Io, da appassionato di acid jazz, ovviamente ricordo Galliano, che spesso propongo, riportarono a loro volta questo insieme di sensazioni tra l'hip hop, il messaggio a volte anche ruvido, e allo stesso tempo un tipo di ricerca che può essere sincopato o più raffinato anche nella scrittura di improvvisazione moderna. E per quanto riguarda invece quella che è una tua formazione, c'è anche tanto soul all'interno di questo disco, eh? Me lo confermi?
2: Sì, diciamo che un po' la mia idea musicale è quella di racchiudere, soprattutto in questo disco, di racchiudere tante esperienze diverse tra di loro, però accomunate da un'idea di suono che è un'idea unica, quindi da un'idea comune di suono. E sicuramente c'è anche del soul. Infatti io poi vengo da un paese in provincia di Bologna, dove c'è uno dei più importanti festival soul al mondo, che è Torretta Soul Festival, e quindi tutte le estati, da quando sono piccolo, ho partecipato al festival, sì, e poi ho avuto sempre modo di vedere degli artisti straordinari.
1: Okay.
2: E probabilmente questo sound mi è proprio entrato dentro da quando sono piccolo, ecco.
1: Flow è di recente uscita, è pubblicato da ACI. Puoi parlare anche un po' di come, dove e quando e perché si può fruire di questo disco?
2: Sì, il disco è stato pubblicato da Alman Music, è un'etichetta di Alberto Mantovani. Con Alberto abbiamo iniziato a collaborare sia con Flow che con altri lavori precedenti. Ho fatto un duo con Javier Girotto, che è stato pubblicato sempre da Alman, il trio con ospite dei Weckle e Blake Franchetto. E è disponibile su tutti gli store,
1: certo,
2: digitali. E
1: sarà disponibile al concerto dello Sghetto il 14 ottobre.
2: Esatto.
1: Per il Bologna Jazz Festival. Io ti ringrazio tanto per questa anticipazione e ti auguro una buonissima giornata. Grazie. Claudio.
2: Vorrei aggiungere solo l'ultima cosa, che vorrei ringraziare anche Gretchen Parlato, che è stato ospite in una traccia del disco. Abbiamo iniziato a lavorare su quel brano diversi anni fa e sono molto felice di questa collaborazione e mi faceva piacere citarla, ecco.
1: Certo.
2: Quindi ci vediamo il 14 ottobre allo Sghetto.
1: Io, per farmi perdonare di questa dimenticanza un po' frettolosa, metterò Believe, che è il brano appunto dove è protagonista.
2: Perfetto.
1: Gretchen Parlato, grazie, a presto.
2: Perfetto. Grazie.
1: Ciao.
2: A te, ciao.

0: Eccola qui la voce di Gretchen Farlato dal brano che troviamo nel CD Flow dal titolo Believe. Le realtà d'arrangiamento sono particolarmente curate e volevo sottolineare anche Enrico Ferri e Giulia Costa al violoncello, Valeria Magnani al violino in questo brano. Proprio nell'ascolto ne sono rimasto colpito dagli arrangiamenti e dalla pienezza del suono. Vedi Sergio, il bello del Bologna Jazz Festival, sì, ok, grandi concerti, ma queste sorprese per me sono veramente entusiasmanti, sia dal punto di vista del gusto, della scoperta musicale. Quindi grazie Claudio Vignali, che troviamo allo Sghetto, mentre Edoardo Ferri sarà per domani al Binario 69, altro club del Bologna Jazz Festival, con il disco Cinema. E noi siamo arrivati a conclusione del nostro lunedì di prima colazione in diretta. Diamo appuntamento a lunedì prossimo con la coppia Piana Fanti. Senti come Vialli Mancini, non so.
1: Bello.
0: Vedi, è così poco autocelebrativo. Ho preso due così primi che mi sono venuti in mente, no? Allora, alle 8:51 minuti diamo la linea all'Edipeo enciclopedico, al Che Liberi Dentro, e poi la rassegna stampa per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Grazie Sergio per questa sveglia puntata per i magazine.
1: Grazie a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ciao. Ciao.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, una nuova settimana dell'Edipo Enciclopedico, rubrica quotidiana di informazione e divulgazione scientifica in onda tutte le mattine dai 100-300 di Radio Città Fujiko e ovviamente anche nelle altre forme di trasmissione,
1: streaming,
0: di diffusione.
1: In DAB.
0: Ma sì, ovunque, insomma, se proprio uno si deve mettere d'impegno che non ci vuole sentire.
1: Sì,
0: se
1: proprio.
0: Poi... Vabbè, ed è rispettabile come scelta, però, che non si dica che non diamo l'occasione. Ecco. Allora, questa mattina, grazie a Corrado Voltaggio, sempre ad alto voltaggio, la battuta che lui non sopporta.
1: Vabbè.
0: No, bisogna dirlo, che lui proprio è una roba che, abbiamo detto apposta, insomma, per scherzare un po', ma lui proprio è una roba che lo fa andare giù di testa. Sì, sin da bambino diceva, alto voltaggio, basso voltaggio, vabbè, povero Corrado, ognuno ha le sue. Ma, allora, è la prima di due puntate in cui in qualche modo togliamo un po' di materiale ai nostri colleghi amatissimi di Scusa Mary del venerdì, la trasmissione sportiva del venerdì alle 14.30 che però ricordiamo. Allora perché? Perché parliamo di oggi è mercoledì di macchine che superano gli esseri umani nello sport. Uno pensa subito agli scacchi, no? Alle sfide fra computer e campioni degli scacchi ad esempio, ma oggi esistono invece tantissime forme meccaniche di robot fisici che sono capaci di correre, guidare, tirare a canestro, colpire una pallina.
1: Hanno fatto anche il campionato mondiale di robot
0: recentemente. Ecco. E quindi vogliamo fare un po' il punto. Oggi cominciamo perché le discipline sono tante e poi continueremo, riprenderemo mercoledì. Allora, nell'aprile 2026, quindi quest'anno, primavera, il robot umanoide cinese Lightning, io lo dico alla cinese ma in realtà è Lightning in inglese, però suona di più, Lightning, no?
1: Sembra, certo.
0: Ecco. Ha completato la mezza maratona di Pechino in 50 minuti e 26 secondi. Ricordiamo che il record umano è di 57.30, quindi ci ha messo un minuto in meno.
1: Ho capito, ma questo mica si stanca.
0: Però c'è la batteria.
1: Sì, vabbè,
0: questo è da ricaricare, capito? La batteria, però nonostante questo va come un trenino, complimenti, complimenti. Poi abbiamo i portieri nel calcio. C'è un portiere robotico che si chiama RoboKeeper, che è progettato per reagire in pochissimi centesimi di secondo ai tiri degli avversari. Questo c'è un colpo d'occhio. Utilizza sensori ottici e algoritmi predittivi per individuare la traiettoria del pallone quasi istantaneamente. Durante le prove, gli allenamenti, ha parato più del 90% dei rigori calciati da calciatori professionisti. Più del 90%, capito? Questo non gli fa i gol nemmeno se
1: ne conosco un altro che ha avuto una performance quest'estate.
0: Ma altri portieri anche umani,
1: anche
0: sono,
1: umani.
0: Se la cavano, però ricordiamo che i migliori portieri umani, compreso quello che citavi, anzi no, quello che citavi è alla percentuale più vicina al robot, che non, perché i migliori portieri umani raggiungono a stento il 30% di rigori parati. Questo è il 90%.
1: Sì. Ma quello che
0: portiere che citavi tu
1: è che conosci benissimo anche tu.
0: Parate 22 su 25, ecco. Fate voi. Ecco, io non dico altro. Automobilismo. Le auto a guida autonoma sappiamo che non sono ancora in grado di affrontare un Gran Premio di Formula 1, ma ci sono già dei test. L'anno scorso una Dallara ha stabilito all'autodromo di Modena, guidata da un'intelligenza artificiale, un tempo migliore di un secondo rispetto al record della pista ottenuto nel 2022 da una Lamborghini, capito? Non c'era nessuno a bordo, capito? Andava come un treno. Chiudiamo questa prima parte con il badminton, perché uno dice ma anche nel badminton c'era concorrenza, che uno sperava lì di svicolare, dice badminton dai non verranno, e invece no. L'anno scorso il robot quadrupede Animal a Zurigo, grazie a telecamere, sensori, algoritmi di previsione, è riuscito a inseguire il volano, cioè la pallina piumata del badminton, rispondendo in modo efficace. Non è ancora in grado di battere i migliori professionisti. Ecco, sul badminton
1: ancora
0: la tecnologia è indietro. Chissà se arriverà mai, perché il badminton potrebbe essere veramente, capito, la fortezza inespugnabile per i robot. Ecco, quindi ci fermiamo qui, poi mercoledì continueremo perché ce ne sono... ce ne sono tanti altri, ma anche domani continuiamo.
1: Anche domani,
0: perché questa è una settimana,
1: in tema,
0: la settimana
1: in tema
0: che abbiamo impostato un po' su, così, su questo fil rouge.
1: Esatto.
2: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.
3: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
2: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
8: Nicola Samori, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al Mar, Museo d'Arte della Città di Ravenna, Supremalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del Mar. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samori, Supremalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al Mar di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal Mar con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Info www.mar.ra.it.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni, parlando di tante cose, raccontandovi cosa succede fuori e cosa succede dentro alle carceri dell'Emilia Romagna. Oggi è la giornata della rassegna stampa. Cominciamo questa giornata parlando di un episodio che ormai conoscete, ahimè, tutti, di Krista Pike precisamente, e della pena di morte, perché poi diciamo il focus sicuramente sarà su questa pena capitale che in America, come in altri stati, ahimè, è ancora presente. Nel 1820 c'è stata l'esecuzione di Eve Martin, ma da quel momento in poi ce ne sono state ovviamente tante altre, fino ad arrivare all'ultima, diciamo, l'ultimo tentativo di esecuzione penale, perché in realtà Krista Pike, che ha trascorso 30 anni nel carcere di Nashville, ha subito un tentativo di esecuzione che non è andato inizialmente a buon fine. Infatti è stata poi trasferita in un ospedale e le situazioni fino a poco tempo fa, perché noi sapete registriamo in anticipo, quindi siamo nei primi di ottobre, fino a poco tempo fa appunto era ancora ricoverata in gravi condizioni. Questo ci mette davanti proprio a che cosa serva veramente oggi la pena di morte, quanto il carcere sia e debba essere riabilitativo e risocializzante. Ma mi fermo qui perché voglio passarti la parola, Ilaria, che non ti ho neanche salutato, quindi ben trovata anche te.
2: Ciao Antonella, grazie e un saluto a tutte e tutti voi che ci state seguendo. Come dici, effettivamente questa notizia riguardante Krista Pike, che ormai è un po' su tutti i giornali nazionali e internazionali nelle ultime settimane, ha riportato all'attenzione un tema molto caldo, quantomeno negli Stati Uniti. Sappiamo la situazione qui è molto diversa, ma il sistema americano ha questo dibattito è veramente molto, molto vivo e molto acceso. Prendo per esempio i dati riportati su un articolo dell'aprile del 2026 del Post, che segnala proprio che l'amministrazione Trump ha annunciato che aumenterà i metodi consentiti per l'uccisione dei condannati a morte. Quindi in qualche modo è evidente come ci sia un'accettazione, un'accoglienza che è anche abbastanza dichiarata dal presidente Trump, però insomma questo è proprio evidente anche solo nel fatto che annuncia nuovi metodi. E per quanto riguarda i dati, il Post segnala che nel 2025 complessivamente sono state uccise dallo Stato, per l'appunto, 47 persone condannate, ed è stato anche il numero più alto dal 2009. Per quanto riguarda i metodi più utilizzati, abbiamo l'iniezione letale, che è permessa in 28 stati, il secondo metodo più diffuso è la sedia elettrica, che è permessa invece in 9 stati, il terzo è molto particolare ed è l'asfissia con azoto ed è stato utilizzato per la prima volta al mondo in Alabama nel 2024 e è stato paragonato dagli esperti delle Nazioni Unite proprio a una forma di tortura, e anche questo però è permesso in 9 stati. C'è inoltre un'altra modalità che ci rimanda veramente alle origini, ovvero la fucilazione, che è permessa in ben 6 stati. È chiaro che per come è strutturato e come funziona il sistema americano, gli stati hanno una certa libertà legislativa e in qualche modo questo tipo di misure riguardano prevalentemente gli stati del sud, quelli più conservatori in tal senso. Ma la questione relativa a Krista Pike ha riaperto, per l'appunto, come dicevamo, l'attenzione su questo tema, anche per come è andata l'esecuzione. Innanzitutto c'è stato un tentativo di frenare. A poche ore dall'esecuzione la corte avrebbe sospeso questa condanna a morte, ma giusto per qualche ora, perché poi si è cominciato con quella che è in questo caso l'iniezione letale. Che cosa è successo però? Che già dalla prima iniezione Krista Pike ha chiesto di fermarsi. Perché? Perché il braccio le bruciava tantissimo, questo è quanto dichiarato dai giornali nazionali e internazionali e anche dai testimoni, perché lo ricordiamo, questo tipo di momenti esecutori avvengono di fronte a dei testimoni che in qualche modo possano avvalorare il fatto che questa misura è stata eseguita correttamente, per quanto si possa considerare corretta, ma insomma che avvenga secondo la norma che dovrebbe prevedere l'assenza di tortura e quindi una morte netta. Ma un'altra questione turba di questa presenza testimoniale, ovvero ha qualcosa di estremamente morboso che ci riporta indietro a un'esperienza antica.
1: Hai ragione, perché a me ricordano le esecuzioni nel Medioevo, o quando c'era la forca, il boia, oppure la ghigliottina in Francia. E il pubblico era numeroso, perché diventava uno spettacolo disumano, nonché un monito e un'affermazione di potere da parte di chi governava il tempo. È veramente una pratica, oltre che discutibile, ovviamente disumana.
2: Sì, Antonella, disumano, forse profondamente umano, dal momento che riusciamo a concepire e a attuare questo tipo di pratiche ancora oggi nel 2026. E un'altra questione che pone alla luce il caso Pike è anche il paradigma profondamente punitivo della pena, che in questo caso in America si sta perpetrando. Perché? Perché Pike era in carcere ormai da 30 anni per un omicidio sicuramente veramente molto molto crudele. Infatti aveva fatto scalpore all'epoca, perché vedeva coinvolta lei, 18enne, e il suo fidanzato della stessa età e un'altra ragazza minorenne. E come è avvenuto l'omicidio di questa loro compagna è stato veramente molto crudele, tra la tortura e il rito satanico. Il problema è che oltre ad aver già scontato i suoi 30 anni, o in qualche modo eventualmente prevedere un ergastolo, la condanna a morte arriva per l'appunto dopo 30 anni, quindi si punisce con la morte, quindi con un qualcosa di estremo, una persona che ha già scontato la sua pena o che avrebbe potuto continuare a scontarla. E soprattutto è stato rilevato che non sono stati presi in considerazione né la sua età né tutta una serie di componenti relative al suo passato e al suo stato di salute mentale. Non sono stati presi in considerazione, lo dicono diverse testate, lo prendo per esempio dal Corriere della Sera, che in una serie di articoli ha anche ricostruito proprio tutti i passaggi del caso, se appunto avete desiderio di approfondire. E appunto si legge che probabilmente c'è stata un po' un'incapacità degli avvocati di affrontare questo processo molto complesso, perché è stato poi rilevato che Pike sia nata con danni cerebrali probabilmente dovuti all'abuso di alcol da parte della madre durante la gravidanza, e che la sua infanzia sia stata segnata da abusi sessuali fin dalla tenerissima età, quindi più o meno dai 3-4 anni, e che poi si sono perpetrati nel corso degli anni. E durante poi la detenzione si è appurato che lei fosse affetta anche da disturbo bipolare. È chiaro che questo non significa giustificare un reato così grave, però al tempo stesso la giovane età e tutta una serie di elementi vanno a costruire anche una serie di attenuanti, quantomeno per quanto riguarda la pena di morte. Infatti si sono mosse nell'arco di tutti questi anni numerose associazioni e tant'è che, come vi dicevamo prima, erano riuscite in qualche modo a sospendere per un attimo l'esecuzione, ma poi non c'è stato nulla da fare. Come dicevi prima, Antonella, noi registriamo con una latenza di una decina di giorni, quindi quello che attualmente noi sappiamo è che Krista Pike si trova in ospedale, perché le testimonianze hanno riportato che a un certo punto, alla seconda iniezione, Krista Pike ha perso i sensi e poi aveva un respiro simile a un rantolo, e infatti poi è arrivata un'ambulanza che l'ha portata in una struttura ospedaliera fuori dal carcere. Per continuare ad approfondire il tema, e in particolare il tema dell'abolizione della pena di morte, in particolare in Europa, vi consigliamo la lettura di un approfondimento che è stato pubblicato sul sito Penale, Diritto e Procedura dal titolo Non uccidere, breve excursus sull'abolizione della pena di morte in Italia, in Europa e nel mondo, a firma di Erwin Rapnik. Ve lo consiglio perché, Antonella, ora passiamo appunto dagli Stati Uniti all'Europa, nello specifico in Francia, perché ci sono degli aggiornamenti relativi al caso di Rixino, detto Gino, antifascista italo-albanese, ricercato dall'Ungheria e dalla Germania per un'aggressione a dei neonazisti a Budapest nel febbraio del 2023.
1: Abazai ha combattuto 3 anni con i vari mandati di cattura perché è antifascista, semplicemente. Rixino Abazai, detto Gino, è ricercato sia dall'Ungheria che dalla Germania. Poi c'era stato un momento in cui era stata un po' sospesa la pena, per cui era anche uscito dal carcere francese, per poi ricevere dalla Cassazione la condanna all'estradizione in Germania. E ci troviamo nell'ambito, diciamo, del famoso giorno dell'onore che si tiene tutti gli anni a Budapest in Ungheria, e nel 2023 ci fu, diciamo, questa sorta di tafferuglio con appunto alcuni antifascisti che avevano protestato contro questo incontro di neofascisti europei. Ricordate la vicenda di Ilaria Salis, di Maiatti, di Gabriele Marchesi, e oggi purtroppo ci troviamo a dover vedere una persona che sarà sicuramente istradata in Germania, ma poi probabilmente anche in Ungheria. Questo significherebbe avere una pena anche di più di 20 anni in Ungheria. Maiatti ha avuto la stessa sorte praticamente. Lo Stato tedesco in 448 ha estradato Maiatti in Ungheria ed è rimasta lì ed è tuttora in carcere per un bel po' di anni. Insomma, questo è per dire che certe situazioni ormai sono diventate pericolosissime e che non ci sono soltanto appunto Gino, Maiatti eccetera ed altre persone, perché appunto molti sono gli indagati, e un'altra persona che potrebbe subire la stessa sorte è Zaid, 22 anni, tedesco di nazionalità siriana, che potrebbe essere stradato in Ungheria. Insomma, ci auguriamo che le cose migliorino, perché è sicuramente, diciamo, una posizione politica molto chiara, anche perché le persone ferite avevano avuto una prognosi di neanche una settimana e non avevano neanche sporto denuncia inizialmente. E quindi, insomma, auguriamoci che ci sia più equilibrio e che manifestare la condanna nei confronti del nazismo non sia sicuramente un reato. E adesso passiamo alla rubrica di polvere e di cielo, a cura di Riccardo Maccioni, che oggi ci parla della prova del DNA e di un personaggio che si chiama Kirk Bloodsworth.
0: C'è chi di fronte ad un'ingiustizia subita non reagisce cercando di vendicarsi, ma impegnandosi anzi a migliorare la vita dell'intera comunità di cui fanno parte. Siamo di nuovo insieme per questo spazio che abbiamo chiamato di polvere e di cielo, perché racconta le vicende di chi ha conosciuto l'abisso della solitudine e dell'abbandono alla polvere appunto, ma ha saputo reagire fino a rivedere il cielo. Il protagonista della vicenda di oggi è un ex giovane, perché ormai ha oltre 60 anni, ma è soprattutto una prova scientifica, cioè l'esame del DNA, che noi ormai consideriamo come una pratica consueta, ma che in realtà è stata introdotta nel sistema giudiziario soltanto da pochi decenni, e questo ha consentito di modificare in alcuni casi in modo sostanziale il corso della giustizia. Ma prima di entrare nel merito della vicenda odierna, permettetevi di darvi alcuni numeri relativi alla pena di morte, perché ogni anno centinaia di persone vengono giustiziate, cioè la pena di morte cui sono stati condannati viene passata in esecuzione. Secondo Amnesty International, nel 2025 sono state eseguite 2.707 condanne a morte, con l'Iran e l'Arabia Saudita a contendersi il primato in questa triste classifica dell'orrore. Mancano però dati sicuri sulla Cina, che potrebbe lei essere al primo posto in graduatoria. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nel 2025 sono state eseguite 47 condanne a morte ed un numero altrettanto alto non lo si riscontrava dal 2009. Ma perché vi parlo di pena di morte? Perché il protagonista della nostra storia odierna, Kirk Bloodsworth, fu appunto condannato a morte. Nel 1984 aveva 24 anni e dopo essere stato congedato dall'esercito, era stato un marine, si guadagnava da vivere pescando granchi nel Maryland. Nel 1984 lo stato del Maryland appunto venne sconvolto da una tristissima vicenda di cronaca, con la morte per omicidio di una bambina, Dawn Hamilton, che prima di essere uccisa fu anche violentata. Di questa vicenda venne accusato appunto Kirk Bloodsworth, perché alcuni ragazzini avevano visto la bambina allontanarsi con uno sconosciuto prima dell'omicidio che l'avrebbe uccisa, e identificarono quello sconosciuto proprio in Kirk, e questo malgrado l'ex marine avesse un alibi che evidentemente non ha retto alle pressioni dei giudici. C'è da dire che nel corso del processo si aggiunsero delle altre testimonianze, anche di alcuni che poi rivelarono di non aver effettivamente riconosciuto Kirk, ma di averlo poi identificato dopo che un documentario passato in TV aveva parlato di lui. Comunque Kirk viene condannato a morte, viene rinchiuso nel braccio della morte e poi però attraverso una serie di cavilli giudiziari, di comportamenti erronei da parte dell'accusa, il procedimento giudiziario viene modificato e la condanna passa dalla morte a un doppio ergastolo consecutivo, perché negli Stati Uniti è possibile anche avere due ergastoli uno dopo l'altro. Durante il periodo di detenzione, Kirk legge un libro di Peter Gill che parla appunto di questa nuova prova scientifica, l'esame del DNA, che ha permesso di identificare il responsabile di un omicidio. Kirk, attraverso i suoi avvocati, riesce ad ottenere che venga in pratica di nuovo esaminato il liquido seminale che era stato trovato sui vestiti di Dawn Hamilton al momento del ritrovamento del suo cadavere. Ebbene, dall'esame del DNA si dimostrò che Kirk era assolutamente estraneo alla vicenda. Fu graziato e poi definitivamente liberato nel 1993 dopo oltre 8 anni di detenzione. Di lì a poco poi l'effettivo responsabile dell'omicidio avrebbe confessato e tra l'altro era un detenuto che aveva condiviso per un po' di tempo il carcere con Kirk, anche se su piani diversi del penitenziario. L'effettivo responsabile dell'omicidio della bambina fu poi condannato all'ergastolo. Dopo la liberazione, un'altra persona avrebbe cercato soltanto di essere dimenticata. Kirk Bluesworth invece ha deciso di impegnarsi contro la barbarie della pena di morte, ottenendo per esempio, anche grazie al sostegno di personaggi influenti, che venisse abrogata nello stato del Maryland. A lui oggi tra l'altro è intitolato un testing program, come si chiama, il Kirk Bluesworth Post Conviction DNA, un fondo federale che aiuta i detenuti a pagarsi i test del DNA per dimostrare la propria innocenza. Kirk è anche sostenitore convinto dell'Innocence Project, un'organizzazione non profit fondata nel 1992 negli Stati Uniti e diventata un punto di riferimento globale nella lotta contro gli errori giudiziari. La sua missione principale, di questo organismo è scagionare persone ingiustamente condannate attraverso l'uso del test del DNA e riformare anche il sistema giudiziario per prevenire possibili ingiustizie. L'organizzazione si batte infatti per riforme legislative come l'obbligo di registrare in video tutti gli interrogatori di polizia, la riforma della modalità con cui si fanno i riconoscimenti fotografici e l'accesso garantito al test DNA post condanna in tutti gli Stati Uniti. Sempre Kirk è anche impegnato al sostegno delle persone che materialmente eseguono le condanne a morte, per esempio che praticano l'iniezione letale oppure attivano la sedia elettrica. Sono persone che quasi mai scelgono liberamente di svolgere questa funzione, ma che vengono, diciamo, costretti a farla dal tribunale. Nel corso della sua carriera, questo istituto, che in pratica fornisce dei supporti psicologici a quelli che una volta venivano definiti i boia, nel corso di questa attività Kirk e comunque chi lavora nell'organismo ha incontrato circa 27 di queste persone che si sono rese protagoniste di 200 esecuzioni in 17 stati e nessuno di loro si è dichiarato favorevole alla pena di morte. Oggi, guardandosi indietro, Kirk dice: "Non avrei mai immaginato che la scienza avrebbe potuto aiutarmi nella mia vita, finché non mi sono ritrovato ad affrontare la pena di morte. Mentre ero in cella, mi capitò tra le mani un libro che descriveva come una nuova tecnologia chiamata impronta genetica avesse portato alla condanna di un assassino e stupratore nel Regno Unito. È lì che ho trovato la mia epifania. Mi sono detto: se la scienza può essere utile per condannarti, perché non può essere usata anche per liberarti? Tuttavia, è necessario, prosegue Kirk, mai abbassare la guardia. Se è successo a me, dice, può succedere a chiunque. C'è una forma di superbia, infatti, che colpisce certe persone di potere, persone con autorità. Se non si sta attenti, può generare un'arroganza malsana, la certezza assoluta che i propri giudizi siano infallibili. Questa presunzione impedisce loro di aprire la mente a delle nuove possibilità. Si dirà che Kirk, in fin dei conti, è stato fortunato. Certo, però, la sua vita è stata completamente stravolta, tanto che in un'intervista ha dichiarato: "Prima di essere ingiustamente condannato, il mio sogno era comprare una barca e fare il pescatore commerciale. Mi ero sposato appena 3 mesi prima dell'arresto e avevo tutta la vita davanti. Quel futuro promettente mi è stato strappato via ingiustamente. Ho perso l'opportunità di costruirmi una carriera, investire e risparmiare per la vecchiaia. Ho fatto del mio meglio per trasformare i limoni in limonata, dedicando la mia vita a evitare che qualcun altro potesse passare quello che ho passato io." Insomma, che cosa ci insegna la vicenda di Kirk Bloodsworth. Ci insegna che spesso il confine tra giustizia e ingiustizia è molto sottile, che la scienza, se usata bene, può fare molto per l'uomo, e ancora che il bene cresce e si moltiplica a patto che lo si condivida insieme agli altri. Grazie per essere stati con me anche oggi. Noi ci vediamo presto, alla prossima. Ciao.
2: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto carissimo a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
4: Questo programma è offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

Bene, si torna in diretta con la rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi. Sono le 9:31 minuti, quasi puntuali partiamo per questo lunedì 12 ottobre. Uno sguardo ai quotidiani che oggi riportano un titolo principale legato al Santo Padre e problemi di salute. Parto dal Corriere della Sera: ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus. Prevost è stato individuato però in una fase iniziale, domani il ricovero, mi devo operare su consiglio dei medici. Ovviamente arrivano messaggi di solidarietà. Questo titolo lo troviamo da tutti i quotidiani, giustamente anche, e poi tutto quello che può essere relative affermazioni di solidarietà. Il titolo invece che prendo da Corsera e Repubblica, anche questo in stile fotocopia, riguarda la politica estera. Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica. Il governo di Kiev risponde: noi non ne sapevamo nulla. Volodymyr Zelensky risponde alle provocazioni di Trump, che aveva chiesto elezioni in Ucraina per sostituirlo. Il presidente ucraino si dichiara favorevole alle urne solo se Putin accetta di fermare le armi, ma di tregua la Russia non vuole saperne, nemmeno di quella energetica, anche se il presidente USA ha annunciato il cessate il fuoco su centrali e raffinerie. Mosca tace. Magari sarebbe opportuno fare un confronto con dei contenuti seri e concreti. Andiamo a pagina 6, 7 e 8 con tutto quel se avessi e se fossi per quanto riguarda la situazione di bellica tra Russia, Unione Europea, Ucraina, con gli Stati Uniti che con il governo Biden hanno dato il via a tutto ciò, con Trump che si defila perché le sta prendendo in Medio Oriente al suo bel da fare, ma con una situazione purtroppo incerta, dove se avessero portato motivo di colloquio, diciamo, di negoziato in precedenza, non saremmo arrivati a questo punto. Invece di, come diceva il Papa precedente a proposito di pontefici, continuare ad abbaiare ai confini della Russia, se non che anche oltre. In questo comprendo anche i paesi del Baltico, perché anche quelli sono dei soggetti che ve li raccomando. La sfida di Zelensky a Trump: elezioni se Putin si ferma, giallo sulla tregua energetica. Il tycoon proclama il cessate il fuoco su centrali e raffinerie, ma il Cremlino tace. Adesso, infatti, portare queste affermazioni in politica estera per interposta persona, l'ucraino dice: non so niente, e loro continuano a colpire i nostri impianti.

attentato a Tusk. Arrestato un uomo sarebbe legato a Mosca, all'estrema destra e alla criminalità organizzata nel continente, timori di attacchi ai big della difesa. Secondo il Financial Times, i manager delle aziende militari sarebbero nel mirino dello zar. E in questo caso creare tutto ciò come portare un drone, come è un attimo, è veramente qualcosa di spaventosamente immediato. Per quello che è pagina 8, sto sempre su Repubblica. Donald tratta con lo zar per vincere in Iran, mollando l'Ucraina. Valin Asher, l'accordo tra Washington e Mosca ha come obiettivo porre le basi per la ripresa della campagna contro Teheran. L'America è più debole di quanto si creda e la Repubblica Islamica non è alle corde. Credo che un nuovo conflitto sia imminente, che potrebbe essere ancora più devastante. Trump ormai si è svincolato da Kiev, ma se l'Europa resta sola, Putin può acuire lo scontro. E questo arriva da Repubblica. Procedo con il Corriere della Sera, che parla di una tregua energetica, ma no, Mosca gela Trump e Zelensky, come ho già letto, noi all'oscuro. L'annuncio del tycoon, i russi però su tutto ciò frenano. E andiamo allora a pagina 8 e pagina 9. Come approfondimento, e la tregua sull'energia, la Russia lo smentisce, Zelensky anche, però con uno stop di 60 giorni siamo pronti ad andare al voto. Dopodiché l'intesa sul diesel esalta blogger e media, l'armata è ferma e il cielo è pieno di droni. Questo è lo stallo al fronte, al ritmo di medio avanzamento registrato delle forze russe tra l'1 settembre 25 l'1 settembre 26, le forze russe occuperebbero la parte restante dell'oblast di Donetsk il 30 novembre 2031. Questi aspetti appunto di previsione d'avanzamento che è riportato dal Corriere della Sera con i tempi. Vediamo anche dal Corsera quello che si può trovare per tutto ciò, passando linea al Fatto Quotidiano. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi. I leader, il presidente Zelensky e il presidente Trump, da Kiev il presidente scaricato e ignaro di tutto prova a ironizzare, ma quando inizia il cessate il fuoco? I governi europei appoggiano l'iniziativa USA ma tacciono sul cambio della guardia. Pagina 2 e pagina 3, per forza tacciono sul cambio della guardia, questo qui è stato messo lì apposta. Sostegno a Kiev, ma l'Unione Europea tace sul cambio di leader. Aiuti e voto dalle cancellerie europee, nessun commento sulle elezioni ucraine. E il governo italiano va da sé, segue la linea. Trump riprova la tregua energetica e scarica il rischio flop su Zelensky. Putin colpirà i capi della difesa, Roma nega, Varsavia ferma, sospetto attentatore di Tusk, pericolo ai confini, Berlino conferma, strette sui visti da Bruxelles. E poi l'editoriale di Marco Travaglio del lunedì con la rubrica Ma mi faccia il piacere, coraggio, fatti ammazzare. Meglio farsi ammazzare combattendo al fronte che lasciarsi massacrare, vecchie donne comprese, come a Bucha, che ve lo raccomando. Gli ucraini sembrano pensarla così. Che fessi. Per fortuna c'è Marco Travaglio che si preoccupa di loro, scrive Antonio Carioti dal Corriere della Sera il 7 ottobre. E Travaglio risponde: ma infatti, a proposito, tu quando parti? E poi continuiamo nella nostra lettura di titolo riguardante tale argomento. Kiev, la tregua energetica di Trump, Zelensky spiazzato ma apre al voto, sapendo bene quello che ha portato poi all'interno dell'opposizione in Ucraina. Il presidente USA annuncia sui social il cessate il fuoco per interposta persona, lui così, contro infrastrutture strategiche dei paesi. Il leader ucraino non so nulla, chiede 60 giorni di pausa del conflitto per indire le elezioni. Kiev, Trump annuncia tutto ciò, Zelensky dice di esserne ignaro, poi apre il voto e il fronte arriva fino a Odessa.
Odessa. Raid sul porto, Karakiri russo. Gli ucraini colpiscono l'export di Mosca, mentre il Cremlino

intensifica gli attacchi indiscriminati sulla città costiera, spesso mirano allo scalo. È una mossa suicida perché se crolla la logistica marittima si bloccano anche le loro navi. È il reportage che dà il Domani, sappiamo bene la linea di tale quotidiano, che in conclusione, come dal Giornale che ne dedica poco spazio, minacciato lo stop all'invio di armi, Donald Trump annuncia sui social la tregua, Volodymyr Zelensky ribatte, ma quando inizia? Mollare Zelensky è inevitabile, aiutare Kiev non favorisce gli Stati Uniti. Lucio Martino a pagina 5, lo andiamo a vedere, allora nell'approfondimento portato dal quotidiano di destra Il Giornale, Trump bifronte, gli 007, i russi danno la caccia ai signori europei della difesa, e poi spregiudicato e immorale per esorcizzare le sue colpe, vuole evitare il tonfo alle midterm ma prefigura un domani tragico, Augusto Minzolini, mentre l'articolo di Lucio Martino dalla parte del tycoon, Donald fa bene, la sua priorità è l'interesse della nazione, non deve far felici Kiev o Bruxelles ma abbassare i costi dell'energia. E chiudiamo con Il Resto del Carlino, prima di un piccolo stacco musicale, che con interviste a Zafesova e Maggie Struck, a pagina 7, cosa cambia per Zelensky e Putin, raggiungo dal quotidiano Felsinio appunto le due pagine in questione. L'accordo sul gasolio, vittoria politica di Putin, la giornalista Zafesova ha acuito il divario USA-Europa, l'intesa con l'America ha un valore economico limitato, ma Zelensky non molla l'astuzia dei 60 giorni, ah sì, una volpe, l'analista ucraino Mike Struck, le urne, sa che serve tempo, l'ultima voltafaccia paradossalmente può rafforzarlo, così dice, insomma, a pagina 7. Il Carlino, che alle 7:42 minuti, prima di passare al Medio Oriente, ci porta un piccolo stacco musicale. E volevo anche fare gli auguri ad Alfredo Pasquali e ritrovarlo al più presto in studio. Un attimo di pit stop per sappiamo bene cosa porta il cambio di stagione, purtroppo, e quindi una buona ripresa e al più presto ad Alfredo. E intanto il trio Mocotò che ci porta un po' di musica prima di passare alle questioni trattate dai quotidiani odierni riguardanti il Medio Oriente.

0: cigarettes.
1: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
2: E passiamo allora al Medio Oriente, che chiaramente prende una parte importante. Scacco Houthi al terminal di Riyadh, rappresaglia saudita sullo Yemen. Ieri nuovo attacco dopo la strage all'aeroporto di sabato, colpito anche lo scalo di Dammam, immediata risposta contro Sana'a. Ma il rischio è che entrino nel conflitto Pakistan e Turchia. Questi in primo piano tra le argomentazioni del riguardanti la Repubblica per tutto ciò che è il Medio Oriente. Trovo anche dal Corriere della Sera, a tale proposito, che vado a sfogliare dopo le notizie che abbiamo riportato, vi è il nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, gli Houthi avanzano verso sud, il gruppo Filo Teheran colpisce ancora almeno 12 morti e 300 feriti, Trump minaccia di muoversi. Quando la setta sciita entrò alla Mecca e si portò via la pietra nera, teologia e interessi dietro i duelli tra Ayatollah e Arabia, ma ci sono anche mica gli interessi per la pietra nera, con tutto il rispetto, c'è un interesse di controllo e strategia per avere territorio e risorse, patrimonio energetico, che non è esattamente da considerare o da tralasciare, ma questo lo sappiamo e lo sapete bene. La strategia iraniana per isolare i sauditi, ora Bin Salman spera nel raid USA sui ribelli, lo scudo contro la milizia si è dimostrato è inefficace, e in effetti, come abbiamo letto anche da altri titoli, con le decisioni e le affermazioni che sta facendo Trump, come del resto abbiamo analizzato anche in Medio Oriente, non è che ci sia un aspetto di percorso per gli Stati Uniti d'America così tranquillo e così sul velluto. No, assolutamente. Cerco altre notizie dal Medio Oriente per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. Sfoglio anche il Domani per gli occhielli di approfondimento riguardante gli esteri. Suez, i due stretti e Bab al-Mandeb e Mar Rosso con i canali KO torna alla rotta di Diaz. La logistica è sempre più complessa. Houthi Arabia Saudita, l'escalation non si ferma. Una parte degli operatori ha smesso di considerare la tratta abbastanza affidabile da farne la base dei propri servizi. Il governo yemenita ha ripreso il controllo di parti della costa vicino allo stretto, ma il ritorno allo status quo è lontana. E questa è la parte di approfondimento del Domani. Vediamo se per quanto riguarda il mondo, altre realtà legate al Medio Oriente negli occhielli di approfondimento. Così non è, vado sul Giornale per allo stesso modo, se non che riportare Torino islamista, pronta la moschea anche in periferia, giallo su fondi autorizzazioni, qui ovviamente non manca mai, gli Houthi scatenati rivendicano i raid e minacciano ancora Medio Oriente, i miliziani filo iraniani, evitate lo spazio aereo saudita, Riyadh chiude le scuole, gli Stati Uniti alzano il livello di sicurezza per i cittadini, quindi ci si continua in botta e risposta, e poi come vengono raccontate a secondo dalle varie testate. Al che Bibi chiede di perseguire i soldati di NASA, ma dai, ma non avevo dubbi, guarda. E poi hanno voluto mantenere l'anonimato, che dicano appunto la loro identità. Beh certo, sicuramente. Rabbia, Netanyahu vuole che si indaghi per diffamazione e per lesioni. Altro che lesioni, per degli interessi nazionali, no? Questo non è tanto l'interesse nazionale quanto quello che è stato distrutto, le persone massacrate a Gaza, e non solo Gaza, con un genocidio che tra l'altro, vado ad osservare, prende sempre meno spazio sulle pagine dei quotidiani, se non con questi termini che vengono ripresi invece dal giornale. Poi c'è questo, che il diktat ai prof, abbiurate Israele. No, non hanno chiesto di abbiurare Israele, succede a Reggio Emilia, schedati come nel Reich, neanche questo succede. Il gruppo di docenti USA rinuncia alla visita, la comunità accusa, il centrodestra addirittura risponde, il sindaco si dimetta, il contenuto era semplicemente di ripudiare la guerra e di essere in favore della pace e di dire quello che è, cioè che in terra di Medio Oriente a Gaza con l'IDF e il governo Netanyahu si sta portando morte e distruzione a civili, a donne, bambini, malati, in un vero e proprio genocidio. Quindi non vedo che sia stato richiesto di firmare e di essere schedati come nel Reich, non c'entra assolutamente nulla, però sapete bene come essere antisemiti adesso è un attimo, no? E questo, anche da questo contenuto, ci si svoltano gli aspetti in un attimo. E questo per altri esteri, guardando, dopo aver analizzato Medio Oriente, Russia, Ucraina, Stati Uniti e Europa, il reportage invece ci porta in Francia e lo faccio dal Fatto Quotidiano. Come negare la realtà? In Francia la destra va lezione da Trump verso il voto. Eccolo, accusato di antisemitismo, Bardella si difende con il solito complotto della stampa. Il partito delle Le Pen nega ogni prova, attacchi media e costruisce verità parallele con l'aiuto delle TV compiacenti. Questo è un altro aspetto, vedete, e il reportage che troviamo interessante direttamente dalla Francia per rispondere alle rivelazioni nei suoi messaggi antisemiti del 2013, Jordan Bardella ha utilizzato una strategia difensiva alla Trump. Contesto le vostre accuse, le vostre prove, le vostre fonti, ha detto il presidente del Rassemblement National ad un giornale di media parte durante la conferenza stampa del 6 ottobre dedicata al programma economico del partito. L'operazione che avete messo in piedi per colpirmi ha aggiunto, non sembra aver lasciato il segno nel paese. Avreste voluto vedermi in ginocchio, ma non mi conoscete. Sì, ha argomentato molto le frasi che ha detto, semplicemente ha risposto per slogan, si può dire, ricordando che questo antisemitismo è un conto rispetto invece che criticare la politica del governo Netanyahu e la politica sionista, e mettere insieme questa cosa sviandola, lo sapete, è una tattica della destra per avere certamente un giano bifronte subdolo. E allora procediamo, vediamo se anche dal Domani vi sono altri aspetti dall'estero, prima di arrivare in Italia, trovare del campo largo, e chi più ne ha più ne metta anche in questa realtà. Sfoglio velocemente il Domani, ritorno anche sul Corriere della Sera, se non vado errato, sì, Corriere della Sera è... E perché sempre dalla Francia c'è un'altra realtà che volevo sottolineare, al limite la prendo dal Fatto Quotidiano, eccolo qui, anche dal Fatto Quotidiano, ma in questo caso, visto che ho il Corriere della Sera, Glucksmann domina le primarie, sarà il candidato del centro-sinistra, Francia l'eurodeputato 66% dei voti, ma è Le Pen all'Eliseo e no a Mélenchon. Sul palco Raphaël Glucksmann, 46 anni, non so se l'ho pronunciato bene, ieri dopo la vittoria nelle primarie. Il candidato all'Eliseo arriva alla Sala Solaris, poco lontano da Père Lachaise, accompagnato dalle telecamere e dal coro dei sostenitori che lo invocano. La vittoria è netta, oltre le previsioni, e Glucksmann è sollevato e felice, ma da una finestra sulla strada spunto una scritta rossa, LFI, ovvero la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, l'avversario irriducibile che farà di tutto per restare egemone a sinistra e sbarrargli la strada verso l'Eliseo. Ecco, capito anche qui l'aspetto di confronto divisivo in Francia, visto anche i recenti accadimenti come in un attimo vengono riportati, ascoltando anche anche l'identikit dal GR di Popolare Network, Glucksmann, che viene da una famiglia anticomunista dichiarata, anche se non di politici, ma per quanto riguarda un aspetto accademico e di filosofia. Però in questo caso il figlio Raphael si dedica alla politica e a, non dico che i figli dei gatti mangino i topi, però in questo caso un attimino di attenzione ho voluto riportarla. Ma nei prossimi giorni questo Glucksmann rafforzato e temperato dalla lotta dovrà inventarsi qualcosa per crescere e imporsi davvero come un anti-Le Pen e un anti-Mélenchon credibile, altrimenti il suo posto al centro verrà insidiato dall'ex presidente socialista François Hollande, pronto a correre se necessario, dal solito macronista Édouard Philippe, che per adesso lo supera nelle previsioni di voto. Questo, le presidenziali in Francia, insomma. E direi che con questo, e adesso nello stacco musicale spoglierò se trovo qualche altro occhiello di approfondimento per quanto riguarda gli esteri, altrimenti torniamo alla politica interna italiana. A tra poco.

Allora chiudo con le due righe sopra la testata che contraddistingue l'impaginazione del Fatto Quotidiano. In Francia Glucksmann vince le primarie socialiste col 66%, 120.000 votanti, tutti online. O gli hacker russi dormivano o gli allarmi sulle primarie italiane sono false. Direi che anche questo è da tenere ben presente. Meno male che il Fatto ogni tanto riporta questi contenuti più coerenti e lucidi. Al che allora, a tale proposito, ringrazio anche chi ha scritto in questo momento per sottolineare purtroppo un aspetto tremendo: la scuola militarizzata, la guerra insegnata ai ragazzi, ai noi, queste cose sono ben presenti, come allo stesso tempo si creano giovani per essere sfruttati nel mondo del lavoro o per essere mandati al fronte. Dall'Italia Conte evoca un veto su Renzi. Schlein: stavolta non ci divideremo, il Movimento 5 Stelle è leale. Giuseppe Conte lo ribadisce, aggiunge che starebbe con il campo largo anche se a guidare non fosse lui, ma il leader 5 Stelle torna a porre dubbi su Matteo Renzi e chiede garanzia al PD. Schlein si smarca dalle polemiche tra gli alleati e dice: ho un'unica garanzia, non rifare gli errori che costarono la sconfitta nel 2022. Schlein, sappiamo bene, 18 e 19, c'è questo peccato originale che purtroppo io ricordo. Non la sentì dire una parola per il discorso dopo aver vinto le primarie per quanto riguarda riarmo, acquisto di armi da mandare in Ucraina. Non disse nulla a tale proposito, se non che poco dopo dare assoluta conferma e mandare assolutamente armi e continuare in questo parallelismo. Purtroppo Gentile a sinistra su Renzi, Conte: voglio garanzie. Schlein dice: non dividiamoci. Il leader 5 Stelle chiede rassicurazione ai Dem sull'alleanza con Italia Viva. La segretaria ribatte: penso solo a non fare gli errori del passato. Boschi: per battere le destre non basta la radicalità di PD ABS, serve un ampio fronte moderato. Chiaramente la Boschi dice questo. Fisco, salari e no al riarmo, le intese sul programma già trovate dal campo largo. Su diversi temi i partiti del centro-sinistra hanno raggiunto una sintesi. Resta da sciogliere il nodo Ucraina in politica estera e vi assicuro che non è un nodo piccolo in questo caso. E questo per quanto riguarda campo largo, che già questo termine non mi piace, ripreso dal Fatto Quotidiano. Poi c'è la figura della Salis. Su Renzi Conte chiede garanzie, e è lì che svicola appunto a tale proposito dicendo: non rifarò gli errori del passato. Ma a pagina 6 del Fatto troviamo questa figura che insomma è, diciamo, proposta da Federatrice, oppure lo stesso giornalista Marco Franchi che chiede e dice: ora non ci sono le condizioni. Da Fazio in TV dice: al nostro popolo i gazebo non interessano. Distanze: il leader 5 Stelle mi fa un danno elettorale, la Dem glissa, l'unica garanzia è non dividerci. Scintille Conte Schlein su Renzi, L garante, lei non prende impegni. E intanto troviamo il nodo Kiev, mano tesa al PD, gesto di Trump grave, così aiuta Mosca. E tutto questo appunto per quanto riguarda l'opposizione. Vediamo se c'è qualcosa anche dal Corriere della Sera a tal proposito, pagina 16, pagina 17 che vado a raggiungere. Eccolo qui, Renzi centrista barricadero sotto attacco, ma io li sfido tutti, vediamo se hanno i voti. Chi mi critica corre fuori dal listino, il mondo brucia e loro parlano di me. Insomma è lo stesso Renzi che poi diceva: quei partitini con il 2-3-4%, ecco, infatti adesso campo largo, il duello dei veti. Conte chiede garanzie su Italia Viva, ma Schlein: basta divisioni, la PD non faremo l'errore del 2022.
2. Il Movimento 5 Stelle però dichiara su Kiev Trump irresponsabile. E poi i sospetti su chi ha cercato di fare fuori, tra virgolette ovviamente, la leader: vecchia guardia, riformisti e il correntone, no primarie dopo la stoccata ai nemici interni. Questo arriva dal Corriere della Sera, ma andiamo oltre alle 10:05 e vediamo allora chi va in approfondimento per quanto riguarda anche il governo. E a pagina 20, la politica e Repubblica: Tajani lancia l'OPA di Forza Italia su Milano, la Lega insiste, allora i gazebo, il vice premier agli alleati, proposta non aggressiva, e sul partito la linea la do io, ipotesi consultazioni interne sul programma. E poi la candidata della Lega, già da tempo Matteo Salvini ha lanciato alla candidatura di Silvia Sardone a sindaco di Milano per il centrodestra, 43 anni, attualmente eurodeputata del Carroccio, vice segretaria federale del suo partito, ha già avviato la sua campagna elettorale per Milano. Due giorni fa era con Salvini a un'iniziativa contro i centro sociali. Zero tasse per i giovani, modifica all'ISEE, pressing su Giorgetti, questo è più legato all'economia. La manovra entra nel vivo e si allunga la lista delle richieste di Lega e Forza Italia, perché non c'è intesa sulle coperture, che ovviamente, oltre che essere carenti, non ci sono. Prendiamo allora, nuovamente ricordando che non abbiamo il manifesto in quanto lunedì nelle edicole, procediamo allora con il giornale sull'aspetto di politica interna, che oltre a portare casi della Torino islamista e i trucchi dem sulle ex case del popolo, poi il metodo Ilaria, Salis, insulti allo staff licenziato e gli istriani l'accusano, clausole capestro nei contratti di consulenza. Ecco, questo è il giornale, per poi arrivare da Tajani che lancia Perego per Milano e in Forza Italia do io la linea. Crescita e salari più alti, la vera sfida del paese passa dalla produttività, che quindi automaticamente l'aspetto di produttività porta, no? Quando il padrone guadagna, poi guadagna anche l'operaio. No, non è assolutamente così e lo vediamo bene. Per cui salari più alti e nel paese la sfida che passa dalla produttività abbiamo già dato per quanto riguarda diversi commenti a tutto ciò, e bisognerebbe in maniera concreta con un'opposizione, un sindacato, fare qualcosina insomma di più sostenibile nella maniera concreta. Prodi ora fa il marocchino per ostacolare Giorgelli, in missione il professore vola a Casablanca, ed elogia la monarchia di Muhammad VI, una mossa per infastidire i rapporti privilegiati che Meloni ha creato con l'Algeria sul gas. Adesso fa questa analisi che riprende. Ah, ecco, questo interessante: campo largo in tilt, scriviamo il programma senza Kiev, confusione, per me sarebbe peggio addirittura, confusione sulla questione ucraina, i nodi in coalizione sembrano insanabili tra estrema sinistra, Movimento 5 Stelle. Bonelli propone: lasciamo irrisolto, vabbè, ma è un mettere la polvere sotto il tappeto, i temi più divisivi. Conte, se vinceremo si cambia linea. Questo insomma che viene riportato anche dal giornale. Cerco altre notizie, vediamo se da Repubblica che riesco a riprendere per tutto ciò sulla politica interna. Eccolo qui, vediamo. Fisco, salari, no al riarmo, l'abbiamo già sottolineato. Il caso dei prof ebrei contro Reggio Children, vogliono abiure. No, è falso. La visita a Reggio Children aveva previsto da oggi al 16 ottobre una visita formativa di insegnanti di scuole ebraiche nordamericane. CGIL e Propal hanno contestato l'iniziativa, chiedendo una posizione più netta contro la guerra a Gaza. La delegazione statunitense ha rinviato il viaggio, lamentando il clima creatosi attorno alla visita, denunciando la richiesta di una presa di distanza
sui fatti di Gaza. 10 e 9 minuti, anzi quasi 10 e 10 minuti, quindi in questa ora doppia, prima di rientrare, porto un po' di musica e poi andremo verso la conclusione della nostra rassegna stampa di oggi, lunedì 12 ottobre. A tra poco.

0: Lo spazio dedicato all'ambiente ci arriva da un servizio di redazione molto interessante. Parliamo di depaving a proposito di crisi climatica. Tra le pratiche per contrastare la crisi climatica viene spesso evocato il depaving. Che cos'è? E perché è importante? No, ascoltate, perché è un servizio molto interessante. Lo abbiamo chiesto a Paolo Pileri, docente di usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano. Sentiamo allora le sue parole nel servizio curato dalla redazione.
1: Per depavimentazione intendiamo la completa rimozione di ogni pavimentazione, ricostruzione dei suoli sottostanti e poi equipaggiamento ecologico sulla superficie. Cosa vuol dire? Vuol dire un prato, degli alberi, arbusti. Quando dico ricostruzione dei suoli, vuol dire che ci deve essere poi continuità tra il nuovo suolo che viene generato e gli strati sottostanti. Quindi non ci devono essere dei setti di cemento da qualche parte che interrompono le continuità ecologica. Ricostruire un suolo non vuol dire andare a prenderlo in campagna, in un bosco e portarlo in città dopo aver tolto l'asfalto, ma vuol dire possibilmente costruire quelli che si chiamano tecnosuoli, che sono delle miscele fatte da compost, granulati, che possono essere in parte anche l'esito della frantumazione degli asfalti, e inoculi di suolo sano. Cosa vuol dire inoculi? Vuol dire 10%, 20%, 30%, poi a seconda delle condizioni bisognerà capire, però non totalmente il suolo viene importato. Questo è la definizione.
2: Quale contributo può dare per contrastare gli effetti della crisi climatica e perché? Penso per esempio alle isole di calore e alle alluvioni.
1: Il contributo, per dire, la regolazione della temperatura è praticamente immediato, perché l'asfalto è una superficie che trattiene tantissimo calore e lo irradia sia nelle ore diurne che nelle ore notturne. Pertanto la rimozione dell'asfalto e la sostituzione di un suolo più verde produce immediatamente un abbassamento localmente di una decina di gradi, e in più non c'è più quel fastidioso effetto di rilascio di calore nelle ore notturne, quindi vuol dire che c'è un raffrescamento anche di notte. Ora è chiaro che non è che basta fare 2-3 operazioni di depavimentazione, wow, le città se la sono cavata e oggi non hanno più questo problema. Bisogna immaginare una serie di interventi di piccolo taglio come di grande taglio, quindi un programma di interventi. A monte di tutto questo, evidentemente, però, non ci può essere il continuo consumo di suolo, perché se con una mano continuo ad asfaltare e con l'altra tolgo qualcosina e faccio il verde, il risultato peggiora comunque. Quindi l'operazione di pavimentazione è un'operazione che deve essere accoppiata con una seria programmazione di azzeramento del consumo di suolo.
2: È vero che il terreno desigillato impiega comunque anni a tornare come prima?
1: Se sotto le pavimentazioni abbiamo dei suoli compattati, degradati, ci vuole del tempo, assolutamente, direi qualche anno. Se addirittura non ci sono suoli, perché nel frattempo sono stati rimossi quando era stata realizzata la pavimentazione, allora dobbiamo immaginare che ci vogliano parecchi anni per arrivare a uno stato ecologico completo. Però attenzione, gli effetti che dicevamo prima, quindi alcuni effetti ambientali come l'abbassamento della temperatura, l'aumento della permeabilità, questi avvengono comunque immediatamente, mentre il ripristino della biodiversità, piuttosto che alcune altre caratteristiche dei suoli come la regolazione di alcuni cicli biogeochimici, ecco, questi hanno, come dire, un tempo di ritorno più lungo, molto più lungo, però dobbiamo immaginare che ci sono dei vantaggi ambientali immediati anche, e sono importanti per la città e per i cittadini.
2: Mentre le soluzioni di mediazione come togliere l'asfalto, il cemento e mettere materiali drenanti, come le vedi?
1: Allora, queste sono soluzioni che, come diciamo, piuttosto di niente meglio piuttosto, però non sono soluzioni di ripristino ecologico, questo va detto con chiarezza, e questa cosa non la dico solo io, ma anche la direttiva che è stata approvata in Europa, il monitoring loss, dice chiaramente che le operazioni di deimpermeabilizzazione sono operazioni che producono un ridotto vantaggio ambientale e comunque manterranno l'etichetta di suolo consumato laddove vengono realizzate. Quindi non ripristini ecologicamente quella superficie, ma semplicemente migliori di qualche frazione le prestazioni ambientali. Quindi era zero impermeabile, adesso è un po' permeabile, ok? Però un'altra cosa.
2: Alcune amministrazioni locali affermano che depavimentare è molto costoso, è vero?
1: Depavimentare è sicuramente un'operazione costosa, ma è costoso anche fare, non capisco perché queste amministrazioni comunali non dicono anche che è costoso anche pavimentare, però siccome questo, come dire, lo fanno da sempre, probabilmente sono abituati, è normalizzato. Allora, depavimentare costa, potrebbe costare fino a 200 euro al metro quadro, purtroppo non abbiamo un'esperienza così vasta che ci fa dire quali sono i costi standard di una depavimentazione, però sicuramente costa, ma questo da un lato mi fa anche piacere perché così sfatiamo quel mito che tutte le cose ambientali sono in capo ai volontari piuttosto che fermano l'economia e lo sviluppo. Ecco, la depavimentazione non ferma l'economia.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Siamo quasi in conclusione, allora, da pagina 7 del Domani, il giallo dell'appalto milionario. Guardate un po' invece dove gli appalti si rivolgono, perché i PM non hanno trovato riscontri alla denuncia fatta dall'imprenditore Zarghetta su sollecitazione del ministro Masiello dal capo di Defcom su indicazione del meloniano che incontrò chi si occupava della commessa. Il sindacato militare vuole fermare l'archiviazione dei PM di Roma. La richiesta d'archiviazione per l'indagine sugli affidamenti per la bolla tattica militare. Pensate anche lì che pentolone di nefandezze che ci sono. Mentre in altri ambiti, parlando sempre di aspetti lavorativi, l'ora più buia del settore moda. In 4 mesi sparite 154 aziende. In Emilia-Romagna ci sono 15.000 imprese, quasi tutte in difficoltà. Pesano dazi, calo dei consumi, i casi simbolo Bullrich, F, Gilmar, il crollo produttivo a Rimini, meno 13,8%, 250 posti di lavoro perduti e il futuro, la cassa integrazione è cresciuta del 25%, la regione ha attivato un tavolo permanente e pensate un po' che erano gli aspetti, per così dire, di lustro per quanto riguarda il lavoro nella moda per l'Italia. Ecco, anche in questo caso hanno visto bene, tra virgolette, di portare tutto a questa deriva, se non che di portare tutto anche all'estero. Chiudiamo prendendo anche altri approfondimenti di conclusione, se riesco a intercettarne, dal Fatto Quotidiano, che vado a sfogliare verso pagina 7. Fontana finisce alla Consulta, su Del Mastro viola la carta, la Giunta e il ricorso del presidente Dori contro il leghista ha impedito a parlamentari di leggere gli scambi tra l'ex sottosegretario e Carroccia. Il conflitto d'attribuzione obbedito al diktat della maggioranza ed è un precedente pericoloso. Se la Corte gli dà ragione si riapre pure il caso. E poi il caso Rannucci, in questo caso a Bologna. Da Formigli niente lezioni, in politica resterò giornalista. TG3 o altro, riunione con i legali, oggi la risposta attesa appunto alla RAI, per quanto riguarda la RAI, scusate. USA, ecco. Dalla pena di morte al patriarcato che toglie il voto alle donne, la teocrazia cristiana di Exet è quella del controverso, se non inquietante, pastore Doug Wilson, che al Pentagono ha tenuto preghiere e sermoni nell'ufficio degli affari religiosi istituito dal segretario della guerra. Negli anni 90 Wilson ha contribuito a fondare la CREC, Communion of Reformed Evangelical Churches, Comunione delle Chiese Riformate Evangeliche, sostenitore di una crociata per la dominazione cristiana nell'era di Trump. Il pastore prediletto di Exit ha di recente sostenuto che le donne non debbano votare. Questa forma di patriarcato è peggio, cioè una cosa, prevede anche che le donne non assumano posizioni da leader e che quelle sposate siano del tutto sottomesse ai mariti. Sembra quasi di rileggere il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. È un teofascismo, come lo riporta il Fatto Quotidiano, e tanto si fa critica nella più grande democrazia del mondo di quello che è l'integralismo islamico. Questa ne è la risposta, per non parlare poi della fucilazione in diretta, anche lì sulla pena capitale, nei paesi del Medio Oriente. La risposta anche in questo caso dalla grande democrazia statunitense, grazie alla bellezza dello streaming che in questo caso viene usato per queste trasmissioni. Il nostro no, e quindi io vi do appuntamento a domani alle ore 7 con il Breakfast Club, che è in streaming e in DAB oltre che in frequenza da www.radiocittafusico.it. Adesso lascerò la linea ai ragazzi di Caffè e Paglia. Pare che il Bologna abbia ottenuto la prima vittoria addirittura in trasferta per il campionato 2026-2027. Io unicamente casualmente letto il risultato, quindi i ragazzi di Caffè e Paglia sicuramente ne daranno un approfondimento più forbito. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon inizio settimana, un buon lunedì, vi lascio con un po' di musica, la musica di Doug Carn, e poi domani ci risentiamo alle ore 7 per condividere colazione in diretta assieme con il Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti dal vostro William Piana.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
4: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Savà Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Un buongiorno a tutti, lunedì 12 ottobre, sono le 10.36, va in onda una nuova puntata in diretta dagli studi di Via Zanardi di Radio Città Fucico di Caffè e Paglia. Io presento subito i miei compagni di viaggio, finalmente oggi torniamo a parlare di Serie A. Davanti a me, buongiorno Mingo.
1: Ciao, un buon giorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico. Finalmente un Caffè e Paglia fatto come si deve dopo una lunga pausa.
0: Alla mia destra Simone Maloni, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, si muove la classifica, poi ne parliamo.
1: Devo dire, col nuovo allenatore la Sambrinetese ha fatto 4
2: nuovo
1: punti.
2: Nuovo ex allenatore,
1: 4 punti.
2: In due partite si muove la classifica.
1: Anche il Bologna, la stessa cosa.
2: Si muove, dai.
0: Alla mia sinistra il gioiellino, la stella di questa trasmissione, buongiorno Fio.
3: Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh, ragazzi, cioè la Serie A è talmente brutta che quando non c'è ti manca così tanto che dici: ma mi farai proprio una giornata di Serie A? E poi arriva ed è brutta come te l'aspetti.
1: Beh, brutta come te l'aspetti, almeno però con un raggio di sole.
3: Però che... con comunque tre punti che tornano in pullman a Casteldebole, che è un tema.
1: Sono i primi tre punti che arrivano anche del campionato, quindi un po' di felicità.
2: Però questi tre punti, i primi tre punti arrivano quando tra Montegrappa ed Indipendenza è apparso il dado delle castagne. Quindi la prima vittoria arriva nel momento in cui si va a vedere la classifica.
1: Si può guardare.
2: Timing è perfetto, devo dire.
1: Prima di questa partita la classifica non era bellissima.
2: Ah, appunto, esatto.
1: E con un'unica vittoria c'è un balzo incredibile, perché se andiamo a vedere proprio la classifica attuale, il Bologna, che era penultimo prima della sosta, cioè durante la sosta siamo rimasti penultimi, si trova balzato al 13° posto, diciamo così.
2: È quello che dovremmo fare anche noi, con una vittoria ci ritroviamo in zona playoff. In questo momento siamo penultimi. Vittoria ci basterà
1: la prossima.
2: Vediamo com'è.
1: Potrebbe essere quella. Il Bologna che vince a Lecce con un po' di emozione strana. Io non so, a un certo punto stavo seguendo in televisione la partita, sono andato un attimo in bagno, ammetto, sono andato un attimo in bagno, sono tornato.
2: Cosa succede?
3: Tutti abbracciavano Pessina.
1: No, quello purtroppo l'ho visto.
2: Il nazionale Pessina,
1: è un altro tema ovviamente della giornata. Ho visto uno che mi assomigliava un po' a Somm.
2: Okay.
1: Poi ha iniziato a correre ed era diventato Zirze senza capelli.
3: Ma andava, eh?
1: Però Eneb alla fine è un giocatore, ragazzi.
3: È un giocatore di pallone. Mi piace che dedichiamo la copertina della copertina di questa puntata di Caffè Paglia a J. Enem, oggetto misterioso. Qualcuno potrebbe dire Sartorata. Arrivato da settori giovanili olandesi, da prestiti nel campionato serbo, fermatosi a Bologna più o meno per caso.
1: Si doveva andare via ufficialmente quando è stato acquistato, era per lasciarlo un anno ancora in Serbia, doveva essere così la situazione, doveva rimanere lì anche perché il Bologna aveva preso due attaccanti centrali
3: di peso.
1: Uno di peso
2: uno
1: spazio,
2: proprio grosso.
1: E l'altro si chiama Piccoli e quindi non è così grosso l'altro, però è rimasto a fare in teoria il terzo attaccante, questo sembrava giovane, 23 anni, no, giovane ma non giovanissimo, giovane per i campionati italiani,
2: esatto, per gli standard nostri giovane.
1: Si è presentato, non ti ha ricordato un po' Zirze nelle movenze?
3: Allora, secondo me ha avuto un grandissimo impatto sulla partita, e la nostra percezione di lui viene anche dal momento della partita in cui è entrato. Il Bologna prova a fare una partita lanciando lungo su Piccoli. Il gioco è affidato ai due esterni che

0: fanno entrambi una grande partita, Cambiaghi e Orsolini, grande partita. Il Bologna va in vantaggio al 20° con un cross inusitatamente di destro di Cambiaghi.
1: È vero.
0: Che da
2: Cambiaghi on fire, si può dire? Periodo on fire,
0: periodo di grande
2: si può
0: crescita,
2: dire ormai, crescita.
1: Per un giocatore come Cambiaghi la pausa della nazionale secondo me ha fatto bene, perché comunque aveva bisogno di avere sicurezza,
2: però,
1: di recuperare sicurezza.
2: Lui in nazionale non è che è andato male, però.
1: Ed è anche giocato
2: bene,
1: e Mancini ha usato anche parole importanti per il giocatore, cioè, insomma, ha dimostrato di avere un
2: se l'ha giocata bene.
1: E lui è stato uno dei, insomma, di quelli che si è messo in luce. E tornare e fare questa prestazione con due assist alla fine e tanta corsa in mezzo, mi sembra che appunto si possa dire che in questo caso la pausa della nazionale a lui ha fatto bene.
0: Gli ha fatto bene, assist di destro che permette di semirovesciare, sforbiciare a Orsolini.
2: Gran gol, che botta,
0: bellissimo,
2: che
0: gol. E qualcuno ha detto, vabbè, ma Falcone era lì, ma ha tirato fortissimo e da vicinissimo, ragazzi, cioè era molto forte.
2: Gran gol, sì, poi, che cazzo vuole, chi è che contesta?
1: Cioè, Falcone è un buon portiere, dai, e non è riuscito per la velocità, cioè sì, è vero, sì, che ce l'aveva sulle mani, ma avrebbe dovuto fare un miracolo.
0: E tra l'altro, visto che la prossima avversaria è l'Inter, la vibration è gol di Orsolini all'Inter, ma se vogliamo è anche un gol
3: credici.
0: Sì, assolutamente.
1: No, assomiglia al gol.
3: Parla del gol di ieri, sì. Pensavo alla prossima.
0: E nella sua dinamica assomiglia anche a uno di quei gol dell'Inter, quinto per quinto.
1: È vero,
3: assolutamente. Bravo, Fio, ottimo. Ottimo.
1: In realtà era sulle due avanzati, quindi sì, sì, l'Inter lo fa il quinto centrocampo. Però il gol è bello, bellissimo, ci porta ad avere un vantaggio in una squadra che vede come leader difensivo, totem difensivo, Casale.
0: Incredibilmente.
1: Anche questo è un po' una sorpresa.
0: Arturo Teate in deficit di allenamenti, dove dopo la pausa per le nazionali lascia il posto.
1: A lui ha fatto male la pausa.
0: Sì,
1: perché, e non ha giocato.
0: Proprio per quello. E quindi lascia il posto a Nicolò Casale, che è... Raga, sta settimana anche rinnovato, ha allungato il contratto. Ci sono due possibili spiegazioni: o un suo utilizzo in una difesa 3 con una certa regolarità, comunque nelle rotazioni dei tre della difesa 3, oppure la necessità di non andare in minusvalenza spalmando ancora un po' più in là l'ingaggio
1: e rendendo anche un po' più papabile l'eventuale acquisto di un'altra squadra, cioè
0: che li voglio vedere comunque
1: con un contratto più basso. Voglio vedere col contratto che aveva prima, che se lo pigliava.
3: Volevo farvi una domanda: differenze tra il Bologna di Palladino alla seconda partita e il Bologna di Italiano, iniziate a vederne?
0: No, allora io sì, direi che
3: ovviamente positive.
0: Ah no, allora ti dico, il Bologna di Palladino non ha intenzione di cucire gioco. Cioè, non c'è nel piano gara quello di tenere il pallone noi per far correre a vuoto quegli altri per costruire infinite potenziali azioni. Non c'è questa cosa. C'è l'idea di occupare lo spazio con dei lancioni, perché se corre la palla non corri te, e quando sei là davanti hai un terzetto di gente con delle qualità tecniche e si spera anche la lucidità di fare delle cose interessanti. Ma non c'è un'idea di costruzione. Cioè, il centrocampo ha un'altra funzione.
1: Ha una funzione di diga,
0: prevalentemente,
1: diciamo così.
0: Di diga,
1: in particolare Ferguson, che si vede poco, però rimane quello che ha fatto più chilometri di tutta la Serie A. Non ha più quel ruolo centrale di gestione del pallone, di anche capacità offensive, ma veramente sta correndo. Dimostrando comunque di essere tornato con un fisico diverso. Secondo me l'hanno fatto apposta. Dopo l'infortunio gli hanno cambiato il fisico, gli hanno pompato le gambe in maniera differente per superare anche il problema.
2: L'hanno preparato per un'altra tipo situazione da svolgere in campo, probabile, perché no?
0: E questa cosa la possiamo anche raccontare guardandoci specularmente a Lecce. Nel Lecce migliore in campo, vabbè, Falcone, Vladimiro Falcone, portiere che non ha bisogno che ne parliamo bene noi, perché è già è conosciuto per le sue doti tra i pali. E io direi anche Koulibaly, che forse è un palleggiatore, un tipo di centrocampista che farebbe comodo al Bologna.
1: Potrebbe fare comodo al Bologna. Tra l'altro lì Pessina con Koulibaly si riscatta, fa una bella parata all'incrocio, non bella da vedere.
0: Ma molto efficace,
1: sì. Il problema di Pessina è un po' questo. Sì, è vero, 18 anni, bisogna dargli fiducia e tutto. Io ricordo di aver visto una delle prime partite in Serie A di Buffon, che aveva forse 17.
2: Parliamo di un'altra cosa.
1: Però l'ho visto, ma all'inizio.
3: Buffon esordisce, non mi ricordo male, in un Parma-Milan dove stravinse il Parma 2-0. Era un bel Milan in quegli anni lì e lui fu protagonista.
2: 17 anni.
1: Dopo pochi giorni giocò.
3: Io Buffon lo lascerei da parte.
1: Quello aveva l'età di Pessina. Sì. Stavo dicendo,
3: ma tutti l'hanno, ma tutti noi abbiamo avuto l'età di Pessina.
1: Sì,
3: no. Anche tu magari non ti ricordi,
2: perché è passato un sacco di tempo.
1: Buffon a quell'età mi sembrava un po' più forte di Pessina,
3: sembrava un po' più forte di tutti, dai ragazzi. Allora, obiettivamente il miglior portiere uno dei migliori portieri della storia del calcio, Buffon. Allora io invece voglio farvi una domanda da estimatore sia del giocatore che dell'uomo Matteo Darmian.
2: Ma che lo conosci?
3: Tu non ti preoccupare,
2: certo, c'hai fatto operazione, l'uomo, che ne so, lo conoscerà.
3: Tu non ti preoccupare, pensa al Latina.
2: Cosa c'entra? Vedi la simpatia di questi qua.
3: No, volevo sapere io non ho visto la partita, Simone, quindi chiedevo a loro un giudizio sulla prestazione di Darmian.
1: Darmian, allora, intanto gioca braccetto destro nella difesa a tre di Palladino, che è il grande cambio rispetto al passato del Bologna. Diciamo, la cosa più differente è quella che balza all'occhio. Evidentemente in quel ruolo lì eravamo carenti, nel senso che la prima partita di Palladino ci ha giocato per qualche minuto De Silvestri, che però non è un giocatore che ha quello come tipologia di gioco. In più c'ha un'età adesso, l'età è più o meno la stessa di Darmian, quindi quello non cambia. Però Darmian quel ruolo lì lo sa fare meglio, secondo me.
0: Guarda, io credo che le cose più belle che si possano dire della partita di Darmian siano due negazioni: non sembrava appena arrivato, non sembrava più vecchio in campo.
1: È vero, anche perché è rimasto tutta la partita, uno poteva immaginare
2: giocasse. Viene dall'Inter, insomma, dove la tre dietro ormai è religione da un decennio su quattro.
1: È quello che dico, è un giocatore che in quel ruolo certo. Evidentemente manca qualcuno, perché Vitic non si vede mai, adesso è dietro a Casale nelle scelte, quindi evidentemente
2: qualche, è indietro un po' in tutto,
1: qualche problema c'è. Eghem non ha brillato, diciamo così, è stato sostituito a Elland, che quindi è l'altro nel giro delle rotazioni. È ovvio che il cambio, l'assenza di Tate ha tolto un altro spazio, però Darmian ha giocato una partita ordinata, quello che deve giocare, come deve giocare un giocatore in quel ruolo lì.
3: Quanto tempo sta fuori Teat?
1: No, teatro dovrebbe essere un risentimento, non un affaticamento.
0: Sì.
3: Quindi ci sarà con l'Inter. Lui segnò all'Inter, tra l'altro, mi sembra a Milano.
1: A Milano, sì, nella partita di qualche tempo, della sua prima e unica stagione al Bologna. Perché poi
3: forse fu un anno 6-1. Dove andò in vantaggio proprio il Bologna contro, non mi ricordo.
0: Potrebbe essere quella.
3: C'è gol Dzeko poi da fuori con un gran missile. Vabbè, andiamo avanti a parlare del Bologna.
0: Allora, io spenderei una parola anche per quel tipo piccole speranze urbane dei boschi, quel progetto del Bologna per cui si fa segnare un giocatore, si fa fare a un giocatore della squadra avversaria il suo primo gol in Serie A. Questo è un progetto a cui teniamo moltissimo.
3: Fatta in questo caso.
0: Amar Fatta, 2004, svedese, giocatore ordinato, di metodo, che ha il pregio di risultare invisibile agli occhi di Pessina, che esce male e soprattutto con le braccia al petto.
1: Cioè
0: lui, nella suggestione di bloccare la palla con due mani, esce senza neanche alzare i pugni sopra le spalle. Complice l'invisibilità di Amar Fatah,
1: è rimbalzato addosso, cioè non è che abbia fatto molto, però è vero, la cosa che segnalavi è proprio il gesto delle mani. Lui era convinto di prenderla in pancia,
0: che non ci fosse nessuno dei paraggi.
2: Si è preparato il gesto tecnico per tutt'altro intervento, non saprei come dire. Come se fare proprio un altro tipo di intervento, non so cosa è successo
1: lì. È stato veramente, allora credo che è ovvio che l'uscita del portiere è una delle cose più complesse,
2: difficile,
1: beh, certo. Più complesse per tempi, perché ne ha fatta un'altra in cui ha sbagliato,
0: gemella più o meno,
1: esatto, lì aveva le braccia alte, però comunque non c'è arrivato, e Goebbels l'ha tirata alta.
2: L'ho sentito pronunciare Goebbels.
0: Goebbels.
3: Ah, ma eviterei di pronunciarlo come l'ha detto Mingo.
2: Sei francofono perché lo pronunci Goebbels?
0: Perché i telecronisti stessi ci hanno messo un po' a capire.
2: Se è francofono, è chiaro che la pronuncia
3: Goebbels. Io lo direi in francese.
2: Ma non è che lo diresti tu, è che si pronuncia in quella maniera.
3: Ma quindi contro l'Inter chi fareste giocare? Pessino o Skorupski?
1: Questa è una bella domanda, perché in questo momento la sicurezza non ce l'hai da nessuno dei due portieri. L'altra cosa che dicevo sulla difficoltà del portiere delle uscite, ovviamente puoi capire e crescere con l'esperienza. Sicuramente non è che Skorupski possa dare tanti consigli a Pessina. Mi dispiace per Pessina, non ha proprio un riferimento
0: su quello
1: no, in porta una volta
2: ci sapeva stare.
1: Dici meglio,
3: Amico, però sei un po' ingeneroso nei confronti del vostro portiere, che sta vivendo un periodo, per me rimane, a me non piace, però dai,
2: scherza un pochettino, cioè.
3: Però questa sfiducia la sentono intorno,
1: sicuramente.
2: Oh raga, noi qua per Skorupski per anni l'abbiamo definito mister 100 milioni per la Premier League, grandissimo.
3: Quando bevevate in diretta,
2: però quando è stato ora di, ricordiamoci sempre che stiamo parlando di gente miliardaria a livello di lire, ok? Parliamo di giovani professionisti strapagati per offrire prestazioni decenti. Quando è stata ora di incensare, lo abbiamo fatto. Quando è ora di criticarli, lo si fa anche in modo scherzoso,
1: ridendo, ha fatto due anni.
2: Si ride, si scherza.
1: Allora, quando partì la
2: ricordiamoci
1: proposta,
2: sempre i ruoli, ok?
1: Non c'era ancora Dado, non era ancora tornato a Caffè Paglia. Noi era il Newcastle, stava nascendo il Newcastle
3: del fondo PIF.
1: E Skorupski non stava giocando benissimo, però noi gli avevamo offerto
3: Skorupski
1: a 25 milioni.
0: We have a Polish goalkeeper that's very interesting and he could set its mind on the Premier League.
2: Assolutamente sì. Dopodiché arrivano Giacomotto,
3: che ricordiamo quel Newcastle lì comprava chiunque.
1: Allora noi avevamo proposto e abbiamo scritto questa mail dicendo: se volete c'è questo portierino che non è male, perché all'inizio Skorupski non era quando noi l'abbiamo pungolato, lui ha iniziato a giocare molto bene. L'anno di Motta, il primo anno di Italiano,
2: stagioni stellari
1: in cui faceva un errore a stagione, ma ti aveva salvato 7-8 volte con interventi anche particolari.
3: Scrivete qualche neopromossa della Premier, tipo è quella che ha speso un sacco, l'Ipswich Town o il Coventry ha speso un sacco di soldi.
1: Tutti spendono
2: verrà giù la Premier League, stiamo cominciando. Ragazzi, il Manchester City è nella merda.
1: Tiriamocelo per la parte internazionale. Rimaniamo
3: in campo appunto. Ieri non sembrava, comunque andiamo avanti.
1: Sì, in campo mi è sembrato abbastanza in forma. Torniamo invece al Bologna, chiudiamo con il Bologna, rimane l'infortunio a Rossolini da segnalare, appena finiti i cambi
0: il Bologna decide di farsi 10 minuti in 10. Perché
2: sì,
0: la vita è fatta
2: male.
3: Che cos'ha Orsolini?
1: Lui si toccava la coscia, si teme una ricaduta sull'infortunio. Non è ancora uscito nessun comunicato. Staranno facendo le analisi in questo momento. Caso. Però mi dà l'idea che per un po' di giornate non ci sarà, quindi non ti preoccupare. Contro l'Inter non ripeterà la roba.
3: Ma tanto segnerà Eminem, vai tranquillo.
1: Eminem mi sembra molto in forma e molto forte. Se gli metti il bulbo su, secondo me può anche ricordare le movenze del nostro buon Zirza.
0: Ha molto colpito la velocità senza palla, al netto di quanto è grosso. Cioè, in questo Bologna,
2: perché anche lui penso è grosso, cioè non è che è più piccolo di Bobic, sembra anche lì, insomma, anche lì
0: in questo Bologna a lancioni, lui senza palla comunque ha puntato nello spazio aperto caricando come un bufalo, ma il gol che fa alla fine è un gol davvero centravanti.
1: Sì, col tocco un po' d'esterno in anticipo sul difensore, anche lì Cambiaghi molto bene, perché gli va sul suo piede, riesce ad andare fino in fondo e passarla dentro. Cambiaghi viene sostituito, secondo me perché aveva speso tanto.
2: Sai che abbiamo pareggiato con un gol identico? Adesso che ci sto ripensando, il pareggio della Samp dovrebbe somigliare in modo clamoroso a quello di... Scusatemi, quello di Indagno.
1: Ritorni.
2: Adesso mi stavo l'immagine in faccia.
1: Ritorni alla, un altro rosso blu. Dicevamo, Cambiaghi viene sostituito perché ha giocato tanto, ha giocato anche in nazionale, insomma, quindi evidentemente aveva... probabilmente aveva finito un po' la benzina e proprio poco dopo la sostituzione si infortunia
2: Orsolini
1: che appunto vedremo come sarà. Il Bologna finisce in 10 a Lecce 2-1, sotto 2-1 non è mai bello finire in 10 anche solo per sfortuna propria, e riesce a tenere la, la situazione. C'è un fallaccio di Elazzuzzi veramente
0: E dove ho visto la partita io è stato applaudito,
1: però quello secondo me era tanto, era più o meno quello di Malen, cioè molto simile,
2: la caviglia
0: che non è rosso mai, secondo me.
1: Guarda, è più rosso secondo me quello di Lazzuzzi che quello di Malen, se lo guardo, se li guardo bene.
3: Volevo chiedervi un parere sulla partita di Piccoli.
1: Piccoli ha lottato tanto, è uno che guarda, vede poco la porta. In questa...
3: È un problema per un attaccante.
1: Per un attaccante è un problema. In questo preciso momento della gestione delle partite degli arbitri non è uno che ha ci ha guadagnato. Perché il fatto che possono, che i difensori da quest'anno possono toccarti e tirarti via la maglietta, spingerti.
3: Finalmente, se ne poteva più, dai, con i rigorini, basta.
1: Liberamente. Per un giocatore che fa di questo, insomma, il suo.
0: Del suo occupare lo spazio.
1: Il suo occupare lo spazio, qualcosa di importante, ha qualche problema in più nella gestione di questo. Parecchi falli non vengono più fischiati, quel tipo di contatto lì,
2: quel tipo
1: mi sembra...
2: di lavoro là viene dimezzato come importante.
0: Sì, sì. Vengono fischiati solo incroci di gambe e non
1: mi sembra che diano...
0: spallate più. Più cercate
1: e anche le mani.
3: L'anno scorso la gente si lamentava perché fischiavano subito, adesso quest'anno permettono molto di più. Io preferisco personalmente quest'anno. È il calcio che abbiamo giocato noi, ragazzi.
2: Il difensore deve tornare a sapere difendere, corpo a corpo, uno contro uno, magari anche la malizia, la furbizia.
3: È il calcio che abbiamo giocato noi in
1: è ritornato un calcio più simile agli anni Ottanta, nel senso in cui il difensore poteva aveva possibilità di fare. È vero che insomma al contrario sono state stagioni con rigoretti proprio minuscoli, proprio per piccoli tocchi, insomma, quindi quello è la linea su quello il problema Piccoli dovrà adattarsi. Questo dico, nel senso che un giocatore di quel tipo, quel cambio di scelta arbitrale, diciamo di linea arbitrale, la sta subendo un po'.
2: Vabbè, si adatteranno, impareranno a giocare anche loro.
1: Però non mi è dispiaciuto, sì, non mi è dispiaciuto nei minuti in cui è stato in campo, sostituito da Lem, dopo ovviamente quello è migliorato. Pobega rimane in questo momento il centrocampista in dubbio, perché se Ferguson abbiamo detto essere inamovibile per il suo continuo correre e muoversi, veramente che lo porta a essere quello che ha fatto più chilometri di tutta la Serie A, quindi
2: però
1: dire...
2: c'è un problema che è venuto fuori, me ne sono accorto mentre stiamo parlando in questi ultimi tre minuti, perché stiamo esaltando il lavoro di giocatori fantastici come Ferguson e Piccoli, accomunati però dal tipo di lavoro che fanno, cioè un sacco di legna, ma proprio tanta, e non parliamo mai di qualità però. Cioè, stiamo facendo un elogio clamoroso, la difesa a tre, tutti ben coperti, i due migliori in campo sono due che semplicemente hanno fatto un sacco di legna, e però non stiamo parlando mai, ma non perché non vogliamo farlo noi quattro, ma perché non ce n'è il motivo, perché la squadra non ci ha dato modo di parlare del lato qualitativo della squadra.
1: Sì, non è stata una bellissima partita, era più importante il risultato,
2: credo manchi caso,
0: il lato qualitativo è affidato al trio offensivo, al reparto offensivo, in particolare i due esterni. Quando l'avversario è in Lecce, tra virgolette, te la cavi così. In realtà la rosa è lunga, ma la preparazione atletica estiva è stata scadente. Non so se hai avuto modo
2: di Palladino.
0: Palladino
2: sì,
0: che lo dice continuamente. Continuamente. Ecco, io credo, penso che sia legittimo aspettarsi che con una ripresa della forma fisica ideale, un giocatore di geometrie come Nicola Moro per esempio possa dare più qualità al centrocampo.
2: Nicola Moro è un giocatore che io non toglierei mai dall'11 titolare.
1: in questo momento non ha ancora trovato la sua collocazione, in effetti non ha praticamente mai giocato, ha giocato qualche minuto forse, né con Tedesco né con Palladino. Credo, mi sembra che quei due in questo momento Palladino li voglia più frangiflutti che costruttori, e che voglia far lavorare di più sugli esterni sia i due Miranda e Zortea, Alassan, che abbiamo visto.
2: Capito, dai, difesa a tre, lavoro sugli esterni, in Italia te la cavi sempre, dai, abbiamo capito, su.
1: Che devi fare?
2: È sempre la stessa mina, è quello,
1: Adesso è, lì, adesso è questo, poi vediamo. Possiamo, se dirlo anche
0: oggi, possiamo dirlo anche oggi: Raim Alassan, grande atleta, calciatore da costruire.
1: Da costruire, però gamba bellissima. Andiamo in pubblicità.
4: Ciao Ale, che fai?
5: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
4: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
5: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
4: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
6: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
7: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
8: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
9: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
10: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì, in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
11: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
12: Action!
13: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
14: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
13: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: Entriamo in diretta, seconda parte di Caffè Paglia. Continuiamo a parlare non del Bologna ma di Serie A.
1: Serie A Top 5, ritorna finalmente la Top 5 dopo un paio di settimane di pausa.
2: E intanto ringraziamo Carlo che ci ha scritto al 333-180-9494, anche se noi non avevamo dato il numero, bravo però, lucido sul pezzo, che dice JNM da Top 5. Sì, ma no.
1: Ma no.
2: Ancora sì, nel senso che sì, ma non è in questa Top 5. Una Top 5 che comunque si è fatta attendere dopo due settimane di pausa nazionali. Non vedevamo l'ora di fare una Top 5. La giornata di Serie A che ci siamo trovati di fronte poi era quello che era. Ecco, noi
1: ci proviamo a trovare le 5, ci proviamo. Con cosa partiamo ad esempio?
2: 5 le abbiamo trovate e iniziamo da un anticipo che racconta della grande rivincita sul sistema mainstream del racconto del calcio da parte di un allenatore di cui si parla di più per questioni caratteriali di temperamento, di ambiente, di attitudine che quando si parla di calcio giocato. E parliamo di Danielino De Rossi.
1: Danielino De Rossi riesce a arrivare alla prima vittoria, anche il Genoa, quindi il rosso-blu in questa settimana gode 2-1 contro la Fiorentina, che invece aveva appena ripreso la corsa con il cambio di Vanoli, che torna, insomma, sembrava molto quella di Grosso.
0: Mi fa molto piacere per De Rossi, però Vanoli gliel'ha resa veramente facile. Ragazzi, ha schierato un 11 titolare.
2: In particolare io vorrei
0: citare trequartista,
2: citando due temi della partita. Vabbè, un grande Osmaic per il Genoa, che fa una grande partita, gol e assist per lui, tanta roba. E dall'altra parte difesa della Fiorentina con delle idee.
1: Ah, fantastica difesa della
0: Fiorentina.
1: Troppo
0: naif come squadra adesso la Fiorentina.
1: È veramente incredibile. Ranieri ne fa una proprio da mai dire gol, insomma, quelle cose da vedere.
2: È molto bello il gol che prende, la Viola è molto bello perché c'è Dragusin che lascia crossare il giocatore che è di fronte perché sa che c'è al centro dell'area a tenere in gioco chiunque, tra l'altro, Ranieri da solo. Quindi è come se ci fossero due portieri su quel traversone, secondo lui. E invece c'è un portiere, ma c'è anche Ranieri, che comunque di lavoro fa il giocatore di Serie A, e noi non ci abbiamo creduto abbastanza, perché altrimenti qualche anno a quel livello forse lo potevamo fare.
1: C'è possibilità per tutti, diciamo.
2: Forse lo potevamo fare.
0: Tra l'altro il Viola la prossima la giocano con il tuo Como.
2: Sarà incredibile occuparsi quel giorno di pesca sportiva, per esempio.
1: Secondo tempo comunque la Fiorentina riprende in questo, quello che diceva Dado dell'errore può essere nato anche da come sono entrati in campo. Nel secondo tempo gioca sicuramente meglio la Fiorentina rispetto al Genoa, però riesce a fare gol grazie a un autogol solo, quindi comunque la produzione offensiva rimane anche quello un problema, cioè quindi hai problemi in difesa e produci poco in attacco, vai poco in là. In questo momento l'autogol di Vázquez dà la possibilità di giocare gli ultimi minuti
2: in forcing,
1: il Genoa lotta coi denti, lo dimostrano anche i quattro gialli che arrivano su 2-1
2: negli ultimi dieci minuti,
1: proprio la buttano sulla garra e sul fisico, e riescono a portare a casa questa vittoria. Bene per De Rossi, meritato, c'era voce anche di possibili sostituzioni, secondo me hanno fatto bene a tenerlo.
2: Anche perché nell'ultima, prima della pausa, il Genoa aveva sofferto e marcato virgola contro il Parma in quello che aveva già il sapore di uno scontro diretto.
0: Hanno fatto bene a tenerlo, ma se doveva andare via lui, secondo me, perché ha fatto un mercato molto più scarso di quello del Bologna quest'estate, il Genoa, e lui è rimasto fondamentalmente per i tifosi.
1: Sì,
0: perché i tifosi lo adorano, però era meglio se se ne andava, perché oggi hanno vinto contro la Fiorentina, ok, bravi, molto bene, adesso hanno la Roma in trasferta, sai, è un po' così. Obiettivamente la squadra non è un granché, anche se l'altro giorno ha giocato bene.
2: Però il paradosso di De Rossi finisce per essere sempre quello: si parla di lui sempre per questioni ambientali, caratteriali, di temperamento, di rapporto coi media, e poco di calcio giocato. E secondo me non è brutta l'idea di calcio di Nene De Rossi, soffre un po' il fatto che molti interpreti abbiano fatto il loro tempo o dalla panchina non ci sia qualità per dare dei cambi.
1: Sì, la rosa non è fortissima.
0: Gli hanno dato via Norton Caffi l'ultimo giorno di mercato, cioè una roba, vabbè, comunque ottima vittoria del Genoa. Andiamo avanti con la top 5. Oggi ci sarebbe da fare anche una flop 5, però andiamo avanti con la top.
2: Andiamo avanti, abbiamo detto di questa Fiorentina che comunque fa 0 punti e ne marca 4 in classifica, 14 gol subiti, non è la peggior difesa del campionato perché c'è una squadra che ne ha subito uno in più, pur avendone segnati 2 in più, che fa una figura, secondo me, buona, specialmente nel momento di massima difficoltà, perché se voi andate a vedere tra le cose imprevedibili e impredittibili di questa Serie A, vedete la Lazio in testa alla classifica. Dentro questa cosa assolutamente imponderabile c'è la grande prestazione del Monza quando rimane in 10, in una partita che poi la Lazio vincerà per 3-1.
0: Il Monza, ricordiamo, allenata da Juric, ricordiamo ogni tanto.
2: È devastante.
1: Però ha anche un po' di sfortuna, ragazzo. Cioè, ieri il Monza ha giocato bene.
0: Non penso che sia assolutamente
1: risultato bugiardo, cioè nel senso, Juric ci prova, mette in campo la squadra, è vero che si porta dietro, cioè secondo me c'ha una scimmia sulla spalla e probabilmente non dovrebbe più allenare nessun tipo di squadra, però mi dispiace, cioè vedo una squadra che anche in 10 ha messo in difficoltà la Lazio,
3: si divora due palle gol e anche Mandas ci mette del suo.
0: Ma lui, nel suo periodo all'Atalanta, durato poco, fece delle super partite in Champions League, l'Atalanta,
1: sì,
0: di Juric, malissimo in campionato.
1: C'è anche una quota sfortuna, secondo me, Juric.
0: Non riesce a mantenere dietro, forse, lo stesso livello partita per partita. Tra l'altro il Monza giocherà con il Cagliari la prossima in casa, lunedì 19, se non sbaglio. Quindi
2: attenzione Monza, perché se i risultati non arrivano qua la situazione si fa complessa anche per loro. Che dire della Lazio, partenza scoppiettante, neanche Claudio Lotito avrebbe mai pensato una roba del genere,
3: nel
2: possiamo
3: deserto, dirlo. Ricordiamo sempre nel deserto.
2: Nel deserto, giocare in un gigantesco stadio semivuoto, devo dire che fa bene evidentemente ai ragazzi di Gattuso.
3: Pensa a te
1: che hanno lo stadio vuoto e sono primi, cioè questi che non vanno allo stadio non stanno vedendo la miglior Lazio.
0: Voi ragazzi mi state dicendo che l'anti-Inter è la Lazio di Gattuso.
2: Pensa mo' come siamo messi. Cronaca della partita: al secondo minuto Nuno Tavares tira un Patriot da casa sua.
3: Mamma che sassato!
2: Bellissimo.
1: Se ce n'è uno, Tavares è un po' ritornato. L'anno scorso ha fatto giocare il fratello, quello
2: il fratello scarso.
1: Il primo anno aveva giocato lui, poi si è preso un anno sabbatico, ha fatto giocare il fratello scarso. Quest'anno sembra tornato.
2: Al 20esimo, tiro a giro alla base del palo di Isaksen, giocatore di grandi qualità tecniche. Però è sempre discontinuo, non trova spazio, non trova minuti, c'è sempre qualcosa che non va, però a me lui piace davvero molto.
1: Ne sbaglia uno clamoroso da solo,
2: sì, dopo ne sbaglierà uno centrando il palo e poi salvataggio del portiere del Monza. La partita cambia al 35esimo quando c'è un fallo per il Monza che non viene sanzionato secondo la ratio degli arbitraggi contemporanei, niente di scandaloso. Sulla ripartenza, rosso diretto per Lucchesi che sdraia Noslin che stava andando a costruire un'azione di contropiede. Da lì il Monza in 10 gioca a pallone, gioca davvero a calcio e impegnerà il portiere della Lazio molte volte con anche due parate sopra le righe. C'era una statistica interessante su quel ragazzo.
1: Praticamente ha 4 parate decisive di media, il secondo della Serie A ne ha 2, quindi ha il doppio delle parate di quelle decisive, le parate quelle proprio che salva
3: risultato.
1: Il risultato, ed è anche uno dei motivi per cui la Lazio è
3: per
1: così
3: questo
1: avanti,
3: che continuo a credere che la Lazio, secondo me, sta, per dirla alla moderna, sta veramente overperformando tanto
0: sì,
3: perché se c'hai gli indicatori non sono neanche così difficili da vedere. Se Mandas è continuamente il migliore in campo, come lo era Svilar nell'anno in cui la Roma sembrava dovesse arrivare a chissà dove, e il Monza in 10 te lo fa grosso così, è solo sfortuna il fatto che non va a scappare già, vuol dire che ti sta girando bene.
1: Sta girando, sì.
3: Ti sta girando. Poi, per carità, tanti complimenti.
0: Concordo con Simone. Cioè,
3: però un po' ti sta girando bene.
0: Ieri sul 2-1 il Monza ha avuto un'occasione gigante.
2: Anche un paio. Sì.
0: Un paio.
3: Caspita.
1: E questo è quanto comunque il segna Pinamonti, l'ultimo anche Pinamonti, che alla fine per una squadra che non aveva soldi e non poteva fare mercato, comunque ci sono
3: suo,
1: dei
3: fa
1: giocatori,
3: il suo lavoro,
1: Frattesi, Pinamon, cioè, ha preso della gente che
0: si è rotto, Gudmundsson, però è rotto. Prossima Juventus Lazio, tra l'altro.
2: Oh, bello, bello. Ci sono due ganci per il prossimo punto in top 5. Appunto, Juventus Lazio, la Juve cerca una sua identità. Nel gioco si capisce che non si capisce. Questa è una roba affascinante. Chi avesse visto la non sexissima partita tra Cagliari e Juventus di ieri, è chiaro che l'idea di azione offensiva della Juve di Spalletti è palla Zegrova che dovunque si trova tira. Ci dà, c'è Caprile in porta, che è un portiere vero. Quindi questa cosa
0: ieri meritava di più, secondo me, la Juventus. Obiettivamente, per quello che ha creato, meritava.
2: Nel secondo tempo ha giocato a una porta sola.
0: Meritava, dai.
2: Meritava, può essere che meritasse. Poi, sicuramente si sblocca Colomoni, sicuramente quel gol vale un punto. Sicuramente il modo in cui sbaglia centrando la traversa per poi farla spisciare a Voltemade, che era lì attaccato a due passi, ricorda alcuni dei gol sbagliati più evocativi del calcio contemporaneo. Qualcuno ha detto ricorda destro contro la spalla.
1: Ah, potrebbe essere.
2: Però destro contro la spalla la mandò ancora più verticale.
1: Ancora più in su.
0: Comunque fa un gioco simile a quello che faceva il primo anno all'Inter, parlo di Spalletti, però in mezzo al campo, in area, non avevamo Voltemade, con tutto il rispetto, avevamo Mauro Icardi, che è uno che faceva 25 gol all'anno. È lì la differenza. Però la Juve ieri ha creato tanto, finita 1-1. Parapiglia finale tra i due allenatori,
2: bellissimo, un grande momento di avanti spettacolo,
0: cose molto evitabile. Spalletti ai quasi 70 anni ancora lì che vai a litigare, non sa perdere, lui non sa perdere, e anche pareggiare, e anche quell'altro tiene le mani a posto, dai.
2: Comunque Fabio Pisacane, allenatore rivelazione di questo avvio di campionato.
3: Beh, rivelazione anche l'anno scorso
2: di questo avvio di campionato, ormai nessuno si sarebbe aspettato che, e comunque dei quartieri spagnoli non gli devi rompere il cazzo. E segnaliamo anche, parlando di momentum, che nella Lazio non ha segnato Frattesi, ma nel Cagliari ha segnato Daniel Maldini.
1: È vero che ha fatto il quarto gol consecutivo?
3: Yep.
1: Mi sembra on fire assolutamente. E il Cagliari,
0: quanta gente l'ha tenuto in panchina in questo turno di fantacalcio Maldini?
1: Sì.
3: Perché fai questo sì con queste sopracciglia?
0: Beh, sta Daniel, a parte anche l'episodio lì dell'incidente stradale,
2: in cui comunque è stato bravissimo anche lì, perché lui ha giocato a Bergamo, si è fatto la doccia, si è cambiato, ha preso la macchina, è andato a Milano, ha fumato, ha bevuto, poi si è inzuccato in due ore.
0: Quello che ha fatto non lo so,
2: no, nella leggenda
3: MVP,
2: nella
3: MVP,
2: leggenda.
3: Posso dire MVP.
0: Beh, se non è vero quello che hanno detto, bisogna che qualcuno quereli però chi ha fatto uscire la notizia,
2: forse
0: anzi mettono addirittura in galera, forse perché tu così rovini la vita,
2: certo,
0: a un ragazzo,
2: certo, stai diffamando uno sportivo professionista.
0: E ti spero che vada giù di querele,
2: di querelina.
1: Ci può stare. E il Cagliari comunque fine è la miglior difesa del campionato.
3: Cagliari in Champions League, è se miglior finisse il campionato oggi, se finisse il campionato oggi, Cagliari in Champions League.
1: Ah, all'ottantesimo ho guardato la classifica di Serie A e l'avversario che poteva dar fastidio all'Inter con la C non era il Como, ma era il Cagliari.
3: Cagliari, perché a questo punto
1: era lì davanti con la vittoria. Poi all'81esimo
3: a quanti punti dalla vetta il Cagliari?
2: A tre punti dalla vetta, solo tre gol subiti, solo sei gol fatti, ma comunque se il ruolino di marcia è questo, ragazzi.
0: Vogliamo parlare della partita tra le due squadre che giocano meglio in Italia secondo gli espertoni, un po' tipo uno ce l'abbiamo anche davanti.
3: Ma guarda che Mantova gioca in Serie B,
0: 0-0.
3: Mantova è in Serie B,
0: 0-0. Mantova, grande Mantova, ne parliamo dopo.
2: Allora, Como-Roma 0-0, una partita che entra di diritto in top 5. Il punto in top 5 si chiamerebbe pattinare su un lago ghiacciato come nei capolavori della letteratura russa. Questo è la top 5. E infatti noi non lo sappiamo, ma il lago è ghiacciato, anche se ci sono 24 gradi a Como, ed è ghiacciato anche il campo del Sinigaglia, è ghiacciato. Infatti è molto importante per rimanere in piedi aggrapparsi alla maglia di Malen. Jacobo Ramon costruisce una legacy nei 55 minuti di partita che passano insieme lui e Malen, aggrappato alla maglia di Malen.
0: Abbiamo appena detto che gli arbitri hanno cambiato parametri, dai su. Parliamo del fallo da criminale che ha fatto Malen, una follia totale.
2: Malen fa con un punto di impatto molto basso quello che ci hanno insegnato quando tentano di uccidere Troilo, quando Bremer tenta di uccidere Berardi, in una serie di casi del calcio contemporaneo, che se il punto di appoggio sul piede dell'avversario è basso, non è rosso. Ce l'hanno insegnato negli ultimi due anni.
0: Tu Fio sei più giovane di me, ma noi nell'82 abbiamo vinto un mondiale con tale Claudio Gentile, che era uno che faceva collezione delle maglie degli avversari.
1: Ma durante la partita. Non è che
0: c'è la famosa foto, c'era Zico Maradona, forse Maradona. Zico Maradona con la maglia strappata.
2: Non di meno, secondo il regolamento della Serie A, la trattenuta prolungata intenzionale è cartellino giallo. Cioè, mi do sta notizia.
1: Quello di Ramon che porta al fallo di Malen, secondo me era fallo, non era una gestione normale, era una trattenuta sulla
2: molto,
1: partenza.
2: Molto evidente, anche palese.
1: In situazione di controllo.
2: Poteva anche essere un fallo ben speso, eh?
1: Sì, sì, sarebbe stato. Era un fallo ben speso, secondo me, da giallo. Poteva essere da giallo perché era la ripartenza, quindi ci poteva stare il giallo. Lui, è ovvio, si gira a un certo punto un po' di frustrazione.
2: È anche molto sbilanciato. Lanciato dallo strattone che lo accompagna da.
1: Però fa una roba che non deve farci, cioè nel senso.
0: Ci avete fatto caso che da quando a Roma hanno iniziato a parlare un pochino di scudetto, due punti in due partite? Ci avete fatto caso?
1: Beh, Roma è una città che è difficile da gestire, sicuramente. È vero che la partita
0: sarà
1: fare
0: colpa
1: un pareggio
0: dei cinghiali.
1: Non si sono fatti male, lo so. Proviamo a sentire Simone come la vede.
3: Turno favorevole all'Inter, e ovviamente se le due più indicate a essere le primarie avversarie dell'Inter si incrociano, è chiaro che il turno è favorevole. Queste cose non le posso sentire più, sinceramente, comincia a essere fastidiose. Cosa ti devo dire?
0: C'è il gap,
3: erano quelle più accreditate.
0: C'è il gap, questo a gennaio smetto di venire, ragazzi.
2: Tra le due più accreditate ci mettiamo il Como, che gioca in casa con arbitraggio casalingo, perché noi ricordiamo Cambiaghi che si fa cacciare. Perché prende le botte da Van der Brandt, lui viene espulso poiché menato. È quello stadio là, il Sinigaglia, è quell'ambiente là. E così tanto quanto Roma è una piazza complicata, evidentemente Como una piazza facilissima, e quello che viene prodotto da tutta questa facilità è uno 0-0 con 40 minuti di superiorità numerica contro la Roma prima del capocannoniere della Serie A.
3: Ok, e quindi?
2: Cioè,
3: allora, la mia domanda è questa: adesso mi volete davvero far credere che i proprietari del Como siano così influenti a livello geopolitico, economico, che riescono a indirizzare l'intera direzione e focus arbitrale sempre a favore del Como?
0: Proprietà sì, più ricca della Serie A.
3: Fatemi finire. Proprietà a discapito di Inter, Roma,
2: molte
3: Milan,
2: volte più ricca della seconda.
3: Napoli. Quindi voi mi state dicendo che l'intera Serie A è in mano a Suarso, come si pronuncia il proprietario del
0: no,
3: Como.
0: Questo l'hai detto tu, però rimane.
3: No, la mia è una domanda, cioè voi mi state dicendo così oppure c'è qualcosa che mi sfugge?
2: Allora ti faccio una domanda che non c'entra, però c'entra. Con addosso la maglia dell'Udinese, quanti cartellini gialli a stagione prenderebbe Jacopo Ramon?
3: Ma non saprei, adesso mo Jacopo Ramon, uno dei protetti della Serie A.
2: No, per dire,
3: mi ricordo quando c'era la Juventus, gli stessi discorsi che si facevano sui vari Bonucci e compagnia cantante.
2: Infatti.
3: Quindi mi state dicendo che Como ha raggiunto lo status di quella Juventus lì?
2: Perché no?
3: Ok, basta che mettiamo le regole.
0: Ti ricordo cosa hai detto pochi mesi fa sul signor Alessandro Bastoni dopo l'episodio con Calulu. Marotta lì, non sento più parlare di Marotta lì.
3: Non l'ho mai pronunciato in vita mia.
0: Per favore, che la prendo fuori e la faccio sentire alla prossima.
3: No, ma mettila in diretta.
0: Adesso si parla di Malagò League, non è più Marotta League.
2: Beh, Malagò ha fatto un bel colpo da prestigiatore, di cui forse parleremo a livello di calcio internazionale, perché
3: sì,
2: quando
3: perché
2: sono federazioni in ballo, noi abbiamo bisogno della sigla dell'Eurovisione.
1: Comunque delude Como Roma, doveva essere una bella partita.
3: Quello volevo
1: pensava,
3: dire per essere
1: si
3: due
1: pensava
3: brutine,
1: una
3: insomma,
1: partita
3: esatto.
1: di livello.
0: Conosco gente che si è giocata alla casa con il nuovo over 2.5.
1: Ah sì, è andata male perché 0-0 non c'è stato molto spettacolo. È ovvio
2: sicuramente
1: che
2: Fabregas aveva preparato esattamente questa partita qua. Lo avrà raccontato in Mondovisione a 500 giornalisti leccaculi che gli hanno fatto fare un monologo.
1: Può essere, non l'ho sentito.
0: Ma poi ritmi molto lenti ieri. Cioè, credo. Non, io mi aspettavo una partita proprio.
2: Ma perché era ghiacciato il lago come nei classici della letteratura russa?
1: Però il Como non sarà da scudetto, secondo me, perché è la prima stagione che gioca anche la Champions. Non è facile gestire il doppio impegno e vincere il campionato.
0: Cioè. Era Simone Maloni che a settembre diceva: questi vincono lo scudetto, con il suo accento marchigiano.
3: Questi partono per lo scudetto. E comunque vi invito a stare tutti molto calmi, perché è ottobre.
1: Sono le castagne.
3: Sì.
1: Sono le castagne.
3: diamo un'occhiata alla classifica.
1: È già un po' indietro.
3: Già un po' indietro. Quanto lontano sarà mai? 4-5 punti. Cinque.
0: Beh, il Como a 5 punti dalla Lazio, vediamo, e a 2 dal Cagliari. Vediamo. Non me l'aspettavo. Considerando anche la
2: un po' anni 90.
0: Considerando anche la profondità di rosa, comunque. Cioè. Una rosa, il Como.
2: Ma noi non capiamo il progetto, non capiamo la favola. Adesso, e vabbè, va siamo questi Nord. Qua. Siamo
0: troppe aspettative, forse.
2: Il Como non capiamo la favola.
1: Comunque giocherà il Champions contro il Feyenoord a Rotterdam in questa settimana e poi avrà la Fiorentina a Firenze e lì sarà divertente vedere com'era le due squadre, come si ritroveranno.
2: Assumeremo dello stramonio in un parco vedremo una fatanza biologica terrificante
1: direttamente
2: per ultimo punto in top 5, perché altrimenti qua andiamo veramente in un mare di guai. Ultimo punto in top 5: gli equilibri a Napoli e Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, giocatore che arriva in Italia scavallata la sua maturità calcistica, in una piazza dove si può diventare idoli o diventare, non lo so, una di quelle cose che cerchi le chiavi in tasca. Non ha trovato spazio, non ha trovato equilibrio, ha avuto la, tra virgolette, sfortuna di entrare in campo per la prima volta da quelle parti insieme a tale Scott McTominay, che è diventato idolo delle masse, totale, assoluto. Ha bisogno ogni tanto Kevin De Bruyne di ricordarci il grande calciatore che è, e questa cosa succede in un modo abbastanza inopinato in una partita contro il Frosinone in cui il Napoli vince facile, ma il Frosinone è davvero molto sfortunato.
0: Frosinone, ricordiamo, una delle squadre sponsorizzate da Simone Maloni. Un'altra squadra che,
3: cioè, mo c'è da ridire sul campionato del Frosinone, cioè, no, come cazzo è, voglio dire, come fa a prima cosa sul campionato?
1: Parte con il rigore prima parato, il primo rigore, cioè, viene parato, è Højlund che lo sbaglia, il Palmisani lo para,
2: viene valutato che Palmisani ha un piede troppo dentro al campo. A me sembra veramente un'interpretazione un po' tanto, poi la linea è quella, cioè se è dentro si è dentro, non c'è niente da dire.
0: Højlund, invece di fare il fenomeno con l'allenatore del Portogallo, impara a tirare i rigori, per piacere, che ci hai costato 70 milioni di euro, ricordo.
1: E infatti il secondo lo tira De Bruyne, perché comunque ha detto, guarda, dopo aver visto il primo
2: lo tira dall'altra parte,
1: faccio che ci penso io. E poi va anche a fare il 2-0. È un giocatore che secondo me Allegri può gestire bene. Mi viene da,
2: tra le tante cose che deve gestire Allegri, che fino adesso non ha lasciato una sua impronta in nessuna interpretazione positiva di questa frase, a Napoli
1: sta facendo cose, sì, appunto, non particolarmente brillanti, però vincere 3-0 col Frosinone, questo Frosinone sponsorizzato da Simone Maloni comunque,
0: il Real Madrid,
1: il Real Frosinone di Alvini,
3: ma comunque la buona squadra,
2: sì, ma non c'è la favola, non c'è il lago, non c'è
3: la giogiaria,
0: soprattutto non ci sono più pause di 20 giorni.
1: E quindi anche quella è una cosa che dovremmo andare a vedere sul lungo, perché è una giornata un po' particolare anche per quello. E dicevamo, sì, Allegri che secondo me può gestire meglio i giocatori alla De Bruyne rispetto a Conte, questo che volevo dire, nel senso che Conte come tipo di allenatore più duro, più
3: intransigente
1: anche fisicamente,
3: anche più
1: chiede,
3: s'accende facile proprio come carattere,
1: e quindi invece Allegri è uno che secondo me può il campione saperlo gestire.
3: Tu ad Allegri dici che deve gestire un ultra 34enne, quello è il prototipo di giocatori che piace a lui.
1: Appunto,
3: potrebbe
1: essere una buona stagione per De Bruyne. E con questo abbiamo chiuso la top 5.
2: Oi.
4: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
5: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
4: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
5: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
4: Dovremmo allungare forse il percorso?
5: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
4: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
5: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Scopri in Intrecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it. Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

0: 11.36, rientriamo in diretta, Caffè Paglia, terza parte, e siamo arrivati al momento del calcio internazionale. Ecco la sigla, vai Fio, se mi vuoi fare l'intro.
1: Se la prende.
2: Vai. Pronti? Adesso mi sono scaldato l'ugola in questa pausa con annessa riunione di redazione.
0: Ti alzo in media.
2: Dai.
0: La la la la. La la la la la la la. Ora possiamo iniziare.
1: Adesso sì che possiamo iniziare.
2: Abbastanza presa, devo dire.
1: Approfitterei, visto che capita poche volte, di partire dalla Bundesliga.
3: Dai.
1: Perché non c'è il Bayern in vetta e quindi è ancora aperto il campionato.
0: Incredibile, 5 partite e non è ancora primo.
1: Non è ancora
0: manca
1: primo.
0: Poco, dai.
1: Cioè, beh, sì, sicuro mancherà poco, però ieri la combina grossa Neuer, che riesce a non stoppare una palla appena passata dal centrocampo, quindi è
3: il gol più veloce della storia della Bundesliga.
1: Della Bundesliga.
3: Lo concede il Bayern Monaco.
1: 10 secondi, esatto. E poi Neuer, una cappa di Neuer favorevole.
0: Portiere sensazionale, forse anche lui è arrivato un po' alla fine. Le cappe le ha sempre fatte. Lui una grossa cappa all'anno la fa.
1: Sì,
0: sempre.
1: È vero. Ma evidenti proprio. Cioè, quando la sbaglia grossa.
0: Io la prima volta che lo vidi giocare dal vivo fu un Inter Schalke 0-4, fece un'uscita di testa al limite dell'area, poi ci fu Stankovic a rimorchio che tirò un gran siluro. Però portiere eccezionale, niente da dire, quello che ha vinto parla per lui.
2: Comunque prende gol all'ottavo secondo dell'Augsburg.
0: Guarda, 2 anni fa è costata l'eliminazione del Bayern contro il Real Madrid, un suo errore.
1: Vero. Quindi ogni tanto ce l'ha.
0: Però ti dà tanto.
1: In questo caso va sotto subito appunto al 10° secondo, poi pareggiano ma ritorna davanti l'Augusta e finisce 2-2, quindi si ferma la corsa del Bayern, ne approfitta il Borussia Dortmund. No, perché ha pareggiato contro il Brema, rimane diciamo alla stessa distanza il Borussia Dortmund, invece è il Friburgo
2: che con una vittoria in casa 2-1 contro lo Schalke si prende la vetta nonostante l'ultima mezz'ora giocata in 10. Alla fine Goto, su assistenza di Vincenzino Grifo, costruisce 3 punti che valgono la vetta in Bundesliga.
1: Grifo era entrato da poco.
0: Prossimo turno importante perché c'è Bayer Leverkusen Friburgo e Bayern Monaco Lipsia, quindi insomma iniziamo a già vedere chi prenderà il comando della classifica. Secondo me penso che alla fine lo spunterà il Bayern.
1: Sicuramente, però in questo momento sono 2 le squadre davanti al Bayern, sia Friburgo che Borussia Dortmund.
0: Ci poteva stare anche il Frosinone, secondo me adesso prenderà il...
3: Questo ancora.
2: Lipsia,
3: Avalanche. Come gli faranno lo scherzetto popolo? Ci ha già giocato quell'Inter? Hanno già giocato? Si è già giocato Inter Frosinone?
1: No.
3: Allora perché cazzo ci scherzi prima? Cioè, quando vedi la poca intelligenza degli interisti, non puoi scherzare prima di averci giocato.
0: Andiamo
3: perché
0: avanti,
3: poi succedono le cose.
1: Me lo gioco, il Frosinone che vince l'Inter, me lo gioco.
3: Poi le cose succedono, capito?
2: Lipsia a Valanga 6-0 sull'Eintracht di Francoforte, tra le mura amiche del Red Bull qualcosa stadio.
3: Dove Nkunku è tornato un giocatore.
2: Dove Nkunku, che sembrava fradicio in Italia, fa tripletta.
1: Fa tripletta, sempre col palloncino, tutte le volte, ogni gol col palloncino soffiato. Il Lipsia che aveva perso 4-1 col Como. Comunque.
3: Sì, aveva prese tante da...
1: Aveva prese tante, da Como.
2: Pattinando sul lago ghiacciato.
1: E loro non sono abituati, a Lipsia è caldo. Lipsia è nota che essere una...
2: Un clima mite.
1: Che non va mai sotto zero. Comunque questo per quanto riguarda la Bundesliga. Bene, possiamo cambiare campionato.
0: Premier League?
1: Andiamo in Premier League, anche se appunto fra poco sarà l'ultima volta che
3: i giorni contati. Sanno i giorni contati sti farabutti.
1: Ma non la Premier League,
3: la Premier League. Ecco perché ti pare che se viene giù Manchester City le altre
1: se le porta tutti
3: indietro. Ma dai.
0: Dice effetto domino.
3: Allora ragazzi, il peso del Manchester City è grosso all'interno della Premier League. Allora, il

0: danno, le proporzioni, la profondità del danno e delle accuse riconosciute tali al Manchester City sono talmente grandi che ti fanno per forza pensare al fatto che qualcuno di molto potente aveva coperto tutto fino ad oggi. Giusto? Sto di una cazzata?
1: No, no,
0: no. No, quindi, allora, siccome il Manchester City andrà giù, e andrà giù secondo me non senza lottare in sede legale, io sono quasi convinto, no, ma quasi, che se comincia a saltare anche solo un nome potente a livello di, che ne so, federazione, anche interna ancora alla Premier League, però se comincia a venire giù il Manchester City, che si porta dietro magari uno o due nomi di federazione o di FIFA o di UEFA,
1: potrebbe dire.
0: Non vedo l'ora di vedere saltare in aria la Premier League. Tu non hai capito che festa che fa.
2: Godo per Liam Gallagher.
0: Non hai capito che
2: presente
0: festa che
2: ieri allo stadio col padre e inquadrato, perché comunque bisogna dire la verità, adesso ci sta dicendo tanto il Manchester City, però ieri è andato a vincere all'Anfield Road.
0: Sì, dopo che Liverpool rimane in 10 ed esce migliore in campo fino a lì, che poi l'uomo cardine di tutto il sistema Liverpool, che è Gravenberg. Bisogna raccontare tutte le faccende.
2: Però l'hanno portato a casa. 0-3.
0: Che poi tre gol, uno più bello dell'altro.
3: Sì, sì,
0: tra le altre cose, un gol uno più bello dell'altro.
1: Sì, dal 65esimo in avanti, appunto, appena uscito Gravenberch, il Manchester City segna prima con Haaland e poi Doku e Cerchi
0: tre gollacci.
2: Che giocatore è Cerchi? Cioè, non è Bobček, però è forte. Simone, un buon giocatore Cerchi.
1: Bobček, quello
0: che se diceva Vernazze già faceva pieno effetto, capito? Sì. Questo scherza prima di giocarci è un errore che è basilare,
2: no,
0: proprio.
2: No, ma perché è un Frosinone, ultimamente dopo tre buone partite è diventata la squadra hype della Serie A, tutti a comprare giocatori del Frosinone, io stesso Vernazze mi sono svenato, vediamo.
3: E visto che parliamo di favola, ci piace molto la favola, andiamo a cercare la favola di De Zerbi.
1: La favola di De Zerbi
3: che acciuffa un punto al 92esimo.
2: Però Fio, ma non è il Tottenham ha dominato, no? Si meritava quasi di vincere il Tottenham.
3: E invece un puntarello lo fa, rimane nei piani bassissimi della classifica di Premier League.
2: Il più bel Tottenham della stagione, questo.
3: Vabbè, diciamo. Anche perché finora, ragazzi, che andiamo a cercare il Tottenham.
2: Appunto.
1: Sì, era rimasta anche in 10, sotto 1-0 all'Old Trafford contro il Manchester United, era rimasta pure in 10, la risolve all'ultimo secondo Solanke con una bellissimo cross di Tonali. Ogni tanto bisogna ricordarlo.
2: Sì, l'attaccante l'ha spizzata, proprio l'ha toccata, quel tanto che ha spizzato.
1: Sì, con anche il difensore bello attaccato al giocatore. 1-1 serve a poco per la classifica.
3: No, è molto importante perché gli permette di lasciare l'ultimo posto in classifica.
1: Esatto, rimane ancora invischiato assolutamente nella lotta per non retrocedere. Tra l'altro il Coventry deve ancora giocare, quindi potrebbe anche superarlo.
3: Ma Coventry Newcastle, partita decisamente evocativa.
1: Cattiva, esatto, e potrebbe anche superarlo, quindi rimanere assolutamente nella zona per la retrocessione. Continua ad andare bene anche l'Arsenal e Calafiori, volevo dire,
3: sì.
1: Calafiori continua a segnare.
3: Vittoria in rimonta 2-1,
2: ha segnato anche Ndoye, se parliamo di vostri ex, il Nottingham.
3: Sì, nella sconfitta del Nottingham Forest a Croydon contro il Crystal Palace.
1: Partita proprio iniziata col gol di Ndoye al terzo minuto e poi 3-1 per il Crystal Palace. Il Chelsea che insomma seguiamo con particolare attenzione, se non altro per l'allenatore, che è un feticcio un po' del nostro Simone. 5-1 col Bournemouth, e insomma sembra iniziare a entrare un po'
3: sì, nonostante la difficoltà di avere una squadra con una rosa di 60 giocatori, effettivamente sta piano piano costruendo, la peggior difesa della Premier League
1: rimane in questo momento la peggior difesa, ed è un po' strano pensare a Xabi Alonso, che è la peggior difesa. È sesto il Chelsea in questo momento con 10 punti, pari al Brentford e all'Everton, al quarto posto, quindi sono in piena lotta per la Champions League. Il Manchester City è a 18 punti in vetta alla classifica, 3 punti sotto l'Arsenal a 15. Al terzo posto il Brighton, che non è più di De Zerbi. E infatti,
3: però non ci piace la favola, e quindi
1: la favola
3: è del Zerbi. Aston Villa invece fa grande fatica, 2-2 proprio contro il Brentford, nonostante alcune grandi prestazioni, quella di McGinn, centrocampista esoterico, e di Manzambi, che fece un ottimo mondiale. Ve lo ricordate?
1: Soffrono soprattutto perché non incontreranno il Bologna quest'anno, questo sì, il loro problema è quello, sono un po' persi. Perché non quest'anno, dopo questa grande classica che si è avuta per 2 anni consecutivi, non ci sarà il Bologna, e quindi soffrono anche per quello.
2: Andiamo avanti.
1: Campionato, andiamo in Spagna?
3: Andiamo in Spagna, io inizierei da una partita che non si è giocata, giocata per un po', aspetta. E poi non si è giocata più.
0: Poi io vorrei tanto parlare di calcio, ma vediamo se Fio è d'accordo. Esatto, mi serve un po' di momento spagnoleggiante. In Spagna il dominio del momento, il focus del momento non ha nulla a che fare con il calcio, ma ha a che fare con la magia nera. Con le chiacchiere. Perché
3: sì.
0: È venuto fuori sto caso clamoroso. Ci avete presente la storia di Paul McCartney?
3: Anche la storia di Pippo Franco.
0: Beh, siamo di fronte a un nuovo caso clamoroso di ipotetica, suggestiva morte o comunque scomparsa di Vinicius Junior, e con tanto di sostituzione del suddetto Vinicius con un sosia. Questa è la nuova teoria del complotto che sta prendendo, non credetemi come, ma incredibilmente corpo.
2: Sosia che bolla comunque, fa gol anche il sosia.
0: Sì, e quindi capito, se andare a cercare perché gli manca il tatuaggio di qua, perché la forma del pettorale è diversa di là, perché l'attaccatura dei capelli non riporta.
1: Tanto è stato espulso.
2: Come l'originale. Tanto, è che hanno trovato uno perfetto. Gioca come lui e fa le stesse cose di Vinicius.
1: È stato espulso.
3: È come Pippo Franco, cioè l'hanno sostituito con uno che comunque non solo ne ha portato avanti la legacy, ma sta anche crescendo.
2: Sapevo Paul McCartney, Pippo Franco non lo sapevo.
3: La teoria del complotto su Pippo Franco vuole che egli sia stato sparato con la carabina da un contadino mentre rubava delle mandorle. Cioè mentre era in un campo raccogliere delle mani.
0: Morte eroica, posso dire.
3: questa è la teoria che riguarda Pippo Franco. I nostri ascoltatori, era giusto che lo sapessero.
2: Parliamo di calcio, cosa è successo?
0: Dai, allora, possiamo dire, posso fare un nome della Liga? Non capisco se viviamo in una realtà parallela tipo Matrix o nella realtà vera, perché un giocatore come Grimaldo fa panchina a Cucurella da anni. In nazionale da anni, però io non vedo un esterno sinistro migliore di Grimaldo in Europa da almeno dalla stagione di Xabi Alonso con Leverkusen, ok? Non lo vedo francamente un giocatore europeo più bravo di lui su quello lì, eppure c'è questo paradosso che fa panchina a Cucurella. Attenzione, non sto dicendo che Cucurella non abbia performato, perché in realtà Cucurella il suo lavoro l'ha fatto sempre da Dio, è giusto, è meritato il suo ruolo di protagonista nella Spagna di De La Fuente, però io mi ricordo anche Tiger Woods che all'apice della sua carriera smontò completamente il suo swing, il suo tiro, per ricostruirlo da capo perché secondo lui era meglio, nonostante fosse il primo. Allora io voglio sottolineare un discorso.
2: Grimaldo neo acquisto dell'Atletico Madrid, dal Bayern Leverkusen.
0: Esatto, voglio sottolineare un discorso che mi preme sugli allenatori, perché spesso gli allenatori che si fissano su un concetto, su un giocatore. Ora, per quanto Cucurella sia fortissimo, non lo rinego, è forte, però che Grimaldo non abbia praticamente mai visto il campo nel biennio in cui la Spagna comunque appunto vince l'Europeo e il Mondiale è un paradosso, secondo me
1: è un po' un paradosso, cioè, fa anche capire quanto peggio può fare,
0: esatto, cioè, quanto peggio oppure quanto più forte ancora potrebbe essere la Spagna con un giocatore come...
2: Cosa gli vuoi dire della Fuente?
0: Nulla, ha portato a casa tutto, che gli vuoi dire? Però cioè, è un paradosso questo di Grimaldo, perché secondo me è più forte nel suo ruolo.
2: Di Cucurella, preferisci...
0: Secondo me sì, è più forte di quello, però effettivamente quello di là funziona.
1: Quello di là funziona bene.
2: Primo titolare gol... ovunque, insomma.
0: Ah sì, nulla da dire. Nulla da dirgli.
1: Primo gol per Diomandé del Real Madrid.
3: Che vince di misura 1-0.
1: Grazie al suo gol proprio, poco prima dell'espulsione di Vinicius Junior o di suo fratello, o del socio.
3: O di Pippo Franco,
1: adesso a questo punto non ho capito. Per Diomandé non è il primo gol in Liga, perché aveva già giocato nel Legan, Lipsia e poi Real Madrid, 125 milioni, un acquisto abbastanza importante, ha 19 anni.
0: Sì,
1: forse
0: probabilmente dicono, a 19 anni
3: è come 29 if sulla targa del maggiolino parcheggiato sulla copertina di Abbey Road, che ci racconta quanti anni avrebbe Paul McCartney se sì. lui fosse stato in quella foto.
1: Se lo possiamo collegare lì, comunque diciamo il Real Madrid torna a vincere. In questo momento il Barcellona è nettamente primo in classifica, il Real Madrid è un po' staccato, sono 6 punti di distanza.
0: Cioè sono già 2 possessi su quante? Su 7 partite?
1: 8 perché hanno iniziato prima.
0: Gli ha dato 2 possessi in 8 partite.
2: Ne ha 5 sull'Atletico, che è secondo, il Barcellona.
1: Sì, quindi è staccato un po' da tutte le altre. In questo momento l'Atletico e il Betis sono a 19 punti davanti al Real Madrid, un po' sorpreso ovviamente.
3: Ma io è un po' che vi voglio raccontare di una partita che si è giocata e poi non si è giocata, che è quella tra la Juve Vallecano e l'Atletico di Bilbao. Al minuto 28 la partita viene interrotta perché mentre giocavano in casa i tifosi di Rayo Vallecano decidono di contestare la dirigenza della società. È arrivato un miliardario di estrema destra, si è comprato il Rayo Vallecano per costruire di fatto un nuovo stadio e non più a Vallecas, non più nel quartiere che dà un senso a Rayo Vallecano, quartiere operaio di Madrid, che vede nella sua identità working class il senso di tutto, che sia Serie A o Serie B o Serie C. Il lato identitario è molto quello, forte nel Rayo Vallecano ed è quello. Ed è proprio quello che vuole andare a smontare la nuova proprietà del Rayo. Quindi, approfittando dell'occasione di una partita contro l'Athletic Bilbao, una tifoseria con cui sono in ottimi rapporti.
0: Anche perché anche loro, in quanto a
3: caratterizzazione identitaria e antifascismo e antiautoritarismo in generale, hanno fatto sospendere la partita, che verrà ripresa non si sa quando. Ma la distinta dell'arbitro dice: sospesa per disordini delle tifoserie, non fate l'errore di pensare che si siano menati tra di loro. Assolutamente no.
1: Hanno solo bloccato la partita.
2: Esatto. Mingo, parliamo, se sei pronto, del tuo
1: campionato turco seguito.
2: Liga, e poi ragazzi, dobbiamo parlare anche di Champions League.
0: La Serie B, la Serie C.
2: Magari
0: ragazzi,
1: Abbiamo tanto. Il Beşiktaş vince, segna ancora Vlahovic, che evidentemente.
2: Su rigore.
1: Con italiano sta bene, segna su rigore, quindi probabilmente l'avrebbe fatto. Vince anche il Galatasaray e quindi in questo momento in vetta alla classifica c'è il Galatasaray. Ne avevamo parlato la settimana scorsa un po' come la sorpresa del campionato. Si ferma l'Abedspor, la squadra che rappresenta
3: i curdi
1: che era prima in classifica la settimana scorsa, pareggia proprio contro quella squadra che impronunciabile, il Gengenblimbrigir,
0: un po' difficile,
1: che rende il Mönchengladbach una roba semplice. Pareggia 2-2 e quindi perde la prima posizione. Quindi Galatasaray, Besiktas e poi Ademaspor e Fenerbahce. Del resto, insomma, c'è anche il Trabzonspor. Quella di Salah, che è pari al Fenerbahce, quindi comunque il campionato molto aperto.
3: È molto bello che rimangano appaiati in cima alla classifica cannonieri Momo Salah e Gift Orban. Per ricordarci momento. Che nel calcio non c'è niente di serio.
0: E che la Serie A, capito, i giocatori alla fine li trova, dopo però non è capace di organizzarli.
2: Andiamo velocemente in Francia, ragazzi, dove comanda il Monaco, nonostante il pareggio casalingo contro il Tolosa, a 11 punti. Ci sono Paris FC e Paris Saint-Germain attualmente sì. pari al quinto posto. Comunque Monaco primo in classifica, Lille secondo, Rennes terzo, in attesa del Paris Saint-Germain.
3: Beh, 11 punti in 6 partite giocate vuol dire che ne hanno lasciati indietro un bel po'.
1: Sì, rispetto al solito. Paris Saint-Germain che vince e Paris FC perde, quindi in realtà raggiunti i cugini dal Paris Saint-Germain. Questa è la sorpresa.
3: E se finisse adesso il Paris Saint-Germain farebbe la Conference.
1: Beh, una bella Conference col Paris Saint-Germain.
2: Sarebbe una bella cosa.
1: Sì, alzerebbe il livello della Conference. Comunque c'è ancora ovviamente tanto da giocare, sono poi 3 i punti di distanza dal Monaco, quindi davanti.
0: Vediamo quando arrivano pure questi qua.
2: Ragazzi, abbiamo 5 minuti perché poi arriva Andrea Gozza con la Formula 1, dobbiamo parlare di Champions League, di Serie B e anche di Serie C, girone B, quindi scegliete voi da cosa iniziare.
1: Io partirei dalla Serie B, che ha ripreso anche lei a correre, e c'è un Palermo che vola. Mi
0: ragazzi,
1: sa che questa potrebbe essere l'anno
0: c'hanno una rosa.
2: È una Sampdoria che sprofonda.
1: Esatto. Le due certezze, diciamo, di questo momento.
0: Una rosa da parte sinistra della classifica di Serie A.
1: la squadra.
0: La rosa del Palermo è questo. Mettetevi nei panni di Perin, che pensa tra sé se oh, ma vado a Palermo, faccio il mega figo perché sono comunque Perin, eh? E invece no, perché si infortuna, Fortin va in porta e gioca talmente bene che è difficile ormai che esca. E anche ieri fa un'ottima partita. Palermo che ieri va sotto 1-0 dopo 23 tiri in porta suoi, con un XG di tipo 8, una cosa del genere.
3: Dice a 5, sì, cioè 5
0: una cosa spaventosa. E però va in vantaggio il Palermo, un rigore giustissimo. Poi Palermo la ribalta perché appunto la qualità è oggettivamente troppa.
1: Però, diciamo, la squadra del Palermo la potevamo ipotizzare al primo posto, il secondo posto, a parte Simone Baloni, nessuno l'avrebbe detto, perché questo Mantova sta volando.
0: Ma mi piace sottolineare Mantova, mi piace sottolineare il Sul Tirol di Lovisa, del direttore
2: il Modena, Trentenne,
0: e il Modena, che è un'altra squadra che avevamo messo tra le potenziali sorprese, perché continuo ad insistere su questo fatto. Se tu giochi con il 4-2-3-1 e quei 3-1 là davanti sono nella linea orizzontale dietro la punta, e Bianco, Holzer, e che ne so, c'è Brugman ancora dietro, c'è Beppe Caso sulla fascia e il centravanti lo fa magari Ambrosino, tu c'hai un botto di qualità là davanti. Ma è proprio in questo momento, c'è, cioè, Galloppa credo che sia allenatore del Modena, se non mi voglio sbagliare. Modena ieri che va in vantaggio e poi va sotto contro il Verona, e poi dopo il Verona rimane in 10 e la ribalta al 94esimo. Quindi una squadra che gioca bene, sono freschi, sono creativi e sono anche assistiti dalla sorte in questo periodo qua.
2: Gol di Belotti, quello
0: gol di Belotti, le 3-2, che aveva già risolto una partita ingrovesciata,
3: ingrovesciata sì.
0: Clamorosa. E quindi, cioè, se hanno azzeccato anche il centravanti in Belotti, comincia ad essere un'opzione veramente
2: grossa. Chissà che il prossimo anno non c'è il derby.
0: Ma guarda, ti dico, io lo ipotizzavo in zona playoff alta per il Modena, ma se continua così si possono giocare la promozione diretta anche solo il secondo posto.
2: Passiamo velocemente alla Champions League. Domani in campo due italiani, l'Inter e il Napoli. L'Inter ospita il Club Brugge dell'ex Sommer. Ci sarà anche Nicolò Tresoldi, fino di Emanuele in attacco. Club Brugge attualmente secondo nel campionato belga, invece il Napoli giocherà contro il Villarreal.
0: Dimmi solo una cosa, ma Gian Virgili è centravanti del Bruges o del Genk? C'è tre soldi, quindi mi sbaglio con un altro. Ok, perché è forte a livelli di tre soldi. È forte a livelli di tre soldi, questo ragazzo qua, ma non mi ricordo in quale.
1: È che non seguiamo più il campionato belga dopo che hanno cambiato la struttura.
2: Tre soldi, ricordiamo, ragazzo nato in Italia, Cagliari, figlio di Emanuele Tresoldi, ex giocatore di Serie A, che però ha scelto di giocare con la nazionale tedesca perché calcisticamente è cresciuto in Germania.
0: Ha fatto tutta la trafila delle giovanili.
2: E quindi parla italiano meglio di noi, ma è nazionale tedesco.
0: Vabbè, se devi scegliere tra Italia e Germania, insomma, alla fine non che caschi male con nessuno delle due, infatti. Insomma, voglio dire.
3: Il mercoledì gioca l'altra italiana in Champions. No, in realtà giocano le altre italiane in Champions. C'è il Como che va a Rotterdam contro il Feyenoord.
2: Virgil gioca nel Club Brugge.
1: Il Como
0: nel Club Brugge.
3: Non mi interessa.
0: E è forte, il ragazzo è forte. Spagnolo, giovanili, non mi ricordo le basse, ma è forte.
2: Ha segnato ieri in trasferta, vittoria in trasferta sabato. E ha segnato anche tre soldi. Beh, Bruce, attenzione.
3: Comunque all'Olimpico gioca il Real, ve lo dico, c'è Roma Real Madrid mercoledì.
0: Vabbè, sì. Ma guarda che è una partita alla quale,
2: diciamo, il ritorno di Mourinho
0: spettacolare.
2: Il ritorno di Mourinho, saranno tutti là. Oh, tutti Soralella, è tornato Mourinho.
3: Torna anche da voi. Soralella.
0: Questo qua oggi sta sfidando la sorte.
1: Torna anche da voi, però.
0: Sfottando la ciociaria, innalzare tutto. Che video che sfotta?
2: Noi siamo già andati a casa loro. Mourinho all'anno a Roma sembrava un po' Soralella. Sempre lì a fare della cacciata.
3: Mi ricordo un incrocio in un pareggio.
2: Lo amo.
3: Scoppiettante tra Roma e Napoli a fine partita, che vado a spedire, fa: oe, spallettone, le vuoi vincere tutte? era un bel Mourinho.
2: E poi il Como con chi gioca, che non mi ricordo?
3: Col Feyenoord.
2: Col Feyenoord al De Kuip. Ci passeremo anche noi da lì più avanti.
1: Bene, parliamo a questo punto Serie C.
2: Hai 7 secondi per parlare della San Benedetto.
0: Si pareggia con Latina, che stavano davanti a noi di un punto. Rimane così la classifica, ma almeno la catena si muove. Malissimo il primo tempo, molto bene la reazione, soprattutto negli ultimi 30 minuti. Si pareggia con Zini quasi allo scadere. C'è un sacco da lavorare, ma almeno siamo lì, ci siamo rimessi in carreggiata per lottare. Forza ragazzi.
1: La prossima è col Vado.
0: Col Vado.
3: Vado Ligure, Savona.
2: Vado. Vai a Vado.
0: Non lo so, credo che sia. Mi sa che lavoro.
3: Non sbagliate Vado, perché se andate a Vado qua non trovate.
0: Non trovate la Sammy.
3: Ne trovate un'altra.
0: Forza, ragazzi, come al solito Curva Nord è migliore in campo.
1: Bene, bene, questo ci.
0: Come al solito.
1: Ci fa piacere. A questo punto direi che abbiamo terminato anche questo grande blocco.
3: Molto internazionale.
1: Ce ne sono delle.
2: Spezia, scusami, torno un attimo sul giorno nebbidale. Spezia, mi sa che è già partito.
0: Lo Spezia hanno in banchina quel Turati che aveva firmato per il Catanzaro. Vi ricordate la storia di quest'estate? E infatti il Catanzaro aveva fatto un'ottima scelta.
1: Però il Catanzaro male invece. Non
0: il Catanzaro male, ma infatti era Turati.
1: Doveva prendere Turati.
0: Era quello, cioè l'obiettivo era quello lì. Invece molto bravo.
1: Andiamo in pubblicità tra poco. La Formula 1.
4: Al poliambulatorio privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario dottoressa Silvana Rizzo.
5: No. Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Ciao, sono Patrizio.
8: E io sono Domizia.
7: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
8: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
7: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
8: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
7: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
11: 10 anni di brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Entriamo in diretta, ultima parte di Caffè Paglia, quella dedicata ai motori e agli altri sport. Sentite già la voce, sentite i rumori, ci ha raggiunto qui con noi il mitico Andrea Gozza. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Singapore, vado a Singapore.
2: Allora pare che il prossimo anno,
0: vai a Singapore,
2: se incastriamo con gli sponsor, il GP di Singapore verrà sostituito dal GP Linea Verde del tram. Qui fa un giro Corticella, Via delle Fonti, passa sotto.
1: Bene, è come circuito cittadino, ci sta,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Con tutte le
2: stesse possibilità di sorpassare, più o meno sono quelle.
1: Io mi permetto di ogni tanto critico i circuiti, no? Secondo me Singapore veramente un circuito padre difficile sorpassare, comunque i sorpassi ne abbiamo visti.
2: Però vuoi mettere via Stendhal in sesta piena davanti al Biavati, curvone?
1: Non è male, c'è un bel curvone lì, è vero, è vero. E stiamo parlando del circuito cittadino di Bologna sul
2: Linea Verde.
1: Linea Verde. Però, però l'abbiamo visto di giorno, cosa che non capita, perché c'è stata la sprint, perché è il caso anche di partire da lì, è la sprint sabato alla mattina, oltretutto era anche in diretta sulla 8, e la sprint è stata fatta di giorno, cioè era poi pomeriggio, ma comunque
3: c'era la luce.
1: C'era la luce quella vera, non quelle... Perché sì, un bel effetto, no? Visto dall'elicottero, tutti i grattacieli illuminati, no? Singapore si presenta così solitamente. Però quando è giorno la situazione è molto più grigia. Primo perché è grigio il cielo, infatti è piovuto anche, ci sono stati problemi, monsoni, e la sprint è partita anche in ritardo. Quindi, però abbiamo visto, almeno l'abbiamo visto di giorno, questo circuito che di solito lo vedevamo solo illuminato dalle luci elettriche.
2: Un'altra prima volta che abbiamo visto a Singapore è la prima volta di Max Verstappen che vince a Singapore, unica pista del circuito.
1: Ma vince tutto, praticamente ha fatto la pole della sprint e la pole della gara. Poi ha fatto il primo posto nella sprint e ha vinto la gara. Quindi
3: giro più veloce?
1: Giro più veloce
2: Leclerc.
1: Sì, perché forse cambiando le gomme
2: c'è stato
1: un po' di allora poi c'è stato la gomma gialla che ha creato dei problemi soprattutto a Hamilton. Poi non si capisce perché lì è seconda di quando tu la montavi. Hamilton è partito con la gialla e probabilmente a pieno carico, no? Parliamo, quando diciamo pieno carico, non perché c'ha le valigie, ma perché c'ha il serbatoio della benzina pieno. Quindi probabilmente a pieno carico la scelta non è stata azzeccata. Infatti era uno dei pochi che aveva la gomma gialla alla partenza. E abbiamo visto un Leclerc che ha tentato, stiamo parlando a questo punto della gara di ieri, di superare alla partenza Verstappen, che probabilmente la partenza di Leclerc è stata anche migliore, però vai mo a superare Verstappen se sei in grado, cioè non ti lascia sicuramente spazi, e ha fatto bene a alzare il piede dal gas, perché probabilmente ci sarebbe stato un qualche patatrack. Abbiamo visto anche un po' di virtual safety car nella gara, quindi la possibilità di cambio gomme avvantaggiandosi, però fino a un certo punto, perché ce n'è stata una dove il collega, mi sembra, di Hülkenberg, l'altro Audi, era rimasto a piedi.
2: Gabriel Bortoleto.
1: Bortoleto è rimasto proprio a piedi all'uscita della pit lane,
2: incasinando tutti,
1: quindi nessuno poteva entrare a cambiare le gomme e approfittare.
0: Potresti evitare, scusami Andrea, di tirare i pugni sul tavolo, sembri Roberto da Crema, vai pure avanti.
1: Roberto da Crema è un gran personaggio, però sai, a volte le affermazioni...
2: Beh, questo però devo dire che dei vari weekend Ferrari dell'ultima parte di stagione è uno di quelli meno da pugni sul tavolo, perché tutto sommato Leclerc fa il meglio che si potesse fare.
1: Vabbè, certo, portato a casa il massimo del risultato. Hamilton poteva anche lui, in qualche maniera, se avesse approfittato della seconda virtual safety car, a cambiare le gomme e mettere su quelle rosse nuove, non quelle già fruste che aveva, probabilmente l'avremmo visto in una posizione migliore. Poi c'è stata la genialata di Kimi Antonelli, che fino a quel momento della gara era quinto o sesto,
2: adesso Sornione
1: è un Kimi Antonelli che diciamo non azzarda più di tanto.
0: E può essere ridato già dal prossimo Gran Premio.
1: Se le cose vanno in una certa maniera, sì, diciamo che comunque ne ha. È quasi sicuro di arrivare in fondo, a meno che non succeda qualcosa di strano da qua alla fine. Però già dal prossimo Gran Premio, Austin, mi sembra.
2: Sì, per vincere il mondiale a Austin dovrebbe vincere la gara con ritiro di Russell e Verstappen che non fa secondo.
1: Sì.
3: Ah, questo sarebbe il compito. Mi sembra che comunque abbia iniziato a gestire anche un po' il vantaggio, avendo un vantaggio veramente mostruoso. Mi sembra che in questo momento sia in grado di gestire e ottenere
1: 340 punti. Mi sembra che
3: 100,
1: sia
3: più di 100 punti in
1: vantaggio. Infatti, 238 è il suo collega di scuderia, Russell. Hamilton a 2,29, vedi che anche Hamilton è abbastanza in alto, ma e poi c'è Verstappen che ultimamente secondo me a 2,21 contro i 2,29 di Hamilton, Verstappen ha la possibilità di arrivare terzo nella classifica piloti, però vedremo.
2: Potenzialmente anche secondo.
1: Sì, potenzialmente, però
2: sì, sembra che il trend di crescita.
3: La Red Bull sia molto migliorata.
1: Sì, sembra che la Red Bull abbia azzeccato tutto e soprattutto ho visto più opaco Ajar, che comunque a punti è riuscito ad andare, è arrivato decimo, che è l'altra guida che abbiamo visto nelle scorse settimane che sembrava che ne avesse, no? Dopo il rientro in Formula 1, dopo la frattura del polso, aveva dato delle buone prestazioni. Però torniamo alla zampata di Antonelli, che ha approfittato di un tentativo di sorpasso di Norris nei confronti di Hamilton, che non è andato a buon fine, ha fatto del casino e Kimi si è infilato e si è portato a casa la terza posizione che fino a quel momento era di Hamilton, che era tallonato da Norris ne aveva di più, però quel sorpasso lì non è riuscito a farlo. Comunque gli sono andate male le cose, nel fatto che gli siano andate male si è distratto un attimo
2: e pianto ricco mi ci fico.
1: Kimi Antonelli da gattone, no? Si è infilato e ha portato a casa la terza posizione. Sì, comunque Ferrari diciamo che si sta difendendo abbastanza bene, Leclerc ha fatto una buona gara, Kimi Antonelli ha sofferto molto il caldo perché c'era, oltre al caldo, una grandissima umidità in quel circuito e quindi benché poi Kimi Antonelli sia tra i più giovani, no? Di solito uno più giovane si dice che ne
3: abbia più energia,
1: sì, e si notava che alzava la mano mentre guidava i 300 km orari, no? Per convogliare l'aria di fresco nell'abitacolo. A seconda delle curve, quella sinistra o quella destra, cioè, che qualcuno ipotizzava che forse poteva essere anche sanzionato. Infatti lui mi sembra che avesse anche 5 secondi per avere fatto più di 4 overtracking, no?
2: Perché track limits, sì.
1: Track limits, che Kimi Antonelli è specializzato, perché lui taglia le curve. E quindi
3: se non
1: molte
3: passa,
1: volte
3: passa.
1: Sì, infatti questo è un problema che lui ha, però il vantaggio che aveva su Norris, quei 5 secondi di penalità che poi non ho capito se gliel'hanno dati o meno, perché sono poi dovuto correre a tavola quindi non so se gliel'hanno dati, ma
2: influenti, perché finisce la corsa con 24 secondi,
1: con 24 secondi di vantaggio su Norris, e quindi non ha c'era la McLaren che diceva a Norris di stare sotto i 5 secondi,
2: ma diceva già, vabbè,
1: sì, ciao. E niente, questo è un po' diciamo il quadro della gara. Quindi abbiamo ritrovato un Verstappen che comunque sembra che sia tornato ai tempi d'oro, e questo da un lato ci fa anche piacere, e quindi vediamo la prossima settimana come andranno
2: le cose. C'è una settimana di pausa, poi il 25 si corre ad
1: Austin. Questa è la terza consecutiva.
2: Austin, Texas, dove dal 2021 nelle 5 edizioni corse finora 4 le ha vinte Max Verstappen. Quindi, e una Leclerc.
3: Dopo aver vinto a Singapore,
2: c'è un'inerzia,
3: dopo,
2: c'è
3: non
2: un'inerzia.
3: Aveva mai vinto, diciamo che può essere considerato uno dei favoriti invece per il prossimo Gran Premio.
1: La cosa nota che così la butto lì alla fine è di Biase, no? Il scusate se picchio, l'ingegnere di Verstappen. E sta contrattando per andare in McLaren, non ho capito perché.
2: Ma i McLaren nel team hanno bisogno comunque di.
1: Sì, però era una bella binata di Biase,
2: sì, decisamente.
1: E Verstappen, anche perché di Biase era l'unico che in tutta la scuderia Red Bull riusciva a incazzarsi con Verstappen, che gli ha fatto più volte delle lavate di testa per le sue esuberanze, diciamo così. Era l'unico che non solo si azzardava, perché gli altri prendevano, mandava a cagare, ma che a cui Verstappen dava retta. Chiudo lì, era un'ultima nota, perché la cosa un po', diciamo, mi fa pensare per il futuro di Verstappen, ma però poi si sa che le cose poi alla fine forse andranno avanti così.
0: Perfetto, grazie Andrea. Se quando vuoi uscire, vuoi tirare un calcio a una sedia, fallo tranquillamente.
3: Non ti preoccupare.
0: Tu sei il nostro padre spirituale. Comunque, grazie Andrea Costa. Ci sentiamo tra due settimane a Caffè Paglia per il Gran Premio di Austin, Texas, e quindi il Gran Premio degli Stati Uniti.
2: Grazie Dado.
0: Prego, grazie a te.
2: Grazie ragazzi. C'era anche la MotoGP che ha corso in Indonesia, Mandalika, pista stregata per le Ducati, in cui era molto difficile fare qualunque cosa. Marc Marquez in realtà fa quanto di meglio potesse fare, vince contro ogni pronostico la sprint, approfittando di Bezzecchi e Raul Fernandez che si toccano, e vince la sprint e sta lontano dai guai durante la gara lunga. Insomma, alla fine del weekend i punti che fa nella sprint e quelli che perde nella gara fanno una patta e finisce il weekend a meno 2 dalla vetta del mondiale. Salva diciamo l'equilibrio del campionato. Bezzecchi, protagonista di un contatto nella sprint in cui partiva in pole, alla fine vince la gara lunga, ed era un bel po' che non vinceva, erano tipo 4 mesi che non vinceva una gara.
0: Io direi che dopo questa rumorosa parentesi dedicata ai motori potremmo anche parlare di basket, Mingo. Cosa
2: però
0: mi dici?
2: Prima un attimo, perché abbiamo il campione con 6 gare in anticipo, il campione della Moto3, Team Aspar, il ragazzo si chiama Aquiles ed è stato messo sotto contratto da Marc Marquez. Cioè uno che è lì in Moto3 perché lo ha scelto Marquez,
0: e che avrà dell'occhio, presumo,
2: che ha dell'occhio, ed è nel team che ha costruito una bella serie. Un anno sì, un anno no, il campione Moto3 viene da quel team.
3: Vabbè, quindi insomma una buona squadra che ha appunto la possibilità di prendere i giovani che sono di solito tendenzialmente iniziano con la Moto3 per poi mettersi, non tutti, perché ci sono anche alcuni, credo dal punto di vista fisico anche ci sia una grande differenza, no? Se sei piccolino magari con la MotoGP puoi avere più problemi, mentre con la Moto3 te la puoi cavare egregiamente. Passiamo al basket, dicevamo, anche perché ragazzi voi avete seguito, cioè, immagino che è tornato il derby in Serie A.
0: E Mingo, è una sconfitta un po' per tutti noi, perché il Palaeuro era imballato come non si vedeva da anni.
3: 9.000 persone, attenzione,
2: di cui
3: però
2: 900 paganti.
3: Esatto, bravo, bravo. Ho fatto no, perché tu dici l'occhio è importante, quindi insomma, in effetti il colpo d'occhio non era male. Stiamo ovviamente
0: 9.312 spettatori.
3: Era
4: guarda, io ovviamente sono stato l'ultimo da questo stato a Palaeuro, ero a vedere i Regia che se macchine se eravamo di più e facevamo molto più casino. Quando volete ce la giochiamo.
0: Quello è un
4: biglietto del concerto, sapete quanto? 33.000 lire.
3: Bei tempi
4: con gli altri da Foundation gruppo Spalla, 33.000 lire per sto po' di roba qua.
3: Non male, non male. Adesso siamo su altri prezzi. Comunque, proprio sui prezzi che volevo venire, perché in realtà sono andato a vedere la Virtus Roma, che è in Serie B, ha fatto,
4: che ricordiamo la Roma,
3: la vera Roma è in B, quindi la terza serie del campionato italiano, e ha fatto 2.800 persone al Palatiziano, 2.900 per la partita di campionato normale,
4: di serie B, 2.000 passa anime,
3: però con, guardando l'incasso, con la media dei biglietti più alta, cioè la media dei biglietti della Virtus Roma in Serie B era 15 euro a biglietto, ovviamente, e mentre i 9.000 300, 600 che sono dati all'euro, avevano come media 11 euro.
2: Perché ci sono degli zeri che fanno media, sì, e sono tanti.
3: Sono parecchi zeri che abbassano, è vero che c'erano,
4: che buffonata.
3: C'era i grandi VIP sul parterre, quindi lì avrà ricassato.
0: C'è stava pure Francè con Noemi.
3: Beh, cioè, Francesco è un uomo immagine della Maxima, quindi comunque lavora lì, era lì per lavoro.
0: Ricordiamo ancora una volta che dopo che ha smesso di giocare a calcio, Fiò Torti non ne ha presa veramente
2: neanche
0: una,
2: le ha sbagliate tutte. Manca una candidatura con Renzi o Calenda.
3: Sì, per finire, per completare,
4: devi
2: mettere delle strane idee in un ragazzo travagliato. Certo.
4: Ragazzi, io so che succederà adesso.
3: Adesso
4: so che succederà.
3: Quindi le due certezze da cui usciamo succederà da questa trasmissione: da Frosinone che batterà l'Inter.
4: Ha fatto tutto lui.
3: Io
4: non
3: ho
4: nemmeno aperto bocca.
0: A Milano,
4: io non ho nemmeno aperto bocca. Te lo giuro, guarda. Poi ricordiamo, io non ho proprio aperto bocca.
3: No, queste sono le certezze. E il fatto che Totti presto si
0: forse se giochiamo in sette, sì.
4: Forse.
3: Comunque torniamo al basket, scusate, non volevo andare lì. Il grande derby di Roma finisce 96-95, quindi partita emozionante
2: per Roma di Totti che vince contro Roma di Mannion,
3: esatto, se vogliamo indicarli in questo modo. E entrambe hanno una vittoria dopo tre giornate in campionato.
2: Dobbiamo stare attenti a dire la vera Roma, perché siamo a un passo dall'apologia del fascismo.
4: No, è tutto attenti. Molto chiaro, c'è la Virtus Roma, finché esiste la Virtus Roma,
3: la vera Roma è la Serie B,
4: non c'è neanche uno la posti la domanda. Poi parliamo
0: però deve tornare su tre squadre di Roma,
4: se parliamo
0: però sai, se vegeta lì intanto gli altri ci fanno i tifosi,
3: però non lo so se li faranno veramente. E soprattutto essendo due progetti nati con l'obiettivo della NBA Europe, in cui non entreranno entrambe, quindi già sono già due squadre che ne rimarrà soltanto una.
4: È un progetto già nato morto.
3: Noi speriamo che sia la Virtus a questo punto, che falliscano tutte e due,
4: ma
3: Virtus Roma venga su e si faccia appunto il suo percorso. La Virtus invece Bologna vince contro Venezia, a Venezia, quindi insomma contro una squadra importante. Mi sembra che sia particolarmente in forma la Virtus, è la squadra messa in piedi con meno soldi l'anno scorso, non sia affatto male, non a caso viene anche da due vittorie in Eurolega, una che la settimana scorsa ne parlavamo, lo scalpo dell'Olimpico, della squadra campione in carica, questa settimana ha vinto anche contro il Bayern Monaco e quindi continua il suo viaggio positivo. In questo momento è in zona playoff, è vero che appena iniziato il campionato è particolarmente lungo, sono 20 squadre, quindi sono 38 le partite totali dell'Eurolega.
0: Ha vinto anche Milano dopo tre sconfitte consecutive contro Treviso in casa, più 29 se non sbaglio,
3: esatto. Milano che ha perso una partita anche in campionato, quindi non è più prima insieme alla Virtus, cioè a punteggio pieno c'è Basket Napoli,
2: clamorosa,
3: che insomma sta rinascendo, vedo anche con un bel seguito di pubblico, c'è passione,
4: anche loro vanno in Euroleague se non ho capito male,
3: si erano proposti anche loro per la Virtus, però insomma mi sembra
0: con Tonino Fuss allenatore
3: un po' esagerato.
2: Napoli fanno quasi il centello a Cantù,
3: esatto, comunque, 80-99 finisce la partita, è una delle realtà più interessanti in questo momento, proprio in vetta alla classifica. Invece cose strane succedono al Palazzo di Bologna con la Fossa dei Leoni che si prende una pausa di riflessione per una partita, non partecipa al tifo solito che di solito contraddistingue in particolare le partite casalinghe. La Fornitura non gioca una bellissima partita, riesce a fare 4 punti nel secondo quarto, che non è male, in dieci minuti.
2: Un'interpretazione estrema del concetto di garbage time.
3: Sì, però era il secondo quarto, è un po' prima. 4 punti insegnati, però alla fine 78-66 il risultato, diciamo, si riprende dopo quel brutto parziale, credo 12-0, una roba del genere, con cui Rimini aveva preso la vetta della classifica, e con invece un buon quarto in cui vince di 14 punti, diciamo così, la distacco, supera e va a vincere in comodità 78-66, sempre buono Sorokas che ormai è l'uomo guida della squadra con 18 punti, ebbene anche Guariglia che ne emette 15, quindi insomma abbastanza positivo il turno dal punto di vista sportivo, diciamo così. Molto invece rimangono molti punti interrogativi sul rapporto tra la FOS e la società. Pare che uno dei motivi scatenanti è che il presidente abbia detto: "Ma voi della FOS siete 200 persone, una percentuale irrisoria degli spettatori totali del palazzo".
4: Forse tu che media c'ha gli spettatori?
3: No, 4.007. Sì, tutte esauri, fa sempre tutte esauri.
2: Il paradosso è che quando non c'era la società, la FOS c'era. Questa è una cosa che sposta un po' il focus rispetto a moltissime altre realtà che uno potrebbe essere portato a paragonare.
3: 200 è molto sottostimato, ovviamente.
0: Gruppo nato nel 1970,
4: mi ricordo.
3: 50 anni da
4: FOS. Mi ricordo la gestione di Franco Fedeli della mia sangue. Sotto la gestione Fedeli noi abbiamo fatto 5 anni, sempre in zona playoff, sempre belle squadre, sempre belle situazioni, però non c'erano cazzi, stava sempre a litigare con la curva, sempre, di continuo. Voi non vedete un cazzo, e tu chi cazzo sei, voi siete degli scemi, tu sei un burino, di continuo, sempre. Ogni volta che la squadra stava andando quadrato molto bene, tipo a gennaio stava tipo vicino a zona playoff altissima, lui cominciava a pestarle. Cominciava nervosino, non so per quale casino, sentiva la necessità di fare casino quando proprio la squadra stava andando da Dio. È una situazione molto similare.
3: Sì, ci sono. Similare, la situazione non è tranquilla. Chiede la FOS di che la società faccia. Dica quello che pensa da questo punto di vista, e anche al palazzo se vogliono un palazzo senza i leoni della Fossa dei Leoni che supportano la squadra. Finiamo e salutiamo perché tra poco c'è l'informazione.
2: Ciao.
4: Aia.
5: Sabato 10 ottobre 2026 Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22 al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Nicola Samori, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, su Primalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del MAR. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samori, su Primalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al MAR di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal MAR con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Info www.mar.ra.it.
8: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

0: Ucraina, l'esercito russo colpisce le infrastrutture energetiche nonostante la tregua annunciata da Trump. Stamattina dal paese notizie di blackout e di almeno 3 morti. Evidentemente Putin non legge Truth Social, dice Zelensky, mentre l'Unione Europea approva nuove sanzioni contro Mosca. In Arabia Saudita prorogata la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, colpito più volte dai ribelli Houthi negli ultimi giorni. 17 le vittime tra giovedì e domenica, secondo le autorità locali. Gli impianti del nord non si devono fermare. A Genova oggi corteo dei lavoratori ex Ilva di Cornigliano e Novi Ligure. La protesta dopo l'annuncio che da metà novembre non si fermerà solo Taranto, come deciso dai giudici, ma anche tutte le altre fabbriche. Oggi sciopero di 24 ore in tutti i siti. Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi il deposito degli atti in tribunale, l'obiettivo è arrivare a una pronuncia della Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni politiche. Le 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'esercito russo ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine nonostante l'annuncio di Donald Trump su una presunta tregua tra Mosca e Kiev negli attacchi su obiettivi di questo tipo. Stamattina dall'Ucraina è arrivata notizia di blackout in diverse zone del paese. In studio Andrea Monti. Andrea.
1: Buongiorno, i bombardamenti russi continuano e nelle ultime ore le autorità di Kiev hanno parlato anche di almeno 3 morti in un attacco che avrebbe colpito un'area residenziale nella zona di Kharkiv. Al centro dell'attenzione però c'è appunto la fantomatica tregua energetica annunciata ieri da Trump. Evidentemente Putin non legge Truth Social, ha detto oggi Zelensky citando il social network su cui il presidente degli Stati Uniti fa i suoi proclami. Già ieri sera il presidente ucraino aveva denunciato un bombardamento su una centrale elettrica dopo aver detto di non sapere niente del cessate il fuoco, pur dichiarandosi disponibile se anche dalla Russia dovesse arrivare un sì. Tutto questo dopo che venerdì Trump aveva annunciato un accordo con Mosca per una fornitura di milioni di tonnellate di gasolio agli Stati Uniti, causando le critiche di Zelensky, seguite dalla richiesta dello stesso Trump di una sostituzione del presidente ucraino. Richiesta che alcune ore fa il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha rilanciato, dicendo che il motivo è il fatto che Zelensky non mostra di voler fermare la guerra. Poco fa lo stesso portavoce ha parlato di contatti in corso sulla tregua di Trump, mentre commentando la richiesta ucraina di un cessate il fuoco di 2 mesi per poter andare alle elezioni presidenziali, Peskov ha detto: noi non vogliamo una tregua ma una pace duratura.
0: Grazie Andrea. E stamattina si sono riuniti i ministri degli esteri europei e sono state annunciate nuove sanzioni contro la Russia. Il servizio da Bruxelles.
2: Dopo un fine settimana segnato dal doppio terremoto scatenato dalle uscite di Trump su Russia e Ucraina, l'Unione Europea torna a serrare le fila in una settimana all'insegna del supporto a Kiev. E si inizia già oggi con una riunione dei 27 ministri degli esteri che detterà il ritmo ai toni di Bruxelles fino al Consiglio Europeo di giovedì. In primis con il via libera all'inserimento di quasi 1.600 persone ed entità nella lista delle sanzioni contro l'apparato militare e industriale russo. Una decisione di non poco conto, considerando che si tratta della più ampia espansione delle misure restrittive europee dall'inizio della guerra e che impatta direttamente la produzione dei missili balistici russi che colpiscono le città ucraine. Nel frattempo si attende oggi anche l'approvazione del Parlamento di Kiev alla legge sulle minoranze etniche, che sbloccherebbe a Bruxelles il via libera ungherese all'apertura di altri 2 gruppi dei capitoli dei negoziati di adesione all'UE. Ma il focus rimane inevitabilmente sulla risposta indiretta alle provocazioni di Trump. Chiediamo agli Stati Uniti di attuare le sanzioni contro la Russia perché si possa concludere il conflitto, è l'esortazione dell'alta rappresentante UE Callas, che collega la maggiore pressione sul Cremlino alla questione della tregua energetica. Accoglieremo con favore il cessate il fuoco non appena reggerà, ma non sappiamo se la Russia lo rispetterà. Insomma, l'Unione si trova ora a dover gestire contemporaneamente il carico del supporto militare e finanziario a Kiev in quella che la presidente della Commissione von der Leyen ha definito una nuova fase della guerra ancora più cupa, mentre regna l'incertezza sulle prossime mosse di Trump. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: In Inghilterra, intanto, l'opposizione contesta il premier laburista Andy Burnham, che ieri aveva accusato la Russia di aver chiaramente interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Stamattina dal Partito Conservatore è arrivata l'accusa al capo del governo di Londra di essere pericoloso e divisivo. In Arabia Saudita è stata annunciata una proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh, colpito più volte nei giorni scorsi dai ribelli Houthi dello Yemen, che tra giovedì e domenica, attaccando la struttura, hanno ucciso in tutto 17 persone, secondo le autorità locali. Le forze saudite appoggiano il governo yemenita nella guerra civile che lo contrappone agli Houthi, sostenuti a loro volta dall'Iran. Nonostante il conflitto in corso dal 2014, c'è chi cerca di scappare verso lo Yemen, come le almeno 139 vittime di cui ha dato notizia ieri l'ONU, parlando di un naufragio di un gruppo di migranti partito dalle coste africane del Gibuti. Sentiamo Andrea Spinelli Barrile, giornalista esperto di Africa.
3: La scelta di imbarcarsi e attraversare il Mar Rosso, il Golfo di Aden, passando dal Corno d'Africa allo Yemen nel 2026 può sembrare effettivamente una scelta folle, però in realtà ha delle ragioni ben precise che sono tutte quante interne al Corno d'Africa, che è una zona del mondo dove tra conflitti e siccità è veramente difficile proprio sopravvivere. Facciamo una fotografia un po' più precisa. Oramai da settimane è riesploso un conflitto nel nord dell'Etiopia che sicuramente gioca tra l'altro un ruolo

0: sempre effetto dei cambiamenti climatici. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni proprio la settimana scorsa lanciava un allarme su un maggiore afflusso di migranti proprio verso lo Yemen, ma è anche insomma come dire un po' la fotografia di una disperazione di un territorio che tendiamo completamente a dimenticare.
1: E negli Stati Uniti da oggi Trump sarà impegnato in una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni parlamentari di medio termine. Il contesto internazionale è quello che sentivate, delle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti più o meno direttamente. Quella all'Iran, scatenata da Washington insieme a Israele, con conseguenze economiche che si fanno sentire anche in America, e quella in Ucraina, appunto, di cui parlavamo poco fa. Il servizio da New York.
2: $1 miliardo da spendere per le elezioni di medio termine, ma non è detto che questo basti per vincere. A meno di un mese dal voto, il partito repubblicano e Donald Trump continuano a fare i conti con l'impopolarità del presidente, il caro vita e le conseguenze della guerra in Iran. Gran parte dei soldi a loro disposizione arriva da MAGA Incorporated, il super strumento di raccolta fondi elettorale vicino a Trump, che a fine agosto aveva quasi $416 milioni in cassa. Il gruppo ha cominciato a investire pesantemente in pubblicità solamente lo scorso mese, quando gli spazi televisivi erano ormai più costosi e in alcuni casi i repubblicani stanno ora pagando più di 5 volte rispetto a chi aveva prenotato gli stessi spazi, i democratici, la scorsa primavera. La situazione di conseguenza è particolarmente delicata soprattutto in Texas, dove Trump tornerà a fare campagna elettorale per Ken Paxton, il controverso candidato repubblicano al Senato che non piace ai conservatori tradizionali, contro la ricostella nascente Dem. E proprio in Texas, uno stato che non elegge un senatore democratico dal 1988, che i gruppi repubblicani hanno speso oltre $100 milioni in pubblicità nelle ultime 4 settimane. È proprio qui però che il messaggio di Trump sta faticando di più, specialmente in queste ore in cui gli Stati Uniti hanno di nuovo preso le distanze dall'Ucraina, riavvicinandosi a Mosca, una mossa a cui la base repubblicana texana è da sempre allergica. La partita è tutt'altro che chiusa e Trump, animale politico da campagna elettorale, continua a intensificare i comizi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Gli impianti del Nord non si devono fermare. È la richiesta che arriva oggi da Genova, dove stamattina hanno sfilato in corteo i lavoratori dell'ex Ilva. Oggi è sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, da Taranto a Cornigliano fino a Novi Ligure. L'agitazione è stata indetta dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà non soltanto l'area a caldo di Taranto, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano, ma anche le fabbriche del nord, appunto, dove la materia prima viene trasferita e lavorata a freddo. La proprietà Acciaierie d'Italia ha deciso lo stop a tutti gli impianti senza aspettare il verdetto della Cassazione, che dal 20 ottobre potrà confermare o annullare la decisione della Corte d'Appello. Lavoratori e sindacati chiedono al governo di intervenire per non fermare la produzione. Anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, in corteo oggi con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti lo stesso con l'acciaio proveniente da altre acciaierie. Stefano Bonazzi, segretario generale della FIOM CGL di Genova.
3: Noi oggi chiediamo una cosa semplice, chiediamo che venga ritirata, venga sterilizzata quella lettera che ha mandato l'autorità commissariale, che prevede la chiusura dello stabilimento, degli stabilimenti italiani il 15 di novembre, e chiediamo una cosa chiara, lavoro. Chiediamo che arrivino COIS, rotoli per alimentare lo stabilimento di Genova, per continuare a lavorare, per evitare lo spreco della cassa integrazione e per permettere a questi lavoratori di continuare a portare a casa il loro stipendio, per continuare a lavorare, per continuare a dare un futuro alla siderurgia genovese.
1: E mentre gli operai dell'ex Ilva scioperano e protestano, Giorgia Meloni interveniva all'assemblea di Assolombarda, la Confindustria milanese. La Presidente del Consiglio ha riconosciuto che la crescita italiana resta debole, che nel 2026 il PIL potrà al massimo raggiungere l'1%, aggiungendo che il governo adesso deve intervenire sugli investimenti per stimolare la produttività. Sulla crisi energetica e sull'aumento dell'inflazione, Meloni ha detto che ribadirà in Europa la richiesta di maggiore flessibilità, definendola una misura di buonsenso. Nel resto del suo intervento, accolto dagli applausi degli industriali lombardi, la capa del governo ha parlato soprattutto di intelligenza artificiale, affermando che è urgente una governance dell'AI, e infine la rassicurazione alle imprese: lo Stato è alleato dell'industria e non la considera un soggetto da tassare. Così Meloni. Al via da oggi i ricorsi contro la legge elettorale. Gli avvocati e giuristi della

0: rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in tribunale per richiedere il giudizio della Corte Costituzionale. Tra poco ci sarà una conferenza stampa della rete. L'obiettivo è arrivare a una pronuncia della Consulta in tempo per le prossime elezioni. Da Roma, Anna Bredice.
1: Approvata su di fiducia la legge elettorale per tenere a bada i malumori della maggioranza e firmata dal capo dello Stato già nel fine settimana, si apre ora la fase dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Annunciati da tempo, gli organizzatori di questa partita cercheranno di fare presto per lasciare alla Consulta il tempo necessario per decidere, senza che passino mesi, così da avere chiaro anche all'opposizione con quale legge elettorale esattamente si voterà, se verrà bocciata, ma non sembra essere un'ipotesi in campo, oppure sarà oggetto di modifiche che la maggioranza dovrà avere il tempo di apportare. Tra poco quindi opposizione e costituzionalisti, nella fattispecie Zaccaria, Grosso e l'avvocato costituzionalista Adami, presenteranno una traccia dei prossimi ricorsi. I punti sono quelli che già l'opposizione in Parlamento ha contestato, chiedendo il voto di costituzionalità, naturalmente bocciato dalla maggioranza con il primo dei due voti segreti. Il premio di maggioranza troppo alto rispetto alla soglia dei voti che si chiede, il 42%, l'indicazione di un candidato premier che, secondo il comitato che porterà avanti il ricorso, viola l'articolo 92 della Costituzione sulle prerogative del capo dello Stato, poi l'alternanza di genere che manca completamente nei capilista, il numero di firme necessarie per presentarsi al voto ritenuto abnorme soprattutto per i nuovi partiti. Oggi quindi parte il percorso, a sostenerlo la rete per un voto libero e uguale che aveva già promosso la campagna contro il referendum sulla giustizia. Linea allo studio.
0: In Sardegna sono in corso da questa notte le operazioni per salvare uno speleologo rimasto intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra, nell'est della regione. L'uomo, un 31enne, si trova a circa 10 metri di profondità e isolato da una frana che ha fatto crollare l'ingresso della cavità, impedendogli di uscire. Le operazioni sono complesse, ma l'uomo è cosciente ed è in grado di comunicare con i soccorritori. Poco fa è stato assegnato il Nobel per l'economia. I vincitori sono due economisti statunitensi, Robert Hull e Michael Woodford. La motivazione cita il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. In studio con noi Lele Liguori. Lele.
2: Allora, possiamo dire che nel momento del caos internazionale, con i prezzi delle materie prime che aumentano e anche con i rendimenti dei titoli che aumentano, il Nobel per l'economia è andato a due economisti americani che hanno studiato come si stabilizzano le economie di fronte alle forti oscillazioni, la disoccupazione da un lato, l'inflazione dall'altro. Ci sono, sostengono, due leve che possono essere usate per ridurre queste oscillazioni dei mercati: la leva del governo, che può agire sull'entità delle tasse in un paese, e poi c'è la leva delle banche centrali, che invece può manovrare i tassi di interesse. I due economisti americani sono stati premiati per aver elaborato un nuovo modello che guarda a che cosa? Ai micro fondamenti più che ai macro fondamenti della stabilizzazione. I due economisti sostengono che il modello virgolette antico di John Maynard Keynes del secolo scorso, il grande economista inglese del Novecento, ha funzionato, ma ha funzionato solo in parte, solo fino agli anni 70, quando il fenomeno della stagnazione con l'inflazione contemporaneamente ha reso inefficaci quelle politiche, le politiche cosiddette keynesiane. E ancora 30 secondi per aggiungere due valutazioni. Una, quella dell'Accademia svedese, che ha premiato i due economisti americani. Secondo loro i modelli dei due premiati si sono rivelati, rispetto alle politiche keynesiane, particolarmente utili, dicono, nell'affrontare le fasi di rallentamento economico degli ultimi anni. E poi si è aggiunto anche il commento del presidente del comitato per il premio per le scienze economiche, John Hassler, che ha sottolineato che il lavoro dei due vincitori, due economisti americani, ha fornito una solida base, ha detto, teorica ai modelli oggi utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo.
0: Grazie a Lele Liguori, e si conclude così il nostro giornale radio alle 12:46 minuti. La prossima edizione delle notizie è alle 15:30. A tutti una buona giornata.
3: Popolare Network.

0: Radio Città Fucicolo e la storia continua.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
1: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
2: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelli di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti e personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti, che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
1: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
2: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna. C'è la comunità di tutto il personale. Quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte insieme si adoperano affinché veramente il sapere sia comune e collettivo. Comune è comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
1: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
2: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Savà Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!
5: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio, uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
4: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
7: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Andrea, tu mi stai raccontando delle cose incredibili fuori onda. È cambiato il clima in tutti i sensi, cioè sia quello meteorologico in Canada, dove è un freddo becco, sì, sia quello in casa tua. Cioè, tu mi hai detto che hai fatto l'ordinazione del tuo primo wifi.
1: Sì, ho fatto intanto un passo alla volta. Ho chiamato, ho chiesto informazioni, ho fatto una risposta delle domande, sì, registrate per confermare l'apertura di una richiesta di un sopralluogo tecnico per installare Wild. Quindi forse alla decima puntata di Buona, che è il programma che state ascoltando, di questa ottava stagione, potrò registrare da un wifi potente, perché mi hanno detto che qui a Ventivoglio, ciao Jack, ciao gli ascoltatori, arriva la fibra, quindi
0: certo,
1: potrebbe essere veloce.
0: Ti hanno detto che il wifi è la rivoluzione, insomma, te l'hanno suggerito.
1: È la rivoluzione, la fibra c'è, quindi certo, si può fare una bella connessione potente, quindi dai, speriamo che dalle prossime puntate sarò connesso e visibile anche in video, perché questa è la terza puntata, vero Jack?
0: Esatto, è la terza puntata dell'ottava stagione di Buona, che come chi è sovente su queste radiofrequenze, sì, è il brunch, il dopo pranzo, il caffè delle buone notizie e storie a lieto fine, dalle 13 alle 13.30 sempre su Radio Città Fujiko, e tutte le altre puntate ovviamente ve le potete ritrovare in podcast. Adesso sto ricaricando tutti i vecchi episodi che c'erano stati brutalmente tolti, ma questa missione, caro Andrea, di trovare, certo, le buone notizie e storie a lieto fine, devi, sì, sapere, ha dei benefici sia per noi che le raccontiamo anche oltreoceano, ma soprattutto sì, è un elisir per la longevità, perché c'è una notizia che ci sopraggiunge dall'Oregon, dove Beryl Dillman, sì, che è l'uomo più anziano dell'Oregon, ha festeggiato 108 anni in quelli Eugene, insomma, e ha attribuito la sua incredibile longevità vita ha ovviamente una dieta sana, ha una mentalità positiva e quindi insomma fa un po' tutto il giro quello che stavamo raccontando.
1: Sì,
0: buone notizie uguale longevità, mi raccomando.
1: Stare bene, sì, benessere di corpo e benessere della mente, quindi questa è la missione di questa trasmissioncina con le sue buone notizie, storie incredibili, storie anche fini a se stesse, ma anche non, esatto, ma non solo, perché sono anche cose più grandi. Questa invece è una piccolezza che arriva da Treviso, perché ci, sì, sono le antiche fiere di San Luca di Treviso, insomma, esatto, una delle tante sagre che popolano il settembre e l'ottobre nel nord Italia, ma non solo, credo anche nel centro e nel sud, certo, del nostro bello stivale. E in questa sagra però c'era un po' un calo di affluenza alle, esatto, giostre, un po' anche per il caro gettoni, il problematico caro gettoni, insomma, la famiglia non è che si poteva permettere magari con più, esatto, figli di spendere tutte queste decine,
0: sì, no, 100
1: e decine
0: euro per
1: euro.
0: Esatto, per portare, esatto, fuori la famiglia a giocare, a fare le giostre, il bruco mela e altri, e gli spara tutto, ecco, sì, quindi è un problema,
1: esatto,
0: un problema.
1: Gli spara tutto, delle lattine, quei giochini lì. Bene, quindi iniziativa di una radio locale che potrebbe, sì, essere la Radio Città Fujiko di Treviso, esatto, di omaggiare dei fortunati, delle famiglie fortunate con dei bambini, di dei buoni di 40 gettoni al giorno, quindi ogni, esatto, giorno loro metteranno in palio questi gettoni, sono due set da 20 gettoni, quindi non è che 40 finiscono, esatto, tutti a un unico fortunato bambino, ma
0: però
1: due fortunati al giorno durante queste fiere di Treviso che si stanno svolgendo in questi giorni potranno giocare ai vari giochi che i giostrai offrono alla fiera dell'est che è al mercato
0: mio padre,
1: Radio Treviso si chiama, molto semplicemente,
0: esatto, giocate. No, quando mi hai mandato questa fantastica notizia, mi è venuto in mente che anche noi facevamo qualche tempo fa il famoso caffè sospeso, attività che abbiamo smesso di fare, ma che ci siamo promessi di tornare, sì, a fare assolutamente per chiunque, sì, ascolti questa, sì, fantastica trasmissione.
1: Sì, la rifaremo. Dai, la facciamo sotto Natale, scusa, esatto, quando sei qua, che facciamo qualche puntata,
0: bravissimo,
1: diciamo, analogica. Esatto. Andremo quel mesi di settimane di Natale natalizi a lasciare un caffè sospeso da qualche parte e qualcuno andrà a beneficiarne.
0: Esattamente, esattamente. Andrea, ci spostiamo sul cielo. Noi abbiamo parlato di cose terrene, ma ci spostiamo sul cielo, in particolare su un volo della KLM da Amsterdam a Curaçao, dove una giovane pilota, sì, che si chiama Zoe, è successa una cosa un po' strana. Insomma, io tra l'altro non lo sapevo, ma fondamentalmente le compagnie aeree, per gestire un po' i suoi dipendenti, utilizza dei software per organizzare i turni di lavoro. Ecco, insomma, mettiamola così. È successa una cosa assolutamente incredibile, tale per cui la giovane pilota Zoe, per l'appunto, è diventata copilota insieme a suo padre sullo stesso volo. Ma ironia, ancora più ironia della sorte, è che c'era anche la mamma a lavorare, perché la mamma fa l'hostess. E quindi è un lunghissimo cerchio che si chiude lungo 22 anni, perché il padre e la madre si erano proprio conosciuti lavorando nella stessa compagnia aerea. Quindi è una storia che mi ha veramente fatto sorridere.
1: Bellissimo. Pilota, copilota e hostess sullo stesso volo. Bello. Quindi immagino post sui social, e per i ladri strada liberissima a quel punto, perché loro, sai, che sono tutti e tre felici su un bel volo per Curaçao, quindi per 10 ore questi non hanno
0: nessuno,
1: neanche
0: nessuno, mi viene a rompere i maroni. Esatto,
1: prima di 3 giorni non torna nessuno qua. Bene.
0: E via a fare una rapa ad Amsterdam. Molto
1: e via, grazie. No, ho visto le foto, molto bello. Un sogno per
0: Andrea. Un altro sogno invece arriva, ce l'ha mandata il nostro caro amico Lowy, Baseball Greg, Altre DB e altri progetti. Arriva da Sassuolo, se non sbaglio, perché c'è stata una nascita record del giovane, piccolissimo, ma pingue, diciamo, pesantissimo, Everest. Il suo nome è Everest, è un bambino record da 5,6 kg, dico bene? È questa?
1: Sì, 5,6 kg, nato di parto naturale, quindi esatto. Immagino anche le difficoltà, però è una sorta di record, e non so se il nome sia stato scelto successivamente a questa, insomma, alla pesata del bambino, record, non oppure se già era definito di chiamarlo con questo nome comunque da primato, perché insomma dal monte più alto del mondo al bambino più pingue,
0: era bello. Andrea, quindi per forza di cose andiamo ad ascoltare la canzone più famosa a tema degli Sherpa, che no, non è la nostra, ahimè, ma è quella degli Anjin di Quatrin, canadesi anche loro.
1: Ma non sapevo avessero fatto un pezzo che si chiama Sherpa.
0: Infatti è già partita la denuncia, li hanno già arrestati.
1: Maledetti, bene, già in galera. Ottimo, adesso in galera. I ladri che entrano a vedere. No, bene.

0: Caro Andrea, gli engin de poitrine, gli uomini nascosti in questi vestiti, in queste cose à pois, che sono diventati famosi dopo una puntata di KXP, che insomma li ha resi popolari l'anno scorso. Quindi insomma la radio e i video della radio funzionano ancora tantissimo per fare così esplodere nuovi progetti musicali, una cosa molto affascinante. E niente, questi erano gli engin de poitrine. Ascolta, ci spostiamo. Non lo sapevo. Esatto. Allora, ci spostiamo in Giappone, perché c'è questa storia un po' strana, però che ha un messaggio buono alla fine della fiera, che adesso devo ritrovare. Praticamente siamo in Giappone, dove c'è questa bambina che sta andando in bicicletta e praticamente si schianta contro un muro, cade e si fa male. In suo aiuto arriva questo signore, che le chiede insomma che cosa è successo, eccetera. Sta un attimo con lei, chiamano i genitori perché la vengano a soccorrere, e nell'attesa che arrivino i genitori, praticamente questo signore insegna a questa bambina di 7 anni a fare un origami. Arriva finalmente la famiglia di lei per portarla in ospedale a guarire le ferite. Lei si intasca questo origami e la cosa finisce lì. Anzi, lui fa un disegnino, scrive una cosa sull'origami e lo consegna. Qualche anno dopo succede questa cosa assurda. Praticamente lei è a scuola, sono passati 10 anni, è alle superiori, stanno facendo una lezione di inglese con questo professore, che chiede alle persone di raccontare un gesto di gentilezza che è capitato in passato, e lei racconta proprio questo gesto di gentilezza di questo signore che ha scritto, che ha fatto con lei l'origami, scrivendo anche una frase sopra. E così, illuminata, quando torna a casa dice: aspetta bene, vado a recuperare quell'origami perché io non mi ricordo che cosa c'era scritto sopra. Insomma, fondamentalmente lei apre questo origami 10 anni dopo e legge questo messaggio: sì. Dovremmo fare tesoro di ogni volta che incrociamo il cammino con qualcuno, perché potrebbe non accadere mai più. Quindi ogni incontro è sacro. Bisogna assolutamente.
1: È importante.
0: Una storia un po' lunga e complessa, però insomma mi è piaciuta.
1: No, bello. Sempre dalla nostra fonte Good News Network, che ogni settimana sforna grandi notizie come questa. Bello. Già, tu mi senti in diretta?
0: Io ti sento in diretta. Sei perfetto. Sei assolutamente perfetto.
1: Hai risposto reattivo, quindi siamo.
0: Non ti devi preoccupare. Più che altro, leggo sul Bordereau: normativa contro le penali delle compagnie aeree. Cioè, insomma, sì. Spiegami un po' questa cosa. Quando scrivi male un nome,
1: hai paura. Ecco, avete comprato di recente insomma qualche biglietto aereo, immagino.
0: Esatto,
1: io
0: esatto.
1: Ho sempre l'ansia quando mi capita di sbagliare, non so, inserire il nome, un refuso, sbagliare a pigiare un bottone,
0: sì,
1: oppure
0: sì.
1: Il codice del passaporto. Ho sempre l'ansia, anche perché se sbagli c'è una piccola, ovviamente non è che perdi tutto, però c'è una penale da pagare per far riemettere il biglietto con i dati corretti,
0: esatto.
1: Una penale di circa una cinquantina di euro, che adesso il governo britannico ha deciso, insomma il Codacons britannico ha deciso di dire basta, cioè va bene tutto, però per un refuso, un errorino di scrittura non è che possiamo pagare questi soldi. Mi sembra una cosa civile e sensata,
0: che
1: e inoltre
0: fortuna.
1: Dicono anche che i bambini da 0 a 14 anni, adesso non so se sia così, potranno viaggiare a fianco ai loro genitori o al genitore con cui viaggiano gratuitamente, senza che tu debba comprare il posto come molte compagnie, specialmente low cost, fanno per rimpinguare i loro bottini. Quindi mi sembra tutto sensato. Bene, viva il governo britannico in questo caso.
0: lunga vita alla corona. Andrea, ci spostiamo, sì. Perché rimaniamo in ambito britannico. Devi sapere che c'è questa ricerca un po' bizzarra: oltre il 70% dei cittadini britannici ritiene che i chatbot, quelli dell'intelligenza artificiale per intenderci, non potranno mai sostituire i buoni vecchi consigli degli anziani. Cioè, quella cosa lì, quando tu vai a cercare un consiglio per anziani, insomma, la gente sta smettendo di farlo sui chatbot, sui vari chat GPT, Gemini, eccetera, eccetera, ma preferiscono andare a parlare con i buoni vecchi anziani, a chiedere, non so, come si fa una ricetta di famiglia, come coltivare frutta e verdura, come crescere i bambini, come prendersi cura, non so, di un'auto. Che ne so, insomma, c'è tutto un elenco che Good News ci fa sapere, che i cittadini britannici, insomma, continuano a chiedere alle persone vere e non ai chatbot.
1: Giusto. Bene. Raccontami anche questa cosa del calcetto notturno a New York.
0: Questa è proprio una patatinata degna di Masotti. Praticamente forse, viste le tante richieste dei lavoratori che finiscono tardi di lavorare, non so, chi lavora nelle metro, i netturbini, i tassisti, eccetera, di fronte alle tante richieste di poter andare a fare un calcetto in orario tardo, nei cinque distretti, nei cinque quartieroni di New York, è stato deciso finalmente di tenere aperto fino alle 2 di notte alcuni campetti da calcetto per consentire a queste persone di allenarsi. È una cosa semplicissima, però l'ho trovata geniale. Andrea, adesso ci andiamo ad ascoltare una cosa incredibile. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo incredibile, perché ce l'ha passato Lowey, che tra l'altro recita anche nel videoclip. È, diciamo, l'esordio, se non sbaglio, di Ugo Russo, che ha cantato in francese Amandoti dei CCCP. Andiamo ad ascoltare.

0: Andrea, allora anche in francese ha il suo fascino questa canzone, questo mega classico, ha il suo fascino.
1: Molto bella.
0: Molto bella. Il video, andatelo a cercare, ci sono anche Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti che Ivi recitano.
1: Sì, ho visto il video, molto, molto bello.
0: Ascolta, rimaniamo in città perché sono successe due cose anche appartenenti probabilmente a un'altra epoca e io le ho trovate veramente affascinanti. La prima riguarda il nostro comune amico Riccardo Re, a.k.a. il King, che insieme a un suo caro amico hanno inaugurato proprio ieri in via San Rocco una nuova libreria e proprio il King ci manda un vocale per raccontarci tutta la faccenda.
2: Ciao, Libreria Club Dumas nasce quasi per gioco insieme a Giulio sulla possibilità di aprire una libreria insieme, quindi direi nell'ambito della chiacchiera. Poi nel corso degli anni ci siamo trovati a un punto in cui avevamo concluso i nostri studi e c'era da prendere una decisione su quale strada intraprendere. E nell'ambito culturale si sa, le possibilità sono, non dico limitate, ma poco remunerative. Per cui si è palesata la possibilità di acquisire un piccolo fondo di libri e, come si suol dire, abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo e l'abbiamo acquistato. Senza un blocco di partenza è impossibile avviare una libreria dell'usato. La nostra attività non è certo all'insegna della sprovvedutezza, cioè il mio legame col libro è molto longevo e duraturo. Fin da quando sono piccolo ho sempre avuto libri in casa per via della professione di mio padre, che faceva il tipografo in un'azienda tipografica. Poi ho iniziato a collezionare fumetti per lo più e in un secondo momento al liceo i libri, e il collezionismo dei libri è qualcosa che mi contraddistingue ancora adesso, anzi forse è una febbre che è aumentata nel corso del tempo. Libreria Club Dumas è una libreria dell'usato tradizionale per certi versi. Forse ci siamo un po' disabituati a questo genere di attività perché sono tanti anni che non ne nasce una a Bologna, ma ce ne sono varie in realtà anche nel centro della città, e chiaramente pensiamo che sia un'attività sostenibile perché non soltanto il libro usato, ma l'usato tout court mi sembra stia vivendo una certa fortuna, anche la logica del riuso eccetera eccetera, a discapito invece del libro nuovo, che a quanto dicono i dati si vende con estrema difficoltà anche per via dei prezzi che ha raggiunto nell'editoria contemporanea. Quindi noi ci proponiamo di vendere libri di qualsiasi guisa, cioè dalla letteratura, la saggistica, la poesia, anche della letteratura di genere. Sicuramente ci sarà un po' di door selection perché ci sono anche tanti libri dozzinali di difficile vendibilità e che non hanno grande appeal dal nostro punto di vista, però ci sono libri per tutte le tasche, come si suol dire. Ci si può trovare un libro estremamente comune e al tempo stesso si possono trovare certe rarità bibliografiche. È tutto un po' all'insegna del nostro arbitrio e anche del nostro gusto in un certo senso, però appunto cerchiamo di non limitarci solo al nostro ristretto punto di vista, ma a tutte le possibilità che può conferire il mondo editoriale, che almeno in Italia è veramente sconfinato.
0: Per me aprire nel 2026 una libreria indipendente a Bologna è un gesto veramente eroico, quindi lunga vita a questo progetto, dico io.
1: E rivoluzionario.
0: Esatto, rivoluzionario. E tra le altre cose c'è un'altra cosa che riguarda sempre la lettura, questa volta dei quotidiani, perché, come mi hai mandato tu, ha aperto una nuova edicola.
1: Ha aperto questa edicola a opera di due ragazzi giovanissimi, tra l'altro di 27 anni, era chiusa l'edicola in via Massarenti da qualche tempo. Loro l'hanno ripresa nonostante abbiano altri lavori, cioè sono uno un operatore del 118 e l'altro invece lavora con i minori richiedenti asilo, insomma hanno tutti altre attività, però avevano questa passione della lettura e vogliono che ci sia in quartiere, rimanga un punto edicola per leggere giornali e quotidiani, ma non solo, anche per fare abbonamenti dell'autobus o punto di ritiro a Amazon, dicono loro. Quindi apriranno questa nuova edicola che si chiama Duc, sempre in via Massarenti, e sarà aperta alcune dei servizi offerti 24 ore su 24, perché loro dicono: noi che abbiamo lavori su turni spesso non riusciamo a trovare attività edicole aperte a quest'ora per fare, non so, il rinnovo dell'autobus, dell'allontanamento o comprare un quotidiano.
0: È una cosa molto bella. Quando torno a Bologna sotto le feste, facciamo il caffè sospeso, andiamo a trovare il King, andiamo a trovare anche i Regaz all'edicola Duc, perché è veramente veramente molto interessante. Ma soprattutto, Andrea, è stata la settimana dell'inaugurazione di un piccolo pezzettino del tram, e ce lo racconta come al solito Danilo Masotti.
3: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutti. Che dire, la notizia della settimana è stata sicuramente l'arrivo del tram a Bologna. Nella notte, in un tragitto tra il Borgo Panigale e Porta San Felice, gli Umarels hanno visto sfrecciare il tram che andava veramente a randa, come si dice qui a Bologna. Cioè, ho detto proprio gli Umarels perché, cioè, il tram è girato di notte e gli Umarels, sai, si sono sparsi la voce e sono andati in massa a vedere questo oggetto che ci riporta alla Bologna di una volta, perché come sapete i tram furono dismessi all'inizio degli anni 60 e quindi torna il tram. Patatini in visibilio, ma veramente patatini estasiati, alcuni si sono anche segati, cioè, l'ho scritto in un articolo, in un post che poi è finito in un articolo del quotidiano satirico Il Resto del Carlino. Quindi Jack, che sei in Canada, ti stai perdendo questo, sappilo.
0: Tra l'altro ho messaggiato con lui l'altro giorno perché, insomma, ha fatto gli auguri al nostro sindaco Matteo Lepore. Gli ho fatto presente che ho trovato commovente, insomma, c'è sempre la poetica di Danilo che mi lascia sempre un po' di commozione nel suo modo di scrivere. E avrei piacere di leggerti gli auguri che Danilo ha destinato al primo cittadino bolognese. Auguri, vai, Matteo, vai. Auguri Matteo. Oggi voglio fare gli auguri di buon compleanno a questo mio amico che verrà ricordato nei libri di storia come quello che ha fatto il tram. Tra 50 anni, quando il tram ci sarà ancora, si spera, guida autonoma, pilotato da un robot che non rompe il cazzo, oppure quando sarà stato dismesso e trasformato in qualcos'altro, ci saranno persone che diranno: Matteo Lepore è stato un gran sindaco. Altri invece daranno a lui o al suo successore di Confbangla, Rahman Ahmed Chowdhury, la colpa del loro insuccesso nella vita, che è più o meno la condizione esistenziale di tutti, tutte e titti. Auguri Matteo, compagno, non nel senso di comunista, ma di tanti bei momenti trascorsi insieme. Mi raccomando, continua così, ma soprattutto, se puoi o vuoi, lascia perdere tutta quella balotta di patatini con la cargo bike Elisee sostanzioso, che a forza di frequentare si rischia di perdere il contatto con la realtà. Auguri ancora, Matteo 54 di questi giorni. E questo era il meraviglioso Danilo Masotti. L'ho trovato geniale, veramente geniale. Caro Andrea, allora, grazie. Siamo in fondo, non abbiamo questa settimana Michele Ferrero, perché mi ha detto che è a Barcellona con il mitico Jason Jeans e ci manderà una stirudella la settimana prossima. E
1: ottimo.
0: Non vediamo l'ora di ascoltarlo. Noi direi che ci risentiamo fra 7 giorni 7 e ci andiamo ad ascoltare un ultimo grande mega pezzo scelto dal King per l'occasione, che è Detroit Rock City dei Kiss. Io ti abbraccio fortissimo da qua giù.
1: Anch'io.
0: E niente, ci sentiamo alla prossima. Bella, ragazzi.
1: Ciao cari.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Scopri in Trecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.

0: stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
5: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.

sono Valerio Mastandrea e sto ascoltando Radio Fujiko. Non è vero, però, credeteci.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolaauditorium.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
7: Nicolas Amorì, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al Mar, Museo d'Arte della Città di Ravenna, su Primalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del Mar. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicolas Amorì, su Primalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al Mar di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal Mar con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Info www.mar.ra.it.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

0: Ciao Ale, che fai?
1: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
0: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
1: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
0: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Action!
8: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti. Ed è subito grande cinema.
9: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
10: Info e biglietti su popupcinema.it.
8: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Popolare Network.
1: Dice 30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
2: Sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale. Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettino punti già dichiarati incostituzionali in passato, ha detto Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del premio al Senato su base nazionale, il terzo le modalità con cui i seggi vengono assegnati ai singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme.
1: Impianti del Nord non si devono fermare, la richiesta che arriva da Genova, dove stamattina hanno sfilato in corteo i lavoratori dell'ex Silva, oggi sciopero in tutti gli stabilimenti da Taranto a Cornigliano, passando per Novi Ligure. L'agitazione è decisa dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà non solo l'Aracaldo di Taranto, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano, ma anche le fabbriche del Nord, dove la materia prima viene trasferita e lavorata a freddo. La proprietaria Acciaierie Italia ha deciso lo stop a tutti gli impianti, anche quelli dunque non coinvolti nella vicenda. Lavoratori e sindacati chiedono al governo di intervenire per non fermare la produzione.
2: L'Ucraina non merita un cessate il fuoco e se ci fosse l'Europa ne approfitterebbe per mandare una grande quantità di armi a Kiev. Lo ha detto Sergei Lavrov commentando le ipotesi di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina circolate in questi giorni. Nello specifico il ministro degli esteri russo ha fatto riferimento all'ipotesi di una tregua di 60 giorni per tenere elezioni in Ucraina avanzata ieri da Zelensky. Parole simili da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che però ha specificato come Mosca potrebbe astenersi sì dagli attacchi, ma solo nella giornata del voto. Dalle autorità russe nessun commento preciso invece sull'ipotetica tregua energetica annunciata sempre ieri da Trump.
1: Nel nostro lessico non c'è spazio per la parola paura. Il governo saudita cerca di ridimensionare gli attacchi degli Houthi dello Yemen sull'aeroporto di Riyadh, che negli ultimi giorni hanno fatto diverse vittime. Nei sistemi di difesa ci sono stati parecchi buchi. Lo scalo di Riyadh è chiuso anche oggi. In Yemen si continua a combattere sul campo. Il fronte più caldo è quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata una telefonata tra ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi.
2: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.
1: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante, attore comico Giorgio Bracardi. Divenne molto popolare a partire da Alto Gradimento, la trasmissione radio che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, interpretando vari personaggi di fantasia. Finisce a 33 minuti, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
0: Popolare Network.

Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Aspetta che cerco di capire cosa è successo. Sì, iniziamo subito col primo brano intanto.

0: Prima puntata di Nasco Disco di questa stagione, lunedì 12 ottobre, in studio Diegone Tools e Cesare Cera. Questa era Nicole Willis insieme a suo marito Jimmy Tenor, Big Fantasy.
1: Ah, Jimmy Tenor.
0: Sì.
1: Sai, non lo sapevo.
0: L'hai messo su anche sabato sera, mi sembra, Jimmy Tenor.
1: Sì.
0: Verso la fine.
1: Però non sapevo che erano...
0: Sì, marito.
1: Beh, insomma, due talenti insieme aiutano.
0: Abbastanza.
1: Io ovviamente vado allora a due talenti old school, perché diciamo non sono mai stato un grande amante dei Fleetwood Mac, però certe cose mi sono piaciute molto. Vi proponiamo Trouble da Lindsey Buckingham, che era il chitarrista dei Fleetwood Mac, che ebbe una lunga relazione turbolenta con Stevie Nicks, cantante dei Fleetwood Mac. Trouble, Lindsey Buckingham.

0: non si tratta propriamente di black music, ma di bella musica a 360 gradi, vero Cesare?
1: Sì, sì, questa è la filosofia che ci accompagna. Infatti sto correggendo anche abbastanza anche The Boogeyman.
0: Infatti ho sentito molta new wave, molta
1: sì, cioè un po'
0: elettronica anni 90.
1: È un po' il cambio, perché sei appunto quella cosa che sto facendo adesso, dopo la spiego.
0: Va bene. Io intanto vi faccio sentire un brano di un'orchestra tedesca che si chiama Orchester Werner McWaller ed era specializzata in colonne sonore di telegiornali sportivi degli anni 70-80. Questo brano in questione si chiama Bodybuilding ed è stato preso quasi pari pari alla fine degli anni 90 da un gruppo che si chiama Bentley Rhythm Ace.

0: E questa era l'orchestra McFuller.
1: Veramente interesting, very interesting.
0: Tra l'altro l'ho trovato su una compilation che si chiama In Kraut Hip Hop Seduction. In Kraut, negli Krauti.
1: In Kraut, non sento la compost, no?
0: No.
1: No. Un altro. Allora, visto stavamo parlando non solo black music, e allora andiamo a Psychedelic Furs, che mi ricordano i miei anni Ottanta, con Richard Butler alla voce, The Ghost in You. Presto vi parlerò anche di un progetto che sta crescendo per la Irma, dove vengono ripresi brani tipo Psychedelic Furs, Depeche Mode e altri, fatti in uno stile, diciamo, electronic, soulful, cose particolari. The Ghost in You, Psychedelic Furs.

0: i mitici Psychedelic Force. Io invece ti riporto di nuovo in Germania, questa volta con Johannes Fering. Questa è la sua interpretazione di Jungle Soul.
1: Interessante. Johannes.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Nicola Samori, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al Mar, Museo d'Arte della Città di Ravenna, Supremalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del Mar. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samori, Supremalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al Mar di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal Mar con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Info www.mar.ra.it.
2: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Savà Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!
5: Eccoci di nuovo qua dopo un giro di pubblicità.
6: Quanto mi piaceva, quanto mi piace perché canta ancora. Era il 2003 e io ascoltavo l'album Statues e il primo brano era Familiar Feelings. Geniali, veramente geniali. Lei poi oltretutto aveva questa sua voce che era lei, non come oggi che ne ascolti varie e c'ha tutta la stessa voce. Familiar Feelings,
5: Molocco, Molocco. E Rosie Murphy.

0: 16.05. Ero già avanti di mezz'ora, hai visto?
1: No, non già la vita corre in fretta. Su.
0: Ma la nostra trasmissione è una trasmissione avanti, è Nasco Disco.
1: Esatto. Non possiamo esimerci.
0: E oggi siamo così avanti che ti ripropongo un brano dei Jackson 5, ABC, rifatto in chiave moderna da Domrefunk.
1: Ah, bellissimo, lo so.
0: Veramente bello.

0: nave moderna di un grande classico dei Jackson 5, dove c'era Michael Jackson che aveva avuto 7 anni forse, una roba del genere.
1: Adesso c'era
0: più o meno.
1: Dai, forse andava alle scuole medie già.
0: Dici? Mo non lo so.
1: Come che le chiamano le scuole medie loro?
0: Dopo mi viene in mente.
1: Allora, invece io vado a recuperare un brano dei New Birds che praticamente furono fondati da Harvey Fuqua 73-74 e venivano dai Nightlighters, di cui ricordo una versione di KG fantastica. Comunque andiamo ad ascoltarsi la loro Blind Man, era il 75.

0: Assomiglia un po' a un blues, ma in realtà è un super funkettone di quelli arrabbiati.
1: Sì, di quelli arrabbiati. Questa You Think About It l'ho campionata anche 15 anni fa per fare un brano.
0: Ecco.
1: Ammetto, sono colpevole.
0: copia e incolla.
1: Mi piaceva tanto.
0: Grande. Andiamo di nuovo in Germania con il Krautfunk. Lui è Freddy Brock e la sua BD.

0: sempre Nasco Disco. Dove siamo adesso?
1: Siamo al 1968.
0: Nel ghetto latino?
1: Nel ghetto latino, la maggior parte degli amanti o quelli un po' su quell'età conoscono Heavy Ways da Carlos Santana.
0: Sì.
1: Invece io sono andato a recuperare la versione ancora prima del grande Willy Bobo, che ho scoperto tramite Calciader e Santana, appunto, che è un percussionista. Però c'aveva sta voce, ragazzi. Io sento ho anche un disco suo dove praticamente è un crooner meraviglioso. Vabbè, ascoltiamoci Evil Ways, Willy Bobo.

0: super funky style in chiave moderna con Elado.
1: Allora andiamo ancora un po' anni 80, eh?
0: Yes!
1: Con il Love and Money, questo album bellissimo, Strange Kind of Love. Io sono andato a prendere la hit, Alleluia Man. Da notare, ho ricordato adesso che alla batteria c'era Jeff Porcaro dei Toto, perciò già una cosa. E nella produzione c'era anche Donald Fagen.
0: Ah, però.
1: Perciò parliamo di qualcosa di qualità molto alta. Love and Money, Alleluia Man.

0: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Adesso sì che sono le 16.30 qui a Nasco Disco dagli studi di Radio Città Fujiko e entriamo nell'ultima mezz'ora.
4: Sì, cioè in effetti hai preso l'orario giusto e mi hai messo su qualcosina dall'inizio che gradisco.
3: Lui è Krakazak insieme a Clara Hill, I Want You Know.

0: questa era I Want to Know My Heart Beats, Clara Hill e Krakazak. Ma il cuore batte in quattro quarti secondo te, Cesare?
1: Diciamo per chi ama un certo genere, sì.
0: Esatto.
1: E specialmente, diciamo che non batte, o batte solo in quattro quarti quelli che non sapevano ballare la Django.
0: È vero.
1: O il reggae che non
0: che sapevano. Che quello è un tre quarti.
1: Esatto. Allora, adesso stavo guardando la lista degli album dal 66 al 2000 di Charles Herland, uno che aveva cominciato Cina a suonare il sassofono, poi dopo è diventato un manico pazzesco, si può dire manico, sì, organo e pianoforte. Cioè, io dico, cioè, ne ho contati 38 dal 66 al 2000, e allora mi viene a pensare, dico, ma quanti dischi mai sono usciti? Dagli anni 60 fino
2: miliardi,
1: ai 2000,
2: miliardi,
1: facciamo fino a, cioè,
2: miliardi, sì.
1: Ma io non lo so, cioè, Charles Herland 38 ne ha piazzati. Vabbè, allora, sarà così. Niente, questo è stato il periodo suo, fine 70, inizio 80, dove ha strizzato l'occhiolino a una certa disco. Ovviamente parliamo di cose abbastanza di qualità. Go All the Way, Charles Herland.

0: molto molto street disco.
1: Sì, qui si inventarono la boogie disco.
0: La boogie disco, ecco.
1: Ma sarà.
0: Adesso invece, ai giorni nostri, uno dei DJ più quotati del momento e magari emergenti, lui si chiama Yuxek. Forse ne hai già sentito parlare tu, io volevo andare a vederlo.
1: Grazie
0: da vivo.
1: A te.
0: Non ci sono ancora riuscito. Questa è la sua Corcovado.

0: progettino veramente interessante questo di Jussek Corcovado con la voce di Fetnotronic, che non conosco, ma bella voce.
1: Sì, in effetti si fa un po' di fatica a starsi dietro,
0: sì,
1: perché ci sono tante cose interessanti che purtroppo si sono perse, come si è perso anche questa About You, Black Market featuring Lilias White. Parliamo del

97. L'ho trovato casualmente in una playlist di un DJ mai sentito, e merita, secondo me, merita ancora d'ascoltarlo. Black Market, About You.

16:48, sta quasi per finire Nasco Disco, ovvero finisce intorno alle ore 17, un pelo prima, esatto, per lanciare la pubblicità. Quindi c'è tempo ancora per due brani e iniziamo con il penultimo. Lei si chiama Martha Keter e questa è la sua Reverse.

0: progettino interessante che questo di Marta Keter.
1: Cassa in quattro.
2: Un po' di cassa in quattro. Allora, primo, ho confessato che avevo preso un pezzettino di voce di New Birth. Qui ho preso un girettino del sax dal grandissimo Jimmy Principle, che moltissimi non sanno che fu quello che scrisse la prima versione di Your Love, creditata poi a Frankie Knuckles. E molti dicono che è stato il primo pezzo house, ed era in 84, andiamo indietro.
0: Però
2: mi piaceva finire la mia proposta musicale di oggi con Date with the Rain dal grandissimo Jimmy Principle.

0: E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Nasco Disco. E noi ci risentiamo lunedì prossimo, vero Cesare?
1: Sì, che è il, non lo so, 19?
0: 19, credo. Oggi è 12, 12, 12 più 7,
1: 7, 19. 19 e il sabato 11, 1 di notte c'è The Boogeyman.
0: The Boogeyman. Ciao a tutti e buon proseguimento nell'ascolto.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
7: Action!
8: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
9: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
10: Info e biglietti su popupcinema.it.
8: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

Lunedì 12 ottobre, un buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella. Bentrovati e bentrovati a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Una nuova settimana comincia e questo format, come di consueto, si compone di due parti: la prima dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, la seconda con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, la rubrica Topico. In mezzo alle 17:30 il giornale radio curato da Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Scopriamo qual è l'argomento della prima parte che inaugurerà questa settimana. Dopo aver parlato la settimana scorsa del respingimento al TAR dei ricorsi contro il progetto del nuovo stadio di Milano, oggi continuiamo a parlare di stadi, ma veniamo a Bologna e in particolare ospitiamo un'analisi sul progetto per la realizzazione del nuovo stadio di Bologna in zona fiera, analisi effettuata da Osservabò, che è questo gruppo di urbanisti e studiosi che costituisce questo osservatorio sulle trasformazioni urbane e territoriali di Bologna. Di questo parleremo dunque, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e allora, come anticipato, parliamo dello stadio di Bologna, perché come sapete nelle ultime settimane c'è stata una svolta che dovrebbe portare alla realizzazione di un nuovo stadio in zona fiera. Il sindaco e la sua giunta hanno detto che probabilmente il 31 ottobre ci sarà un'assemblea pubblica al Dall'Ara per discutere coi cittadini di questo tema, ma in realtà l'accordo tra Bologna Fiere e il Bologna Calcio sembra essere già scritto e l'amministrazione sembra averlo già approvato. La vicenda che riguarda lo stadio di Bologna è lunga e complessa. Se vi ricordate, il comune aveva inizialmente accantonato 40 milioni di euro per il restyling del Dall'Ara, di cui si è parlato per molto tempo. Poi nell'ultimo anno il comune ha tolto quei 40 milioni accantonati, utilizzandoli invece per altre priorità all'interno della sua amministrazione, proprio perché non decollava questo restyling. E sul finire dell'estate è arrivata invece questa idea, questa proposta di realizzare un nuovo stadio in zona fiera, in un campo che una volta ospitava un bosco rinaturalizzato e ora invece è già, diciamo, in parte cementificato. Di questo si discute in città tra chi è favorevole a questo progetto, soprattutto per il fatto che dove si trova ora lo stadio di Bologna, cioè il Dall'Ara, è particolarmente problematico per il quartiere, cioè ogni volta che c'è una partita o un concerto il traffico si paralizza e la vita dei cittadini è invivibile, e chi invece contesta lo spostamento in generale, ma in particolare in quell'area della città, andando a consumare suolo e probabilmente spostando il problema. Noi oggi ospitiamo un'analisi realizzata da Osservabò, che è un osservatorio sulle trasformazioni urbane e territoriali di Bologna, composto da architetti, urbanisti ed esperti proprio su questo tema. In particolare abbiamo intervistato Simone Gandolfi e Mattia Barci di Osservabò. Sul sito trovate l'analisi scritta, mentre ora ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato.
1: Nella polarizzazione che si sta avendo sul discorso sul nuovo stadio, riteniamo molto importante allargare un pochino il discorso al contesto territoriale e al metodo con cui si è venuta a formare questa proposta. E in particolare, appunto, abbiamo ricostruito un attimo la storia dell'area su cui è in previsione il nuovo stadio, che compare, diciamo, per la prima volta nel piano regolatore dell'85 con giunta di Imbeni, come verde territoriale tutta l'area, e in particolare tutta la fascia tra la tangenziale e la linea ferroviaria veniva prevista da quel piano come fascia boscata. Ecco, questa previsione in un piano urbanistico anche attuale già la riterremmo come una proposta piuttosto avanzata e consapevole. Ecco, ma d'altra parte veniva questo da un periodo di una forte cultura urbanistica che c'era in città nel dopoguerra, con figure come Campo Svenuti, Giancarlo Mattioli e Fiore Tagualdi, giusto per citare alcuni nomi. Da questo quadro generale si passa poi nel 2008 col piano strutturale comunale, il PSC della giunta Cofferati, viene da una parte mantenuto il nodo ecologico, diciamo, individuato su quell'area, e dall'altra c'è una prima previsione di una limitata espansione della zona fiera, quindi una scelta un po' contraddittoria, con una certa ambiguità. Nel 2021 invece, col PUG della giunta Merola, si torna, diciamo che è in attuazione della nuova legge urbanistica 24/2017, e quindi prevede un consumo di suolo a saldo zero, e quindi vengono stralciate varie previsioni, tra cui quelle su quest'area, che torna quindi ad un ruolo esclusivamente ambientale. Contestualmente, diciamo poco dopo, entra nell'agenda della nuova giunta il tema dello stadio, con la previsione di ristrutturazione del Dall'Ara in partnership col Bologna Calcio. Da qui, pochi anni dopo, la giunta Lepore fa una radicale inversione di rotta, perché con l'accordo di programma, che è uno strumento derogatorio al PUG molto recente in realtà, torna, diciamo, la previsione di espansione del polo fieristico. A questo si aggiunge, a mandato in corso, la previsione dello stadio temporaneo, che poi sappiamo che temporaneo non era, nell'area ex ASAM, cioè a nord-est del pilastro e del CAB. Nel frattempo qualcosa però è avvenuto su quest'area. Già nel 2022 si vedono migliaia di alberi e arbusti su questa zona, quindi sostanzialmente si è venuta naturalmente a realizzare un pezzo di quella quella fascia boscata che già dall'85 diciamo veniva prevista e veniva auspicata. Chiudo con il 2024, quando si installa in quest'area il cantiere per l'allargamento della tangenziale autostrada, in maniera anche poco chiara, visto che sappiamo un progetto che ha avuto travagliato, che ha avuto vari passaggi e tuttora diciamo non, dopo un PUG solo del 2021 che insomma per i tempi urbanistici recente, due varianti, vari accordi, non sappiamo ancora bene nel dettaglio diciamo la previsione su quest'area, ecco.
0: Nella vostra analisi poi arrivate appunto a fare il focus su questa idea di costruire un nuovo stadio in quell'area, e in particolare il capitoletto diciamo dedicato a questa analisi è intitolato "Il problema non è solo lo stadio ma la rigenerazione mancante".
2: Beh sì, perché noi alla fine crediamo che i tifosi del Bologna abbiano diritto a uno stadio moderno, accogliente, però al tempo stesso pensiamo che la questione dello stadio non possa diventare la giustificazione per sostenere dei progetti che siano privi di rilevanza pubblica. Quindi chiedendosi se è corretto prevedere uno stadio in quella specifica area a ridosso della tangenziale di via Stalingrado, da un punto di vista qualitativo potrebbe anche starci, perché comunque rimane un'area facilmente accessibile, col capolinea della linea rossa del tram, c'è l'uscita autostradale della fiera, c'è un grande parcheggio in struttura, quello del Michelino, ma non sappiamo alla fine se il sistema infrastrutturale nel suo complesso possa essere capace di sostenere tutti i carichi in contemporanea.
0: Cioè c'è il rischio che, come dire, gli intasamenti, gli ingorghi che ci sono dove attualmente il Dall'Ara si trasferiscano di fatto.
2: Sì, sì, se noi sommiamo le manifestazioni fieristiche, il palazzetto dello sport che è attualmente in costruzione e uno stadio da 30.000 posti, è legittimo pensare che alla fine si sposti solo il problema. Tra l'altro lascerebbe tre occasioni veramente buttate via, perché uno, non si andrebbe più a intervenire sulla zona di Costa Saragozza, su un edificio storico con tutti i complessi problemi che si porta dietro, perché appunto anche solo gestire i conflitti tra gli usi diversi, tra i residenti del quartiere e i tifosi, ma più in generale anche il ripensamento generale della mobilità e del trasporto pubblico, perché se è vero che tre quarti della gente che va allo stadio ci va in macchina o in motorino, spostando lo stadio non si risolve questo problema. Allo stesso tempo, per quanto riguarda invece il quartiere fieristico, sappiamo che è un grande recinto specialistico che ha da diverso tempo delle criticità, quindi la domanda se c'è ancora bisogno di un polo espositivo di quelle dimensioni, lo stadio allora diventa solo un modo per cercare di nascondere la polvere sotto il tappeto, mentre all'Ara oggettivamente non ci sono proposte serie su cosa dovrebbe diventare. Si rischia di creare un vuoto enorme in un edificio per lo più vincolato dalla sovrintendenza, mentre il nuovo stadio andrebbe a occupare un'area attualmente verde, causando ulteriore consumo di suolo. Quando parliamo di rigenerazione urbana, alla fine non ci sembra che la realizziamo veramente, perché appunto si preferisce costruire altrove e non intervenire sull'esistente.
0: Ti faccio una domanda specifica su un tema che hai appena evocato, perché sui giornali c'è stato un po' un botta e risposta anche col presidente di Bologna Fiere sul fatto che quello sarebbe o meno consumo di suolo, perché dice quell'area in realtà doveva già essere urbanizzata, è così?
1: In realtà il PUG, ripeto, stiamo parlando di un PUG molto recente per i tempi diciamo che ha l'urbanistica e che ha avuto due varianti, quindi ancora più recenti, lo prevede all'esterno del territorio urbanizzato, cioè il piano urbanistico generale di Bologna indica un perimetro che è il territorio attualmente urbanizzato, quell'area è fuori, e d'altra parte correttamente fuori, nel senso che è un'area che in questo momento è occupata fino a poco fa, perché poi sono stati realizzati piazzali asfaltati, parcheggi e quant'altro, era un'area che nel momento in cui si è fatto il PUG era veramente occupata da alberi e arbusti, quindi sicuramente è in espansione alla città. Poi dopo sappiamo, senza entrare nella questione che è complessa, sappiamo che la legge urbanistica prevede anche delle deroghe su ciò che si considera consumo di suolo, in base per esempio al fatto che sia un progetto di rilevanza pubblica, quindi la cosa è piuttosto complicata. Se però vogliamo tornare a chiamare le cose un po' con il loro nome, diciamo, il il consumo di suolo è evidente. Nel momento in cui c'erano degli alberi e un terreno comunque naturale, è vero che va bene, c'era una parte prevista di espansione della, però piuttosto limitata, di espansione della fiera, ma non sappiamo neanche poi se quella espansione si sarebbe realizzata, quando si sarebbe realizzata. Cioè quello lì è un suolo che in questo momento, o quantomeno nel momento del Pug, era naturale. Metterci una costruzione, chiaro che si va in espansione alla città, si va a consumare del terreno.
0: Ecco, nella vostra analisi poi prendete in esame un tema che non spesso viene evocato e che è una visione, diciamo, organica, complessiva della città e non per pezzetti.
1: Sì, esatto, cerchiamo di allargare un po' il discorso, come dicevo anche in premessa, in quanto la vicenda dello stadio a nostro avviso rappresenta soltanto l'ultima manifestazione di una dinamica che stiamo vedendo da diverso tempo in città, cioè il fatto che la città non venga più pensata organicamente nella sua globalità, ma come una sorta di sommatoria di diversi progetti che insistono anche nel medesimo comparto, ma senza alcun dialogo tra loro. Un esempio che noi abbiamo approfondito anche in alcuni incontri è il quadrante nord-est, su cui abbiamo lavorato abbastanza, che tra l'altro in una visione complessiva va dall'area CAB Pilastro fino al polo della fiera, no? Quindi siamo sempre sull'oggetto, che è un pezzo della nostra città costituito da grandi recinti specialistici, il CAB stesso, la fiera, fino allo scalo merce San Donato, pensiamo, sui quali si stanno aggiungendo numerosi progetti, insediamenti residenziali all'ex ASAM, nelle aree sotto il CAB, centri commerciali, strutture sportive, appunto con le previsioni di cui abbiamo parlato, anche il palazzetto della Virtus, e nuove infrastrutture di mobilità, appunto il tram, con tra l'altro rivista al ribasso, vista la problematica della prosecuzione verso il Pilastro. Ognuna di queste parti di città, diciamo, ha una sua istruttoria, un suo soggetto proponente, un suo discorso pubblico, diciamo, una sua narrazione. Nessuno di questi dialoga con gli altri e non ci si interroga su cosa succede nel momento in cui si sommano appunto in una stessa area. Una città appunto quindi per frammenti, in cui ogni tassello si giustifica da solo, ma la somma sostanzialmente non fa un disegno. La deduzione che ne consegue è che non sono più gli obiettivi che vengono individuati pubblicamente per i quali si cercano delle risorse, ma nella migliore delle ipotesi si inseguono le risorse che si rendono disponibili e si piegano agli obiettivi, ma nella peggiore sono le risorse stesse a dettare i propri obiettivi. E questo ci sembra in parte la questione dello stadio. Siamo in una fase storica, questo è necessario riconoscerlo, in cui non siamo più nella pianificazione deterministica, quella che abbiamo citato all'inizio. Altra cosa però è non avere, diciamo, una visione di città su cui orientare le risorse quando diventano disponibili. Ecco, c'è una certa differenza tra queste due dinamiche. Quello a cui assistiamo infatti è un susseguirsi di progetti e di cornici narrative, poi dal momento in cui ne tramonta una, come nel caso dello stadio temporaneo, si lascia il posto ad una nuova soluzione. Diciamo, questa intercambiabilità per noi è sintomo del fatto che sia dubbia, diciamo, il rilievo generale per la città, l'interesse pubblico, e la domanda che poniamo è proprio questa, cioè chi valuta se, al di là della convenienza dei soggetti proponenti, persino anche appunto, diciamo, delle casse comunali, chi valuta l'interesse collettivo, se c'è una crescita e qualificazione della città pubblica e una coerenza con le strategie e gli impegni che Bologna si è presa nella sua storia e nella sua pianificazione, che come abbiamo visto appunto dalla fascia boscata. Chiudo semplicemente con un rimando appunto in coerenza con la fascia boscata sull'ambiente, perché insomma ormai con questa estate che abbiamo passato è evidente a tutti, diciamo, la fase nuova, la nuova epoca in cui viviamo, quella dei cambiamenti climatici, per quanto sia iniziata da tanto, che incide molto in particolare sulla pianura padana nell'innalzamento delle temperature. Questa, diciamo, a nostro avviso è la vera emergenza mondiale e globale. Se Bologna ha preso tra l'altro degli impegni specifici, dei piani di adattamento sul cambiamento climatico, ecco, riteniamo che anche sulla questione stadio, come su tutte le questioni, quello ambientale e di adattamento debba diventare un elemento di valutazione prioritario, insomma, perché se invece appunto continuiamo a vedere la città e l'ambiente come un'occasione, una sommatoria di occasioni da cogliere, diciamo, non riuscire mai a fare il passaggio necessario, e quindi anche chiedendoci un po' qual è la città, qual è il territorio, qual è l'ambiente in cui vogliamo vivere prima di capire quelle che poi sono le risorse che si rendono disponibili, ecco.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiamo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì. Perfino.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
2: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolaauditorium.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Nicola Samori, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, su Primalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del MAR. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samori, su Primalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al MAR di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal MAR con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Popolare Network. Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17:30. A Fiano Romano un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, un 57enne, è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
1: Un uomo è morto a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri. Il decesso è avvenuto in ospedale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta schiera. Gli agenti hanno riferito di averlo bloccato a terra perché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco. È stato rianimato col defibrillatore e portato in ospedale dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso le indagini.
0: Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere oneri e onori. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo. Così il segretario del partito Matteo Salvini, dopo il Consiglio federale del Carroccio a Milano, con la dichiarazione dell'intenzione di cambiare lo storico simbolo della Lega. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ha detto Salvini, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro.
1: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettino punti già dichiarati incostituzionali in passato, ha detto Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del premio al Senato su base nazionale. Il terzo le modalità in cui i seggi vengono assegnati ai singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme.
0: Tra poco alle 18 il ministro dell'economia Giorgetti parlerà in audizione in commissione alla Camera sulla manovra di bilancio e sul documento di finanza pubblica che poi domani sarà votato dal Parlamento in attesa di essere inviato all'Unione Europea entro il 15 di ottobre per le valutazioni di merito. Oggi hanno parlato soprattutto i tecnici come l'Istat, l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Corte dei Conti, Banca Italia. Tutti hanno evidenziato una tenuta generale del quadro macroeconomico del paese, mettendo in evidenza però alcune criticità. Ad esempio l'Istat ha evidenziato la questione dei salari, la Corte dei Conti ha evidenziato che manca nel quadro attualmente tracciato dal governo riferimenti agli effetti che potrebbero avere i provvedimenti che verranno presi in manovra.
1: Ho fatto la scelta giusta per gli americani, Donald Trump ha difeso così l'accordo con Putin sul diesel russo. La sua mossa è stata criticata da tutti, anche dal suo stesso partito. La Commissione Esteri del Senato americano gli ha chiesto di fare marcia indietro. La guerra in Ucraina, nonostante gli annunci o le proposte di cessate il fuoco, non si ferma. Nelle ultime ore ci sono stati almeno 3 morti e 30 feriti. Zelensky ha detto che Mosca ha colpito 6 siti energetici.
0: In India anche oggi proteste a Delhi. I manifestanti guidati dal leader dei principali partiti d'opposizione stanno marciando verso la Corte Suprema, chiedono le dimissioni del presidente della Commissione elettorale dopo una riforma delle liste che ha escluso milioni di elettori dal voto. L'opposizione sostengono che la misura voluta dal primo ministro Modi avvantaggi il suo partito, il BJP. Nel fine settimana una protesta contro la stessa riforma era stata convocata dal movimento degli scarafaggi con migliaia di arresti, inclusi quelli degli stessi leader del movimento. 17:34 è tutto, alle 18:30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19:30 il giornale di Popolare Network. A più tardi.
2: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. Dopo le polemiche a Reggio Emilia a proposito del documento che è stato chiesto di firmare ai rappresentanti di scuole ebraiche statunitensi che dovevano partecipare a una formazione nella città emiliana in cui si chiedeva di prendere le distanze dal genocidio, si apprende che un attivista reggiano, Cosimo Pederzoli, è stato schedato da Israele come soggetto di media pericolosità per aver partecipato a manifestazioni considerate antisemite contro il genocidio. Le parole dell'attivista.
2: Sono finito nell'ultimo rapporto di intelligence e sicurezza del Ministero della Diaspora insieme a tante associazioni che in questi giorni hanno manifestato contro l'inizio del genocidio, quindi sì, ecco, c'è anche il mio nome, ecco, adesso è una cosa, se vogliamo, sgradevole, brutta, ma ovviamente va messo in secondo piano rispetto a tutte le cose serie che stanno succedendo, le violazioni dei diritti umani e anche la storia delle delegazioni che doveva arrivare a Reggio, che in parte è arrivata a Reggio.
1: L'accusa è quella che ti rivolgono di essere un antisemita?
2: Sì, l'accusa è questo, non mi stupisce, nel senso, io in Israele sono stato più volte aggredito dall'IDF, dalla polizia, anche mentre mi tenevo, soprattutto quando stavo sul territorio palestinese, per cui sono tristemente abituato, diciamo, a questi attacchi, a queste definizioni. Io ne prendo le distanze, anche se, voglio dire, mi sento di anche di non doverlo fare, perché le persone conoscono la mia storia, conoscono quello che penso. Io ospito annualmente degli attivisti israeliani di fede ebraica, obiettori di coscienza, per cui la questione non è mai stata religiosa, la questione è il sionismo, quindi è una questione culturale e politica. Su quello mi sento invece orgogliosamente antisionista.
1: Restiamo in tema, è previsto per le 18:30 di questo pomeriggio il presidio promosso dai giovani palestinesi di Bologna sotto la sede della RAI. Le ragioni della mobilitazione nelle parole di Davide.
3: Stasera saremo davanti alla sede.

0: che al colonialismo e appunto il genocidio. Quindi stasera saremo in piazza per prendere parola e dire in maniera forte che l'antisionismo non è antisemitismo, stare come sempre al fianco del popolo palestinese e della resistenza palestinese.
1: A Bologna una ciclista di 35 anni è ricoverata in rianimazione in condizioni gravissime dopo essere stata investita domenica in via Toscana. Oggi alle 18.30 è in programma un presidio nei pressi del ponte sul Savena per chiedere l'estensione del limite di 30 km orari a tutta la strada, attraversamenti pedonali rialzati e maggiori controlli della polizia locale. I promotori denunciano che il provvedimento, previsto nel piano comunale del 2023 e ripreso nel piano successivo, non è ancora stato attuato. Nell'appello ricordano anche due precedenti incidenti mortali nello stesso tratto, una donna anziana investita sulle strisce e una ciclista travolto da un camion. L'obiettivo della mobilitazione è chiedere interventi immediati per ridurre la velocità e prevenire nuovi incidenti.
2: Topico.
1: Spostiamoci in Lombardia. Tende piantate alla Biblioteca degli Alberi a Milano per protestare contro il caro vita e gli affitti insostenibili. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari, che denuncia costi sempre più alti per studenti e residenti. Le stanze singole sul mercato privato arrivano a 700 euro al mese, mentre un posto letto negli studentati può costare fino a 1300 euro. A pesare sui bilanci ci sono anche bollette, trasporti e spesa alimentare. Riccardo Contardi di UDU Milano.
3: Noi siamo appunto un sindacato studentesco e il nostro lavoro di rappresentanza deve tener conto, secondo noi, delle condizioni materiali esterne all'università, che è l'università quella che è oggi. Viviamo in un momento di totale caro vita, caro affitti, caro spesa, caro libri. Tutto oggi diventa sempre più costoso e sempre più studente. Le persone sono costrette a uscire dalle nostre città, dalle proprie città, perché vengono scacciate dalla speculazione edilizia, vengono scacciate dai prezzi dei beni di prima necessità sempre più alti, e la nostra risposta deve essere collettiva. Abbiamo scelto di riprenderci lo spazio che dovrebbe spettare tutta la cittadinanza, piantando le tende, chiedendo che vengano riallocati i fondi verso, per una legge finanziaria più equa, meno escludente, e che tenga conto di un diritto all'abitare reale, di un reale diritto allo studio e dell'accessibilità ai servizi per tutte le cittadine.
1: La Regione Lombardia prepara una modifica della legge regionale sui data center. Lo ha annunciato il presidente Attilio Fontana a margine dell'assemblea di Assolombarda a Milano, invitando però a non cedere al panico e a valutare con calma eventuali criticità. Fontana ha spiegato che l'obiettivo è fare in modo che i nuovi centri di elaborazione dati vengano costruiti su aree da recuperare, evitando di consumare nuove aree. Il presidente ha aggiunto che occorre esaminare i problemi prima di trarre conclusione in un settore che sta suscitando un crescente dibattito sull'impatto territoriale e ambientale delle infrastrutture digitali.
2: Topico.
1: Infine la Toscana. In Italia diminuiscono i delitti denunciati, ma alcune province toscane restano ai vertici della classifica nazionale per incidenza della criminalità. Secondo il rapporto annuale del Sole 24 Ore, basato sui dati del Viminale, Firenze è seconda in Italia con oltre 6.347 reati denunciati ogni 100.000 abitanti, nonostante un calo del 2,9%. Il capoluogo toscano è anche secondo per incidenza dei furti. Prato si colloca all'ottavo posto con una diminuzione delle denunce del 2,2%. Mentre Livorno è decima, in calo del 5,9%. Seguono tra le altre Pisa al 24esimo posto e Grosseto al 26esimo. Unica provincia toscana in controtendenza è Pistoia, dove le denunce aumentano dello 0,9%. In fondo alla graduatoria regionale figurano Arezzo e Siena, rispettivamente al 64esimo e 66esimo posto. A Firenze approda in consiglio comunale la vicenda dei due mitra lasciati per alcuni minuti incustoditi davanti al consolato onorario di Israele in via Erta Canina, di fronte a una scuola che ospita alcune classi del liceo artistico di Porta Romana e vicino a un asilo nido. A raccontare l'episodio a Firenze Today è stata una docente. Quando è tornata all'esterno, circa 5 minuti dopo, le armi erano state rimosse e sul posto c'era un militare armato. Il consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi presenta una domanda di attualità alla sindaca alla giunta. Palagi precisa che restano da chiarire in diversi aspetti, tra cui la durata dell'abbandono e le modalità di custodia delle armi. Chiede inoltre se siano stati avviati accertamenti e se il comune abbia contattato la scuola e il nido per valutare eventuali misure di sicurezza.
2: Topico.

0: stay.
1: E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Vi ricordo che l'intervista andata in onda nella prima parte è disponibile sul sito radiocittafujiko.it. Sullo stesso sito è disponibile anche integralmente la rubrica Topico, che però trovate anche sulle piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi in onda Brown Sugar, io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

Ciao a tutte e tutti, ben ritrovate, ben ritrovati anche questo pomeriggio, questo caldissimo pomeriggio d'ottobre, perché ancora l'estate non vuole andarsene via e non vuole lasciare spazio all'inverno. Ringraziamo il surriscaldamento globale per questo. E direi che abbiamo iniziato a questo pomeriggio rendendo ancora più calda l'atmosfera ascoltando una traccia vecchissima di Nas, It Ain't Hard to Tell, nella versione remix, traccia che tra l'altro contiene tantissimi estratti che poi sono stati campionati, estratti da DJ Premier per fare Nas Is Like. Infatti buona parte delle frasi che dice Nas in questa traccia vengono campionate poi da DJ Premier per fare Nas Is Like, altra canzone famosissima di Nas. Infatti alcune delle frasi storiche come Nas half man half amazing, quindi Nas parzialmente metà uomo e metà bellezza assoluta, amazing, adesso in traduzione in italiano non mi viene, però fantastico, ecco, questa è forse la traduzione migliore in italiano per amazing. E dicevo, quindi abbiamo iniziato con lui, un bel tuffo nel passato, un bel tuffo nel mondo degli anni 90, ma direi che in realtà nel mondo degli anni 90 ci tuffiamo tutti i lunedì, perché è la pozza, il mare dal quale mi piace attingere, dal quale mi piace prendere l'acqua che mi tiene in vita in queste settimane, che quando inizia, diciamo, il lavoro stressante, che non so se state passando anche voi, la musica è qualcosa di terapeutico e che veramente ti dà linfa vitale. E a proposito di artisti e di artiste che mi danno linfa vitale, volevo dedicare una traccia almeno quest'oggi per ricordare che tra qualche giorno c'è l'anniversario della scomparsa di D'Angelo, artista che ha dato nome a questo programma. Brown Sugar infatti è ispirato al suo album che ha fatto la storia del neo soul e dell'R&B, diciamo, moderno. E volevo appunto ricordarlo ascoltando una sua traccia, e non lo faccio con una sua traccia singola, perché le sue tracce ve le ho fatte ascoltare miliardi di volte, non che anche i featuring non ve li abbia fatti ascoltare, ma lo ricordiamo con una bellissima traccia che si chiama Credere, Believe, insieme a Q-Tip, che sentite già in sottofondo e alla quale lascio spazio.

I believe that's love. Credo che anche questo in qualche modo sia il mio modo di invece di manifestare l'amore nei confronti di D'Angelo, artista che ho veramente amato in tutti questi anni e che continuo ad amare nonostante sia scomparso ormai quasi un anno fa, perché il 14 sarà l'anniversario della sua morte. Morte, diciamo, che non mi aspettavo, perché non sapevo che fosse malato, però che molte persone vicino a lui in realtà sapevano sarebbe avvenuta, insomma, perché se l'aspettavano, era malato da tanto tempo e quindi almeno le persone che gli stavano vicino se l'aspettavano, noi fan, almeno io non lo sapevo. E andiamo avanti, perché quest'anno, tra l'altro, di nuove uscite di D'Angelo ce ne sono state, perché Busta Rhymes ci ha lietato con una traccia, This Woman, nel nuovo lavoro, dove ha rispolverato delle vecchie produzioni di J Dilla ed ha inserito ad esempio questa traccia vocale per una delle tracce di D'Angelo, e quindi ci ha omaggiato con del nuovo materiale di D'Angelo, ma pare che ce ne sia tantissimo altro materiale che ancora non abbiamo ascoltato e sul quale stia lavorando Questlove, quindi non è escluso che nei prossimi anni qualcosina di nuovo anche di D'Angelo salti fuori, anche se, come vi dico sempre, io sulle cose postume non sono poi d'accordissimo, perché in effetti poi per un perfezionista come D'Angelo non credo che sarebbe stata una cosa gradita un'uscita postuma o qualcosa che lui non aveva supervisionato. E a proposito di Busta Rhymes, abbiamo parlato di Busta Rhymes, lo ritroviamo anche nel prossimo singolo insieme a Toby Nigue, che è uscito. Toby Nigue è uscito con un nuovo lavoro molto interessante, le sonorità sono sempre le sue solite, l'africanità è qualcosa che ci arriva alla pancia. La prossima traccia che ho scelto si chiama Cineche.

Cinica, questa traccia di Tobin Guai, Basta Rhymes, ogni volta faccio fatica a pronunciare questo nome. E niente, è uscito, come vi dicevo, Tobin Guai, e con questo nuovo lavoro che si chiama The Bridge, e si chiama The Bridge proprio perché in realtà è l'idea del ponte che riassume le due identità con le quali lui cerca di convivere, nel senso c'è l'identità della texana, perché lui è di Houston, quindi la città dove è cresciuto, invece le sue origini, che sono quelle nigeriane, perché tutta la sua famiglia appartiene al popolo Igbo, quindi diciamo che lui vuole far convivere assolutamente queste due identità, e l'africanità nella sua musica è una tematica molto molto presente, e ha deciso proprio di aprire con questa traccia Cineche, questa apertura esplosiva, perché comunque questa traccia ha dei fiati bellissimi e anche molta molta energia da parte di entrambi gli MC, proprio per farti entrare nel vivo di questa, di questo ponte bellissimo e di questa unione tra rap ma anche tanto della cultura africana, quindi assolutamente con queste percussioni, anche la modalità con cui canta, i ritornelli, tutti molto belli. E diciamo che tutto l'album più o meno è su quest'onda, ha sempre comunque queste sonorità che arrivano tantissimo alla pancia, quindi molte percussioni, molti canti tipici, e anche i testi comunque rimangono sempre sulla stessa linea. Diciamo che questo è un po' il cuore di questo album nuovo di Tobin Guai, ma del resto è un po' il leitmotiv di tutta la sua carriera artistica. E andiamo avanti, invece ci ritroviamo con degli artisti che erano da un po' che non comparivano nella playlist di Brown Sugar. Loro sono Boldy James, Real Bad Man e Wiki, in una traccia chiamata Flower at the Basel.

Flowers of the Basil, Boldy James, Real Bad Man insieme a Wiki, questa traccia che sarà contenuta nel nuovo lavoro collaborativo tra Boldy James e Real Bad Man, che ormai collaborano insieme da un pochino di anni. L'album si chiamerà Strobe Light e dovrebbe essere in uscita proprio in questi giorni, se non erro anche domani, forse il 13 ottobre era l'uscita di questo album. E quindi assolutamente Boldy James, comunque un artista che soprattutto negli ultimi 10 anni più o meno si è fatto conoscere, si è fatto apprezzare tantissimo anche per le sue collaborazioni con The Alchemist. E Real Bad Man è un progetto molto complesso che in realtà non ho mai compreso del tutto, perché mi sembra che nascesse come un progetto di abbigliamento e poi dopo si sia evoluto e sia diventato semplicemente si sia dedicato alle produzioni, perché lui è un artista che inizialmente faceva magliettine e cose diciamo di questo tipo, quindi si è un po' evoluta la situazione e poi ha deciso di produrre sempre con più costanza vari artisti, tra cui Boldy James, con cui ha una collaborazione che dura un po' da qualche anno. E andiamo avanti, facciamo un tuffo nel passato ma in versione moderna, e lo facciamo grazie a Laia, che aveva ripreso qualche anno fa una traccia storica di Missy Elliott chiamata Suck It To Me.

Leia con questa versione particolare di Suck It To Me di Missy Elliott, devo dire che se me l'avessero detto che qualcuno aveva fatto una cover di questa traccia avrei detto che era una schifezza in partenza, e invece non so come Leia è riuscita in un'impresa per me impossibile, perché riuscire a prendere un classico come Suck It To Me e rifarlo in modo personale, originale, era molto complicato. Invece con questa produzione, con anche cambiando con dei piccoli accorgimenti, gorgheggi, l'intonazione, veramente è riuscita in qualcosa di veramente impensabile. Quindi brava Leia, che ha modificato veramente questa traccia in modo eccellente. Lei tra l'altro è un artista secondo me da tenere d'occhio, è veramente carino tutto il suo EP Hello, è veramente, ci sono tante ispirazioni dell'R&B degli anni 90, e devo dire che in qualche modo questa influenza si sente e si percepisce anche nelle sue ultime tracce, che però secondo me non sono all'altezza ancora di questa cover, che veramente è stata molto molto carina. E allora, visto che parliamo degli anni 90, andiamo ad ascoltare una traccia che si intitola Neo 90s e per l'appunto trova ispirazione su questa ricerca degli anni 90 anche nell'epoca moderna.

Neo90s, Jeff Johnson II, Elda Sensei e Mr. Nobody per questa traccia che, per l'appunto, come vi dicevo, parla della bellezza degli anni 90, alla quale si ispirano, appunto, alla quale si ispira Jeff Johnson, e riprende ovviamente, per parlare dei 90, uno dei grandi degli anni 90, ossia Elda Sensei degli Artifacts, che ovviamente dà il suo contributo e che ha fatto in quegli anni effettivamente la storia del rap, e quindi sa esattamente di che cosa si parla. Poi gli scratch, le sonorità, insomma, che hanno scelto, ovviamente ci riportano drittissimi negli anni 90, e assolutamente, come vi dicevo all'inizio della playlist, noi nei 90, almeno io, ci sto sempre perfettamente. E allora non torniamo nei 90, ma torniamo nei primissimi anni 2000 e andiamo a prendere una traccia di Monica che ho recuperato in questi giorni, che stavo riascoltando. Conteneva un campione che poi avevano campionato anche Snoop Dogg e Nate Dogg. La traccia si chiamava So Gone.

0: So Gone, Monica, una traccia tra l'altro prodotta interamente, scritta da Missy Elliott, grandissima amica di Monica, e tra l'altro, se non ricordo male, in una delle ultime premiazioni di Missy Elliott, che però non ricordo per cosa fosse, l'ha ringraziata tantissimo, ha detto che Monica effettivamente è una di quelle sue amiche vere e reali, una di quelle persone sulle quali si può contare davvero. E devo dire che a volte è importante anche ricordare che Missy Elliott, oltre ad essere una bravissima MC, una bravissima cantante, perché comunque lei aveva iniziato la sua carriera cantando, è anche una grandissima produttrice, perché in realtà tantissime delle cose che sono state prodotte da Timbaland sono state in realtà coprodotte anche da Missy Elliott, e tantissimo dell'R&B che ascoltiamo, che abbiamo ascoltato negli anni 90, è stato creato e scritto da Missy Elliott, ma questa cosa di solito passa in secondo piano perché si ricordano poi tutte le tracce che lei ha fatto e tutta la musica che ha registrato. E allora con So Gone, Monica e Missy Elliott ci dobbiamo fermare un istante, dobbiamo lasciare spazio alla pubblicità, ma voi come sempre non cambiate frequenza, perché tra pochissimo Brown Sugar e Flavia ritornano.
1: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
7: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.

Ed eccoci rientrate, rientrati dopo la pubblicità e siamo rientrati con i Soul of Mischief e Fonti in questa nuova traccia contenuta insomma in un nuovo lavoro dei Souls of Mischief collaborativo insieme a When 19 Write the Future e questo singolo, diciamo queste tracce, questo lavoro collaborativo è un piccolo EP, sono 5 tracce e questa è solo una delle tante che vede anche la collaborazione di Fonti dei Little Brothers, o meglio l'ex membro dei Little Brothers, visto che da un po' di tempo non stanno più facendo niente insieme neanche loro, e quindi diciamo sono gruppi che un po' hanno fatto la storia del rap, hanno fatto delle cose bellissime che per poi dei lunghi periodi sono scomparsi. Souls of Mischief sono insomma scomparsi per tanto tempo e questa è la prima volta che si risente la loro voce dopo tantissimo tempo, e hanno scelto come featuring, è stata particolare la scelta dei featuring, non so se sia stata loro o meno, però hanno scelto anche Jay Worthy, che in questo periodo veramente Jay Worthy lo scelgono per un sacco di featuring in un sacco di contesti diversi, e poi anche Fonti, che comunque è sempre stato uno molto attivo e che è sempre alla ricerca di featuring e di emozioni diverse, anche perché è un grande amante di tutti questi progetti. E a proposito di vecchi gruppi che non facevano sentire la loro voce da un po' e sono tornati all'attacco, vi avevo già parlato della nuova uscita degli Strange Fruit Project. Infatti sono tornati con un nuovo lavoro, un lavoro che devo dire non so ancora se mi è piaciuto o meno, che si chiama Beautiful Rage, e devo dire che forse, come il titolo stesso ci annuncia, sono un po' troppo arrabbiati per i miei gusti in questo album, mentre a me piacciono gli Strange Fruit Project un po' più morbidi, un po' come i loro vecchi lavori. Ho trovato però ovviamente una traccia in tutto quest'album, a parte quella di Rhapsody, che mi piace, mi è piaciuta un po' più morbida anche come sonorità. La traccia insieme a Blue si chiama Honor, la sentite già, le lascio spazio.

Honor gli Strange Fruit Project, che parlano di quanto sia importante onorare la propria famiglia, i propri affetti, e, insomma, ricordarsi le proprie origini, e del resto lo fanno anche in compagnia di una persona, insomma, che è legata in qualche modo anche a un rap più conscious, sia Blue, artista underground ma bravissimo, che ha sempre fatto una certa tipologia di testi. E quindi quale miglior ospite per questa traccia Honor di Blue, che effettivamente fa sempre la sua gran figura, perché insomma non con il flow e anche con le liriche, con le metriche, non sbaglia mai. Mi dispiace sempre che negli anni quest'artista non sia mai riuscito a farsi conoscere quanto probabilmente meriterebbe, perché fa insomma un rap forse un po' troppo underground. E quindi vi dicevo, gli Strange Fruit Project, devo dire, mi aspettavo qualcosina di più da quest'album, mi aspettavo che fosse un po' più slow, un po' meno arrabbiato. Invece questa Beautiful Rage c'ha tantissime tracce per la punta arrabbiate, ci sono questi featuring dei quali abbiamo parlato, quindi quello di Rhapsody e quello di Blue, particolarmente interessanti. Però sì, le altre tracce, devo dire, sono tutte molto urlate, molto forti, anche quella con Rhapsody che vi avevo fatto sentire la settimana scorsa. Onestamente mi aspettavo qualcosina di diverso, non so perché mi aspettavo qualcosa di più simile ai loro lavori passati, però ci sta che anche gli artisti si evolvano con il tempo e decidano di fare delle cose un po' differenti. E invece chi fa sempre più o meno le stesse cose, ma per fortuna, perché fa sempre roba di qualità, è Evok, che ci andiamo ad ascoltare in una nuova traccia con i Wu-Tang Maskmen, chiamata Dirty Nap.

Wu-Tang Maskman, Evok, per questa traccia che suona molto, insomma, Mobb Deep, suona molto Evok, e tra l'altro, insomma, ormai Evok va a braccetto con i Wu-Tang Clan, non abbandona, insomma, la tournée insieme a loro, e ormai è diventato quasi un tutt'uno, è diventato un Wu-member ufficiale ormai, non fa che stare con loro, non fa che andare ai concerti con loro, ormai è diventato un tutt'uno. Insomma, è sempre stata una cosa che ha caratterizzato la carriera dei Mobb Deep, perché sin dagli esordi i Mobb Deep hanno sempre fatto delle collaborazioni con i Wu-Tang Clan, però diciamo che il loro legame si è rafforzato in questi ultimi anni anche grazie a questa tournée che stanno facendo insieme e che hanno portato anche qua a Bologna a inizio anno. E andiamo avanti a proposito di Wu-Tang. C'è un Wu-Tang anche nella prossima traccia. Ho ripescato una traccia di Ninth Wonder che vedeva come protagonista Raekwon, perché in questi giorni, benché Raekwon mi abbia deluso sotto tanti aspetti nell'ultimo periodo, soprattutto umani, per una serie di cause che non ha abbracciato, tra cui quelle della Palestina, però devo dire che mi ha fatto sorridere negli ultimi giorni un video che mi è passato tra le mani, nel quale Raekwon minacciava Steve-O dei Jackass, e lo minacciava perché durante un concerto Steve-O aveva mancato di rispetto durante un tributo a All Dirty Bastard, alla madre di All Dirty Bastard che era presente sul palco, e Raekwon l'aveva obbligato a scusarsi con la forza minacciandolo davanti a tutti. E Steve-O raccontava in questo video quanto si fosse imbarazzato e quanto soprattutto si fosse spaventato all'idea, insomma, per le minacce di Raekwon, che non ci va tanto per il sottile. E allora ce l'ascoltiamo in questa traccia che era contenuta in Wonder Years di Ninth Wonder. La traccia si chiamava No Pretending.

0: pretending.
1: No pretending, in effetti lui non pretende di essere qualcuno diverso da quello che è Raekwon, e tra l'altro Ninth Wonder, devo dire, come sempre, produzioni eccellenti, la qualità delle tracce di Ninth Wonder è sempre un livello al di sopra di qualsiasi altro o altra, perché effettivamente c'ha una qualità altissima nel campionamento, nella ricercatezza, nel come suonano, è qualcosa che ti spinge veramente, ti solleva in qualche modo e ti fa sentir meglio, perlomeno a me le tracce di Ninth Wonder fanno sempre questo bellissimo effetto. E qualcuno che probabilmente avrebbe avuto bisogno di una spinta di questo tipo era Big Crit, che qualche anno fa aveva scritto una traccia chiamata Booby Miles, dove rifletteva su alcuni momenti, insomma, un po' drammatici della sua vita, e forse una traccia di Ninth Wonder l'avrebbe aiutato ad andare avanti.

0: give your all.
1: Never drop the balls, non far cadere mai la palla, non accettare mai la sconfitta, è un po' la metafora di questa traccia dedicata a un famoso campione del era una promessa del football americano, questo James Boobie Miles. Io non lo conoscevo, l'ho scoperto appunto grazie a questa traccia, perché il football americano non l'ho mai seguito e non credo che mai lo seguirò, però insomma pare che fosse una grandissima promessa del football americano e poi si sia perso, perché praticamente si era fatto malissimo a un ginocchio e quindi perse la sua possibilità di giocare come insomma a livello agonistico e di fare carriera, anche se insomma gli rimase sempre questo rimorso. Invece Big Crit dice: non facciamo la sua fine, non facciamo che con le grandi potenzialità che abbiamo non riusciamo a portarci a casa quello che meritiamo di ottenere. E infatti è una, diciamo, una canzone, un po' di training autogeno che fa Big Crit per continuare ad andare avanti nella sua carriera. Ed in effetti questo brano è di un po' di tempo fa, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, forse 2020, però nel frattempo Big Crit ha fatto uscire tante altre tracce, quindi assolutamente sta andando avanti e non sta lasciando cadere la palla e quindi non sta mollando la presa in alcun modo. E sempre visto che l'argomento è questo, ho pensato di chiudere con una traccia storica che ha una produzione bellissima, la traccia di Mary J. Blige, My Life, che contiene il campione di Sunshine. E niente, che dire, che aggiungere, ascoltiamo solo le parole, perché anche questa è una canzone che dà molta motivazione e riflette sull'importanza della vita e di farsi strada nonostante tutto.

0: My Life, bellissima traccia di Mary J. Blige, contenuta nell'album omonimo, e devo dire una traccia bellissima, un incoraggiamento tra l'altro a trovare delle energie positive, cancellare le negative e riguardarsi indietro, insomma, nella vita e capire cosa ci ha portato fin là. E diciamo che di storie negative Mary J. Blige ne ha avute parecchie, per fortuna in qualche modo è riuscita ad uscirne fuori e ad essere la grande artista che è anche tuttora, anche se in questi anni sta facendo uscire delle tracce abbastanza inconsistenti, però ha fatto una bellissima discografia nel passato e soprattutto negli anni 90, quindi diciamo che per adesso, anche se si gode un po' di meritato riposo e fa uscire tracce così così, la perdoniamo lo stesso. E allora siamo arrivate e arrivati alle ore 19, io vi devo lasciare, ringrazio a tutte e tutti quelli che sono rimasti all'ascolto, rimaste all'ascolto. Vi do appuntamento come sempre lunedì prossimo, sempre con Flavia e sempre con Brown Sugar. Ciao!
1: Ciao Ale, che fai?
2: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
1: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
2: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
1: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
3: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
4: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
3: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
4: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
3: Dovremmo allungare forse il percorso?
4: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
3: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
4: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
5: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
9: Intrecci on air, dietro le quinte del CNR. Racconti, aneddoti, interviste di chi lavora al nostro futuro. A cura di Flavia Montecchi, Martina Santoro e Claudio Succi.
10: Ciao a tutte, io sono Flavia e questo è Intrecci On Air, il format di Radio Città Fugico dedicato a chi lavora al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il CNR è il più grande ente pubblico di ricerca in Italia e si occupa di ambiti di ricerca multidisciplinari, dalle scienze umane fino alla tecnologia, passando per clima, spazio e terra. E in questi incontri conosciamo i suoi protagonisti più da vicino e oggi abbiamo qui con noi Viviana Casasola. Ciao Viviana, benvenuta.
11: Ciao, buongiorno.
10: Bene, grazie Viviana per essere qui. Allora, tu lavori per l'IRA, l'Istituto di Radioastronomia. Che cos'è la radioastronomia e quando nasce? Domandone.
11: La radioastronomia è un settore dell'astronomia, quindi quella scienza che studia l'universo e tutti gli oggetti che lo compongono, come stelle, galassie e ammassi di galassie, ma lo fa attraverso le onde radio. C'è un'altra componente della luce completamente nascosta, che è quella rappresentata dalle onde radio, su cui si basa la radioastronomia. E la radioastronomia utilizza anche dei telescopi diversi, che sono costruiti in grado di captare questa luce nascosta, svelando una componente dell'universo che altrimenti rimarrebbe completamente invisibile. La radioastronomia è un settore dell'astronomia relativamente giovane, nasce negli anni 30 del secolo scorso grazie ad un ingegnere americano, Karl Jansky, il quale, studiando dei disturbi nelle trasmissioni radio sulla Terra, si accorse che una parte di questi disturbi non era prodotta dall'uomo, ma proveniva dal centro della nostra galassia, cioè dal centro della Via Lattea. Da questa scoperta fortuita, come spesso accade nella scienza,
10: nella genialità poi, no?
11: Esattamente,
10: delle cose,
11: si è capito che l'universo poteva essere osservato da un'altra prospettiva.
10: Bellissimo.
11: Che è quella offerta dalla radioastronomia.
10: Noi, prima di, insomma, essere qui, di averti qui con noi, abbiamo un po' anche chiacchierato e tu mi dicevi che ti occupi dei processi di formazione stellare nelle galassie, con un focus particolare sulle galassie dell'universo locale. Cosa vuol dire di preciso? Perché universo locale è bellissima come immagine, l'universo è enorme però locale, quindi
11: allora,
10: una piccola parte.
11: Sì, provo a semplificare questi paroloni.
10: Sì.
11: Allora, innanzitutto, formazione stellare e studiare la formazione stellare significa andare a studiare tutti i meccanismi che portano alla nascita di nuove stelle, e lo faccio in galassie, le cosiddette galassie esterne, cioè non la nostra galassia, la Via Lattea, ma in galassie diverse dalla nostra. Io però lo faccio in un tipo particolare di galassie, le galassie vicine. Sono galassie entro un raggio di distanza da noi di 300 milioni di anni luce.
10: Che già è tantissimo.
11: È una distanza enorme. In chilometri, okay. Cosa significa? Cifre a 20 zeri, quindi enorme.
10: Mamma
11: però
10: mia.
11: Su scala cosmica si tratta di vicine di casa, di galassie.
10: Bellissimo.
11: Che possiamo considerare veramente.
10: Okay.
11: E in queste vicine di casa io vado a studiare come nascono le nuove stelle. Le stelle, semplifico molto, nascono da delle nubi di gas che sono presenti nello spazio, cioè se noi osserviamo il cielo, ad esempio anche ad occhio nudo, la notte, lo spazio tra una stella e un'altra stella ci può sembrare vuoto, così non è. Questo spazio è pieno di gas, il cosiddetto gas interstellare.
10: Ok.
11: Questo gas tende a distribuirsi in nubi, molto simili alle nuvole che vediamo noi in cielo.
10: Bene, allora ti fermo subito perché prima di entrare a parlare di stelle più da vicino, noi ci dobbiamo ascoltare un po' di musica adesso e quindi torniamo tra pochissimo.
11: Va bene.
10: Ciao, a dopo.

0: Bene, eccoci tornate qui in diretta. Io sono Flavia e qui con me c'è Viviana. E continuiamo la nostra bellissima intervista. È molto romantico parlare con te perché, insomma, in qualche modo stai veramente umanizzando, no? Questo spazio e soprattutto l'universo locale.
1: È l'astronomia che è romantica.
0: Bene, sto cominciando a crederci. Abbiamo prima parlato di stelle e studi appunto la nascita delle stelle e l'evoluzione delle galassie. Perché questi temi sono così importanti per la nostra vita fondamentalmente sulla Terra?
1: Perché proprio la capacità di una galassia come la nostra, la Via Lattea, di formare stelle che noi riusciamo a decifrare, a tracciare l'evoluzione e quindi il destino di una galassia. E poiché le galassie sono i mattoncini costituenti dell'universo, tracciare l'evoluzione di questi mattoncini delle galassie significa tracciare l'evoluzione dell'universo, quindi della nostra casa
0: della
1: più
0: nostra
1: grande
0: casa,
1: che
0: certo.
1: Abbiamo. La cosa interessante è poi unire informazioni che si ottengono studiando la formazione stellare in galassie diverse. In astronomia c'è un altro concetto fondamentale, che è quello che unisce distanza e tempo. Guardare più lontano in distanza significa guardare più indietro nel tempo. Quindi, quanto più io vado lontano,
0: certo,
1: osservo una galassia lontana, tanto più io vado indietro nel tempo. Ed ecco che facendo questo esercizio per galassie diverse, io ricostruisco la storia dell'universo.
0: Ascolta, si tende a dare un significato emotivo alle stelle, no? Il cielo stellato è sempre comunque affascinante, è stato sempre affascinante, ma anche poi se pensiamo che alla bussola, no? In qualche modo dei viandanti, a parte quello che noi leghiamo alle stelle, no? È proprio romanticismo puro, lo dicevamo prima. Questa dinamica umana ha a che fare con la scienza, secondo te, in qualche modo?
1: Allora, questa domanda mi permette di fare una distinzione a cui tengo molto.
0: Vai, evviva, vai.
1: Che è quella tra astronomia e astrologia. Molte persone cercano risposte alle proprie domande e magari leggendo un oroscopo, convinte che la posizione delle stelle o dei pianeti possano influire la nostra quotidianità.
0: Ok.
1: Questa è l'astrologia e sappiamo che non ha nessun fondamento scientifico.
0: Okay. Mannaggia.
1: Ok. Però va detto che un tempo, nell'antichità e fino quasi al Rinascimento, in realtà astronomia e astrologia erano sovrapponibili, ok? I grandi astronomi del passato facevano anche oroscopi per i loro sovrani, ahimè, per mantenersi. Si deve aspettare la rivoluzione scientifica, il metodo scientifico, grazie a Galileo Galilei. L'astrologia rimane confinata al mondo delle credenze e l'astronomia diventa lo studio rigoroso e fisico dell'universo. Non c'è nulla di male se qualcuno legge un oroscopo per sorridere, assolutamente. Tuttavia, se vogliamo effettivamente conoscere le origini e provare a tracciare il destino dell'universo, lo possiamo fare veramente studiando le stelle.
0: Grazie mille Viviana per essere stata qui con noi e per queste perle di scienza.
1: Grazie a te.
0: Mi raccomando, non abbandonate le frequenze di Radio Città Fujiko. Noi per Intercine On Air abbiamo terminato, ma restate qui e io vi mando un saluto da

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Popolare Network.
1: La Russia ha rifiutato tutte le ipotesi di tregua con l'Ucraina. Dopo l'annuncio di Trump di ieri, Mosca ha colpito diversi siti energetici. Sulla proposta di Zelensky di cessate il fuoco per elezioni, il Cremlino è stato categorico: Kiev non lo merita, ne approfitterebbe per riarmarsi. Nonostante le critiche, la Casa Bianca difende l'accordo con Putin sul diesel russo, scelta giusta per gli americani. Dal premio di maggioranza al candidato premier, alle firme all'alternanza di genere, presentati ricorsi sulla legge elettorale per la consulta. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare. Il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Ilva opera in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono. L'azienda vuol fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto e alza la pressione in vista della Cassazione. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19.30. Iniziamo dalla guerra tra Ucraina e Russia. Il giorno dopo l'annuncio di Trump di una tregua energetica, Mosca ha colpito diversi siti energetici in territorio ucraino. È stata la sua risposta all'ipotesi di uno stop al conflitto ed è stata la risposta prevedibile che avevamo già visto molte altre volte in questi anni di guerra. In studio Emanuele Valenti.
2: Esatto, sviluppo prevedibile, Massimo, in un quadro piuttosto confuso nel quale è necessario fare un po' di ordine. Pochi giorni fa l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e l'affondo del presidente americano sulla necessità di nuove elezioni in Ucraina. Per Kiev gli Stati Uniti sono ovviamente, sappiamo, un partner ancora importante, condividono intelligence e vendono agli europei le armi per gli ucraini. Zelensky quindi ha cercato di misurare la sua reazione, lo ha fatto anche oggi. Gli americani non devono allentare le sanzioni ma aumentare la pressione sulla Russia. In questi giorni il presidente ucraino ha anche detto di essere disposto a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che Mosca non colpisca più i siti energetici, e poi ha proposto lui un'altra tregua, 60 giorni, per tenere eventuali elezioni, quelle che chiede Trump. Ma oltre a ordinare altri attacchi sulle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha risposto che gli ucraini non si meritano una tregua perché ne approfitterebbero per riarmarsi. A confermare la confusione creata da Trump il fatto che della tregua energetica annunciata ieri lo stesso Zelensky, così ha detto, non ne sapesse nulla. Anche l'autorevole commissione esteri del Senato americano ha criticato Trump e gli ha chiesto di fare marcia indietro sul diesel russo. Il presidente però va dritto per la sua strada: ho fatto la scelta giusta, ha detto, per il popolo americano. Per la cronaca, ovviamente c'è anche la crisi in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è in aumento.
1: Tra l'uscita di Trump di questi giorni, grazie Emanuele Valenti, lo abbiamo sentito, anche la richiesta di nuove elezioni in Ucraina. Zelensky se ne deve andare, ha detto il presidente americano, uno sviluppo in linea con la politica estera della sua amministrazione. Alfredo Somoza.
3: In queste ultime settimane stanno saltando velocemente le residue regole della diplomazia del rapporto tra stati sovrani. Una deriva iniziata con l'operazione Maduro in Venezuela, che ha previsto la rimozione forzata del presidente di un paese sovrano, per quanto illegittimo fosse, e la benedizione di un governo fantoccio formato dagli stessi attori del regime precedente, con il compito di garantire la tenuta del paese e gli interessi commerciali e geopolitici di Washington. Lo schema, per ora senza rapimento, si sta replicando contro Zelensky l'Ucraina. Dopo l'ipotetico accordo chiuso tra Trump e Putin, Ucraina verso il gasolio, resta di rimuovere l'ostacolo Zelensky per poter insediare un governo fantoccio che da un lato accetti la perdita del territorio conquistato o milantato da Putin e dall'altro garantisca gli affari tra Washington e la Russia, oltre ad escludere i cinesi dalla fase di ricostruzione del paese. Democrazia, diritto internazionale e rispetto sono tutti parametri cancellati insieme ad un presidente che sente il fiato sul collo dell'opposizione con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm ed è disposto non solo a buttare a mare decenni di politica estera statunitense, ma a dare un suo contributo perché il mondo diventi ancora più caotico e più pericoloso per tutti, anche per i suoi concittadini.
1: L'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso tutta settimana almeno fino a sabato. Negli ultimi giorni lo scalo è stato colpito più volte dagli Houthi dello Yemen. Nel fine settimana ci sono stati più di 10 morti e oltre 300 feriti. Il governo saudita ha detto che nel suo lessico non c'è spazio per la parola paura, ma gli ultimi sviluppi confermano tutta la fragilità del paese schiacciato dalla crisi in Medio Oriente iniziata a febbraio con l'attacco di Israele a Stati Uniti e l'Iran. In Yemen intanto si continua a combattere, il fronte più caldo è quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata anche una telefonata tra ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi. Teheran si sarebbe offerta per mediare tra sauditi e ribelli dello Yemen. Giorgia Meloni oggi agli industriali di Assolombarda si è giocato i toni da campagna elettorale, ma senza troppe promesse che sa di non poter mantenere. Il bersaglio su cui ha cercato sintonia è stata Bruxelles. Il servizio di Anna Bredice.
0: Questa nazione, così Meloni chiama l'Italia, non ha ancora mostrato quello che sa fare, possiamo provarci ora. L'intervento davanti agli imprenditori di Assolombarda ai toni del comizio, come ormai sta facendo quotidianamente, un comizio elettorale nel quale cerca di cancellare i 4 anni, facendo finta di rifare tutto da capo, comprese le promesse che il governo non è riuscito a mantenere in questi anni. Agli imprenditori promette che si batterà per una maggiore flessibilità in Europa. La crescita italiana è debole, riconosce dal palco, ma l'economia ha retto, aggiunge, dando ancora una volta una stoccata a quelli che chiama organismi italiani che non riconoscono i dati economici positivi. Non lo cita, ma da settimane nel mirino c'è anche l'Istat. L'arrivo della legge di bilancio, la procedura di infrazione che non si è chiusa, la costringe ad alzare il livello delle promesse. Mi batterò per contrastare il caro bollette, dice agli imprenditori che la applaudono, ma forse si attendevano di più da un governo ormai al traguardo. La battaglia per la flessibilità sarà uno degli argomenti del Consiglio europeo, un consiglio che sarà preceduto mercoledì dalle comunicazioni in Parlamento. Nella risoluzione della destra c'è un complicato giro di parole per evitare di entrare troppo nello specifico degli aiuti all'Ucraina. Si parla di un sostegno multidimensionale a Kiev. Le sanzioni a Mosca sono contro il regime e non contro la popolazione, un inciso che serve a ottenere i voti della Lega e compiacere Salvini. Sull'Europa, nella risoluzione, nessun accenno a Trump, tantomeno all'attivismo di queste ore del tycoon americano contro Zelensky. Anzi, Meloni sembra aver ritrovato lo spirito di gruppo, non quello dei volenterosi, ma di un formato di, si legge, che su mandato del Consiglio europeo possa esprimere la posizione dell'Unione europea, non più l'alleata fedele di Trump, almeno per ora, forse in attesa del voto di novembre negli Stati Uniti. Linea allo studio.
1: La legge di bilancio intanto entra nel vivo domani col primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica, lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia, anche se oggi in audizione Giorgetti non ha aggiunto dettagli. Il quadro tracciato dal Ministro dell'Economia è quello di conti che tengono ma fragili, indicando una prospettiva di risanamento dei conti di austerità che poco però coincide con le ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra a partire proprio dalle armi. E così di fatto domani il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del Paese. Dal premio di maggioranza al candidato premier, alle firme, all'alternanza di genere, sono 6 in tutti i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero uguale, che sottolinea come molti siano stati già dichiarati incostituzionali in passato. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare, il governo non faccia forzature, dicono i promotori, tra i quali il costituzionalista Enrico Grosso.
4: Questa iniziativa è stata promossa proprio per consentire che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legge, sulla quale noi nutriamo molti dubbi, e che quindi possa rassicurare tutti sul fatto che i principi fondamentali su cui si regge la democrazia politica in Italia non sono stati intaccati. Quale che sia la pronuncia che la Corte Costituzionale rilascerà, sarà comunque un dato positivo, perché ci consentirà di dire che la legge, per come essa l'avrà modificata o non modificata, sarà effettivamente una legge che rispetta quei principi. Quindi credo che tutti dovrebbero augurarsi che la Corte sia messa nelle condizioni di dirci quali aspetti della legge devono essere modificati e quali invece possono essere mantenuti. Ci auguriamo possa arrivare in tempo a una pronuncia della Corte prima dello scioglimento delle Camere.
0: Chiedete che non sciolga le Camere prima.
4: Lo scioglimento naturale delle Camere sarebbe dopo l'estate del 2027, questo diciamo consentirebbe ampiamente all'accordo di pronunciarsi. Ci auguriamo che nessuna forzatura sia fatta per impedire agli italiani di essere certi quando andranno a votare che stanno andando a votare con una legge costituzionalmente legittima e che quindi il loro rapporto rappresentativo sia un rapporto democraticamente fondato sulla Costituzione.
1: Un uomo è morto a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri. È avvenuto in ospedale il decesso. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo, che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta schiera. La gente hanno riferito di averlo bloccato a terra poiché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco, è stato rianimato col defibrillatore portato in ospedale dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso le indagini. Ilva opera in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono, l'azienda ha deciso di fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto, per alzare la pressione in vista della Cassazione. Servizio di Valentina D'Amico.
5: La prima

0: Stanchi e delusi, i lavoratori non gradiscono la passerella dei politici venuti in piazza dopo anni di fallimento di tutti i governi che si sono succeduti nella gestione di quella che è definita la bomba economico-sociale. Se a Taranto si vive drammatica la spaccatura tra operai e cittadini, stanchi di subire veleni della fabbrica, in corteo a Genova stamattina insieme agli operai c'erano anche gli studenti del liceo Gobetti occupato. In assenza di risposte concrete, i lavoratori sono pronti a bloccare Roma.
1: A Fiano Romano un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57 anni, è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Si chiamano Robert Hall e Michael Woodford, sono entrambi economisti, entrambi statunitensi. Stamattina hanno ricevuto il Nobel per l'economia 2026. Chi sono i due vincitori? Il commento dell'economista Emiliano Brancaccio, docente all'Università Federico II di Napoli.
2: Possiamo definirla una restaurazione mainstream, nel senso che l'Accademia Svedese delle Scienze definisce questi due economisti premiati, Hall e Woodford, come dei neo-keynesiani. Però Keynes non sarebbe stato molto d'accordo. Per esempio, Keynes sosteneva che il consumo dipende dal reddito attualmente disponibile e quindi il consumo cade quando cade il reddito disponibile. Questo è Keynes. Ebbene, Hall dice una cosa diversa. Dice che questo fenomeno keynesiano si verifica al massimo per il 20% dei consumatori, ma a suo avviso l'80% restante consuma in base alle aspettative di reddito sull'intera vita. Ecco, seguendo il ragionamento di Hall si arriva un po' a dei paradossi, per esempio, che anche se in un anno diventi disoccupato, tu continuerai a consumare allo stesso modo tramite prestiti bancari, perché sei sicuro che presto troverai un altro lavoro e quindi sarai in grado di restituire il debito. Diciamo che questa è una tesi ardita e molto poco keynesiana, diciamo anti-keynesiana all'80%. Per non parlare di un vecchio pallino di Hall, e cioè la flat tax. Nel 95 Hall sosteneva un'aliquota di prelievo fiscale unica, uguale per tutti, ricchi e poveri, con buona pace della progressività. Ecco, di recente Hall ha ammesso che le disuguaglianze di questi anni rendono un po' complicata l'applicazione della sua flat tax e quindi ha proposto di salire a 2 aliquote, bontà sua. È il massimo della progressività che questo Nobel è disposto ad accettare. Insomma, diciamo una restaurazione mainstream.

0: Alessandro Principe, Alessandra Tommasi, Emanuele Valenti in redazione per questa edizione del Eliana Santini in redazione per questa edizione del GR di Popolare Network. Massimo Alberti in studio, sono le 19:45 minuti e per questa sera è tutto. Prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Action!
2: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
3: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
3: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

0: Coxo Spaziale. L'arte come non l'avete mai.
1: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piedi, Elisa Mugnini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
2: e Stefano W. Pasquini. Okay.

0: Proviamo, io ci sono, tu ci sei.
1: Io ci sono.
2: Riproviamoci.
0: Ci siete?
2: Sì. Sembra di sì.
0: Vi sentiamo. Ok.

0: Coxo 588.
1: Questa
2: è incredibile, questa serata che parte così un po' sul photo finish, invece sembriamo preparatissimi.
0: Siamo preparatissimi.
1: Siamo preparatissimi, anzi, ottimo. Direi preparatissimi. Chi abbiamo stasera qua, Chiara?
2: Allora, stasera abbiamo un sacchissimo di ospiti, di cui uno non è ancora arrivato e quasi quasi l'avrei detto quasi quasi per primo, ma... non me lo ritrovo qua nei miei appunti. Abbiamo presente Marzia Zunarelli, psicologa.
1: Sì.
3: Buonasera.
2: Pasquale Fameli, che Buonasera. È un aficionado del coxo. Fabio Massaccesi, che è un sta co-curando, poi ci diranno una cosa che partirà questa settimana molto interessante. Giovanni Gardini l'ho segnato per sbaglio perché non c'è, però è nel trio, diciamo, sì, curatoriale, insieme anche a Mark Gregory D'Appuzzo, di questa mostra su San Francesco e dalle origini ai giorni nostri, che si chiama Sorella Arte al Museo Lercavero. Mentre invece Marzia Zunarelli, Robe da Matti,
3: Psicologia per tutti
2: insieme a
1: Fabrizio Romagnoli che sta arrivando in questo momento.
0: Perfetto. Adesso è appena giunto sull'uscio.
1: Esatto, lo salutiamo appena arriva.
2: Io mi scuso, ma ero molto impegnata a procurarmi la cuffia funzionante per Fabrizio Romagnoli e così mi sono persa il nome.
1: Non c'è problema.
2: Ben arrivati tutti quanti.
0: E grazie per essere qui.
1: Per cui oggi parliamo di psicologia e di San Francesco, giusto?
2: Sì, direi che
4: è perfetto,
2: coi tempi esatto. Ci può stare questo binomio.
1: Io magari voi parlate che io vado, perché vedo
0: lui
1: che,
0: vaga col microfono.
1: Vedo che Fabrizio non sta arrivando, lo vado a cercare perché ho paura che
2: okay,
1: si sia.
2: Ok, quindi la puntata continua senza Pasquini e quindi
0: con una
2: cadono delle robe, cadono dei pezzi.
0: Ci sono io in regia.
2: Però siamo tranquilli perché siamo nelle mani di Cinzia Corda.
0: Perfetto.
2: E quindi per una volta possiamo parlare senza interruzioni, quindi
0: non lo so, detta la chiacchierona.
2: Prego. Le interruzioni di Pasquini secondo me sono inarrivabili, quindi no, per quanto tu ti possa sforzare non credo
0: che raggiungerai
2: questi livelli
0: assolutamente.
2: Vabbè, cominciamo da Marzia Zunarelli, che ci dice qualcosa di più su che cos'è Robe da Matti.
3: Sì, Robe da Matti è una rassegna di conferenze di psicologia che facciamo ormai da tantissimi anni a Bologna, in varie biblioteche comunali o spazi comunali che ci ospitano, e nella provincia di Bologna, Casalecco, Pianoro, San Lazzaro, a seconda ogni anno dove decidiamo di proporre queste conferenze. Sono varie sui temi della psicologia.
1: Ecco Fabrizio,
0: benvenuto.
3: Su molti argomenti diversi, dall'ansia al panico, ai disturbi alimentari, alla psicologia dei colori, problemi scolastici, separazioni, ci sono tanti argomenti e devo dire che la cittadinanza trova sempre una grande soddisfazione nel poter scegliere fra questi temi. Le conferenze sono frequentate e sono attese anche con una certa attenzione.
2: Con i tempi che corrono direi che è necessario, ma sono temi che vengono approfonditi, cioè ogni conferenza approfondisce uno di questi temi e poi se uno, come dire, trova che pane per i suoi denti o che il tema è particolarmente, come dire, importante per lui o per lei, e poi cosa si può proseguire, cioè voi, o è semplicemente un momento informativo?
3: È un momento informativo che dà a volte anche degli strumenti, delle informazioni utili. Ci sono un sacco di persone che prendono appunti, ci sono persone che chiedono di registrare, quindi trovano qualche cosa di utile, qualche cosa di buono. Poi c'è la possibilità di un colloquio gratuito nel mese di ottobre con uno dei professionisti che compaiono nell'elenco, e poi delle volte succede anche che dopo degli anni che le persone hanno assistito a una conferenza magari telefonano a un professionista perché hanno voglia di approfondire in un altro tipo di percorso. Ecco,
2: quindi può essere anche un momento di orientamento,
0: è una semina.
3: stavo per dire, si gettano dei semi e poi piano piano fioriscono. L'abbiamo chiamata Robe da Matti perché non è ancora sfatato il tema dello psicologo come il medico dei matti, e quindi abbiamo voluto giocare su questo aspetto. Robe da Matti, psicologia per tutti. In realtà, proprio all'ultimo Festival della Salute c'era una vignetta che diceva andare dallo psicologo non è una cosa da matti, ma è una cosa per persone coraggiose.
2: Infatti, Beh, interessante. Tra l'altro mi veniva questa riflessione, forse San Francesco oggi sarebbe classificato come un matto, no?
1: Assolutamente. Ho visto che il 15, che sarebbe giovedì se non sbaglio, tu fai una conferenza alla Filanda di Casalecchio.
2: Sì.
1: Vivere e separarsi, poter sentire il pieno di sé e della vita nell'esperienza dei distacchi. Questo
2: esatto.
1: Molto interessante. E il giorno dopo, il 16, invece ci sei tu.
4: Sì.
1: Fabrizio in via Populonia 2 al centro polifunzionale Populonia, scacco matto al narcisista, le regole pratiche per non farsi manipolare.
2: Ma che bello,
0: che figata.
2: Ma questo andrebbe messo come corso obbligatorio all'interno delle accademie.
1: Esatto.
2: Assolutamente.
1: Esattamente.
2: No, veramente.
0: In calendario subito.
2: Cioè subito, proprio, sai, invece dello sportello d'ascolto, che magari è anche pure importante, però io aggiungerei.
4: Pensavo che fosse un tema molto facile da fare, invece in realtà ci sto faticando molto per poter metterlo giù, perché è un tema molto complesso quello del narcisista.
2: Ma non potresti darci una pillola così, una piccola?
4: Ma in realtà la pillola rischiamo di finire come si fa normalmente oggi, che si parla tutti di narcisismo. Sì. Oggi parlano tutti di relazioni di tossiche, va molto di moda adesso, le relazioni tossiche.
0: Peccato.
4: E però il rischio è di semplificare troppo in realtà la realtà, perché potremmo dire che esistono due tipi di narcisismo. Narcisisti che vengono chiamati cover e narcisisti che vengono chiamati over. I due vanno molto a braccetto insieme, in realtà sono opposti, perché noi conosciamo solo un tipo di narcisista oggi. Conosciamo il narcisista, quello over, che è il narcisista, potremmo dire, alla Berlusconi.
2: Alla Donald Trump.
4: Cioè, siamo questi tipi di narcisisti molto espansivi, molto espressivi, ma c'è anche il narcisista timido invece, e quello è quello che in realtà non siamo abituati a conoscere,
2: e
4: potremmo
2: che
4: dire
2: frega.
4: Che tutti noi un po' ci siamo, perché tutti noi siamo narcisisti, nessuno è escluso da questo gioco. E in realtà potrei dire come pillola che per fare scacco matto al narcisista dovremmo smettere di giocare con lui.
2: Questa sì, immagino che possa funzionare in alcuni casi,
4: perché tanto non si vince,
2: anzi non si vince. E quindi abbandoniamo questi narcisisti cover al loro destino e facciamoci raccontare invece qualcosa di questa iniziativa, come perché è banale, no? Cioè siamo in una ricorrenza.
5: Sì, esatto, siamo in questa ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, quindi grandi celebrazioni, tante mostre in Italia, inevitabilmente il rapporto con l'arte è centrale, e abbiamo pensato con Fabio Massaccesi, anzi devo dire è stato proprio lui a propormi quest'idea di lavorare a una mostra su San Francesco mescolando il Medioevo e la contemporaneità, quindi creando dei cortocircuiti tra opere medievali in cui il riferimento a San Francesco è esplicito, il riferimento iconografico esplicito appunto, e invece opere d'arte contemporanea in cui magari non, opere che non sono direttamente legate a San Francesco, ma che nella accostamento con queste opere medievali invece possono assumere questa interpretazione, insomma questo significato. È una scommessa che appunto ci siamo
6: abbiamo preso,
5: e allora abbiamo coinvolto due musei, due istituzioni della città sensibili al tema, quindi il Museo d'Arte Lercaro e il Museo Civico Medievale. La mostra nasce quindi su due sedi, una già aperta il 17 settembre, data scelta non a caso, perché il 17 settembre è proprio ricordato come il giorno in cui San Francesco riceve le stimmate sulla Verna, quindi è una data simbolica, e poi invece proprio il 16 ottobre apriremo la seconda sezione della mostra al Museo Civico Medievale. La mostra
2: ma al Museo Civico Medievale ci saranno anche le opere contemporanee,
5: certo,
2: quindi è tutto diciamo un dialogo in entrambe le sedi.
5: Esatto, in entrambe le sedi c'è un dialogo tra Medioevo e Contemporaneo. È chiaro che al Museo Lercaro c'è una prevalenza di opere contemporanee, così come al Museo Civico Medievale c'è una prevalenza di opere antiche, però l'idea è proprio quella di creare questi rapporti inattesi per evidenziare insomma dei significati poi legati soprattutto alla cultura francescana.
2: E le opere contemporanee vengono anche dalla collezione della Lercaro, non solo?
5: Sì, la maggior parte diciamo delle opere, dei nuclei, delle opere vengono dai due musei, ovviamente, che sono stati dei prestatori reciproci, sono scambiati delle opere, però ci sono anche importanti prestiti, per esempio dal Mambo di Bologna, dalla Pinacoteca di Faenza, dal Museo Diocesano di Faenza, dal gruppo Unipol, dal patrimonio artistico del gruppo Unipol, che ha prestato un'importante opera di Alberto Burri, restaurata giusto qualche anno fa, dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna.
6: Ecco, Museo di Faenza.
5: Insomma, quindi abbiamo cercato di creare una sinergia tra i musei con questo, ovviamente con questo, questi accentramenti su bolognesi, su Museo Lercaro, Museo Medievale, però con dei contributi che venissero un po' da tutto il territorio.
6: Sì, un fortunato tandem in qualche modo, che è anche la prima volta, cioè la prima volta di una collaborazione tra il Museo Civico Medievale e il Museo Lercaro, sperimentando un tandem anche istituzionale non banale. Insomma.
2: No, infatti. Sì. Bene, quindi siete nelle mani di Margherita Gorida Puzzo, che salutiamo.
6: Esatto.
2: Così, una conoscenza diciamo, attuale direttore del Museo Medievale e grande esperto in tutta la parte storica.
5: Ecco, infatti abbiamo voluto coinvolgere direttamente sia Mark McGregory da Puzzo sia Giovanni Gardini come rappresentanti delle due istituzioni anche nell'attività curatoriale, insomma nel team curatoriale, proprio per consolidare insomma questo rapporto. L'idea appunto di lavorare in un'ottica di sorella arte, come abbiamo chiamato la mostra, cioè di fratellanza, appunto di relazioni sempre comunitarie, insomma.
6: Sì, dove sempre il francescanesimo in qualche modo è la chiave di lettura per la quale attraverso l'accensione dall'opera medievale si passa anche a riconnotare di nuovi significati il pezzo contemporaneo che è accanto, quindi non è in realtà un confronto appunto, ma è appunto una risonanza tra le opere, come appunto spiegava il collega insomma, e amico, ecco.
1: Non c'entra assolutamente niente, ma venerdì scorso il 9 ottobre è uscito Solleone di Concetta Spaziale.
0: Ascoltate.
1: Che Concetta Spaziale è ispirata al concetti spaziali di Lucio Fontana.
2: Certo.
0: Ascoltatevi.
1: Ringraziamo Agnese di Bella Press che ce l'ha mandato.

0: E senti anche noi.
1: C'è a Pasquale che ci sono ben due opere di Lucio Fontana.
0: Nella mostra.
1: In mostra, per cui il concetto spaziale
0: ci sta perfettamente.
1: Ci sta benissimo. Una donna del sud cresciuta al nord.
0: Fantastico.
1: Non so praticamente nient'altro.
0: Beh, ma se hai tutto qua nelle menzioni, ci sono scritte tantissime cose, ma non le anticipo perché dopo per le menzioni
1: non le
0: anticipiamo. Riflettevo sul fatto che questa settimana comunque sarà particolarmente gremita di cose.
1: Sì, abbastanza.
0: Io può darsi che mi strozzo entro la fine della trasmissione,
1: della puntata,
0: perché ho uno strano attorcigliamento della cuffia, però okay. finché riesco. E quindi mi domandavo se nella serie di conferenze di Roba da Matti c'è anche qualche cosa che possa aiutare a trovare una centratura dentro a città come Bologna, che ogni minuto ti offrono 30.000 eventi. Non so, forse io sono l'unica cittadina che si lamenta di questo aspetto.
1: Sì, no, ma infatti cioè, vatti a lamentare che ci sono troppi eventi.
0: Ci sono troppi eventi, però non riesco a trovare due minuti per stare in studio a lavorare.
1: Quello sta a te.
0: O anche per il burnout, perché Pasquale, non so, forse tu sei un po' a rischio di questa.
2: Sì, sono dei momenti.
0: Quante cose contemporaneamente stai facendo?
2: Adesso, ecco, devo dire, da poco abbiamo inaugurato la Fondazione Sabbe, questa mostra di Antonio Violetta, una persona di Antonio Violetta, Stefano l'ha già vista, l'inaugurazione, curata da Claudio Spadoni, che fa parte del comitato scientifico della Fondazione, che ha proposto appunto una riflessione su Antonio Violetta, anche per ricordare quelli che sono stati i suoi rapporti con la città di Ravenna, ma non solo, insomma anche per proseguire con quella che è un po' la missione di Fondazione Sabbe, cioè quella di valorizzare la scultura contemporanea nelle sue molte sfaccettature. E poi, ecco, sempre a Ravenna c'è un progetto in corso di elaborazione su cui non posso dire troppo, ma insomma sarà una mostra diffusa che riguarderà dei luoghi storici della città. Quindi vi do già qualche
0: piccolo teaser.
1: Esatto, il 23 ottobre la dottoressa Stefania Corsi presenta Creatività e prevenzione del burnout. Diventa cura. Per cui quando tu sei in burnout devi andare in studio a creare.
0: No, io pensavo quando creare diventa patologia.
1: Ne possiamo parlare.
0: Secondo
1: con
0: me
1: la dottoressa,
0: potresti aggiornare. Anche inserire anche questo tema.
3: Beh, tra pazzia e genialità c'è molta affinità, diciamo.
4: Assolutamente.
0: Dici? Quindi dobbiamo avallare.
3: Un genio non potrà mai essere sano, perché se no non sarebbe genio.
0: Tu dici.
3: È la capacità di poter gestire la propria pazzia che ci rende geniali.
1: Ma dunque noi che siamo artisti,
0: dove dobbiamo fare?
1: Qual è il limite da non superare?
3: Va superato, secondo me, invece, questo limite.
4: Cioè, cavalcato e surfato.
3: Cavalcare
1: la propria follia.
0: Vabbè, quindi poi nessuno si lamenti delle conseguenze, ce l'ha detto lo psicologo.
3: Però meglio queste conseguenze che quelle conseguenze di qualcuno troppo rigido, troppo schematico.
0: Ma a proposito, forse questo tema nelle puntate qualche volta l'abbiamo già toccato, cioè questa mia teoria che magari grandi dittatori, se si fossero dedicati all'arte, era meglio, cioè il caso di Hitler per esempio, forse non sarebbe stato un ottimo artista.
3: Rifiutato quel disegno che
0: gli è stato rifiutato, questo è un errore, questo come
3: poteva
0: ne usciamo?
3: Diventare un grande artista,
0: poteva diventare, ma no, forse un piccolo artista, però
3: anche grande magari con l'energia che aveva
0: si poteva evitare un grande disastro, diciamo. Come ne usciamo? Dovremmo incentivare pessimi artisti che non vengono invitati alle mostre e dopo rischiano di diventare pericolosi per l'umanità.
1: Essere invitata a una mostra, insomma, è una roba che
0: è impegnativa da gestire.
1: Quasi tutti gli artisti riescono ad accettare il fatto di non essere invitati a una mostra. Ogni tanto si lamentano, ma
0: non è che si accoltellano.
2: C'è il vantaggio che esistono anche tanti canali diversi, nel senso che poi ci sono tante, ci sono articolazioni, tante mostre, dei canali espositivi, circuiti espositivi, insomma, quindi poi c'è spazio per tutti, mm-hmm. tutto sommato.
0: Insomma, il nostro Hitler non è stato abbastanza determinato per seguire la sua
4: decisione. E se dovessero irrimediabilmente sentirsi frustrati, c'è sempre qualche psicologo che può aiutare a risollevarsi.
1: Ma no, ecco. Certo, infatti. No, quindi. Questo, cioè, è un discorso serio in realtà, assolutamente.
3: Ma i veri matti non vanno dallo psicologo.
1: Mm. Ah no, certo. No, in effetti io degli artisti che vanno dallo psicologo ne conosco.
3: Ma no, ma già gli artisti potrebbero, ma i veri matti, quelli che quelli sono veri, fuori dallo studio dello psicologo, mm-hmm. che di solito a me piace sempre dire che da me vengono le persone normali. Mm. Fuori sono i matti. Fuori sono le persone pericolose, veramente. Ma sono quelle che non si metteranno mai in gioco.
1: Voi che siete lì fuori e ci state ascoltando,
0: sappiatelo.
3: I matti non vanno dallo psicologo.
5: Quelli che ti dicono: mi sono prenotato un appuntamento dallo psicologo, e poi stavo scherzando.
1: Ah, ecco, esatto.
5: In che senso? È una cosa così giusta. E quindi
0: sono i 20 e 25,
5: ma no, abbiamo ancora,
0: possiamo
5: qualche
0: ancora
5: minuto,
0: spendere qualche parola. Io ero curiosa, adesso faccio subito la domandina scomoda, perché io faccio sempre, brava, soprattutto chi si occupa di arte, però magari questa volta invece verrò smentita, ma Miltos Manetas l'avete invitato?
2: No,
0: perché ha fatto questo progetto tutto l'anno, si è dedicato ed è diventato lui stesso francescano e ha impersonato portando poi,
1: ma siccome lui è matto, ma
0: però insomma io lo trovavo interessante questo progetto di incarnazione di una mood francescano con intelligenza artificiale. Adesso io ne parlo in modo che sicuramente Miltos Manetas, che per fortuna non ci ascolta,
1: non si sa mai,
0: probabilmente avrebbe da ridire, mi correggerebbe, però
1: 333 180 94 94, se ci ascolti dalla Grecia devi fare
5: e se ci ascoltate gli spot.
1: Ah, ecco, ci siamo già. Sono arrivati agli spot, fai tu.
6: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro, professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, 2 mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it. 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
7: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
0: Che bella questo stacchetto, ma è nuovo.
1: È la fantastica Sara Chieppa, è nuovo.
0: Ma che meraviglia.
1: Confermo che è nuovo. Quando sono venute le pare l'ultima volta gliel'ho fatto fare.
0: Hai fatto bene. Salutiamo le pare.
1: Salutiamo
0: grazie.
1: Le pare, che hanno appena suonato a Napoli ed è naturalmente venuta
5: la
1: giù la
5: maestà.
0: Ma certo,
5: come sempre.
0: Ed è venuto un po' a piovere anche qua.
5: Sono tornate di in quel grazie di Bologna.
1: Perché abbiamo detto pare troppe volte ed è partita la pioggia.
0: Esatto.
1: Sì, ma probabilmente Sara sarà tornata su. Comunque la salutiamo.
5: Ciao Sara.
0: Ciao Sara.
5: Vabbè, Paola sta
1: Paola sta giù.
5: Ah, ok.
8: Perché sennò c'è tutte le volte che si incontrano.
5: Si crea lo stridio, esatto, dei venti.
0: Esatto. Devono stare lontane.
8: Il cielo,
0: diciamo,
8: si squarcia.
0: Esatto.
8: E succede il fin mondo. Bene.
0: Bene, cosa facciamo?
8: Facciamo l'angolo della menzione, anche perché il rischio è che poi ci dimentichiamo.
0: Esatto.
8: E dopo è un disastro.
5: Allora, per succedere l'angolo della menzione deve succedere questo.
8: Esatto.
5: Non è vero.
0: Non sta succedendo.
5: No. I'm sorry. Stefano.
8: Non ti preoccupare.
0: Lo facciamo a voi. Sai che mi ricordo più il motivetto?
9: Forse c'è la menzione.
5: Ah. Hai visto?
8: Adesso ce l'abbiamo. Chi comincia? Tu? No, io.
0: Pasquale Fameli, oggi 12 ottobre
8: oggi
0: dalle 18.
8: Ottobre.
0: Il Fortino torna a mezz'aria per una serata fatta di musica, incontri, idee e cose da fare insieme. Talk su Bologna, il costo della vita e gli spazi di comunità, mostre e allestimenti fotografici, market e autoproduzione, swap party, porta i vestiti che non usi più, laboratorio di scrittura creativa, raccontiamocela, food and bar, e se sei studente porta il badge universitario, al bar trovi tariffe dedicate, Mezz'aria Community Hub, via Frassinago 6/2 a Bologna.
8: E questo succede
0: adesso. Però fino alle...
8: Fino alle 23, credo.
0: Fino alle 23.
8: Mentre invece martedì 13 ottobre, che è domani, alle 17.30 in Opificio Gollinelli si terrà l'inaugurazione del percorso espositivo Marino e le Stelle, evento conclusivo del laboratorio multidisciplinare di arte e scienza a cura del duo artistico Antonello Ghezzi, promosso da Fondazione Gollinelli in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia Augusto Righi, Università di Bologna, l'Accademia di Belle Arti, INAF, Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio e INAF, Istituto di Radioastronomia. L'inaugurazione sarà l'occasione per scoprire i lavori nati durante il percorso attraverso il racconto diretto di chi vi ha partecipato. Giovani artisti e artisti, scienziate e scienziati presenteranno al pubblico le idee, le suggestioni e i processi di ricerca da cui hanno preso forma i progetti esposti. Ci saranno opere di Elisa Altomonte, che salutiamo, e Alice Bomberini, Alessio Bongianino, Nicola Borghi, Abinet Alessandro Buson Pizzardo, Leonardo Dedeo, Elisef Farasmand, Viviana Fardella, Veronica Ilari, Martina Platone, Viola Ricci, Francesca Riccioni, Anna Rolfi, che salutiamo, Chiara Sette e Gaia Vallese. Tutto questo all'Opificio Gollinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna.
5: Poi arriviamo martedì 13 alle ore 18.30, Mega 2 inaugura Alos, mostra personale di Yuna Leonis. Alos utilizza il sale come materia primaria, si deposita su oggetti e superfici, cristallizza e ne altera progressivamente l'aspetto, trasformando Mega 2 in un ambiente attraversato da elementi testuali e nuove presenze. Cristallizzazione, scrittura, piccole divinità, creature mitologiche e fenomeni naturali attraversano la ricerca di Yuna Leonis, dove il sacro prende forma attraverso materiali, immagini e racconti, con il contributo di Sofia Sabaini e Davide Visintainer, la grafica è di Maria Cecilia Cirillo. Tutto questo Mega 2 in via Mascarella 16A a Bologna.
0: Io, prima di passare a mercoledì 13 ore 18, devo assolutamente fare coming out e dire che prima di avere letto tutto oggi alle 12 ottobre alle 18 il Fortino a mezz'aria, ho detto Pasquale Fameli, secondo me ho capito,
8: non c'entra
0: assolutamente niente, certo. Il mio neurone ha capito solo adesso che questa era una nota messa da Pasquini per ricordarci di parlare anche.
8: Stai leggendo una menzione antica.
0: Perfetto,
8: riaprila dallo WhatsApp.
0: Allora leggi tu la prossima, certo, perché
8: mercoledì 13 alle ore 18 abbiamo Voci di Corridoi, del Corridoio, con Leonardo Santoli e Antonella Cinelli, che raccontano il loro lavoro. Modera Sandro Malossini, come al solito, e come al solito l'evento è all'atelier Pietro Travaglini in via Zanolini 7 a Bologna.
5: Venerdì 16,
8: no.
5: Punto, giovedì 15,
8: giovedì,
5: ma sì,
8: 15.
5: Certo, alle 18, ovvio. Cuochi Corsello inaugurano il Mambo tra le nuvole, a cura di Lorenzo Balbi e Fulvio Chimento. Tutto questo al Mambo, in via Don Minzoni 14 a Bologna.
8: Abbiamo però,
5: e adesso?
0: Abbiamo però Lorenzo Balbi, aspetta, prima finiamo le menzioni e poi mettiamo Lorenzo Balbi.
8: Vabbè, dai, scusa, deve parlare
0: perché si perde il filo. Si perde il filo delle menzioni.
5: Ha deciso così.
10: Tra le nuvole di Cuoghi Corsello è una mostra omaggio che il Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, vuole dedicare a due artisti che con la loro pratica, ma anche con la loro presenza, hanno veramente determinato e sono stati parte integrante, parte costitutiva di una scena artistica bolognese. Per tutti gli anni 90, gli anni 2000, a Bologna, Cuoghi Corsello sono stati e sono ancora per certi versi un grande aggregatore, un duo artistico costituitosi proprio agli esordi di una carriera, che ha fatto del proprio modo di vivere, di intendere l'arte, di intendere i rapporti personali, una tecnica espressiva e una metodologia di azione. Le fabbriche, gli spazi occupati che sono diventati gli studi di Cuoghi Corsello non erano semplicemente gli studi degli artisti dove questi producevano, concepivano le loro opere, ma diventavano dei veri e propri spazi di sperimentazione, spazi aperti alla città, alle comunità artistiche, alla scena indipendente, alla scena musicale più indipendente e di sperimentazione. Per cui abbiamo pensato, come Mambo, come museo di arte moderna pubblico della città, che fosse giusto rendere omaggio a questi artisti con una mostra personale, forse una delle prime grandi mostre personali in uno spazio pubblico dedicate a questi artisti, e di farlo lasciando completamente a loro disposizione lo spazio del museo, lo spazio della sala delle ciminiere, lo spazio principale delle esposizioni del Mambo. Questo perché il loro lavoro, io penso, il merito che sta nel loro lavoro è proprio quello di una relazione spaziale, del tentativo di lavorare sull'architettura, sulle architetture, sugli spazi in certi casi dismessi, sugli spazi altri, per renderli anche figurativamente qualcosa di diverso. E questo è successo nella mostra Tra le nuvole, perché Cuoghi e Corsello hanno lavorato sull'architettura del Mambo, su questo grandissimo spazio che appunto è nato più di un secolo fa come forno del pane, quindi con un ruolo sociale ben preciso all'interno della città di Bologna, ma che poi nel corso dei decenni ha avuto moltissimi usi fino a diventare, dopo la ristrutturazione, il cambio completo architettonico operato da Aldo Rossi, uno dei musei di arte moderna e contemporanea più importanti d'Italia. E l'intervento di Cuoghi Corsello inaugura proprio con una trasformazione radicale dello spazio. Lo spazio interno del museo, la grande sala delle ciminiere con le vestigia appunto del forno del pane, con le due grandi ciminiere, non è più uno spazio museale, ma diventa una porzione di un grandissimo quadrupede, uno degli animali fantastici che il duo Cuoghi Corsello ha immaginato, un quadrupede ribaltato a pancia in su, in cui le due grandi ciminiere della sala del Mambo diventano due grandi zampe, presupponendo che ce ne siano altre due immaginarie al di fuori dello spazio espositivo, e il pubblico, gioco forza, diventa parte integrante di questa nuova architettura, di questa installazione, di questo animale, e sarà chiamato a percorrere, un po' come un acaro, un po' come un parassita che si muove tra la pelliccia di questo quadrupede, lo spazio del museo, interrogandosi sulla propria presenza all'interno dello spazio, sull'essere o non essere alieno a quello che sta calpestando. Questa è la riflessione che inizierà la mostra di Cuoghi Corsello, che vivrà diverse vite, una prima vita appunto dal 15 di ottobre come installazione, come trasformazione completa dello spazio, e lo spazio stesso diventerà opera di Cuoghi Corsello. E poi da dicembre in poi fino a gennaio una mostra in cui saranno ospitate moltissime opere di Cuoghi Corsello di vari decenni, che avranno come comune denominatore quello del medium utilizzato, ovvero la pittura su tessuto, con varie tecniche ma su varie tipologie di tessuto. Questo anche per rimandare la grande installazione che farà da in quel caso contenitore di questa mostra. Una mostra quindi quanto mai poliedrica, che avrà vite diverse e che speriamo indurrà anche il pubblico a tornare in un'idea appunto di frequentazione dello spazio, così come quelli popolati da Cuoghi Corsello, che non era unica e univoca ma poteva essere poliedrica e molteplice. Vi aspettiamo quindi tutti e tutte al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, per la mostra Tra le nuvole di Cuoghi Corsello.
8: Grazie Lorenzo. Ma
0: devo dire
8: il Mambo naturalmente
0: Lorenzo Balbi
8: in via Domenzoni 14 a Bologna.
0: Lorenzo Balbi particolarmente ispirato, devo dire, in questa prolusione. Sembrava anche che un disco volante stesse atterrando a un certo momento.
8: Perché ci ha fatto il vocale
0: mentre era in treno. Quindi hai svelato questo rendendo tutto molto più prosaico, mentre invece poteva essere un disco volante. Bene, quindi il 15 ottobre, naturalmente, un po' francescani

0: Mediterraneo a cura di Mar Gregori D'Apuzzo, Pasquale Fameli, Giovanni Gardini e Fabio Massacesi, già visibile al Museo d'Arte Lercaro, via Riva Reno 57, fino al 17 gennaio 2027 e al Museo Civico Medievale in via Alessandro Manzoni 4, Bologna. No, ho detto Alessandro Manzoni perché non è mai riportata sulla targa.
1: È vero, sempre via Manzoni 4.
0: Via Manzoni 4, e quindi io avevo addirittura il dubbio che fosse
1: un altro
0: Manzoni.
1: Piero Manzoni.
0: Esatto, Piero Manzoni. Beh, poteva essere un intervento da fare in occasione della mostra. E dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027.
1: Sempre venerdì alle 18 inaugura alla AF Gallery Tra i muri e le ossa, una personale di Cecilia Berto, nata a Roma nel 2002, una giovanotta. E, Tra i muri e le ossa, non sappiamo nient'altro, per cui l'indirizzo è AF Gallery, in via San Petronio Vecchio 13, mio posto del cuore, a Bologna.
0: Poi l'hai già detto agli ascoltatori perché è tuo posto del cuore?
1: Perché no, non lo so, non mi ricordo.
0: Beh, dillo, te lo concediamo, apriamo
1: perché
0: questa piccola parentesi romantica.
1: Il vecchio studio fotografico Serrapica, dove io ho fatto l'assistente fotografo a 17 anni.
0: Oh. Dove Pasquini si è formato. Portrait of Pasquini as a young artist.
2: Invece, sabato 17 alle ore 18, Galleria dei Foscherari è lieta di annunciare Metabasi, prima personale di Namsal Siedlecki, Greenfield, USA, 1986, negli spazi della galleria. Tutto questo alla Galleria dei Foscherari in via Castiglione 2B a Bologna.
1: Sempre sabato alle ore 21 da Frida nel Parco in Montagnola, gli Amarcord in formazione completa tornano con tutta la big band, pronti a riportare dal vivo le storie e i brani di Gente in Ombra, che è il loro disco, oltre alle canzoni che accompagnano la band da sempre. L'ingresso è gratuito ed è a Frida nel Parco in via Ernerio 1 a Bologna. Salutiamo gli Amarcord che erano venuti ospiti qui a Coxo Spaziale, e dunque quando uno viene ospite, dopo, quando fa dei concerti, noi lo mettiamo nelle menzioni, anche se non è arte contemporanea.
0: Anche perché Amarcord è uno dei pochi film che a Pasquini è piaciuto,
1: sì,
0: e quindi
1: che ha visto
0: e che non è
1: uno dei pochi film.
0: Abbiamo finito le menzioni, è incredibile.
1: Appunto, dobbiamo tornare a San Francesco, cioè
0: Cosa ci potete spoilerare, diciamo, di questa mostra?
3: Ricordiamo anche che tra i prestatori, oltre a quelli che abbiamo menzionato, ci sono anche l'Archiginnasio, la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, il Museo con un codice.
1: E San Francesco in persona.
3: San Francesco in persona, esatto. E anche il MIC di Faenza, il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Da cui appunto vengono i due pezzi di Fontana di cui parlavamo prima. Possiamo dire che ci sarà un programma di conferenze anche con alcuni esperti, specialisti, insomma, che affronteranno alcuni temi legati a San Francesco, legati per esempio a alcuni studi recenti, e poi che stiamo appunto organizzando anche un convegno per una sorta di finissage della mostra, un convegno che coinvolgerà tutti noi, tutti, diciamo, gli studiosi coinvolti anche nella mostra e altri colleghi, insomma altri studiosi, per parlare di quello che poi di fatto è l'obiettivo della mostra, cioè attraverso il tema francescano valorizzare quelli che sono degli oggetti conservati nei musei, oggetti appunto di epoca medievale o contemporanea. Però insomma la vocazione poi della mostra in fondo era proprio questa.
4: E poi devo dire che io ovviamente sono l'anima medievista, no, in qualche modo, rispetto anche a Pasquale, e nasce sempre questa a volte distanza col Medioevo e in generale anche con l'arte medievale, lo vedo con i miei studenti, non è sempre facile abbattere appunto il muro del pregiudizio,
0: anche se gli parli di bestiari medievali impazziscono
4: a quel
0: punto, per una visione forse anche non del tutto centrata di quello che fossero, però
4: certo, quando si cerca di tenere sul terreno della filologia stretta e quindi diventa tutto più difficoltoso. Però questa mostra è anche il modo di far capire, questo l'ho anche sperimentato appunto in aula, quanto il Medioevo in realtà sia assolutamente legato alla contemporaneità anche nelle forme, e quindi anche quando apparentemente sembra distante, no, nell'artista contemporaneo

0: un'eventuale discendenza con l'ambito medievale, improvvisamente si accendono delle risonanze inedite, quindi è anche un modo, in qualche modo, per gli scettici che magari ci ascoltano, di come dire, appassionarsi al Medioevo.
1: Quando vi parlano di bestiari medievali, voi psicologi come rispondete?
2: Che ce li abbiamo tutti dentro.
1: Fantastico.
2: Siamo gli artisti dell'interiorità, visto che qua si parla di arte.
3: Ognuno la sua arte.
2: A profusione,
3: diciamo, no?
2: Esatto. Io mi sento proprio di definirmi un artista dell'interiorità.
1: Ah, che bello.
3: Se ci fosse posto per tutti, l'arte per tutti, staremmo tutti meglio.
4: Ah beh, su questo non ci piove. Sì, diciamo che c'è del lavoro da fare, ecco, per in
3: come
4: varie
3: dicevamo
4: direzioni.
3: Prima Hitler avesse avuto la sua arte.
4: Non so, probabilmente le saremo cose andrebbero
3: tutti
4: meglio,
3: un po' più felici.
4: E quindi coltiviamo la bestia che è il nome. In senso buono.
2: Conosciamo.

0: Detto questo, Pasquini ha tanti discepoli, è vero Pasquini?
1: No, in realtà no, per niente.
0: Discepoli e discepole.
2: Che discepolano.
0: E discepole.
2: E chi è sta discepolo?
1: È bello, scoperto. Com'è scoperto?
0: Ma non è male, dai.
1: Cioè, è meraviglioso.
2: Sì. L'abbiamo già sentito insieme.
1: L'abbiamo già sentito insieme questo? No, io non l'avevo mai suonato a corsa sportiva.
0: Lo lasciamo andare o ci parliamo sopra?
1: No, ci stiamo parlando sopra.
0: Ci possiamo parlare sopra?
1: Perché siccome il tempo stringe. E gli amici di Panta 80 sono già lì che scalpitano dietro alla porta.
0: Quindi facciamo un altro giro di...
1: Volevo chiedere ai nostri ospiti se avevano qualcosa da aggiungere, perché...
0: perché il tempo stringe, no, va fatto.
1: Io per esempio volevo dire che se andate su psicosfere.it trovate tutto il programma di robe da matti.
0: Ci scommetto che ci sarà qualcosa per tutti, veramente.
1: Assolutamente.
3: Anche perché abbiamo scoperto che siamo al nono anno, il prossimo anno facciamo 10 anni.
1: Wow. Prossimo anno, puntatona speciale di Corso Spaziale, bisogna dirlo.
3: Dal 2017 ad oggi.
0: La psicoradio va. Esiste la psicoradio?
1: Guarda con che
4: ha dato il suo profumo.
1: No, io nel frattempo sto facendo lezione di regia.
0: E quindi non si capisce molto bene. No, non si capisce più niente, perché stranamente non interrompi, ci sono questi silenzi, ci sono questi blackout.
2: Bofonchiando cose.
0: Cosa si può fare? Odio l'estate. Ma se abbassi ancora un
1: finisce
0: po',
1: così.
0: Chiedo un'altra cosa io, però. Qual è la disposizione d'animo giusta per vedere questa mostra? Bisogna prepararsi. È una mostra che si capisce anche se uno non sa niente di Medioevo e pochissimo San Francesco, anche se beh, di San Francesco, il nostro patrono, qualcosina, i rudimenti, li sapranno tutti, però.
5: Sì, è avvantaggiato chi non ne sa niente.
6: Sì, si va con la propria idea di Francesco, che appunto, essendo il nostro patrono nazionale, quindi tutti hanno un'idea di cosa sia il francesco. Lo si usa, no? È una cosa francescana, un pasto francescano, quindi anche una propria idea di povertà, una propria idea, e va lì e comincia a confrontare anche i propri cliché francescani sulle opere. Quindi
1: naturalmente
6: è
1: io posso venire
6: aperta.
1: Col cane dentro
6: giusto, perché è lungo.
0: Certo,
2: conosciamo la reazione del nostro macio.
1: Sì, sì. Esatto, no, perché in effetti già appunto non è molto francescano il fatto che io non possa entrare col cane in chiesa, no? E poi è ancora meno francescano il fatto che non possa entrare alla Lercaro o al museo medievale con il cane.
0: Certo.
1: Non è. Però vabbè, a parte questo.
0: Vabbè, insomma, questo.
1: Anch'io non sono molto francescano, per cui lascio a casa il cane.
0: E vengo
1: a vedere l'arte.
0: Vorrei già così, anche un po' per par condicio, promuovere l'idea di una mostra su Santa Chiara l'anno prossimo,
6: Certo. Insomma, la Plantula Francisci.
1: Ci sta.
5: Possiamo ragionare.
6: Sì, ci si può ragionare.
0: Sì. Questo è di parte, perché ovviamente.
2: Ovviamente
6: è stata straordinaria, modernissima anche lei, una donna straordinaria,
0: eccezionale.
1: Potreste farla nel Museo dell'Uomo.
6: Tra l'altro c'è una Santa Chiara in mostra, perché c'è una tavola che viene da Faenza.
0: Ah, molto
6: dove,
0: bene.
6: E c'è
0: che
6: anche...
0: non sono io, però.
6: C'è una parata santorale al di sotto di una Madonna col bambino, e le due ali dei santi sono chiuse da una parte da San Francesco e da una parte Chiara.
0: Io adesso faccio un attimo un volo pindarico in questi ultimi 30 secondi trasmissione. E quando sono andata a vedere la mostra del Beato Angelico l'anno scorso a Firenze, Palazzo, ho notato che i francescani non erano trattati molto bene nell'iconografia del Beato, venivano tutti un po' tristi.
6: Sono due ordini in competizione, domenicani e francescani, sono in totale competizione fra loro.
0: E quindi
6: sono
0: era voluta ordini. Questa...
6: Un po' sì, sicuramente, soprattutto quando si vuole sottolineare che se l'opera era appunto di committenza domenicana, sì, spesso ci sono i francescani, ma non sono nella posizione d'onore.
0: E sono tutti poco colorati, tutto grigi, poco allettanti.
6: Sono i due grandi ordini nuovi che in qualche modo si contendono anche l'avanzata nel cuore della società, quindi è tipico questo aspetto.
0: Ah, bellissimo.
2: È giunta.
7: Con quale stato d'animo ci si approccia alla mostra, ma anche a, all'iniziativa che noi abbiamo organizzato, Robe da Matti?
0: Si può arrivare anche molto arrabbiati, per esempio.
7: Propongo di avvicinarsi con grande curiosità e con l'apertura a sapere di sé, a vivere sempre meno all'insaputa di sé. E in questa rassegna di conferenze ci sono tanti spunti e tanti stimoli per uscire con qualche luogo interiore che viene toccato, che ci parla di, della vita che abbiamo dentro, per essere sempre più consapevoli e meno vivere all'insaputa di sé.
0: E quindi andiamo in questo giardino sconosciuto che siamo noi.
7: Esatto.
3: Meno certezze e più vita, diciamo.
1: E dunque ringraziamo Fabrizio Romagnoli e Marzia Zunarelli, che sono venuti a presentarci Robe da Matti, e Pasquale Fameli e Fabio Massaccesi, che sono venuti a presentarci la mostra di San Francesco.
2: Io ero Chiara Pergola.
0: Io ero Stefano W. Pasquini.
1: E io ero Cinzia Corda, e questa era Coxo Spaziale. Come al solito vi lasciamo con le parole del nostro direttore, che ci saluta così.
0: Così.
1: Così.
2: Così. Non è vero, così.
8: Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: 10 anni di brindisi insieme. Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Caricamento di Vanta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti.
1: Velocità smodata!

0: radiocittafujiko.it, e ricominciamo da capo. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Che bello. Trasmettiamo da 20 anni, Andrea, e siamo ancora dei nabbi vergognosi.
1: Sì, ma io dicevo, ma è la cuffia che non funziona, che è successo? Invece no, io sciocchino... Non avevo premuto il tastino.
0: Ma è questo, questo è il bello della diretta, che non è nessuno di noi due, o forse al massimo Andrea. Bentornati, ladies and gentlemen, questa è Panta 80, vostro malgrado. E questa è Radio Città Fujiko 103.1 in FM, www.radiocittafujiko.it in streaming. E per chi ci sente in dub, beh, buon ascolto.
1: Dabudi, dabuda.
0: Io questa non la volevo sentire proprio così all'esordio. Non ero pronto. Le cinture della Panta 80 Time Machine si sono tese immediatamente come corde di violino di Stefan Grappelli. Quindi
1: quelle mie invece si sono slacciate, perché la Panta 80 Time Machine ha tentato suo malgrado in ogni maniera di
0: metterti nell'airlock.
1: Esatto.
0: E quindi lunedì 12 ottobre, se la mente non mi inganna. Quindi questo vi dimostra che siamo in diretta, oppure che abbiamo registrato pensando a che giorno avremmo trasmesso, ma questo non lo saprete mai. Torniamo in formazione completa dopo alcuni svariati e variegate vicissitudini che ci hanno tenuto lontani dai microfoni a più riprese. Per chi volesse comunicare con noi, SMS, WhatsApp, Telegram 333-1809-494. Noi ci siamo. Se voi ci siete, io direi che possiamo partire con un primo brano. Peraltro, questa sera siamo in una configurazione che è degna dei tecnopreti di Warhammer 40.000. Cioè, preghiamo il dio macchina che tutto funzioni.
1: Esatto. E preghiamo anche che il mio oculista abbia un appuntamento il prima possibile, perché siamo col mio computer. E io sono a una distanza siderale e ho i caratteri 3, tipo Times New Roman 3.
0: Che meraviglia, quindi se sentite dei suoni improbabili daremo la colpa al disturbo dell'FM.
1: Ma io direi, guarda, caro Panta,
0: caro
1: tu
0: Andrea,
1: dici primo blocco, secondo blocco, terzo blocco, non ti posso dire la 1, la 2 o la 3 perché non le distingo.
0: Primo blocco, allora primo blocco partiamo, cominciamo bene secondo me.
1: Ok, allora, signori e signori, benvenuti e bentornati qua sul Panta 80. Chissà che cos'è.

0: Questi sono i momenti, Andrea,
1: sì,
0: in cui ti sei preso tempo, bravo, no, perché no, dovevo mandare il WAV di Fantozzi, mancia, tu mancia?
1: No, assolutamente.
0: The Heat Is On, Glenn Frey.
1: Io sto sudando. Hai presente che qualche anno fa c'era il video della tizia che cantava in studio di registrazione e dietro al mixer c'era quello che stava smanettando per fare in maniera tale che non
0: esplodesse tutto? Esatto, sì, lo so.
1: Sono quello.
0: Peraltro, tu sei il fonico di Bruce Springsteen.
1: Ok.
0: All'esordio nel 2012 della data di Milano, del tour di Milano.
1: Oddio.
0: Io ero nel primo anello laterale.
1: Uh-huh.
0: Ok, io sai, è noto che sono uno springsteeniano convinto.
1: Beh, sì.
0: Bene. I primi 45 secondi non ho capito che canzone stessero suonando. Ok?
1: Ah.
0: Era la prima traccia dell'album nuovo che avevo sentito a consumarlo. Quindi sono passati 45 secondi, io ho visto il fonico diventare la Dea Kali e poi moltiplicarsi con la cosa, con il potere ninja della moltiplicazione dei corpi dei bei tempi di Sasuke.
1: Ok, Sasuke.
0: Ecco, benissimo. Muovere non so quanti piruli, ciao Flavia, quel piruli è sempre dedicato a te. E nel giro di 45 secondi generare un audio perfetto.
1: Vedi?
0: Dopo nel tempo mi è stato spiegato che questa cosa succede perché ovviamente le prove audio vengono fatte a stadio vuoto.
1: Poi quando è pieno.
0: Poi quando è pieno e ci sono un 40.000 persone sugli spalti, la cosa tende a cambiare un po', l'andamento dell'audio tende a cambiare un po'.
1: Se ti può far piacere invece a un concerto di Metallica, almeno i tre quarti di concerto, capisci cosa stanno suonando perché devi sentire tre persone su quattro su quel palco.
0: Vabbè,
1: una la devi ignorare.
0: Decidete
1: voi chi. Stavi dicendo?
0: Stavo dicendo che in realtà fuori onda, perché Andrea mi ha svelato che questa sera siamo in una modalità tecnologica un po' improvvisata. Ok, usiamo questo eufemismo, vabbè, dai.
1: Non è improvvisato.
0: Quindi
1: è che sono un retro nostalgico,
0: okay,
1: e quindi volevo vedere.
0: E stai usando un retroclone del buon senso che non hai mai usato.
1: Esatto.
0: Esatto, e quindi stai usando, dice, quando lancio l'audio in un formato mi parte Winamp, in un altro formato mi parte Windows Media Player. L'ho già,
1: esatto.
0: Mi sono sentito veramente tanto Windows 95 in questo momento, per cui questo è Panta 95 probabilmente, ma in realtà questo presta il fianco a una notizia.
1: Uh-huh.
0: Cioè che Winamp, che voglio dire, l'abbiamo, allora chi ci sta ascoltando secondo me Winamp l'ha usato almeno una volta nella vita, ok? Perché è stato per 20 anni, è stato praticamente il player musicale per eccellenza, no dai, per 10-15, poi dopo è diventato una roba un po' da nostalgici, ma torna.
1: In che senso?
0: Torna assolutamente, torna una nuova versione. Ha fatto un accordo con Deezer, è stato annunciato a fine luglio, ok? E praticamente useranno Winamp, lancia l'abbonamento premium col proprio marchio.
1: E mamma mia!
0: Trasformando il lettore MP3 per eccellenza,
1: esatto,
0: okay, in una piattaforma capace di gestire fonti audio molto diverse. L'esordio è atteso primo semestre del 2027, riunirà streaming, librerie locali, radio internet, podcast, raccolte cloud personali all'interno di un'unica interfaccia altamente personalizzabile. Insomma, nerd e geek di tutto il mondo, unitevi e gioite.
1: Che bello!
0: È una cosa veramente
2: bello, bello!
0: Esatto.
1: Scusate, gli stavo facendo le coccole.
0: Lo so, è così, è bello così. Comunque la cosa più bella di Winamp, a me dispiace dirlo, ma erano le migliaia di skin.
1: Sì. Sai quante ne ho create? Talmente belle che erano impossibili da leggere praticamente là dentro.
0: Che meraviglia.
1: Bello, bello. Piccola parentesi che mi hai fatto ricordare a proposito di Winamp.
0: Sì.
1: Con le prime web radio c'era un plugin che ti permetteva di andare in diretta tramite Winamp.
0: Fantastico, fantastico. Comunque io adesso ti dico soltanto questo. Winamp nasce il 21 aprile 1997, dies natalis, il giorno della nascita di Roma. Ok, è compleanno di Malpi, che è il nostro ascoltatore. Ma La svolta arriva con Winamp 1.90, pubblicato il 31 marzo 1998, che ti ricordo essere la data del mio compleanno, quindi non... E quindi non l'anno, ma solo il giorno. E quindi niente, è così. Il programma diventava un lettore audio generalista con plugin per formati, uscite e visualizzazioni. Quanti equalizzatori a barre colorate ho visto girare su Winamp?
1: Io forse ho anche. Sì, ho ancora quelli preimpostati di 20 anni fa.
0: Che meraviglia. Prossimo brano, 21:16 sugli 14:15 e non si sa sugli orologi della Pantatanta Time Machine.
1: Tanta roba.
0: Blocco 2?
1: Blocco 2, guarda, preciso, stiamo parlando comunque di magie, quindi 1, 2, 3, abracadabra!

0: Comunque Andrea ci regali dei pezzoni veramente incredibili. Vedi. Questa è la Steve Miller Band a Abracadabra. Abracadabra.
1: Scusate, io sono di New Orleans, provincia però. Giù,
0: esatto, quindi. Esatto. Non, New Orleans de Hura, non de Huta. Capito, è così. 14 maggio 1982, uscita del singolo, primo in 100.000 paesi, direi.
1: Sì, praticamente.
0: No, beh, in realtà la cosa. Questa mi fa sempre sorridere quando vedo queste classifiche. Mm-hmm. Perché trovo. Vabbè, primo in Australia e in Austria. Perché si confondono notoriamente. Sì, certo. Ti ricordo che se c'è gente che prende gli aerei per andare in Australia e si trova in Austria e viceversa. Per cui non so come sia possibile. Dopo ti racconto cosa è successo al mio rientro da Madrid la scorsa settimana. Ho rischiato effettivamente.
1: Qualcuno è atterrato a Barcellona Pozzo di Gotto?
0: Diciamo che non è impossibile. Poi è tipo primo in Canada, primo in Spagna, primo negli Stati Uniti, okay. Primo in Svizzera, primo in Svezia. Svezia, Svizzera, Austria, Australia.
1: Allora, signori,
0: ma anche, però anche mettere vicini Svezia e Svizzera è crudeltà il lunedì sera, ragazzi. È una roba terribile. Allora. È una roba terribile. Però noi ci distinguiamo. Perché noi, il nostro, l'italico gusto si distingue sempre.
1: Allora, aspetta, qua arriva tipo il rischiatutto.
0: Esatto. Vai.
1: Sopra o sotto il 20° posto?
0: Sotto.
1: Io avevo detto così a caraglio.
0: E invece
1: attenzione.
0: Sì.
1: Ti dico subito. Vai. 32esimo.
0: No, 26esimo posto. Okay. Ok. Peggior performance in assoluto insieme alla classifica dei Paesi Bassi e della classifica degli Stati Uniti Rhythm and Blues, perché in effetti non è esattamente un pezzo Rhythm and Blues. Ok, quindi.
1: Signore, ma perché... Anzi, ecco. Direi, la farei al contrario. Incredibilmente è entrata nella classifica.
0: Lo so, ma perché ricordiamo, non sempre gli americani capiscono molto di musica. Così, per essere un po'... Non, del resto anche di politica. Quindi, sempre meglio. Noi ci stiamo candidando a essere espulsi dalla radio anche in questa stagione, ma è giusto così. Non per la discontinuità, ma per i contenuti imbarazzanti che proponiamo. 21:24, io direi che noi mandiamo... un'altra canzone, senza sproloquiare ulteriormente.
1: Ma direi di sì. Direi
0: e poi andiamo lisci, rilassati, tranquilli in pubblicità. Poi vi racconto dove vado mercoledì prossimo.
1: Attenzione.
0: Anzi, no, sì, mercoledì prossimo, nel senso che è tipo dopodomani. È il prossimo. Formalmente è corretto.
1: È correttissimo. Siamo un pochettino impazzendo.
0: Blocco 3.
1: Blocco 3, bravissimo, perché stavo qui. 3, 2, 1. Oppalao.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate!
6: Inizia ora la seconda parte di Panta 80.
7: Eccoci qua. Ma ha funzionato incredibilmente tutto, Andrea. Cioè, non. Sono veramente stupito.
8: Io ho la tachicardia.
7: Molto bene, molto bene. Comunque, volevo dirti che siccome il momento nostalgia non finisce mai, ok, ricordiamo che non finisce mai, mercoledì sera, cioè dopodomani, sarò insieme ad altri tre smandrappati, molto smandrappati, a Milano, all'Alcatraz, quindi vabbè, ricordiamolo, insomma, uno dei piccoli templi della musica rock, storicamente un tempio, ma le dimensioni è un tempietto.
8: È un tempietto.
7: Però insomma, no, massimo rispetto per gli amici dell'Alcatraz, posto bellissimo.
8: Assolutamente.
7: Dove ci ho visto peraltro dei concerti molto belli, perché? Unica data italiana del 40th, non lo so pronunciare, 40th.
8: Se arrancichi la lingua va bene in inglese.
7: Anniversary tour, performing the seminal album in its entirety, Europe, the final countdown, with a special, very special guest, the Damn Truth. Così. Loro faranno il, come si dice, il...
8: fanno tutto l'album, tutto
7: sì,
8: quanto l'album,
7: sì, esattamente.
8: Però ma sta cosa qua comunque è da un po' di anni che quando c'è un anniversario di un album abbastanza importante alcune band lo portano live in maniera completa, che non so mai se essere contento o mi fa strano.
7: Ma guarda, io lo apprezzo, devo dirti che sai che io lo apprezzo. Dopodiché stavo andando a spulciare, ti ricordo la mia esperienza con il Litfiba, cosa ottengo quando spulcio cercando le playlist. Ok, dove rischio veramente, veramente sincopi. Dov'è che adesso ci arriviamo? Adesso lo sto trovando.
8: Sì. Allora, ci dica poi.
7: Appena... che mi apre Spotify e che io sono povero e non ce l'ho. Per cui vediamo se riesco a trovare un articolo degno di questo nome. Allora, Let's Inform, What's on the Final Canal Album Setlist. Disaster. Non riesco. Allora, vediamo.
8: Ci dica, in questa ricerca perigliosa, io confido in lei, buon Panta.
7: Allora,
8: 60 minuti.
7: No, trovo solo ovviamente la setlist completa dell'album, ma niente di più. Ma vediamo se qui ho più fortuna. E invece no, assolutamente. Quindi no, non lo sapremo mai, anche perché se cerco le notizie del 2022 non mi sembra particolarmente...
8: È un po' retro gaming, stavo dicendo, retro music.
7: Allora, posso dirti cosa hanno fatto alla la setlist a Roma il 7 di luglio.
8: Attenzione, col bene che ti voglio.
7: Esattamente, quindi... che non so se sia affidabile, però... Però abbiamo praticamente tutto l'album, assolutamente.
8: Ok.
7: Con alcuni innesti assolutamente interessanti, perché inclusa un innesto di un No Woman No Cry. Ok.
8: In che senso?
7: Lo so, è così.
8: Cose particolari da gente svedese, da gente particolare.
7: Sì, cioè gente meravigliosamente svedese. Io peraltro loro li ho visti veramente tante volte, questa comincia a essere la quarta volta e devo dire che comunque sono sempre assolutamente divertenti.
8: Ma sì, assolutamente.
7: Comunque ti do due tre, abbiamo avuto anche, insomma, c'è anche un Let's Look at Hidden Superstitious
8: Superstitious
7: che ti ricordo non essere in quell'album.
8: Non c'è.
7: Quindi assolutamente non c'è, per cui... E poi, questo lo devo dire, la settimana scorsa, 10 giorni fa, è uscito l'album nuovo.
8: Sì, che io ho sentito anche.
7: E devo dirti...
8: Vi devo dire.
7: Dignità, assolutamente dignitoso.
8: Ma a me è piaciuto anche perché io ricordavo quello precedente di 6 anni fa, una roba del genere.
7: Let's Look at Eden.
8: Sì.
7: Esatto.
8: Bell'album, ma registrato in uno scantinato con...
7: Sì, con la testa in un tubo probabilmente.
8: Testa in un tubo, registratore principale, un MP3 del 2006 praticamente.
7: Filtrato da Winamp.
8: Quella è la base. Quella è la base per fare il master. Se no era mi era piaciuto molto. Infatti live rendeva anche.
7: No, assolutamente.
8: Questo è bello tra l'altro.
7: Quindi devo dire che Come This Madness è un bel disco. È un bel disco degli Europe, cioè nel senso non è che mi devo aspettare, ma dignitose 11 tracce, per cui più del compitino delle 8 tracce classiche. Non è niente male. Mi è piaciuto. Ho apprezzato. Infatti spero che in realtà, perché ovviamente è il tour, però abbiamo, insomma, non solo spero nelle canzoni nelle Final Countdown, non solo nelle 10 canzoni più, dai, mettiamoci anche un paio di outtake che mi aspetto.
8: Sì, ci può stare anche.
7: Ma per il resto, insomma, spero che, visto che vado a Milano, che suonino almeno un'ora e tre quarti.
8: Ma sì, penso sì, vabbè, loro sono tarati su quello. A un'ora e un quarto iniziano un po' a tirar via le ultime cartucce, un'ora e mezza ci
7: vabbè stiamo. Io guarda, li ho visti nei concerti passati. Ho apprezzato moltissimo che Joey Tempest, dove non ci arriva più, è diventato un maestro del far cantare il pubblico.
8: Ma sì,
7: bravissimo,
8: sì, sì.
7: Cioè proprio ruffianissimo e bravo. E
8: è
7: quindi
8: mestiere.
7: Mi piace,
8: è mestiere. Quello che devono imparare tanti altri colleghi suoi, che invece
7: cercano molto bello di tirare su
8: e poi senti quindi
7: lo so, è così, funziona.
8: Va
7: così
8: bene. Ragazzo mio, ti dico, hai parlato degli Europe, abbiamo parlato dei 40 anni di The Final Countdown, abbiamo parlato del fatto che The Final Countdown è uscito l'anno del mio venire al mondo,
7: 1987.
8: Vabbè, dai, ce la sentiamo?
7: Ce la sentiamo.
8: Ce la sentiamo, ce la sentiamo. Signore e signori, ricordiamoci quando tutti quanti noi avevamo un po' di capelli in più.

0: Che pezzone, che pezzone. Un pezzo condannato da internet, lo sai?
1: Perché?
0: Perché? Perché chiunque abbia vissuto la Golden Age of Internet, quella che abbiamo vissuto noi, insomma,
1: sì,
0: sa bene che questa canzone può essere associata non a un solo video, che non è quello ufficiale, ma è l'anime music video fatto con gli spezzoni di Evangelion.
1: Cavolo, è vero.
0: 2006. Risale al 2006, che è il primo anime music video della storia.
1: Primo? Ah, sì.
0: Praticamente sì. Per chi non a quell'epoca giustamente avesse vissuto altre passioni e non quella turbo nerd dei sottoscritti, gli anime music video sono video fatti con brani musicali famosi, mm-hmm, montando sopra la base musicale degli spezzoni di anime famosi. Ce ne sono tanti famosi, ma se cerchiate The Final Countdown Anime Music Video, vedrete il montaggio fatto con Evangelion. È la cosa più interessante mai prodotta relativamente ad Evangelion, ricordiamolo. Prodotto anime
1: io
0: assolutamente sopravvalutato. Ecco, adesso non mi puoi chiudere l'audio.
1: Sarebbe troppo facile e da nefandi. Sono nefando, sono una persona nefanda, sono un cassonetto dell'indifferenziato, ma fino
0: per
1: a
0: il
1: certo
0: frutto
1: punto
0: del peccato, e non potevo non citare. Però sì, quello è. Tutti l'abbiamo visto, in tanti ormai ricolleghiamo questo brano a quella canzone. Quindi dopo decine di capodanni passati, e non col valzer di Strauss come avrebbe voluto mia moglie, ma con The Final Countdown, o al massimo New Year's Day degli U2, perché così è. Questa cosa è stata ormai perduta.
1: Però
0: per sempre.
1: Voi eravate e siete tuttora comunque persone di classe, perché comunque a Capodanno The Final Countdown, ok, ci sta. Noi si partiva col trenino Maracaibo, cantato da Jerry Calà.
0: Che meraviglia, che meraviglia, i classici.
1: Che deturpamento, esatto, della mente umana.
0: Comunque, fuori onda, naturalmente, come abbiamo lanciato il pezzo, io ho trovato la setlist ufficiale, perché sennò non fa ridere. Devo dire che ho trovato cose molto apprezzabili, va bene, c'è The Final Countdown nella sua totalità. Ci sono almeno tre pezzi dall'ultimo album,
1: che fa sempre piacere:
0: Scandinavian Eyes, One on One, The Cult of Ignorance. E fuori onda parlavamo appunto nel video di One on One. C'è l'impronunciabile Peter Stormer, okay, che è quello che in Constantine fa Lucifer Morningstar. Ok, peraltro sono andato a riaprire il cast per controllare il cast di Constantine ed è veramente fuori di testa
1: per uno dei film peggio apprezzati per chi conosce l'opera originale, meglio apprezzati per chi apprezza il grezzume,
0: la truzzitudine,
1: perché di una cafonaggine in alcuni passaggi che
0: però
1: tu
0: ragazzi
1: dici
0: cioè Keanu Reeves, Rachel Weisz, Peter Stormer, Tilda Swinton, Shia LaBeouf, e c'è anche questo attore che io adoro e che è assolutamente

0: sottovalutato, secondo me, mm-hmm. che è Kejimono Onsu.
1: Ok.
0: Che è, allora, qui fa Papa Midnight,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Nei Guardiani della Galassia uno dei, dei servitori di... come si dice? Dei,
1: no, Thanos.
0: No, esatto. È quello che ha gli occhi blu e il...
1: Il primo Guardiani della Galassia.
0: Esatto, il primo,
1: sì,
0: Guardiani,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: Galassia.
1: Sì, sì, infatti.
0: Ed è assolutamente sottovalutato come attore, ma io lo trovo assolutamente geniale.
1: No, ma assolutamente, lui è
0: quindi
1: bravo.
0: Bene, 21:47, gli orologi della Panda Tanta Time Machine.
1: Attenzione.
0: Io fuori sento già i ragazzi di Balla e Difendi, fra l'altro, che,
1: sì,
0: che come sempre tornano a riportare dignità e qualità in questa radio dopo la nostra pessima parentesi. Tu, nel frattempo ti sei avvicinato allo schermo come un diversamente giovane.
1: Sembravo Mr. Magoo.
0: Sì, abbastanza. Devo dire che hai fatto la stessa faccia di Mr. Magoo.
1: Detto, ma c'è qualcosa di strano nella playlist. Sono tante canzoni rispetto all'immagine di 5 minuti fa. È un'altra cartella.
0: Signori, io...
1: Sempre di panta, però sempre
0: io,
1: di panta.
0: Io... È così, cioè voi capite che dopo 20 anni di trasmissione, perché questa è la 20ª...
1: Ah, no, no, ma so perché.
0: Ah.
1: Perché ti volevo chiedere, vuoi un italiano o vuoi un classico che ogni tanto ributtiamo?
0: Ma per
1: qua?
0: Gli dèi voglio un italiano vero vorrei aggiungere.
1: Un italiano vero? Allora, mio caro buon Alessandro,
0: voi
1: lei
0: non voi
1: ha
0: non...
1: fatto la cosa... La cosa giusta, la cosa più sensata in questo momento.
0: Voi non capite gli equilibrismi fisici che sta facendo Andrea per lanciare le canzoni in questo
1: signori
0: momento.
1: Signori Orfei, se volete,
0: io rimpiango di non avere una
1: assolutamente
0: telecamera.
1: Assolutamente no, ora mi fai vedere un attimo.
0: Niente.
1: No, no, ma allora, cioè, eccolo qua.
0: Tu lo sai che questo tocca il punto più basso della storia della nostra radiofonia,
1: ma
0: vero?
1: Assolutamente no, il più alto, anzi, siamo proprio, abbiamo...
0: Come minimo è Richard Branson.
1: No. Oggi qua credo abbia piovuto, in quel di Teramo ha piovuto.
0: Bene.
1: Dopo tanto tempo.
0: Tempo. E quindi?
1: La volevo mettere l'altra settimana, ma volevo aspettare te.
0: Ti ringrazio.
1: E la tua,
0: è la mia.
1: E la tua scelta è stata azzeccata. Un Pino Daniele. Ho detto perché?
0: Ok, no, allora qualità.
1: Sì,
0: ci
1: sì,
0: sto,
1: sì, sì, ero per una volta serio.
0: Vai.
1: Quando chiudo?
0: Forse.

0: Però se mi metti Pino, la commozione, la commozione è d'obbligo. Io non posso fare lo stupido quando suona Pino Daniele. È una. Peraltro, è uno di quegli amori per me sbocciati da grande. Ho imparato ad apprezzarlo da grande, ma ad apprezzarlo molto, decisamente molto. Bene, detto questo, vorrei dirti che abbiamo parlato del film fuori onda perché, sì. Perché il film Io so pazzo esce giovedì.
1: Questa settimana?
0: Giovedì, sì, esatto. Per cui è fuori onda, insomma, discutevamo su questi biopic, queste rivisitazioni, per cui insomma, quelli americani, quelli italiani, insomma.
1: Da di base poi mal digerisco. L'unico, come ti ho detto, che ho apprezzato tra quelli americani, allora Bohemian Rhapsody, ci può stare, però ok. Di quelli più recenti ancora Elvis,
0: che non ho visto, mentre invece ti dico che io ho trovato assolutamente apprezzabile Rocketman.
1: Quello mi manca.
0: Rocketman è notevole. Io lo consiglio assolutamente perché, essendo un amante di Elton John, ci ho ritrovato. Poi dopo, come sempre, sui biopic ci scanniamo coltello fra i denti. E per evitare questo, io caccio un freno a mano clamorosa alla Pantattanta Time Machine. Attenzione. Testa coda, muso verso il 1988.
1: Okay.
0: E ti porto. E ti porto in un fenomeno cinematografico legato alla musica, tutto italiano.
1: Okay. Allora, ce ne sono due.
0: Vai.
1: Allora, uno è Sposerò Simon Le Bon.
0: No, bello, ma no.
1: Ok, e l'altro era un film peggio. Su Vasco Rossi.
0: Molto bene, 1988, Ciao Ma.
1: Ciao Ma.
0: Ciao Ma.
1: Ciao Ma, okay. È vero.
0: Ok. Ok, idea, perché Batman è la cosa più bella, perché io quando poi cerco queste cose ritrovo delle definizioni che dimentico. Forse prendo anche delle pastiglie per dimenticarlo, perché alla definizione, no, in realtà è molto tassonomico, io lo apprezzo, e non nozionistico. Ciao Ma, secondo Wikipedia, è un film musicarello italiano.
1: Perché noi abbiamo avuto i musicarelli,
0: e questa cosa è bellissima.
1: Tecnicamente sai che è vero?
0: Assolutamente, ma li abbiamo avuti, noi li abbiamo avuti, ma attenzione, li abbiamo avuti in realtà mutuandoli da uno stile tutto americano, perché sì, i film di Elvis erano praticamente musicarelli, ok? Però ovviamente i musicarelli, già il nome, no, richiama l'ambito neomelodico, per cui Claudio Villa, ma poi andando avanti anche Mina Celentano, abbiamo avuto quelli su Mario Tessuto, e poi però attenzione, perché nel 1988 arriva Ciao Ma. Ciao Ma è un capolavoro veramente del trash. Ok, io vi invito a cercarlo e a vederlo, ok, perché ovviamente tutto ruota attorno al concerto di Vasco al Palasport del giugno 87, ok, e la definizione è un gruppo di ragazzi, di adolescenti, si gode con spensieratezza all'inizio delle vacanze estive, e ci sono mille personaggi, e io, ragazzi, vi invito a cercarlo perché è fantastico. Peraltro, cioè, vabbè, c'è Vasco, ovviamente, c'è Guido Elmi,
1: okay.
0: C'è Guido Elmi, ok, che non nel ruolo di direttore del coro e di uomo della sicurezza, ok, ma c'è una giovanissima Claudia Gerini assolutamente sì.
1: Attenzione.
0: Assolutamente. Vorrei metterti nel cast anche un altrettanto molto giovane, Lorenzo Flaherty.
1: Ok.
0: E possiamo andare, Sebastiano Somma.
1: Okay. Sebastiano Somma, c'è stato un periodo che c'era sempre lui.
0: Eh sì, ma lo
1: era,
0: so.
1: Era il Pier Francesco Favino antelitteram.
0: Lo so. E poi, insomma, tutta un'altra serie di personaggi veramente, veramente notevoli. Quindi, ragazzi, 21:58, smetto di parlare del film musicarello, lascio lo spazio agli amici di Balla e Difendi che ritornano a portare qualità nella radio dopo la nostra ignobile parentesi. Noi purtroppo per voi torniamo lunedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22,
1: sempre,
0: sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Se non ci avete insultati abbastanza, lo potete fare lunedì prossimo. Nel frattempo Panta e Andrea rimontano sulla Panta 80 Time Machine. Vabbè, io vado a mettere su ciao, ma ve lo dico.
1: Mamma mia, vado anch'io allora.
0: Va
1: vado
0: bene.
1: Anch'io.
0: Quindi ciao Fujiko, ciao ma.
1: Ciao.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.

0: Ecco, questa è la parola giusta. Fiancheggiatori, fiancheggiatrici, lunedì sera, area denazificata, Bali Defendi Reloaded, Radio Città Fujiko 103.1 in FM, DAB penso sia la solita cosa, quindi buonasera a voi, buonasera a Tule Moon, eccoci di nuovo qua. 333-1809-494, aspettiamo il flusso copioso dei vostri messaggi come tutti lunedì sera e mi accingo nel frattempo, qualche minuto dopo le 22, a presentare i miei ospiti
1: la tua crew,
0: la mia crew.
2: Beh,
0: la nostra
2: ospiti,
0: crew
2: ospiti bello,
0: la mia crew in studio, quindi alla mia sinistra con gli zoccoli scalpitanti fumanti sulla console, DJ Oddo.
1: Yeah! Ciao a tutti ragazzi, cari fiancheggiatrice, e chiari fiancheggiatori. La voce narrante mi ha appena presentato era Albertino Daie.
0: E di là dal vetro, nella sua, come sempre, smagliante, radioattiva bellezza, il presidente del Bali Defendi Comity.
2: Buonasera a tutti, eccoci qua per una nuova puntata di Bali Defendi Reloaded.
0: E laggiù, nel far west, nel lontano west, nella lontana Emilia.
2: Fare una citazione, tra la via Emilia e il west.
0: Tra la via Emilia e il west, alla fine della via Emilia praticamente, quasi. Nelle brumose, afose, disboscate terre di Reggio Emilia, il nostro quarto uomo, il nostro mentore, Fulvio Devil Pinto.
1: Un salutone doveroso ai Panta 80
2: che si sono riformati.
0: Per chi non segue le trasmissioni di Radio Città Fujiko, sono i ragazzi che hanno la trasmissione prima di noi. Oggi c'erano tutti e due, per cui 40 più 40, 80.
1: Yeah! Nel frattempo eccoci, un super abbraccio a voi, Greta, iniziano copiosi messaggi.
0: Quindi un saluto, un abbraccio al nostro gruppo di ascolto milanese, un saluto e un abbraccio a tutti i gruppi di ascolto, fratelli e sorelle, partners in crime di là dal fiume Sillaro, tutti i nostri fiancheggiatori e fiancheggiatrici, le nostre chiuda, il Piemonte, Como, Milano, Roma, Genova,
1: Livorno,
0: Roma, la bellissima terra di Sardegna, la bellissima terra di Puglia, le nostre bellissime famiglie.
1: Yeah! Anche Fulvio si è palesato con uno sticker on fire, vamo là?
2: Ah però!
0: Perfetto, allora non vi lasciate ingannare dalle nostre sigle Combat Dance, anche questa lunedì sera sarà un lunedì sera all'insegna del... Punk, del punk HC. Abbiamo dei graditissimi ospiti, purtroppo non in studio, solo in via telefonica. Facciamo andare un po' di musica e li annunciamo con questa Ascoltaci, oh signor. Dai allora, Bali Defendi Reloaded.

0: ne sentirei di belle.
1: Ne sentirete di belle. Allora, questo era Ascolta Ciò Signor. L'abbiamo usata per introdurre la band che stasera abbiamo il piacerissimo di avere in intervista telefonica. Questa bombetta che vi abbiamo messo su così per darvi la sveglia, in modo che non vi accasciate troppo sul divano, e ascoltaci un signor dei From the Fog, e band appena, diciamo, da poco tempo costituitasi, vecchie pellacce, però diciamo noi abbiamo in diretta telefonica, se ce l'abbiamo fatta, il nostro Enrico, chitarra dei From the Fog. Enrico, ci sei? Pronto, Enrico, ci sei?
0: Non lo sentiamo.
1: Riproviamo.
0: Enrico? No? Eppure, va bene. Allora riproviamo a chiamarlo.
1: E vai allora con un altro pezzo.

0: Ed eccoci di nuovo qui, abbiamo, come dire, continuato a sferragliare con i From the Fog, vediamo se stavolta ce l'abbiamo fatta. Enrico, ci sei?
1: Ci sono.
0: Grandissimo. Allora, buonasera Enrico, buonasera a chi è lì con te, non so quanti siete.
1: Buonasera a voi, eravamo due ma siamo diventati tre.
0: Fantastico.
2: Siamo pari allora.
0: È grandissimo, il numero
1: tre. È arrivato dalle Lande il buon Angelone.
0: Grande! Addirittura, ma noi sapevamo che in questo momento lui doveva essere impegnato a fare dell'altro, però evidentemente si è...
1: un piccolo contrattempo stasera, poi vi racconterò.
0: Ciao dottor Angelo, buonasera.
3: È venuto a piovere, Angelo, dimmi la verità.
1: È sempre così, piove sempre sul bagnato.
2: O è scesa la nebbia.
0: Allora, di nuovo buonasera ad Enrico, buonasera ad Angelo, chi è il terzo? Grande, quindi voce, chitarra, basso, ci manca la batteria, giusto?
1: Esatto, l'altro è impegnato con le prove con l'altro gruppo.
0: Ok, fantastico. Va bene, abbiamo avuto un piccolo impiccio nel contattarci con i From the Fog, per cui avete avuto il piacere di ascoltare ben due pezzi estratti dal loro primo lavoro, che è un EP che prende il nome ha lo stesso nome della band. Però detto questo, ragazzi, lascio spiegare a voi come nasce questo EP, chi lo crea,
2: come cose perché
0: nascono i From the Fog e cosa stanno facendo di bello in questo momento. Dai, allora
1: grazie intanto per lo spazio, per la bellezza delle vostre voci.
2: Addirittura
3: siamo emozionati,
0: grazie a te, c'è emozione.
1: In questo momento stanno bevendo le birre, ecco, quindi diciamo che
4: anche tutto quanto il bar dipende di più.
1: Nella nebbia facciamo questo. E detto ciò, i From the Fog nascono ad agosto più o meno. Io sono l'ultimo arrivato, sono l'ultimo a completare il giro di banda. E da lì, nel 2024 abbiamo cominciato, 2025, l'anno scorso, è solo un anno,
4: è solo un anno
1: che abbiamo cominciato.
0: Il tempo passa in fretta, insomma.
1: Passa, speriamo non così in fretta però. E come tutte le band hardcore, secondo me nasce dall'esigenza di dover urlare più forte e urlare peggio, molto più drasticamente, insomma, rispetto magari ad altri progetti che si avevano prima. E
0: sì, anche perché i tempi, se mi posso permettere, sono, come dire, sempre più punk, nel senso più nichilista del termine, insomma,
2: quindi... secondo me c'è bisogno di urlare in questo
0: bisogno
2: momento.
0: Di urlare, insomma, per cui
1: c'è bisogno, sì, c'è veramente bisogno di urlare. E niente, a me questi due brutti ceffi mi hanno chiamato, è stato tipo un colloquio, sembrava un colloquio di lavoro.
0: Ah, di lavoro proprio, ho capito.
1: Angelone con la Fred Perry gialla, col collo nero, tutto tatuato, mai visto prima. Cedricu è uguale ad Angelo, con la barba, gli occhiali e pelato, identico, solo che non aveva la Fred Perry.
0: Hai anche pensato cioè, un ambiente losco.
1: Ma questi mi vengono a palle, un francese, un pelato con la Fred Perry. Ho detto, ma non è che qua succede, cioè, non è che devo dubitare della... Fortunatamente Angelo ha ribadito tipo 8000 volte durante le 8 birre bevute, io sono antifascista,
0: grande.
4: Ho detto anche che era un fiancheggiatore, non l'ha capita questa, però glielo spiegherò.
0: Vabbè, adesso poi gliela spieghiamo ad Enrico.
3: Anche oggi è spettacolare, vabbè.
1: Dopo che gli ho detto anche io un paio di volte sono antifascista, che facevamo i concerti benefit per gli antifascisti, per la gente in galera negli anni scorsi, che comunque veniamo da altri posti, siamo From the Fog, dalla nebbia padovana rimaniamo di base, ma... io sono leccese, lui è marchigiano, il francese della Normandia da queste parti, l'unico veneto autoctono è il signor Cittoni, che rimane batterista nativo di Bassano del Grappa. Insomma.
0: Ah, ok, dai allora. Insomma, comunque, praticamente, insomma, dopo che insomma, Angelo ti ha ribadito appunto la sua caratterizzazione antifa, che noi ben conosciamo, hai visto anche a accennare un paio di sorrisi, immagino, dopo
1: sì,
0: la fine.
1: Sì. Oltre alle birre ho visto dei sorrisi.
0: Ok.
2: Molto, no, molto me lo sto immaginando, il colloquio con Angelo Tramperche. Vabbè.
0: Molto bene. Quindi da quel colloquio poi praticamente nasce il gruppo, insomma.
1: Esattamente, nasce il gruppo, andiamo in sala prove 2, 3, 4 volte, così un attimo per capire chi eravamo, come suonavamo, giusto per ingranare. E poi già la terza, quarta prova abbiamo iniziato a sfornare subito pezzi nostri immediatamente, dal subito, quarta prova. Abbiamo capito un po' dove tirare per come suonavamo e abbiamo iniziato a fare pezzi, tutti quelli che avete ascoltato, i 6 pezzi ascoltati per uno non l'abbiamo infilato dentro al disco, però praticamente sono stati fatti in 6 mesi.
0: Dai.
1: E da ottobre ad aprile avevamo fatto quei 6 pezzi e li abbiamo registrati, così doveva essere una prova la registrazione, poi è uscita bene, ho detto vabbè.
0: Beh, sì, tanta roba.
1: Abbiamo fatto sentire agli amici a cui è piaciuta. Hanno detto i coproduttori: hanno detto, cazzo, ma allora vi diamo una mano a coprodurre il disco se fate il disco. E allora va bene, facciamo il disco. E abbiamo fatto il disco. Basicamente è andata così un po' alle grandi linee.
0: Bene, dai, bella storia. Sì, quello che noi, diciamo così, abbiamo avvertito di primo impatto quando appunto poi Angelo ci ha fatto ascoltare i brani, abbiamo avvertito una gran bella potenza, proprio caratura quella che si deve, e quindi cioè, ci viene da dire, cioè, in realtà poi siete tutte delle vecchie pellacce voi altri, no? Cioè non, come dire, non è la prima band questa,
1: no,
0: raccontateci un po' anche di insomma,
2: dei precedenti
0: allora,
3: non penali
0: lasciate
1: delle voci rauche dai miei lati. Allora, io vengo da, vabbè, sono di Lecce, provincia, Sanarica, la Sanarica Hardcore, viva Sanarica Hardcore.
0: Dai, salutiamo, ne approfittiamo per salutarla, se mai qualcuno,
1: esatto,
0: fosse in ascolto.
1: Esatto, sanarichesi. E niente, giù a Lecce il primo gruppo che ho avuto era i Dannazione Hardcore, avevamo 18 anni all'epoca, poi un altro gruppo che è durato un po' di più, i Los Cos Brigade. E tempo fa suonavamo pure a Bologna, abbiamo fatto un po' di concertini, abbiamo fatto
0: dai.
1: Per l'Italia, poi a Bologna suonavo coi Chiodi sulla Via Crucis, che sono stato
0: dai.
1: A Bologna coi Chiodi sulla Via Crucis, che saluto tantissimo gli
0: grandi
1: bolognesi. E poi in Spagna, mi sono trasferito in Spagna, ho avuto una band Power Violence Grind, ci chiamavamo Contagio HC, che ci sono gli omonimi Contagio HC,
0: esatto,
1: anche in Italia, ma noi non suoniamo più, quindi il nome è tutto loro, glielo lasciamo volentieri. E poi il gruppo punk rock sempre in Spagna, NTP punk rock, e poi approdato qui a Padova da cazzo ormai quasi 4 anni. E finalmente ho trovato queste bestie l'anno scorso che mi hanno accolto nel loro, come si dice, non nel loro fienile, nel loro fienile a condividere,
0: nel loro caldo abbraccio, mettiamola così.
1: Esattamente. E questa è la breve storia dei miei gruppi.
0: Beh, insomma, un bel curricula comunque, assolutamente, niente da dire. E immagino che anche Cedric e Max, insomma, di Angelo ben sappiamo, immagino che anche Cedric e Max abbiano dei trascorsi abbastanza robusti pure loro, no?
1: Guarda, io ho qua Cedric che se li vuole raccontare tutti, proprio non vede l'ora.
5: Ciao. Guarda, io sono il più vecchio della band, diciamo, dai. E dopo essermi trasferito qua in Italia, quando ho sistemato la mia vita, ho cercato da suonare, ho suonato con vari band, un po' in giro, ma niente di importante, diciamo. E poi 4 anni fa sono entrato a fare parte dei Mad Cousins, una band hardcore di Venezia, che purtroppo ad agosto abbiamo deciso di sciogliersi perché non c'era più motivazione, diciamo, dai, succede. E quando ho visto che comunque la band non stava andando proprio bene, ho deciso di voler farmi un altro progetto, perché avevo voglia comunque di suonare, e vabbè, sono nati From the Fog e sono felicissimo di essere qua. Ecco la mia storia.
0: Dai, grande lui.
3: Abbiamo il quarto uomo che dice: a Padova c'è sempre stata una bella scena hardcore.
0: Che è il nostro Fulvio Pinto, che ovviamente
3: anche lui è una pellaccia.
0: Esatto, anche lui è una pellaccia, ma proprio una pellaccia frusta, come diciamo noi da queste parti, che continuiamo ad abbracciare, a salutare, perché sostanzialmente lo amiamo. Allora, detto questo, insomma, questo EP composto, dicevamo, di 6 pezzi, esce per Underground Star Records, che appunto che noi ben conosciamo. Ci siamo, e questo io ci tengo a scusarmi, ci siamo dimenticati nelle pagine di lancio della serata di citare anche le scuderie locali per Etacore, le Losche Produzioni, che contribuiscono a far uscire questo disco, quindi cercheremo poi anche di provvedere a mettere un po' a posto queste cose. Scusateci ragazzi, ma a volte conciliare il lavoro con il piacere ci diventa difficile, insomma, quindi ben sapete anche voi. Quindi raccontateci anche un po' di queste situazioni do it yourself, queste tre che ho appena citato, oltre Underground.
4: Allora, le altre tre situazioni vengono fuori comunque da una serie di contatti abbastanza ampi che abbiamo, perché appunto Enrico col Sanari Hardcore o Lecce Hardcore, che vi si voglia, ha una marea di contatti nella rete a livello nazionale e non. Quindi Enrico ha detto: ho fatto sentire il disco a Peretta piace, facciamo il disco a Peretta. Beh, certo, facciamo il disco a Peretta. Ah, il disco ha sentito pure Ciminiera,
6: che salutiamo tantissimo.
4: Esatto.
6: Ciminiera di Produzioni Losche.
4: Facciamo, ma certo. Oh, raga, ma ha scritto Tommy di Scuderia. Che facciamo? Facciamo il disco con Tommy? Beh, facciamolo. Underground Stars, il buon Thomas, che probabilmente sta ascoltando, visto che anche lui è un po' libero stasera, ha detto: beh, il progetto ci sei anche tu, dai, facciamolo pure questo disco, su. E quindi tutto gasato abbiamo partecipato anche come Underground Stars.
0: Perfetto, benissimo.
4: Poi dopo, come sapete bene, l'hardcore
0: Forte nelle vene, come a qualcuno gli scorreva il brodo. A voi, giustamente, a voi, ma anche a noi, ci scorre abbastanza.
2: Qualcuno scorreva la forza.
0: Esatto. Ok, allora ragazzi, adesso andiamo con un altro pezzo del vostro EP, poi dopo sentirete un po' di reclam, cioè un po' di pubblicità, perché la nostra radio comunitaria vive anche di queste cose qui. Non andate via, rimanete con i cellulari accesi, che dopo le reclam torniamo con voi, ok? Bene, avete sentito le voci dei From the Fog, prima avete ascoltato 2 pezzi dal loro primo EP, andiamo con questa, che è la hit dei From the Fog, Per cosa? Dai allora, balli a difendere l'olio!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
6: Eccoci di nuovo qui, seconda parte di questa Balle di Fendi Reloaded di lunedì 12 ottobre. Siamo ancora, spero, in compagnia dei nostri From the Fog. Ragazzi, ci siete ancora?
7: Ci siamo.
6: Grandi, grandi.
8: Eccoli lì.
6: Allora, perfetto, siamo ancora in compagnia di Enrico, Cedric e il nostro Angelo. Quindi noi ragazzi a questo punto... penso che voi non avete niente in contrario, l'EP lo spariamo tutto. Tra una chiacchiera e un'altra.
7: Tanto tre gli avete già mandati, ma con altri
6: quattro. Quattro addirittura.
7: A posto, meglio.
6: Quindi già che ci siamo li spariamo tutti. Allora, tornando alle nostre chiacchiere, queste sono le classiche domande da trasmissione radiofonica.
8: Quasi seria,
6: come possiamo essere noi, quindi progetti futuri ragazzi e quelli al momento in campo?
7: Allora, al momento in campo ci sono. Allora, a parte che non smettiamo mai di fare pezzi nuovi e quindi stiamo costantemente scrivendo roba nuova. Allora, concerti prossimi, per esempio abbiamo 1° novembre al Punky Reggae a Treviso. Il 5 dicembre al Grindhouse qui a Padova con un, non so se posso dirlo,
6: dillo.
7: Io lo direi, con i Saint Red olandesi, Power Violence.
6: Dai, ecco.
7: insieme ai buoni amici padovani, 0.000. Poi il 12 dicembre suoniamo al Bafo a Bergamo, sempre con gli 0.000, ce li portiamo dietro, i fratelloni. Poi suoniamo il 16 gennaio a Modena, al pub La Grotta, e poi suoniamo il 21 febbraio, ma non si può dire, perché okay, voglio tirare fuori loro la data, il 24 aprile all'Ussrfest.
6: Abbiamo presente, sì.
7: Esatto, che tra l'altro ha detto palesemente su un comunicato lunghissimo, che nessuno leggerà mai, ma che tutto il ricavato sarà devoluto in benefit ai From the Fog per l'uscita del prossimo disco, che sarà ad aprile, tra l'altro.
6: Ah, perfetto, tutto torna, quindi.
8: Il 26 aprile uscirà, tra l'altro.
7: Nuovamente in studio di registrazione per registrare quegli 8-10 pezzi che escono da ottobre ad aprile.
9: E forse anche uno split.
6: Ah, perfetto.
7: Forse anche uno split per farlo rivedere nuova luce anche a settembre dell'anno prossimo.
8: Beh, io sono d'accordo.
6: Sì, va benissimo, grande. Tutto torna e Angelo e Tom pagano cash, insomma, allo studio,
7: cash, praticamente. Solo cash, perché con la carta non va bene.
6: Ok, no, fantastico.
9: Non vogliamo dare tasso allo Stato italiano, lo sapete, perché non c'è bisogno che ve lo spiego.
6: Certo, perché abbiamo, come dire, un certo tipo di stizza nei confronti dell'istituzione.
8: Ma vi vedo con la valigetta passare il confine.
7: Che dite? Non sto capendo.
9: No, che poi USSS, in realtà anche questo è un super spoiler, perché in realtà la data c'è, l'abbiamo annunciata nei canali giusti, e ancora tutta la scheda non è stata annunciata, sarà una bella edizione questa qui. In questo momento non parlo più come From the Fog, ma parlo come USSR, e stiamo finendo di lavorare le ultime cose, però ovviamente
6: non spoileriamo, assolutamente.
9: Esatto. Confermata, sono appunto questi ragazzacci
7: headliner, ovviamente. Certo. Non significhi, però headliner proprio.
6: Certo. Noi ragazzi vi rubiamo 20 secondi che facciamo alcuni saluti che sono appunto di ascoltatori e di ascoltatrici, che sono saluti rivolti anche a voi, ovviamente. Una nostra ascoltatrice, fiancheggiatrice, ci scrive e dice che sono DJ Oddo
10: 534 anni,
6: che un certo Cristoforo Colombo doveva farsi i cazzi suoi. Bene, cioè, giusto, è vero, noi non possiamo non possiamo far altro che sottolineare, quindi salute anche a Matte e a tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno scrivendo.
10: Da ringraziare gli anti-giovanardi, anti-proibizionisti di Granarolo, del
6: Granarolo Faentino,
10: per cui assolutamente, anche perché anche la scorsa settimana ci avevano
6: scritto. Che dovete sapere, bene o male, insomma, fanno rete con il gruppo d'ascolto che noi abbiamo al Circolo Arci il Brigante di Pieve di Cesato, che non so se Enrico e Cedric, ma sicuramente Angelo
10: conosce bene.
6: Andonio.
9: Il 23 ottobre siamo lì con Thomas a fare il banco, tra le altre cose, alla Pieve Cesato.
10: Vi porti dietro le grappine,
6: esatto. Ecco, qui apriamo una scusate ragazzi, vieni con tutto il necessaire, anche con le grappette.
9: Abbiamo il basilichino nuovo, quello floreale, quindi pronti.
6: Trionfo veramente. Ma gli altri ragazzi di From the Fog sono edotti?
8: Sono a conoscenza di queste... Tu sei un alchimista o...
6: o no, tieni nascosto il tutto.
7: Guarda, io ho una pecca capitale, non mangio piccante e non lo bevo il piccante.
6: Ah, ok, quindi con Angelo uguale, zero meno.
7: Con Angelo lui deve fare delle cose apposite, mi dice questo puoi berlo, questo no.
6: Ok, perfetto. Va bene ragazzi, allora spariamo un altro pezzo del vostro EP, poi ci ci teniamo l'ultimo pezzo, che è un pezzo, lo annunciamo ai nostri fiancheggiatori, alle nostre fiancheggiatrici, è un pezzo molto feroce, ma non è questo, questo è un altro pezzone contenuto in From the Fog. Dai allora, con Mortal Humanità, non andate via ragazzi.

0: Allora, From the Fog, Ballet di Fendi Reloaded, questo era un altro pezzo estratto dal loro LP di esordio, Mortale Umanità. Ragazzi, in questo momento abbiamo una bella entrée in studio, voi che siete amanti appunto del punk hardcore, della musica veloce, dello sferragliare veloce, dovete sapere che dopo di noi c'è una bella e potente trasmissione che prende il nome di Noise Attack e che è condotta dal nostro fratello Stefano Boccia Barbieri, che è appena entrato in studio e che salutiamo. Bella Boccia, presentati ai From the Fog qui in studio con noi.
1: Ciao ragazzi, intanto come sempre grazie per il saluto pre-trasmissione.

0: Che riesco a dire bene stavolta, non
1: quando arrivano le 23 no, non mettete le mani sulle manopole della radio, ma se non per alzare il volume.
0: Bravo.
2: Non ce la può fare, boss.
0: No, adesso guarda, me lo scrivo un foglietto, me lo tatuo sull'avambraccio e poi
1: torniamo
0: bene.
1: Ai Fronze Fo, che li abbiamo un po' travolti con le nostre gag.
3: Salute, le nostre gag.
1: Ci siete ancora? Sì.
4: Saluto tanto Stefano nel frattempo.
1: C'è bene. Angelo che ti saluta, hai sentito? Grazie, sì,
0: bene, bene. Okay, saluto perfetto. Anch'io calorosamente.
1: Perfetto. Allora ragazzi, noi ci stiamo avvicinando alla conclusione della nostra oretta. A questo punto, Enrico ci ha raccontato i prossimi concerti. Noi tra l'altro speriamo in qualche modo di avervi presto a Bologna.
4: Anche noi speriamo di averci presto a Bologna.
1: Assolutamente. Guarda Enrico, faremo come abbiamo detto in altre occasioni il giro delle sette chiese, perché From the Fog ne vale veramente la pena, che è un modo di dire che abbiamo qua per dire che andremo a bussare a tutti, come dire,
2: a tutti i portoni,
1: a tutti i portoni. Beh, che possono avere orecchie attente a questo genere di suoni. Quindi che dire ragazzi, è stato bello stare con voi. I nostri fiancheggiatori e le nostre fiancheggiatrici radiofoniche hanno potuto assaggiare la vostra potenza, l'impatto e le tematiche che appunto non sono da meno. E quindi che dire, l'ultima cosa che ci dovete raccontare, dove troviamo questo bel disco?
4: Allora, il disco lo trovate come sempre su tutte le piattaforme digitali, adesso lo potete trovare anche su Bandcamp. In CD in questo momento lo trovate appunto da Scuderie Ducali, Losche Produzioni, Pretta Core e Underground Stars, e dalla prossima settimana uscirà anche la tape, che ho quasi finito di preparare, quindi bisogna che me ne do un po' di merito, visto che mi sono fatto un po' di culetto.
1: Posso immaginare.
4: Quindi la prima occasione che potete comprare a Bologna sarà il 7 novembre al Fiore del Partigiano, lì all'ex centrale, dove saremo lì col banco, quindi
3: grande, vi aspettiamo.
1: Sì, abbiamo presente la serata.
2: Ne ho sentito parlare.
4: Ci toccherà incontrarci di nuovo, ragazzi, e porterò delle bevande che a voi gradite. Come
3: dai,
4: al
3: allora, esatto.
2: Grande Angelo.
1: Lo sai che non vediamo l'ora, assolutamente.
4: Lo so, assolutamente.
1: Assolutamente.
4: E comunque anche il 23 a Pieve Cesato, lì all'Arcibrigante, per i Saccage, con Guerra e Stiglitz, ci troverete lì come Underground Class e le bevande sotto banco, però perché non si possono mettere fuori.
1: Ok, e ovviamente su tutte le piattaforme digitali, tutte, Bandcamp, insomma, quelle che frequentiamo noi, insomma. Ok, grande. Va bene ragazzi, andiamo a chiudere col vostro ultimo pezzo, poi insieme a Boccia affronteremo un argomento, insomma, pesante, ma di cui sicuramente siete a conoscenza anche voi, quindi vi invitiamo a rimanere, come dire,
3: in ascolto.
1: E niente, è stato davvero un piacere ragazzi avervi qua con noi.
4: È stato un piacere nostro,
1: appunto.
4: Peccato non essere lì con voi, perché secondo me c'è da divertirsi tantissimo.
1: Sì, sì, questo te lo posso dire.
2: Questo
1: lo posso dire. È un ambiente simpatico
2: e accogliente.
1: È accogliente, almeno per quelli come noi, insomma, no? Per altri molto meno, però. Vabbè,
3: che cazzo frega?
1: È un mondo di fuori.
2: Poi c'è un frigo capiente in radio, quindi.
3: Esatto.
1: Ci prendiamo l'impegno la prossima volta, magari quando uscirà appunto il lavoro in aprile, di trovare la maniera di organizzare una cosa vis a vis, assolutamente.
4: Ah, ma volentierissimo.
1: Dai, perfetto. Dai. Enrico, Cedric, Angelo, grazie davvero tantissimo di essere stati con noi.
4: Grazie.
1: Chiudiamo con l'ultimo pezzo, che vi diamo la mazzata prima delle altre chiacchiere. Questo è veramente tosto. Ciao Franz Fo, queste 30 minuti, dai, Bale Defendi Reloaded.
2: Ciao, ragazzi.
1: Palestina libera.
4: Ciao, ragazzi.

0: E questa che avete ascoltato è 30 minuti, il pezzo che chiude l'EP di esordio dei From the Fog. Direi c'è poco da aggiungere, c'è molto da pensare. Questo pezzo è una mazzata, come è giusto che sia. Di nuovo un abbraccio ai From the Fog e veniamo appunto nei nostri ultimi minuti a sviscerare un attimo quello che abbiamo scritto nelle nostre pagine social oggi, appunto, che il punk è solidarietà, e andiamo a affrontare una questione che il nostro buon Boccia per primo ha lanciato alle trasmissioni di Radio Città Fujiko. Allora, questo sabato, lo scorso 26 settembre in Svezia, a Malmo, in un locale chiamato Plan B, al concerto dei Totalitar, dico bene Stefano?
1: Sì, esatto, più altri gruppi, fondamentalmente il genere, insomma, quello crust di beat. Tra l'altro avevo appena messo un pezzo di Totalitar, che è un gruppo storico svedese che è uscito dopo tantissimi anni con un nuovo LP, quindi tante persone si sono recati appunto a Malmo in Svezia a vedere questo concerto, un po' da tutta Europa, tra cui anche una rappresentanza, direi, penso folta, anche di italiani, in questo che è un locale, questo Plan B, e in cui a un certo punto la security, ho letto che una security molto, molto molesta normalmente, e ha iniziato, insomma, a picchiare un paio di avventori. Non ho capito bene il motivo, ma insomma alcuni
0: si dice perché questi erano ragazzi che si erano portati delle birre da fuori e non comprate dentro il locale,
2: e non si usa fare quel di Malmo,
0: e questo vi dà l'idea del motivo scatenante, che è veramente roba da far abbrividire. Ve lascio a dire a te, Stefano.
1: Sì, quindi a questo punto, da quello che abbiamo letto, poi questo mi era stato riferito praticamente il giorno stesso, poco tempo dopo, la security è intervenuta, questa security molto violenta, con anche manganelli, dotata anche di manganelli, ha colpito insomma i ragazzi che stavano difendendo questi altri due ragazzi dalla difficoltà, e appunto ho usato anche altri strumenti, e uno dei nostri amici e compagni qua della scena bolognese, cioè parlo di Mirko, che io poi in realtà ho sempre conosciuto come Mongi, tra l'altro, dicevo, abita veramente a 100 metri qua da casa nostra, è stato colpito e mandato all'ospedale assieme anche a qualcun altro, piantonato e poi dopo arrestato. E ahimè, mentre alcune persone sono tornate, tra cui Marione Contatto, che ho visto anche l'altro giorno a un concerto che si è svolto a Ex, che
0: in solidarietà,
1: appunto agli arrestati, e il povero Mongi è tuttora in carcere senza nessun contatto, neanche con la compagna che abbiamo visto l'altro giorno, non aveva nessunissimo contatto, non aveva più notizie.
0: Esatto, aggiungo io, così per come dire, sostanziare quanto dice Stefano, che appunto anche se adesso stanno più o meno cadendo tutte, perché sono veramente accuse che non hanno un ritegno, come si suol dire,
3: visibili, come
0: sì, no, nel senso che di primo acchito, voglio dire, i ragazzi sono stati accusati di robe inverosimili, fra cui atti di terrorismo, vandalismo esasperato, tentati omicidi, cioè delle robe veramente che
1: mi pare che appunto per un lancio di un cestino sia stato mosso un non so quale tipo di accusa, ma per un lancio di un cestino,
0: tipo devastazione, saccheggio, sì, per il lancio di un cestino, cioè stiamo a sti livelli qui. Allora, la socialdemocratica Svezia si svela essere un posto molto securitario quando le loro leggi devono essere applicate, voglio dire, agli individui non conformi, no? Perché ovviamente c'entra sicuramente anche questo fatto qui. Era un raduno di punk con connotazioni, diciamo anarchiche,
1: politicamente, no? Schierate.
0: Esatto, politicamente schierate, quindi evidentemente questa congrega di securitari e sbirozzi al servizio dei securitari hanno pensato bene di, come dire, praticare un po' di giusta vendetta dal loro punto
3: di vista. Se ho capito
0: bene, vista,
3: oltre alla security del locale, dopo hanno
1: è
3: chiamato
1: intervenuta
3: la polizia.
1: Perfetto. Ma infatti diciamo che combo il pestaggio mondiale c'è stato prima e la polizia è arrivata a completare l'opera, a mettere in galera i ragazzi. Volevo segnalare anche una cosa che è apparsa in queste ultime ore, in quest'ultimo giorno, una compilation benefit,
0: bravo, esatto,
1: se lo sai anche te Albertino, questo Back to Plane Plan A, quindi un po' il contrario, quella A di anarchia.
0: Esatto.
1: È una compilation con un sacco di band, tra cui anche gli stessi Totalitar, che trovate tra l'altro scaricabile con appunto una certa cifra che va come benefit agli arrestati su Bandcamp.
2: Sì, a partire da 5 euro mi sembra.
1: Da 5 euro, esatto.
0: Esatto, aggiungiamo noi per tutti quelli che sono in ascolto che c'è una raccolta a fondo per aiutare appunto i compagni che sono ancora ai ceppi in Svezia, come sostegno legale anche per agevolare il rimpatrio che si sta come dire dimostrando alquanto difficoltoso pure questo. Quindi noi quello che abbiamo scritto sulle nostre pagine, appunto, vi chiediamo di aderire a questa iniziativa che la trovate qua https://gofund.me/of17aaa16.
2: Sì, quindi, lo ripeteremo poi nella come si dice nel resoconto della trasmissione,
0: esattamente.
2: Lo troverete nuovamente.
0: Lo ripeto di nuovo: gofund.me/0OOF17AAA16. E questo è il link per poter così dare una mano per le spese ai compagni qua. Per dare una mano per le spese legali e per tutto il resto. Aggiungo appunto, visto che comunque i temi sono collegati, e poi a questo punto chiudiamo e lasciamo spazio alla potente noise attack, quindi solito discorso delle manopole che non le dovete abbassare, eccetera eccetera eccetera, che l'appuntamento importante di questo fine settimana è il 17 alla Stella Nera, cioè il Noi per Lince, volume 4, Bad UHF, Miners, i No More Lies, il Segugio, Dima dei Bad UHF che fa il DJ set, tanta altra roba, quindi l'ennesima giusta, importante serata a sostegno di Lince, che ricordiamo appunto è la ragazza che ha perso un occhio l'autunno scorso durante gli scontri avvenuti nei pressi della stazione di Bologna, quando la polizia ha bombardato i cortei ad alzo zero con una pioggia di lacrimogeni. E questi sono i risultati, no? Ovviamente, e quindi noi già dai primi giorni abbiamo chiamato alla solidarietà con Lince, lo facciamo appunto anche per questa ennesima occasione. Chiudiamo con un pezzo dei bravissimi, potentissimi No More Lies, e diamo spazio poi a Stefano Boccia Barbiera, la sua Noise Attack. Ringraziamo di nuovo i From the Fog per essere stati con noi, i nostri fiancheggiatori e le nostre fiancheggiatrici. L'appuntamento è lunedì prossimo con tante novità e racconti di situazioni che ci vedranno partecipi, quindi vi aspettiamo sintonizzati, calorosi, anche lunedì prossimo. E No More Lies, il cuore della bestia, guarda dritto e mirai denti. Ciao, a lunedì prossimo.
2: A lunedì.
3: A lunedì, state bene.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Nicola Samori, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al Mar, Museo d'Arte della città di Ravenna, Supremalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del Mar. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samori, Supremalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027 al Mar di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal Mar con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Info www.mar.ra.it.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, come tutti i lunedì, per un'ora tra metal estremo e hardcore. Inizio con una dedica, purtroppo non è la prima di quest'anno. Questo è un pezzo dei Sette Notti in Nero, una band che aveva messo fuori questo EP autoprodotto nel 2001, veramente notevole, e questo è un pezzo dedicato al nostro Oscar, bassista di questa band, come è stato bassista anche dei Mindfuzzer, e che ci ha lasciato settimana scorsa, e quindi una persona che io conoscevo veramente da tantissimi anni, anche se non lo vedevo spesso, ma invece chi è di Mantova e dintorni lo considera veramente un personaggio imprescindibile della scena musicale mantovana, e io lo ricordo veramente con grande affetto. Lui appunto era un grande bassista, poi un incidente gli aveva un po' interrotto la carriera musicale, ma lui era sempre stato anche presente come persona veramente molto molto simpatica e insomma cordiale con tutti, e appunto volevo ricordarlo con una traccia di questa band che io ho visto alcune volte, veramente notevoli, Sette Notti in Nero. Ci siamo ascoltati da questo EP del 2001, la traccia che concludeva questo lavoro che vi consiglio, potete trovarlo anche su YouTube, la traccia si chiamava Edge Against Anxiety. Questi erano Sette Notti in Nero per un ricordo del grande Oscar qui a Noise Attack, puntata numero 5 di Radio Città Fujiko. E niente, ciao Oscar e un grande abbraccio a tutti quelli che lo conoscevano. Adesso torniamo invece sulla scaletta consueta e ci spostiamo in ambito, diciamo, post, anche in questo caso diciamo un hardcore diverso dal solito. Questi Spirit Killer, band che viene da Albany, quindi città nello stato di New York. Loro hanno in anteprima due tracce per un LP che uscirà sull'etichetta, si chiama Immigrant Sun Records, e questo lavoro si intitola This World Is Yours and You Can't Refuse It. Sonorità, dicevo, hardcore, un po' ai cari e vecchi Snapcase che sentirete adesso. La traccia che vi vado a proporre di Spirit Killer si chiama Unlimited Hangover e ci andiamo ad ascoltare subito. Un saluto anche a Luca, che ricorda anche lui appunto Oscar, e un grande abbraccio anche a te Luca. Questi sono comunque Spirit Killer e questa è la loro Unlimited Hangout.

0: are noble. They are scum top to bottom. And there is scum all across the world. All across the world. And they are all friends. They're all friends.
1: E torniamo in studio, veramente niente male, appunto, anche questi Spirit Killer Unlimited Hangout, da questo logo This World Is Yours and You Can Refuse It, band di Albany, New York. Ricordo che siete all'ascolto di Noise Attack, questa è la puntata numero 5, 103.1 Radio Città Fujiko, io sono il Boccia, e anche questo episodio potete ascoltarlo tranquillamente su Mixcloud, cercate Stefano Boccia Barbieri. Abbiamo già parlato poco tempo fa, appunto pochi minuti fa, con i compagni e ragazzi di Balle di Fendi, di questa compilation in supporto degli arrestati di Malmo, quindi andateci a dare un'occhiata su Bandcamp, Back to Plan A, questa compilation benefit per gli arrestati e, come si diceva, come si direbbe in Italia, gli inguaiati di Malmo. Saluto calorosamente, un abbraccio a Mongi e a tutti gli altri, sperando appunto di potervi avere presto qui da noi. Torniamo invece alla musica e ci spostiamo adesso, anzi rimaniamo sempre più o meno dalle parti dello stato di New York, con questi Mercy, band che esce sulla sempre ottima etichetta Roach Leg Record, e anche in versione tape su un'altra etichetta invece inglese che si chiama Brain Rotter. Questi si chiamano Mercy, ve li consiglio, una band con gente che suona in altri gruppi già anche passati in radio e passati anche in Italia, Mirage, Cross, Army e via dicendo. Loro hanno messo fuori questo lavoro dal titolo Grow to Die, 8 tracce di un punk hardcore molto tirato per loro, vi dicevo, su diverse etichette, su un paio di etichette, e tra l'altro la versione su Brain Rotter, quella che esce su tape, anche scaricabile gratuitamente dal loro Bandcamp, quindi se andate su Brain Rotter potete scaricarvi anche gratuitamente questo lavoro per Mercy. Noi ci andiamo ad ascoltare subito la traccia del titolo Morbid Sights da questo loro Grow to Die. Questi sono Mercy qui a Noise Attack.

Ale, niente male davvero, anche questo lavoro per Mercy. Ci siamo ascoltati questo logo Morbid Sides, questo Go To Die, dicevo, in uscita per Roach Leg Record e Brain Rotter di Leeds, scaricabile gratuitamente dal loro Bandcamp se vi è piaciuto. Rimaniamo adesso, non rimaniamo, anzi ci spostiamo, visto che andiamo anche in un altro continente, torniamo in Europa e precisamente in Svezia, da Gothenburg. Ci ascoltiamo questa band che si chiamano Armory, band niente male davvero, speed metal per loro. Escono il 23 ottobre sull'etichetta Dying Victims Production con questo loro Echoes of the Astronaut, il loro quarto lavoro, sono attivi dal 2012, hanno fatto un paio di demo e un EP, dicevo, questo sarà il loro quarto lavoro in uscita il 23 di ottobre, da cui noi ci andiamo ad ascoltare una delle tracce in anteprima che vi consiglio, niente male davvero, Interceptor Squadron. Questi sono Armory direttamente da Gothenburg, Svezia, qui a Noise Attack 103.1 Radio Città Fujiko. Ci spostiamo decisamente sul metal e anche il pezzo dopo sarà così. Questi sono Armory e questo è il loro Interceptor Squadron.

E questo appunto erano Armory con questo logo, traccia da questo lavoro Echoes of the Astronaut, in uscita per Dying Victims Production esattamente il 23 di ottobre, quindi insomma vi consiglio anche di dare un ascolto a questo lavoro che secondo me merita, almeno quantomeno le tracce di inizio, insomma di anteprima di questo lavoro sono sicuramente molto molto valide. Adesso rimaniamo in Svezia, anche se ci spostiamo in ambito decisamente Swedish death metal, con questi Sorcery, band che ho già messo diverse altre volte, e loro hanno una storia abbastanza particolare perché, come tante altre band, sono nati in realtà già negli anni 80, addirittura nel 1986. Hanno fatto una prima fase musicale che poi è terminata diciamo a metà anni 90, in cui hanno partorito solo un album nel 1991, che tra l'altro mi sono andato a riascoltare, veramente niente male, ma ahimè, purtroppo per loro il 1991 è stato l'album forse più denso di uscite death metal storiche, e quindi magari anche una band che ha fatto un buonissimo album in quell'anno è stata totalmente surclassata e, come posso dire, nascosta dalle uscite clamorose che sono uscite sia negli Stati Uniti che in Europa e soprattutto in Svezia. Quindi insomma questo album dei Sorcery, che io onestamente non conoscevo, in effetti almeno quell'anno probabilmente sono usciti su un'etichetta anche molto piccola, difficile da raggiungere, e non avevo la più pallida idea di chi fosse. Comunque si sono poi riattivati nel 2009 e da allora insomma hanno proseguito in maniera abbastanza continua, e questo è il loro quinto album, il quarto di questa loro seconda fase della vita, in cui ci sono comunque due membri originali dei Sorcery. Di solito queste operazioni coinvolgono magari solo una persona, in questo caso sono addirittura due di quelli originari, appunto del 1986. Comunque, The Immaculate Sin è il titolo di questo lavoro, uscito il 1 di ottobre del 2026 per l'etichetta Extreme Music. Ce ne andiamo ad ascoltare con la traccia al titolo The Door to My Black Soul. Questi sono Sorcery dalla Svezia, qui a Noise Attack.

Source, che dalla Svezia, dicevo, band attiva già dal 1986, che sono usciti con questo The Immaculate Sin adesso nel 2026, primo ottobre 2026 su Extreme Music. In realtà quello che citavo prima, il loro primissimo lavoro della prima fase della loro carriera, andatevelo a riascoltare, 1991, adesso non mi sovviene il titolo, comunque insomma veramente notevole anche quel primissimo lavoro che dicevo passato ovviamente un po' inosservato visto la quantità di e la qualità di tutto quello che è uscito in quell'anno. Adesso magari ci sono 10, 100 volte più uscite, ma di sicuro non così dirompenti come quelle del 1991, quando insomma il death metal ancora stava crescendo e stava nascendo. Quindi veramente tante band hanno messo fuori il loro primissimo lavoro in quell'anno. Comunque torniamo adesso sull'attualità e ci andiamo ad ascoltare un'altra band che in realtà è uscita da tanti anni, Exhumed, da San José, quindi dalla California. Anche questa è una band attiva da tantissimo tempo, direi dal 1990. Comunque insomma hanno messo fuori, tra l'altro proprio pochissimo tempo fa, un lavoro su Relapse dal titolo Red Asphalt. Adesso sono usciti con il 20 ottobre, escono con questo split a 4 su Redefining Darkness Records, assieme a altre tre band, Non Slaughter, Traffic Death e Molder, che poi magari metterò su nelle prossime trasmissioni di Noise Attack. E quindi ci andiamo subito ad ascoltare intanto Exhumed con una traccia al titolo Roadside Attraction. Qui siamo su sonorità decisamente Carcass, quindi un mix fra un po' la fase Symphonies of Sickness e quella un po' più tecnica di Necroticism, quindi fatto a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. Dico questo per dare un po' qualche coordinata su questa traccia, dicevo Roadside Attraction. Questi sono Exhumed da questo loro split a 4, questi, e ce li andiamo subito ad ascoltare. Qui ci appesantiamo ancora di più a Noise Attack, Exhumed.

E questo appunto è Exhumed, ci siamo ascoltati Roadside Attraction da questo split a quattro su Redefining Darkness Record assieme a Non Slaughter, Traffic Death e Mulder. Come avete sentito, insomma, sonorità decisamente alla Carcass, vecchia maniera. Adesso ci spostiamo su un po' di sano hardcore, però molto pesante, metallic hardcore, molto molto heavy, con Pain of Truth, una delle band sicuramente più importanti nel genere. Loro vengono da Long Island, quindi il stato di New York, anche in questo caso. Sono usciti con un loro secondo album su Days Record a settembre. In precedente hanno fatto un EP, un paio di split sempre per Days. Sono passati anche diverse volte, direi, in Italia. Pain of Truth, l'album è omonimo, ce l'andiamo subito ad ascoltare con questa traccia dal titolo Fed by Fear. Questi sono Pain of Truth e, dicevo, ci spostiamo in ambito metallic heavy hardcore.

con appunto i famosi gorilla in canottiera che fanno il vuoto davanti, una delle cose che ripeto ormai come un disco rotto, visto che parliamo di musica, ma che è un po' la verità, è l'anti-hardcore secondo me, appunto un certo tipo di pubblico di mosche, vi dicendo veramente tutto quello che non dovrebbe essere l'hardcore, che come dicevano appunto una volta dovrebbe essere Unity e via dicendo, quello è proprio esattamente il contrario, una cosa come direbbe qualche destrorso, no? Divisivo, no? come modo di vivere i concerti. Comunque chiudo subito questo pistolotto e torniamo invece alla musica e torniamo ai concerti, visto che non ne ho ancora presentati. Volevo presentare il concerto che ci sarà tra l'altro mercoledì al Freak Out, mercoledì 14 ottobre, con Sadist da Genova e Cerebral Extinction, altra band da tenere d'occhio. Ricordo anche venerdì 16 ottobre Brigata Procciona, ci sarà questo Violence Season con Vomito Nichilista, Di Murphy, Double Me, Cranial Putrefaction, e poi anche la serata hardcore di sabato 17 ottobre all'Ex con Goaxing da Ferrara, Lumière dall'Emilia Romagna, Morsa da Viterbo e Nisplit da Forlì. E poi si andrà un po' più avanti, sempre con 21 ottobre Freak Out, Moral Bombing, Chevalier, e poi la serata del venerdì 23 ottobre Circolo Arcibrigante, Pieve Cesato, Saccage, Guerra, Stiglitz e Randaci. Più ci sono altri concerti di cui adesso mi sfugge perché non ne ho segnati sul foglietto. Ho visto i Firework, tra l'altro suoneranno, mi sembra, anche loro in quelle giornate, però adesso non ho esattamente il concerto sotto mano. Comunque adesso ci andiamo ad ascoltare, come diciamo presentazione del concerto di mercoledì 14 ottobre Freak Out, una traccia per Sadist, band storica della scena death prog italiana e precisamente di Genova, band attiva e che suona insomma regolarmente da tantissimi anni, dall'inizio degli anni 90. Ci andiamo ad ascoltare una traccia da questo loro ultimissimo lavoro, che era uscito nel 2025, il loro decimo lavoro su lunga distanza, che si intitolava Something to Pierce su Agonia Records. Noi ci andiamo ad ascoltare subito la title track, che appunto si intitola Something to Pierce. Loro saranno in concerto mercoledì 14 ottobre Freak Out assieme a Cerebral Extinction, dove suona anche il nostro amato Walter. Quindi questi sono Sadist e questa è la loro Something to Pierce.

E torniamo in studio. Questo appunto erano Sadist con la loro title track del loro ultimissimo lavoro del 2025, Something to Pierce, in concerto mercoledì prossimo 14 di ottobre al Freak Out assieme a Cerebral Extinction per quanto riguarda la band genovese. Adesso ritorniamo di nuovo negli Stati Uniti per ascoltarci questa band che si chiamano Step to This, band che probabilmente avevo già proposto, perché loro inizio del 2026 erano usciti con un EP su tape, usciti per Armageddon Record. Avevano fatto anche in precedenza un promo nel 2025 da Jacksonville, Florida, questi Step to This. Adesso escono con questo lavoro dal titolo Bleak the Game, 6 tracce per loro su Triple B Record, un old school fatto bene con qualche bella sfuriata veramente veloce per Step to This. Dategli un ascolto, dicevo, il lavoro, questo EP di 6 tracce si intitola Bleak the Game. Non ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Hell on Earth. Questi sono Step to This. Direi che manca pochissimo alla fine, quindi ci andiamo subito ad ascoltare.

0: declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being by any means necessary.
1: E questo appunto erano Step to This da Jacksonville, Florida. Non vorrei attardare che le ultime frasi estrapolate a un discorso del reverendo Martin Luther King, ma non vorrei appunto sbagliare, incorrere in un grave errore. Comunque questi erano Step to This. Adesso ultima traccia che vi vado a proporre per questa puntata numero 5 di Noise Attack. Un saluto a tutte le persone che sono state all'ascolto e anche quelle che lo saranno magari più avanti col podcast. Un saluto a Lucky, un saluto a Fulvio e a tutte le persone che sono sempre in ascolto di questa trasmissione, anche il buon Noise. Comunque volevo concludere assolutamente con una traccia dei Redivivi, Power Trip, una delle band sicuramente da me preferite, quelle che hanno, diciamo, alzato ancora l'asticella e riportato in auge crossover trash, diciamo, negli anni 10, degli anni 2000. Power Trip adesso hanno un nuovo cantante già da qualche tempo, Seth Gilmore, al posto del loro precedente scomparso ormai qualche anno fa. E Seth Gilmore, tra l'altro, l'abbiamo visto in azione anche a Bologna con gli Scourge, che hanno suonato qualche annetto fa d'estate. Lui suona, canta anche con i Fugitive, altra band sicuramente notevole. Sono usciti Power Trip dopo diverso tempo e i loro due album all'attivo, adesso con questo singolo con due tracce per l'etichetta Blue Grape Music, uscito esattamente il 9 di ottobre, con due tracce, prima questo Precinct 3 e Scavenger, il titolo dell'altra traccia. Io vi vado a proporre la traccia un po' più tirata, questa Precinct 3 per Power Trip, e questa è l'ultima traccia di questa puntata numero 5 di Noise Attack. Noi ci risentiamo lunedì prossimo per un nuovo episodio di Noise Attack. Ciao a tutti al boccia, buonanotte, mi raccomando, supportate sempre la scena underground più estrema. Questi sono Power Trip.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio, con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.

Siamo la specie che ha imparato il fuoco e lo ha lasciato correre tra le stanze del mondo. Con mani sapienti abbiamo inciso la pietra, poi la pelle della terra, chiamando progresso ciò che bruciava. Abbiamo dato nomi nuovi alle rovine, abbiamo misurato il dolore in cifre, abbracciato la distanza per non sentire il pianto che saliva dai mari, dalle foreste senza ombra e dalle città gonfie di solitudine. Se non cambiamo passo, diventeremo un silenzio, non quello della pace, ma quello che segue il crollo. Saremo traccia fossile di arroganza, un eco breve nella storia del pianeta, ricordata non per ciò che ha custodito, ma per ciò che ha consumato fino all'ultimo respiro. Eppure il tempo ci guarda ancora. Ogni alba è una domanda aperta, ogni scelta una deviazione possibile. Possiamo essere la giusta cura, non la ferita che duole. Possiamo imparare il limite prima che sia la fine a insegnarcelo. Possiamo e non vogliamo, perché questa è la regola dell'essere umano.

Una specie in ritardo, falsi, ipocriti, superficiali, mai contenti, come le quattro pietre con cui abbiamo costruito la cattedrale dell'epoca moderna, il ministero delle impari opportunità. Abbiamo inventato parole enormi, progresso, libertà, civiltà, ma dentro ci abbiamo messo pubblicità, paura, corruzione e televisione con applausi registrati. Siamo la specie che plaude se stessa mentre firma la propria estinzione. Comprando la felicità in saldo, indossiamo identità usa e getta, misurando il valore in numeri che non sanno respirare. Abbiamo trasformato il pensiero in slogan pubblicitari, il dubbio in debolezza, la verità in un'opinione rumorosa. Mentre gridiamo noi, come se fosse una bandiera, ma siamo eserciti di solitudine che marciano in cerchio dispersi nel proprio ego, guardando il mondo bruciare attraverso vetri luminosi che riponiamo automaticamente nella nostra tasca. E la chiamiamo informazione intelligente. Mettiamo filtri al volto e maschere all'anima, costruendo macchine che imparano mentre noi disimpariamo a capire. Abbiamo tutto e non sappiamo più perché. Abbiamo velocità, quella senza direzione, connessioni senza presenza, parole senza peso. E così eccoci qui, la specie più intelligente della Terra che non sa più come essere umana. Siamo animali di tecnologia e predatori del futuro, con i soliti politici che divorano il presente con il nostro futuro. Eppure, da qualche parte sotto questa crosta di rumore, sotto l'ego gonfio del secolo sfruttato, sotto le macerie della coscienza, batte ancora un cuore sincero e lontano dall'inganno. Un cuore che sa che non siamo nati per consumare il mondo, ma per comprenderlo. E se quel cuore smetterà di parlare, non sarà la terra a morire. Saremo noi, umani solo di parola, come la prima specie ad estinguersi per mancanza di profondità e sentimento. Forse siamo solo in ritardo con le verità scomode, perché la dittatura dello stato delle banane è in affitto al solito migliore offerente. Questa è la storia della nostra vittoria, questa è la storia della nostra perdizione, questa è la nostra storia fatta di alti e di bassi, mentre intanto continuiamo a puntare il dito contro le stesse vittime di sempre e diciamo che non è colpa nostra, perché noi abbiamo da stabilire una normalità dentro il nostro conscio o inconscio, la quotidianità che ci fa alzare e che ci fa andare a letto. Automaticamente la chiamiamo poesia di vita e ce ne freghiamo di tutto il resto, pensando solo al nostro piccolo pozzo.

presente quel tempo? Hai presente quel tempo che pare svanire, dove il cuore si stanca ma vuole restare? Quando tutto si ferma, ma dentro ti muovi e il silenzio diventa tempesta nei luoghi. Ti senti dilatato, sospeso nel niente, sconfitto a metà, ma ancora presente. Non hai perso davvero. Sei solo in attesa di un'altra alba che brilla, anche se è indifesa. Il mondo là fuori applaude e scompare, vince poi dorme, poi torna a lottare. Ma tu, nel tuo angolo stretto al pensiero, sai che ogni respiro è un passo sincero. Come il sapore dei giorni si fa colorare, contente di sogni che vuoi abbracciare. Sorridi nel pianto, ti perdi e ritorni, sei adulto da sempre, ma bimbo nei giorni. Scrivo parole che nessuno legge, ma ognuno di esse è una piccola scheggia che taglia il confine tra vita e speranza, tra il sogno che cade e quello che avanza. E anche se spesso ti senti spezzato come legno e cammini nel fuoco, ma mai piegato, non prendi fuoco, perché ogni pensiero che hai dato alla luna è luce che vince l'eterna fortuna. Siamo noi la vittoria, siamo noi la vittoria che urla silente e che resta in piedi, anche se assente, perché siamo noi leoni dietro le sbarre di questa gabbia. In questo zoo che chiamiamo casa.

socchiudo nel silenzio l'animo ferito. Oggi, come ieri, rifletto le mie inquiete e inquietanti inquietudini, dove lascio al mondo parole scritte su pareti bianche, mentre la mia ombra diventa carne. Non voglio più sentire il vento se mi parla urlando il mio nome senza luce nel sordo cammino, quando la sofferenza diventa moneta di scambio, nel verso trafugato in modo artificiale. Siedo su un cornicione di stelle rubato al cielo sanguinante dalle nostre lacrime.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.

0: e 1 in modulazione di frequenza.
1: Put your fur boots on. Down to Cypress 7.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.